0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le vere gioie della vita di Patrizia Masello. Sei in difficoltà a causa di una gravidanza? Non rinunciare mai a tuo figlio, anche se ti sembra di non potergli offrire nulla. Anche se sei sola, cerca ogni aiuto possibile. A tutto c'è rimedio. Potrebbe sembrare lo slogan di un cartellone di un'associazione di volontariato pro-life. E in effetti lo è. Questa esortazione, infatti, è inserita nelle locandine del Centro di Aiuto alla Vita di cui faccio parte da 20 anni ormai. Molte sono le madri in difficoltà a causa di una gravidanza giunta in attesa e molte di loro si rivolgono al nostro centro che promuove la vita, le accoglie, le ascolta e offre validi aiuti materiali e sostegno morale. Tuttavia, questa affermazione potrebbe essere benissimo inserita all'inizio della storia che vi racconto di seguito, rivolta a tutti, in particolare a chi ha il compito di custodire la vita. Cara mamma, ti voglio raccontare la mia esperienza. Quarantasei anni fa, a soli 19 anni, diventavo mamma del bambino più bello del mondo. Tutti si fermavano a guardarlo da quanto era bello. Io ero tutta orgogliosa. E lo è ancora bello il mio Luca. Ero piccola, sola, senza genitori, senza un compagno accanto. Con lui ci eravamo appena lasciati dopo 2 anni assieme. Non ero autosufficiente dal punto di vista economico. Non avevo il becco di un quattrino e non lavoravo ancora, avendo appena terminato gli studi superiori. La situazione non era delle migliori, me ne rendevo conto, e a volte mi lasciavo un po' prendere dallo sconforto e dalla disperazione. Cosa faccio ora? Pensavo. Dentro di me, però, sentivo che quella era una piccola vita che si andava formando dentro di me ed era la mia vera gioia. Dovevo fare di tutto per proteggerla. Vivevo con mia nonna e una zia, alle quali posso solo dire un grande grazie, perché loro mi sono state vicine e lo hanno cresciuto assieme a me. È vero. Sei sola e aspetti un figlio, tuo figlio, lo so, accanto alla sorpresa e alla gioia di avere un piccolo esserino che cresce dentro di te, da amare e coccolare, cresce anche il timore, il terrore di non farcela, e per pochi istanti potresti anche cedere alla tentazione di rifiutarlo. Ma puoi farcela, basta guardarsi intorno, lasciarsi aiutare, trovare la grinta e la determinazione dentro di sé per lottare per se stessa e per quell'esserino indifeso che ha scelto proprio te, mandato dal Dio della vita. La scelta di accogliere il proprio figlio, pur nelle situazioni difficili, è sempre vincente. Ti senti padrona del mondo col tuo bambino e sicuramente le difficoltà non mancheranno, ma fanno parte della vita. E sarà un bellissimo gioco, a volte un rompicapo, da affrontare insieme. Ed ecco che ogni preoccupazione, ogni dolore lascerà posto solo alle gioie e alle soddisfazioni. Ricorda, tuo figlio ti amerà sempre e ti sarà grato di avergli donato la vita. Concludo così questa mia testimonianza. Scegliere la vita è sempre la scelta giusta. Tuttavia, come in ogni storia scritta, alla fine troviamo i ringraziamenti, io desidero dire innanzitutto grazie a Dio per ogni dono, perché la vita è un bene prezioso, inestimabile, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere. Grazie, nonna. Grazie, zia, perché mi avete aiutata e sostenuta sempre, amando Luca assieme a me. E grazie perché ancora dal cielo continuate a volerci bene. Grazie al mio compagno di vita, arrivato qualche anno più tardi per proteggerci e sostenerci con amore. Grazie alle altre due gioie, i figli arrivati per allargare la famiglia e allietare le nostre vite. Un grazie speciale ai miei amati nipoti, belli, simpatici, intelligenti, creativi, che spesso ricordo appena nati e ripenso alla gioia infinita che hanno portato, trasformando le nostre esistenze e costringendoci a rimanere nonni attivi e non pantofolai, coccoloni e giocherelloni per giocare insieme, per accudirli quando c'è bisogno e far parte integrante delle loro vite. Grazie anche a tutti i bimbi che in questi 20 anni ho visto e coccolato al centro Aiuto alla Vita, ai sorrisi bellissimi che donano a me e agli altri volontari e agli abbracci che ci regalano anche quando più grandicelli vengono a trovarci con le mamme contente di aver fatto la scelta giusta. Figli miei e nipoti miei, siete le gioie più grandi della mia vita dal momento che siete venuti al mondo da bebè sdentati e pelatini. A parte Silvia Cappellona. Non sono state sempre solo gioie, purtroppo, perché ci sono stati, ci sono e ci saranno anche i dolori, quando state male voi o i bambini. Per ogni cosa brutta che vi succede soffro con voi e sapete bene cosa si prova essendo a vostra volta genitori. Tuttavia, mentre i dolori si scordano presto quando se ne vanno, i vostri sorrisi donati non li scorderò mai. Al di là di tutte le foto che vi scatto di continuo, li ho impressi indelebilmente nel cuore. Vi amo tanto e pregherò sempre perché nelle vostre vite ci sia sempre la vera gioia.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri, Teodora. La si può ammirare nello splendido mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna. Teodora di Bisanzio, la moglie dell'imperatore Giustiniano, vi è raffigurata in tutta la sua imponenza e maestà regale, con in capo un ricchissimo diadema di pietre preziose dal quale pendono collane di perle, un largo collare di gemme e coperta da uno sfarzoso mantello dorato color porpora, in mezzo alla schiera delle due dame di corte. Gli storici affermano che Teodora non si limitò ad essere soltanto la moglie di Giustiniano, cioè di colui che liberò Roma dai Goti e raccolse in un corpus unico tutte le leggi del diritto romano, vale a dire il fondamento della civiltà giuridica del nostro mondo, ma ne fu anche la prima collaboratrice negli affari di Stato e soprattutto l'ispiratrice di alcune importanti riforme sociali. Tra l'altro, e non è cosa da poco, fu donna che seppe dimostrare un grande coraggio personale. Procopio di Cesarea, lo storico dell'epoca giustinianea, riporta il discorso improvvisato che tenne ai generali e ai consiglieri dell'imperatore durante la rivolta di Nica, i quali non vedevano altra strada di salvezza che nella fuga. Teodora si intromise nei concitati e contrastanti pareri esordendo con malcelati disprezzo e ironia. Penso che nelle presenti condizioni sia trascurabile la sconvenienza che una donna sia più coraggiosa degli uomini e proponga soluzioni che richiedono audacia a chi invece dimostra paura. Convinse tutti a resistere e così Giustiniano poté fregiarsi di un'altra vittoria. Ma è cosa nota che lo stesso Procopio, il quale ufficialmente ne canta le lodi, nella sua storia segreta invece la denigra, la diffama, la vitupera. È come se volesse spogliarla del sontuoso mantello del mosaico per mostrarcela impietosamente, crudelmente nuda. Procopio non perdona alla grande Basilissa le sue origini, i suoi terribili anni giovanili. La storia segreta è un continuo, accanito, minuzioso e anche fin troppo compiaciuto racconto dell'abiezione nella quale Teodora viveva prima di diventare imperatrice. Ma non sarebbe più giusto se avesse scritto l'abiezione nella quale fu costretta a vivere. Acacio, allevatore di orsi per gli spettacoli, morì giovane lasciando la vedova e tre figlie, Comitò, la più grande, che aveva appena 7 anni, Teodora ed Anastasia. Siccome crebbero tutte e tre molto belle, la madre, che conviveva miseramente con un poveraccio, pensò bene di fare di Comitò una cortigiana appena che ne ebbe l'età. Procopio scrive che in breve primeggiò fra le sue colleghe, addirittura brillò. I ricchi clienti facevano la fila. Si prese come aiutante la sorella Teodora, poco più che bambina. E qui preferisco lasciare la parola a Procopio. Dato che Teodora allora non era ancora matura come donna per giacersi con gli uomini, si accoppiava come se fosse maschio con certi schiavi che in questo obbrobrioso modo trovavano sfogo e anche nel bordello dedicava molto tempo a far usare del suo corpo contro natura. Appena adolescente diventò una prostituta di bassa lega. Però è fermamente decisa a farsi strada o almeno a salire qualche gradino della scala sociale e infatti Procopio racconta come, non sapendo suonare nessuno strumento musicale e non sapendo nemmeno ballare, pur tuttavia si faceva notare per la sua bellezza, l'unica cosa che potesse mettere in mostra, e così riuscì ad entrare nel mondo dei mimi che all'epoca facevano gli spettacoli più in voga. Spesso, continua Procopio, si spogliava sul palcoscenico rimanendo in perizoma, ma non sempre se lo teneva. Un suo celebrato numero contemplava infatti che delle oche beccassero chicchi d'orzo cosparsi sul suo pube. Procopio ammette che era intelligente e spiritosissima e che aveva una filosofia di vita che la faceva ridere anche se riceveva pugni e schiaffi e che spesso risolveva tutto spogliandosi e mostrando il davanti e il di dietro, parti che, annota pudicamente lo storico, devono restare invisibili agli uomini. E poi, non contento di ciò che ha detto di lei, Procopio la spara grossa, riferendo che Teodora usava farsi accompagnare a pranzo da non meno di 10 giovani forzuti ed esperti nell'esercizio del sesso, coi quali dopo pranzo s'accoppiava ripetutamente fino a stremarli. Allora si ripassava uno a uno i servitori, una trentina, ma nemmeno così riusciva a placare la sua lussuria. Poi un giorno Giustiniano assiste ad uno spettacolo di mimi al quale partecipa Teodora. ne rimane affascinato, se la prende come amante e nel 525 se la sposa, facendo dell'ex Mima non ancora trentenne la sovrana dell'impero romano d'Oriente. Era un gesto che solo Giustiniano poteva permettersi senza provocare sollevazioni e rivolte. Procopio non ci lascerà nessuna nota malevola sulla condotta della Basilissa, segno che essa, prima da amante e poi da moglie di Giustiniano, fu irreprensibile. Scrive solo, ma accennandone quasi di sfuggita, che col marito si dedicò a pratiche occulte, sperimentando la possibilità di scoprire i segreti della vita e della morte. Probabilmente Teodora cercò di raggiungere, ora che ne aveva la possibilità, quella sapienza mistica orientale ignorata nell'Occidente, senza bisogno che Procopio glielo ricordasse. Teodora non poté e non volle dimenticare gli orrori patiti per l'estrema indigenza quando era ancora bambina. Le leggi che fece promulgare al marito in favore dei miserabili, dei derelitti, ne sono la prova evidente. Sì, la giovanissima prostituta che si vendeva nei bordelli di Bisanzio si è ampiamente meritata il diritto di starsene da imperatrice, ammirata e riverita dentro la Basilica di San Vitale a Ravenna. Del resto, aveva concluso il suo discorso ai consiglieri di Giustiniano durante l'assedio di Nica, affermando che lei, personalmente, non sarebbe fuggita anche se l'imperatore l'avesse fatto. Lei sarebbe rimasta a difendersi sino all'ultimo. E prima di morire uccisa, avrebbe pensato che la veste regale è un gran bel sudario. Quella veste regale che nemmeno Procopio è riuscito a toglierle.
0: Il racconto. Giovanni Arpino, La dama dei coltelli. La vide entrare e rimase un attimo nell'angolo buio del negozio per scrutarla, con ironia e curiosità. La vedeva per la terza volta in quella settimana, così ordinata nelle vesti, con un'antica

Egitto, numero 5806 FP, sempre dal catalogo. Do disturbo? Il negoziante si aprì in un sorriso ambiguo, ma accennando un inchino, e prese a sfogliare nella sua grossa cartella colorata. Ricordava perfettamente che durante le precedenti visite la signora aveva acquistato una cesoia da sarto verniciata nera di 12 centimetri, una forbice per potare di 25 centimetri e due coltelli, uno per disossare stretto rigido e uno costa tonda per scannare. Bene, bene, ruotò sui tacchi e cominciò ad aprire i cassetti con mano sicura. La signora non guardava all'intorno. Sembrava essersi fissata sulle scatole allineate colme di chiodi, ma assaporava, come tutti quelli che entravano nel negozio di ferramenta e coltelleria, l'odore forte e buono del ferro, dei legni, che covava tra quelle mura da tanti anni. Ecco la mannaietta. Vorrei dirle che ne ho una più piccola, altrettanto utile in cucina. Questa è probabilmente da macellaio. Da cuoco di ristorante. L'altra mi sembra più casalinga, se posso permettermelo, spiegò l'uomo. La signora stava soppesando lo strumento. Sporgeva appena le labbra, criticamente. Alcune rughe le si approfondirono agli angoli della bocca. Questa, decise. Toccò poi al coltello, che venne rapidamente sollevato nel palmo della mano e approvato. Ottima qualità, come lei sa bene, dato che ormai è una mia cliente, si sentì in dovere di dire l'uomo, anche perché punto da certe sue curiosità. Coltelleria professionale, manici in faggio evaporato nero, straordinario carico di rottura. Sa cosa dico, vero? Lame in acciaio inossidabile svedese, il migliore del mondo. Il solito pacchettino o una borsa? La signora annuiva. Come improvvisamente rattristata, però, e aveva già allungato il denaro. Uscì dopo un saluto che si lasciò udire solo per il perfetto silenzio della bottega. E se fosse una matta? E se fosse una a cui manca un venerdì? Al posto tuo? Mi fiderei mica tanto, mise fuori la testa dalla retrobottega sua moglie. Lo scrutava avendo abbassato sul naso gli occhiali da cucito. Eh già, ghignò lui in risposta. Così io per vendere coltelli da macellaio dovrei chiedere la patente ai clienti? Sarà la moglie di un trattore, la madre di un macellaio, che ne so? Conosce i cataloghi a memoria? Una collezionista, dubitò la moglie prima di rientrare nel suo anfratto invisibile. E perché no? Col mondo come va oggi, con la gente che dà i numeri e colleziona anche le bambole rotte. Cosa vuoi che si sappia noi due dell'umanità a questo punto, in questa città? Stava bevendosi il suo bicchiere di vino bianco al bar, poco dopo mezzogiorno, quando la vide passare lungo il marciapiedi di là dei vetri. Quel cappellino, i guanti e la borsetta, un passo cauto ma ancora agile nonostante l'età, e la busta dei coltelli che le pendeva dal gomito. Ebbe un'occhiata per il barista. Ed una mossa interrogativa del mento a indicare la signora. Quella sta da queste parti, la vedo da un secolo. Sarà una maestra in pensione, o perlomeno ne ha l'aria. Perché? Si sbrigò rapidamente l'altro. Da una settimana o forse 10 giorni ce l'ho come cliente fissa. Sa tutto dei coltelli, disse l'uomo battendo col dito sul bicchiere per un altro bianco. Il barista sbuffò. I tempi. Sai cosa fa mia moglie quando esco? Mette un martello sulla sedia vicino all'entrata. Se suonano, prima afferra il martello e poi guarda. Mica una brutta idea, accolse l'uomo. Certo che tu con quei ferri potresti anche far gola alla gentaccia, rise il barista. Come si chiamano? Armi improprie? Coltelleria professionale e da famiglia. Si fece compunto l'uomo. E poi la gentaccia preferisce il mitra, sai bene. Ma già stava riflettendo. Se torna, le propongo le serie Saturno in 19 modelli con i portacoltelli in frasca

0: fossino massiccio cecoslovacco. Che scemo a non averci pensato prima. Quella sgancia e non fa una piega. Ma guarda come sto invecchiando. Era un sabato pomeriggio, sul tardi, con il cielo ormai grigio a pareggiare dall'alto i colori cinerei della strada. I rumori del mercato andavano diradando. Il tram fece stridere tutte le sue giunture rugginose proprio davanti alla bottega del Ferramenta. La vide entrare. Gli sembrò eccitata. «Mi serve subito un acciaino punta tonda, numero 4402E sul catalogo. Ma presto!» disse senza consultare nessun pezzo di carta annotata e rimase lì a torcersi le mani inguantate. «Pronti?» fece l'uomo posandole l'arnese. Pareva un pugnale. Nella luce rada del negozio non suscitò alcun brillio. «Tutto bene? Il resto, dico», provò l'uomo. «A lei, poi, mi sono sempre dimenticato di far vedere le nostre serie complete. Roba di scelta superiore, tra coltelli e forchette e cucchiai. Se vuole...» La donna andava provando la punta dell'acciaino contro il palmo inguantato, assurdamente. «Eh? Come?» si risvegliò corrugando la fronte. Ma poi, quasi mangiandosi le parole di furia, «Basta con mannaiette e coltelli da disossare, sono pesanti, ma che diavolo! Quanto debbo?» Sbatté i soldi infilando l'acciaino nella borsetta. Fuggì con il cappellino tremulo tra l'una e l'altra orecchia. «Quella o la fa o la sta per fare», si allungò dalla retrobottega la moglie. Aveva un pezzetto di filo per cucire tra i denti. «A meno che non sia una che vuole ammazzare il gatto». L'uomo non ebbe voglia di rispondere. Rimise un paio di arnesi nei cassetti, guardò il grigio che andava incupendo sull'asfalto, diede un'occhiata superflua all'orologio. «Qua, mondo assassino», sentenziò. «Chi non beve si vanta, chi ha vino non canta. Vado al bar». «Non più di uno», litaniò la moglie. Fu uscendo dal bar che la vide, nella penombra ormai dilatatasi in chiazze lungo la strada. Camminava con passo stranamente svelto la signora ed un po' curva. Era senza borsetta e teneva un involto ben serrato al petto con le due mani. La vide svoltare verso i giardini con rapide accelerazioni dei piedi ma anche delle spalle, sempre più spinte in avanti. L'ora era umida, con quella pesantezza autunnale che sa dissociare i corpi in trepide carni e quasi isolate ossa. Oltre la piazza del mercato ingombra di carte, i giardini apparvero come un solitario occhio buio. La signora scartò con decisione, senza guardarsi attorno, prese verso gli alberi che circondavano le aiuole, ma ombreggiavano anche il grande viale, in quel momento percorso da scarso traffico. Erano ippocastani cupi, dal tronco diritto e dalle chiome profonde. Sicura di sé, la signora scelse il terzo della fila. Sfoderò dal pacchetto l'acciaino e con furia prese a ferire quel tronco poderoso. A fatica estraeva la punta del ferro, con rabbia la ricacciava nella corteccia, ansimando, e tutta tremava dalle spalle ai piccoli tacchi male apposti sul terreno. «Prendi!» ma la voce era appena un guaito. «Prendi anche questo! E domani ti scortico con qualcos'altro e non avrò pace finché non ti vedrò seccare. Non morirò finché non sarai secco, bastardo. Prendi questo e ancora, Dio mio, dammi fiato!» Si arrestò e l'uomo, occultatosi nell'ombra, udiva e non capiva, stupefatto ma incapace di reprimere un improvviso dolore interno che gli batteva nel costato. «Creperai a poco, agonia ti darò, anni di agonia», infieriva la signora accanendosi con l'acciaino pur smarrendo visibilmente le forze. «Prendi, assassino!» Finì stremata. Lasciò cadere il braccio destro. Aveva quel suo cappellino in bilico, L'acciaino tornò a fatica nell'involto. Ne uscì una forbice da giardiniere, che la donna fece sbattere più volte tra le due lame, aggirandosi attorno all'albero, ma tutti i rami erano troppo alti. O forse no, avvertì l'uomo dal suo angolo nascosto. Erano già stati tagliati in maniera perfida e irregolare rispetto alle chiome degli altri ippocastani, e le punte residue apparivano non più raggiungibili per le braccia e la forbice della signora, che infatti scaraventò l'aggeggio lontano, rabbiosamente, pestando un tacco. Si calmò di colpo, però, appoggiandosi a quello stesso tronco ferito, estrasse il fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Poi fece per muoversi. Vi riuscì con pena. Il passo che la portò via apparve vecchissimo e rotto come le mosse di un consunto burattino. Fu il salumiere al bar a spiegare il fatto. Sì, la signora era un'insegnante in pensione, vedova con un unico figlio tutto prosciutto di prima scelta, il burro più caro per costui, precisò il salumiere, e si era schiantato col motore contro quell'albero più o meno un anno prima. Gli alberi sono un pericolo, commentò qualcuno. Non c'è strada con alberi dove non vi siano incidenti. Ma sta zitto tu, gli fu risposto. La colpa è di chi non sa guidare. E poi, un albero ci mette 100 anni a crescere e ci vuole un minuto per buttarlo giù. Non facciamo discorsi fessi. Il Ferramenta non volle metter bocca. Pensava alla vendetta della signora, ai suoi coltelli, mannaiette e cesoie. Le augurò di poter continuare. Quanto può resistere un albero offeso? Pensò ad un magnifico esemplare di lama per bistecca, numero 2115E sul catalogo, centimetri 30, impugnatura che rende facile il lavoro e risulta inattaccabile dagli acidi. In omaggio. Vi sono clienti che non perdi mai più, se sai capirli.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Belle Europa. A Madeira, dove la natura è potente. Un viaggio lontano da tutto, sull'isola portoghese nell'Oceano Atlantico al largo dell'Africa, dove l'incontro di terra, acqua e vento ha creato paesaggi unici, da ammirare lungo la costa frastagliata o sulle cime immerse nelle nuvole, che arrivano a quasi 2000 metri di quota. Di Roberto Moiola. L'arrivo all'aeroporto di Madeira può rivelarsi un'esperienza dalle emozioni forti. Non preoccupatevi troppo se l'aereo tenterà più volte l'atterraggio. Questa manovra è ormai di routine per via dei venti violenti. Per rilassarsi basteranno pochi minuti, giusto il tempo di noleggiare un'auto e di mettersi on the road. La strada è sempre protagonista. Viaggiando lungo le statali costiere, si percepisce quel senso di lontananza che è proprio di un'isola esigua, dispersa nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico e dal clima tropicale. Partiamo così alla volta della prima meta, la penisola di São Lourenço, il lembo di terra più orientale di Madeira. A São Lourenço la strada si interrompe di colpo nei pressi di un parcheggio. È questo il punto in cui ha inizio il parco naturale. Ne approfittiamo per avventurarci a piedi alla scoperta della natura esuberante di questa penisola, tra faraglioni e alte scogliere bordate di vegetazione rigogliosa. Una camminata di 4 chilometri ci permette di ammirare questo promontorio vulcanico modellato dal mare e dal vento. L'indomani torniamo sui nostri passi e imbocchiamo la V1, Via Espresso 1, una delle 4 strade a scorrimento veloce di cui dispone l'isola, che ci permette di raggiungere il miradouro do Guindaste. Questo punto panoramico regala una delle viste più spettacolari dell'isola, specialmente nelle ore di luce dorata con il sole radente e gli spruzzi d'acqua che si alzano tra le alte scogliere. In breve arriviamo all'abitato di Sant'Anna. È da qui che possiamo ammirare le tradizionali abitazioni simbolo dell'isola. Le case, antico ricordo coloniale, hanno una forma triangolare impreziosita dalla presenza dei tetti in paglia. Proseguiamo quindi verso il centro dell'isola, alla volta del Pico Rivo, letteralmente Cima Rossa, che con i suoi 1861 metri di altitudine è il tetto di Madeira. Parcheggiata l'auto presso l'ampio spiazzo di Achada do Teixeira, a 1600 metri di quota, ci incamminiamo su un piacevole acciottolato che ci permette di superare i 3 chilometri che ci separano dalla vetta, da dove si ammira la vastità di Madeira in tutto il suo splendore. Le cime si estendono a perdita d'occhio, con le nuvole umide che, sospinte dai venti atlantici, dopo essersi incuneate tra le verdi vallate, vanno a terminare la loro corsa tra le ripide pareti. Proseguiamo per non perderci nulla di ciò che la perla dell'Atlantico ci offre. Eccoci quindi di nuovo sulla strada costiera, pronti a percorrere uno dei tratti più belli di Madeira. Tutto un susseguirsi di curve, tunnel, panorami, strapiombi, cascate, vigneti, con la costa che di tanto in tanto offre qualche spiaggia di natura vulcanica. A São Vicente deviamo nell'entroterra, dirigendoci alla foresta nativa di Lauri Silva, nei pressi di La Encumeada, patrimonio mondiale dell'UNESCO per la sua particolare rarità. Da qui scendiamo in direzione di Porto Moniz, attraversando l'altopiano di Paul de Serra e la foresta di Fanal. Ci accorgiamo subito di essere immersi in un paesaggio fiabesco, dove è praticamente d'obbligo smarrirsi nell'onnipresente nebbia. Ci muoviamo tra alberi coperti di muschio, vere e proprie opere d'arte dalle forme spettrali, con le mucche che ci fanno compagnia. Il senso di lontananza da ogni cosa e il silenzio, denso come la nebbia stessa, ci catturano, tanto da farci amare questo paesaggio a prima vista inospitale. Usciamo dalla nebbia e lasciamo la magia di Fanal per approdare a Porto Moniz, noto per le piscine naturali di lava nera. L'ordinato borgo è anche consigliato se si desidera assaporare i frutti di mare accompagnati da un buon bianco locale. Da qui completiamo la visita nella parte settentrionale dell'isola, giungendo a Seychal, dove siamo catturati dalla vista della cascata di Veudaniva, velo della sposa. L'acqua, dopo aver attraversato profonde gole e disceso un'alta scogliera, si tuffa nell'oceano. Un colpo d'occhio arricchito di ulteriore suggestione dal fatto che proprio lì sotto passava la vecchia strada costiera, chiusa dalle autorità locali. Tornati a Porto Moniz, proseguiamo lungo la strada che si mantiene lontana e rialzata dal mare fino a Punta do Pargo, dove un faro si erge a oltre 300 metri sull'oceano. Siamo ancora una volta colpiti dai verdi paesaggi contrapposti alle rosse falesie che si alzano severe da uno dei mari più limpidi al mondo. Da qui a Funchal è un continuo susseguirsi di borghi ricchi di fascino, esemplare quello di Jardin do Mar. L'abbondanza di acqua si percepisce ovunque. Capita addirittura di trovare cascate che si infrangono sulle auto di passaggio, come quella di Angels a due passi da Ponta do Sol. Poco oltre, saliamo al belvedere di Cavo Girau, dove una piattaforma artificiale sospesa nel vuoto regala uno spettacolo da togliere il fiato. Superata Camara do Lobos, eccoci infine a Funchal, la capitale. Valgono la visita i suoi giardini tropicali, il pittoresco Mercado dos Lavradores, dove si trova ogni genere di frutta esotica, e Rua de Santa Maria, i cui dipinti sulle porte delle case sono un vero e proprio museo a cielo aperto. E a proposito di musei, sul lungomare è impossibile non visitare quello dedicato a Cristiano Ronaldo. Da queste parti qualcosa di più di una leggenda vivente. Non manca molto alla nostra partenza, ma prima andiamo a toccare il cielo di Madeira in uno dei luoghi più scenografici dell'isola, il Pico do Arieiro. La ripida salita da Funchal ci fa guadagnare in soli 40 minuti ben 1800 metri di quota.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Il cane ci fa compagnia da 20.000 anni. È davvero antica l'amicizia tra noi uomini e il cane, il cui antenato più lontano è un lupo grigio siberiano ormai estinto. Ma non ci siamo limitati a farci compagnia. Le nostre due specie hanno avuto evoluzioni analoghe e si sono influenzate a vicenda, al punto che grazie al cane l'uomo è diventato anche più intelligente. Di Sabina Mari. Sono bastati pochi frammenti di DNA per aggiungere nuove scoperte alla storia evolutiva del cane. Un gruppo internazionale di ricercatori, guidati da Anders Bergstrom del Frank Crick Institute di Londra, ha infatti eseguito alcune analisi genetiche sui resti di 27 esemplari di cane vissuti tra 6.000 e 11.000 anni fa, quando noi umani muovevamo i primi passi nell'agricoltura. I risultati pubblicati lo scorso ottobre su Scienze hanno rivelato importanti novità, come ad esempio il fatto che già alla fine dell'ultima glaciazione, 11.000 anni fa, vi erano ben 5 diverse linee genetiche di cani, in pratica 5 razze primitive. 5 razze primitive. Come rami principali dell'antico albero genealogico del cane, i 5 ceppi ancestrali individuati nello studio di Bergstrom sono stati nominati in base alla localizzazione geografica dei reperti. Il Levant, del vicino Oriente, il Karelia, dal sito in cui è stato identificato in Scandinavia, il Baikal, in Siberia, il Nuova Guinea o Sinning Dog, razza selvaggia ancora oggi esistente, e l'America, diffusosi nell'America settentrionale dall'Asia orientale. Spiega Silvia Ghirotto, docente di genetica al Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologia dell'Università di Ferrara ed esperta in sequenziamento e analisi di DNA antico. Queste antiche generazioni sono state per la specie del cane come grandi serbatoi ancestrali di variabilità genetica. In altre parole, delle sorgenti di geni da cui hanno preso origine, nel corso delle evoluzioni, le linee genetiche che hanno portato allo sviluppo di tutti i cani moderni. In pratica, dall'incrocio di questi 5 ceppi e con la selezione operata dall'uomo, si sono poi evolute le oltre 300 razze di cani oggi conosciute, alcune delle quali sono ancora in possesso di una buona percentuale del loro antico linguaggio genetico. Un'amicizia partita da lontano. La scoperta che già 11.000 anni fa tra i cani esistevano 5 linee genetiche ha inevitabilmente portato gli studiosi a retrodatare il processo di domesticazione di queste specie. L'affermarsi di una linea genetica è un processo evolutivo molto lungo, spiega ancora Ghirotto. L'esistenza di addirittura 5 lignaggi dimostra che tale processo deve necessariamente aver avuto inizio molto tempo prima. Secondo gli autori dello studio, infatti, il legame tra uomo e cane risalirebbe addirittura a un periodo tra i 15.000 e i 20.000 anni fa, coincidente con l'epoca dell'ultima glaciazione del Pleistocene, quando noi uomini eravamo cacciatori e raccoglitori. Ma in che modo e dove ha preso inizio questa straordinaria amicizia tra cane e uomo? Inoltre, la domesticazione di questo animale è stata un evento isolato o si è ripetuta più volte nel corso della storia in luoghi e tempi diversi? A queste domande ancora non possiamo dare risposte precise, continua Ghirotto. Servono altri studi e nuovi reperti. Se infatti le ricerche hanno potuto accertare la storia della domesticazione di altre specie per quanto riguarda il cane, disponiamo ancora di dati molto scarsi. Ad esempio, si sa che la capra è stato il primo animale a essere domesticato 10.000 anni fa. Del maiale si sa che il processo di domesticazione è avvenuto indipendentemente in Cina e in Anatolia, tra 7.500 e 5.000 anni fa. Ciò che sappiamo del cane, invece, è che il tipo di legame che formò con l'uomo fu sicuramente diverso da quello degli altri animali. Con il cane è verosimile che fin dall'inizio vi fu un rapporto speciale, più di tipo collaborativo

0: antico di uomini che hanno colonizzato le grandi isole del Tirreno del Paleolitico. Lo studio del DNA antico permette di ottenere una fotografia precisa del passato. In questo caso è stato interessante osservare che circa 4.000 anni fa il DNA del cane ha subito una forte omogeneizzazione, proprio come è avvenuto nel DNA dell'uomo durante le intense migrazioni del Neolitico. Come investigatori del passato, gli scienziati hanno infatti confrontato il genoma dei 27 cani oggetto del loro studio con quelli dei resti di 17 uomini vissuti contemporaneamente negli stessi luoghi, e i risultati hanno dimostrato che entrambe le specie non solo hanno condiviso le stesse rotte migratorie, ma addirittura lo stesso cibo. Le variazioni genetiche determinate dall'avvento della coltivazione dei cereali hanno lasciato tracce inequivocabili. L'affermarsi nella nostra specie del gene per la sintesi dell'amilasi, un enzima necessario alla digestione dell'amido presente nei cereali, è avvenuta di pari passo anche nel cane, che evidentemente si nutriva degli avanzi scartati dall'uomo. È la prova tangibile che le due specie già allora viaggiavano insieme. Il cane ha permesso all'uomo di dormire meglio. Nel 1977 l'etologo Conrad Lorenz scrisse Né e l'uomo incontrò il cane a Delfi che l'amicizia tra uomo e cane deve essere nata per reciproca convenienza. I biologi parlano oggi di relazione mutualistica, in cui entrambe le specie hanno ottenuto un vantaggio. Gli ululati dei cani che giravano attorno agli accampamenti segnalavano infatti all'uomo l'avvicinarsi dei predatori. Così, in cambio di un boccone di cibo, i nostri antenati disponevano di preziose sentinelle, il cui abbaio poteva bastare a salvare loro la vita. Da qui è possibile che l'uomo abbia avuto ulteriori occasioni per sviluppare importanti abilità cognitive. Il fatto di sentirsi al sicuro e di poter staccare la mente da una continua allerta gli ha verosimilmente dato l'opportunità di focalizzare il pensiero su altro, favorendo in lui lo sviluppo di capacità come immaginazione, astrazione e ragionamento. Non solo, poter abbandonarsi a un sonno più profondo ha probabilmente migliorato la qualità delle rielaborazioni del vissuto che la mente compie nel sonno, sonni compresi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Natural Style. Il tuo viso racconta chi sei. Di Claudia Bortolato. Scopri te stessa con la morfopsicologia. Viso largo e bocca grande? Sei ottimista e generosa. Narici strette, labbra sottili. Osservatrice, critica, sei un po' difficile in amore. Francesco Padrini, psicoterapeuta, spiega come incrociare la lettura di tratti fisici e carattere per capirsi e amarsi di più. La grande avventura è veder sorgere qualcosa di sconosciuto ogni giorno sullo stesso viso. È più avvincente di un viaggio intorno al mondo. È un pensiero tratto dai quaderni dello scultore e pittore svizzero Alberto Giacometti, vissuto il secolo scorso e ancora attuale, pensando a quanto il viso possa rivelare sempre qualcosa di nuovo di noi. L'analisi di lineamenti, espressività e struttura ossea del volto per trarre di primo acchito indicazioni sul carattere della persona che ti sta di fronte o per portare alla luce lati inediti della tua personalità è infatti l'intrigante campo di studio della morfopsicologia. Morfopsicologia.net. Morfopsicologia.

0: Psicologiaitalia.it. Nata dagli studi condotti tra gli anni 30 e 40 dallo psichiatra francese Louis Cormon, insegnata a livello universitario in Francia, è una sorta di sintesi della psicologia con l'antica fisiognomica, che vanta padri storici come Aristotele, Pitagora e Cesare Lombroso, il medico e antropologo padre della moderna criminologia. C'è anche una versione della morfopsicologia leggermente riveduta e corretta e utilizzata dagli psicoterapeuti corporei. La psicofisionomia integrata viso, corpo e carattere, che è stata perfezionata dallo psicologo e psicoterapeuta bioenergetico Francesco Padrini, bioenergetica.eu, l'esperto che ti guiderà nelle pagine seguenti alla scoperta di questa affascinante disciplina. Ma in che cosa differiscono le due discipline? Mentre la fisiognomica era dogmatica e formulava giudizi statici, spesso ingiusti e contraddittori, sezionando il volto senza considerarne l'insieme, la morfopsicologia prende in esame l'insieme del viso in un'ottica dinamica di evoluzione nel tempo. Ogni giudizio, infatti, non è tassativo, ma riferito al periodo in cui viene espresso, perché anche il volto cambia con il passare degli anni e con le esperienze vissute, precisa Padrini. Si tratta dunque di una disciplina che richiede una buona capacità di sintesi e di apertura mentale per non rischiare di dare giudizi falsati o scivolare nei pregiudizi. Di più, qualsiasi interpretazione va considerata come un'indicazione di massima, anche perché, sottolinea Padrini, non esistono tipologie pure, esistono più spesso le tipologie miste, con la prevalenza più spiccata di un tipo o dell'altro. Il volto umano è sempre stato il mio grande paesaggio, scrisse Colette, un principio che ben si sposa allo spirito della moderna morfopsicologia, perché come il paesaggio è uno sguardo d'insieme che dà un'idea della bellezza e delle caratteristiche di un luogo, così la forma del viso è il punto di partenza per carpire le sfumature caratteriali di una persona. Il primo screening è osservare se il viso è rotondo o allungato per cogliere l'eventuale estroversione o introversione della persona. Una delle teorie cardine della morfopsicologia si basa infatti sulla legge di ritrazione e dilatazione. Secondo Cormann, all'espandersi, al dilatarsi delle forme di quelli che in gergo morfopsicologico si chiamano ricettori sensoriali, ossia occhi, naso, bocca, corrisponde un movimento di apertura anche a livello comportamentale e psichico. Al contrario, alle forme contenute, sottili, e all'eventuale chiusura dei ricettori corrisponde un movimento di introversione, di chiusura e di difesa nei confronti dell'ambiente, spiega Padrini. Morale: i visi tondeggianti, come quelli dell'attrice Emma Stone e delle top Miranda Kerr e Kylie Jenner, sono in linea di massima tipici delle personalità estroverse, accomodanti, empatiche e sentimentali. I volti più scarni e lunghi, come quelli di Liv Tyler, Alessandra Ambrosio e Blake Lively, appartengono più spesso ai caratteri introspettivi e riflessivi, controllati e creativi, dice Padrini. Dopo la prima scrematura tra viso tondeggiante o lungo, il secondo passo è analizzare più dettagliatamente l'ovale del viso, rifacendosi alle quattro tipologie fondamentali individuate da Corman: la dilatata, la contratta, la reagente e la concentrata. Così, il tipo dilatato ha il viso decisamente rotondeggiante, gli occhi grandi e la bocca carnosa, come l'attrice Mila Kunis, e la top Gigi Hadid. Tutti tratti che rivelano un carattere molto estroverso, fiducia nelle proprie potenzialità, ottimismo e una certa influenzabilità. Nel tipo contratto, il viso è stretto e scarno, gli occhi piccoli e leggermente infossati, come quelli delle attrici Jennifer Garner e Sarah Jessica Parker, e della cantante Celine Dion. Spesso il naso ha narici strette, la bocca è sottile e incassata rispetto al mento e al naso. Secondo la morfopsicologia, questi tratti sono possibili indicatori di una vitalità un po' controllata, di riflessività e di una capacità critica accentuata che limita un po' nelle amicizie. La contratta ha anche una vita interiore molto intensa ed è tendenzialmente individualista. Il viso reagente, come quelli di Julia Roberts e di Emily Ratajkowski, ha l'ossatura facciale contenuta e una intensa vivacità espressiva dovuta agli occhi grandi, alle labbra piene, al sorriso aperto, alle narici larghe. Le peculiarità caratteriali, sensibilità, emotività, impressionabilità, senso estetico, buona empatia nei rapporti interpersonali e una certa indolenza. Infine, il viso concentrato ricorda quelli delle attrici Michelle Williams e Demi Moore e della super top Kate Moss. È largo o con la mascella un po' squadrata. Il naso e la bocca sono piccoli, gli occhi espressivi. Il concentrato è un tipo calmo, poco sensibile alle influenze dell'ambiente esterno. Pragmatismo, perseveranza, controllo, ostinazione, ambizione sono le altre peculiarità caratteriali. Dopo aver tratto le tue prime fondamentali considerazioni dalla forma del viso, puoi arricchire la tua analisi osservando i tre piani del viso: mandibola, mento e bocca, piano inferiore. Sono collegati agli istinti. L'area centrale, naso e zigomi, è connessa alla sfera affettiva e sociale, mentre la zona che racchiude occhi, sopracciglia e fronte è correlata alla cerebralità. Anche questi indicatori vanno valutati nel contesto delle altre informazioni trasmesse dal viso, avverte Padrini.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Altro Consumo. Mito o verità? Luoghi comuni su cibo e salute. Alcuni luoghi comuni li abbiamo sconfitti, altre false credenze sono ancora radicate. Serve più informazione di qualità. Abbiamo chiesto a quasi 1200 persone quanto ne sanno di cibo e salute. Dai vecchi luoghi comuni, come quello del latte che fa male, fino alle ultime credenze, come quella che sostiene che una dieta senza glutine farebbe bene anche a chi non ha l'intolleranza. Le convinzioni, anche se infondate, circolano alla velocità della luce, si diffondono sui social, si radicano tra le persone, faticano a morire. Per sconfiggerle non serve solo informazione di qualità, ma informazione di qualità alla portata di tutti. I nostri intervistati, cui abbiamo sottoposto alcune credenze sulla salute, lamentano che è difficile reperire notizie affidabili. Uno su tre ammette di non riuscire a trovarle, di non riuscire a navigare sui siti del servizio sanitario, di non capire le etichette nutrizionali dei prodotti. Questo deve spronare tutti, istituzioni, produttori e noi, a fare di più, perché l'informazione buona deve essere anche facile da fruire. Lo stress è legato all'ipertensione. Vero. È stato ipotizzato che l'esposizione a stress cronico sia un fattore di rischio per l'ipertensione. Di fronte a una situazione stressante, il corpo reagisce rilasciando ormoni dello stress, adrenalina e cortisolo nel sangue. Questi ormoni fanno battere il cuore più velocemente e costringono i vasi sanguigni a portare più sangue al centro del corpo invece che alle estremità. La costrizione dei vasi sanguigni e l'aumento della frequenza cardiaca aumentano la pressione sanguigna, ma solo temporaneamente. Finita la reazione, la pressione torna al livello pre-stress. Lo stress cronico sottopone il corpo a questa reazione molto spesso. Il collegamento tra stress cronico e pressione sanguigna è ancora allo studio. Un uso eccessivo di antibiotici diminuisce il loro effetto terapeutico. Vero? Gli antibiotici sono medicinali usati per prevenire e curare le infezioni batteriche. La resistenza agli antibiotici si verifica quando i batteri cambiano in risposta all'uso di questi medicinali. I batteri, non gli esseri umani, diventano resistenti agli antibiotici e le infezioni che causano sono più difficili da trattare rispetto a quelle causate da batteri non resistenti. La resistenza agli antibiotici è accelerata dall'abuso degli antibiotici. Studi epidemiologici hanno dimostrato una relazione diretta tra il consumo di antibiotici e l'emergere e la diffusione di ceppi di batteri resistenti. Ecco perché è essenziale usare gli antibiotici solo quando sono necessari e solo se prescritti dal medico. Fare le parole crociate fa bene al cervello. Vero? Alcuni studiosi collegano l'essere mentalmente acuti in età avanzata con l'istruzione, la carriera e il mantenersi attivi. Secondo uno studio, International 2016 Psicogeriatrie, i giochi cerebrali possono aiutare ad affinare alcune capacità di pensiero che diminuiscono con l'età, come velocità di elaborazione, capacità di pianificazione, tempo di reazione, processo decisionale e memoria a breve termine. I vaccini causano l'autismo. Falso. Per decenni i vaccini hanno salvato milioni di vite e hanno contribuito a debellare molte malattie. Tuttavia c'è ancora un forte movimento anti-vaccinazione, peraltro esiste da quando i vaccini sono stati inventati, che negli ultimi anni ha spostato la sua campagna sui social network. L'origine di questa credenza potrebbe essere stata originata da uno studio di Andrew Wakefield che collegava in modo fraudolento il vaccino MMR e l'autismo. Diversi studi molto più ampi e controllati hanno dimostrato che non c'è alcuna relazione tra il vaccino MMR e l'autismo. Scrocchiare le dita provoca l'artrosi. Falso. Lo scricchiolio delle nocche si riferisce al suono caratteristico prodotto quando le articolazioni vengono spostate o distratte. Spesso è stato ipotizzato che questa abitudine possa portare a effetti deleteri sulle articolazioni, nessuno degli studi osservazionali a oggi è riuscito a mostrare un'associazione tra l'artrosi, la malattia più comune delle articolazioni, e il cracking articolare. Fare il bagno subito dopo pranzo o cena è molto pericoloso. Falso. L'apparato digerente ha bisogno di un'elevata quantità di energia e di flusso sanguigno per digerire il cibo. Se si fa un bagno caldo dopo mangiato, non c'è il pericolo di bloccare la digestione. Solo quando la differenza tra la temperatura del corpo e quella dell'acqua è molto alta, come in mare, lo shock termico può provocare svenimenti e il pericolo di annegamento. I grassi insaturi, omega 3 o 6, fanno bene alla salute. Vero! Il grasso negli alimenti è costituito soprattutto da acidi grassi, che sono di tre tipi: saturi, monoinsaturi e poliinsaturi. Gli acidi grassi poliinsaturi sono composti importanti per il corpo. Gli omega 3 e 6 fanno parte di questo gruppo. Gli acidi grassi omega 6 sono presenti nella maggior parte degli oli vegetali, mais, girasole, nei frutti oleosi, noci, mandorle. Gli omega 3 si trovano in alcuni oli, colza, noce, lino, nella frutta secca e nel pesce grasso, salmone, tonno, sgombro. Questi grassi hanno un'influenza su riproduzione, pelle e livelli di colesterolo nel sangue e hanno un effetto benefico soprattutto sul sistema cardiovascolare. I benefici si hanno però se le sostanze sono assunte con la dieta, non necessariamente quando integrate. Alcuni studi sugli omega 3 hanno infatti messo in discussione l'utilità dell'integrazione per ridurre il rischio di infarti e ictus. Sedersi nei bagni pubblici può trasmettere malattie sessualmente trasmissibili. Falso. Le malattie sessualmente trasmissibili, MST, si trasmettono da una persona all'altra durante l'attività sessuale. L'unico tipo di MST che ha una ragionevole possibilità di essere trasmessa da un sedile del water pubblico è quella parassitaria. Per infettarsi, però, i genitali dovrebbero entrare in contatto con il parassita mentre è ancora sul water, cosa poco probabile perché l'ambiente non è ideale. Gli adulti non devono bere latte. Falso. Il latte è un alimento che suscita molto dibattito. Da molti non è visto favorevolmente, sia per la qualità dei suoi grassi, sia per le intolleranze e le allergie che a volte provoca. Tuttavia, quando non ci sono restrizioni mediche, è consigliabile consumare latte e alcuni derivati a qualsiasi età. Sono alimenti ricchi di calcio e fosforo. Il secondo aiuta l'assorbimento del primo. Bere succhi di frutta fresca non è salutare come mangiare la frutta stessa. Vero. I succhi non sostituiscono la frutta fresca. Le bevande di frutta in realtà contengono meno fibre, vitamine, anche se alcuni prodotti li aggiungono, e minerali rispetto ai frutti freschi. Nei succhi, inoltre, l'indice glicemico è più alto rispetto alla frutta. Significa che il picco di zucchero nel sangue viene raggiunto più rapidamente quando si beve un succo, il che non è un bene. La carne trasformata aumenta il rischio di cancro. Vero. Da tempo si è fatta strada la teoria che il consumo di carni trasformate, per esempio i salumi, possa influenzare alcuni tipi di cancro. La carne trasformata, infatti, è stata inserita dagli esperti internazionali nel gruppo 1, cioè tra i prodotti cancerogeni per l'uomo. Questo non significa che se si mangia carne trasformata si avrà automaticamente il cancro. Tra i fattori che influenzano l'insorgenza del cancro, non si può escludere l'influenza dello stile di vita. Il pane bianco, arricchito in fibre, è salutare come quello integrale. Falso. Il pane bianco arricchito di fibre non è salutare quanto il pane integrale. Il consumo di cereali integrali fornisce altri nutrienti oltre alla fibra. Un pane è considerato integrale quando è fatto con farina che contiene tre parti del chicco di grano: la crusca, la parte esterna del seme, il germe e l'endosperma, la parte interna del seme. Crusca e germe apportano antiossidanti, vitamine del gruppo B e fibre, minerali e grassi sani. La farina di grano raffinato o bianca contiene solo la parte più interna del seme e dunque risulta povera di antiossidanti, vitamine, minerali, fibre e acidi grassi insaturi. L'aggiunta della sola fibra alla farina bianca non garantisce quindi l'apporto degli altri nutrienti nello strato esterno del seme e nel germe. Un moderato consumo di alcol fa bene alla salute. Falso. È comune pensare che un consumo moderato di alcol possa avere alcuni benefici sulla salute. Sebbene alcune ricerche lo abbiano associato a una minore mortalità e a benefici effetti sul sistema cardiovascolare, non esistono studi che rivelino un beneficio assoluto del consumo moderato di alcol. Le diete gluten-free sono più salutari anche per chi tollera il glutine. Falso. A volte le diete prive di glutine sono seguite da persone che non soffrono di celiachia per perdere peso o prevenire malattie cardiache. In realtà non ci sono prove scientifiche riguardanti i suoi effetti sulla silhouette. Uno studio sul British Medical Journal suggerisce che la dieta gluten-free non va raccomandata per prevenire le malattie cardiache. I prodotti light possono aiutare a perdere peso. Vero. La definizione light indica che un prodotto contiene il 30% in meno di grassi o zuccheri rispetto al prodotto tradizionale. I prodotti light possono aiutare a perdere peso, ma se inserite in uno stile di vita controllato e sano. Di per sé non fanno dimagrire. Se consumati in modo esagerato, fanno aumentare peso. E infine, l'olio di cocco è un grasso salutare. Falso. L'olio di cocco è composto da acidi grassi saturi, il 90%, il cui consumo eccessivo è associato a un maggiore rischio di malattie del sistema circolatorio e cardiaco e del tasso di colesterolo nel sangue. Per una dieta sana, meglio ridurre i grassi saturi e preferire gli insaturi nell'olio extravergine.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: That's show business.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Vi do il benvenuto all'episodio numero 36 di Racconti di Viaggio. In questa puntata nuoteremo con i delfini, ci godremo spiagge di sabbia finissima, andremo alla scoperta di imponenti siti Maya, mangeremo fagioli piccantissimi e scopriremo l'esistenza di souvenir decisamente da non acquistare. L'avrete sicuramente capito, la destinazione di cui parleremo è il Messico e più precisamente lo Yucatan. La viaggiatrice che ci accompagnerà in questo viaggio si chiama Paola Arcidiacono. Paola è una vera e propria globetrotter. Ha vissuto all'estero in tantissimi paesi, tra cui anche il Messico, dove ha svolto lavori decisamente particolari. I suoi viaggi sono diventati ora un romanzo, La valigia rossa, edito da Prove d'autore. Non ci resta quindi che immergerci nelle atmosfere caraibiche dello Yucatan. Vi auguro un buon ascolto. Ciao Paola, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie di avermi invitato.
2: Con te è un po' difficile parlare solamente di una destinazione, perché tu sei una grande viaggiatrice e hai vissuto davvero in tantissimi paesi, però alla fine abbiamo scelto di parlare del Messico e più nello specifico dello Yucatan. E soprattutto è molto curioso e romantico il motivo per cui sei arrivata in Messico e hai vissuto lì alcuni anni. Ti va di raccontarcelo?
3: Sì, non ho inibizioni, te lo posso raccontare. Sono partita perché ero nel giusto stato di predisposizione, ero nello stato di predisposizione al nuovo e venivo da anni in cui avevo frequentato sempre le stesse destinazioni. Io comincio a viaggiare per lavoro perché facevo la tour leader sul lungo raggio e facevo l'Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente. Mi trovai in un momento off, avevo un paio di mesi off fra una tournée e l'altra, un'amica mi disse: ma perché non ci facciamo una vacanza? E da lì cominciai a scoprire il vero senso del viaggio. Per me il viaggio erano le vacanze degli altri e andammo in Messico. Io e la mia amica andammo in Messico perché lei, come me, aveva lavorato e vissuto in Egitto ed aveva come me vissuto l'attentato di Sharm el Sheikh del 2005. A seguito di quell'attentato ci furono moltissimi esodati dall'Egitto, moltissimi lavoratori, expatriate che vivevano in Egitto, che si andarono a riciclare in altre destinazioni. Molto staff, molto personale si trasferì in Messico. Quindi noi in questa vacanza decidemmo di andare a trovare degli amici. E trovando degli amici io trovai anche l'amore. E quindi mi sono innamorata non solo di questa persona, ma mi innamorai anche della possibilità di poter scegliere stavolta io una destinazione in cui andare a vivere. E quindi decisi di vivere in Messico. Stavo ad Akumal, che non è lontano da Tulum, quindi proprio nel cuore di quella che viene chiamata la Riviera Maya.
2: Un bel posticino che adesso ci racconterai.
3: Un bellissimo posticino.
2: Sicuramente hai fatto qualcosa di molto diverso e particolare in Messico. Una delle cose che mi ha colpito è stata la tua attività lavorativa di affiancamento a uno sciamano, cosa che, ecco, non è che capita tutti i giorni. E quindi vorrei chiederti, ma dal punto di vista turistico o di un viaggiatore, è un'esperienza che consigli di fare?
3: Allora, io ne ho un ricordo bellissimo, perché fare l'assistente ad uno sciamano non è cosa da tutti i giorni e per me è stata una delle parentesi più belle sotto il punto di vista esperienziale e anche più divertenti, appunto, del mio soggiorno in Messico. Io parlo dall'assunto che, parto dall'assunto, perdonami, che ogni esperienza mistica dovrebbe essere scevra dall'essere commercializzata. Quindi se tu mi chiedi sotto il punto di vista turistico, no, io non la consiglio assolutamente, a meno che non si sia già preparati o predisposti ad accogliere un'esperienza del genere. Quindi, innanzitutto, se già si conosce, nel caso appunto di questo tipo di esperienze che vengono vendute in Yucatan, se già si ha una conoscenza della cultura precolombiana, e allora lì si può essere in grado di accogliere un'esperienza del genere. La cultura precolombiana è una cultura che fa fortissimo riferimento agli elementi della natura, e questi riti, che io fra l'altro appunto racconto anche nel mio romanzo, sono riti in cui attraverso l'evocazione dell'acqua, del fuoco, della terra, dell'aria, si cerca di trarre energia. Altrimenti è un'esperienza assolutamente folcloristica, che comunque può avere il suo senso. Poi ognuno di noi è diverso e gode di cose diverse. Quindi, presa sotto il punto di vista folcloristico, va bene per tutti. Sono dei riti assolutamente affascinanti. Ai fini turistici, il tutto va ovviamente ridotto nei tempi. La tua esperienza diventa un'esperienza di un quarto d'ora, 20 minuti, un'esperienza che poi sarà accompagnata ovviamente a balli e canti, ad una cena. Quindi sono esperienze commerciali che possono essere vissute sotto il punto di vista meditativo se fatte con l'entourage giusto. Quindi se si va con un gruppo di persone, perché ovviamente sono a numero chiuso, se si va con un gruppo di persone che sono predisposte ad accogliere il nuovo e a non ridicolizzare l'esperienza, e allora può avere un valore assolutamente anche mistico, altrimenti lo si può fare semplicemente a scopo folcloristico ed è molto molto bello. Poi se vi trovate un aiutante sciamano come me, ovviamente sarà fantastico.
2: Hai fatto anche altri lavori in Messico, di cui un altro invece un pochino più classico, cioè la guida turistica, però in dei posti veramente affascinanti, ossia tre siti Maya. E quindi qui veniamo alla domanda: quali ci consigli di vedere e per quale motivo?
3: I migliori siti Maya sicuramente si trovano nello Yucatan, quindi arrivati in Messico, visitando lo Yucatan, si ha semplicemente l'imbarazzo della scelta, perché non si trovano i siti più antichi, quelli li troviamo in Belize, li troviamo in Guatemala. Ma proprio per questo, perché appunto lo Yucatan ha dei siti archeologici che risalgono all'era classica del periodo Maya, quindi sono più recenti, già si va dal 500 al 900 d.C. Quindi sono comunque dei siti assolutamente ben preservati e dei siti che sono stati costruiti quando l'attuale Yucatan era la zona assolutamente più prospera di tutto l'impero Maya. A chi va per visitare e quindi va alla ricerca del sito meglio preservato e meglio costruito in Yucatan, assolutamente non può mancare Chichén Itzá. Chichén Itzá, la famosa piramide che si vede praticamente in tutte le brochure, il castillo che si vede in tutte le brochure riguardanti il Messico, è la famosissima piramide, fra l'altro, che in periodo di equinozio di primavera o equinozio d'autunno ricrea, grazie a un gioco di luci e di ombre, un serpente che risale sulla scalinata che porta appunto all'apice del tempio. Ecco, per questo consiglierei di non andarla a visitare durante l'equinozio di primavera o d'autunno, perché una delle pecche di Chichén Itzá è il fatto che il sito sia assolutamente pieno di visitatori. E comunque, come ti dicevo prima, il sito più ricco anche sotto il punto di vista delle incisioni, ad esempio, il muro del Tempio dei Guerrieri, il muro dei Teschi, le stesse mura che circondano il gioco della pelota, hanno dei bassorilievi assolutamente dettagliati e ben fatti. Ripeto, Chichen Itza era la città più ricca di tutto l'impero Maya, quindi dove ovviamente confluivano tutte le eccellenze, anche sotto il punto di vista artistico. Un altro consiglio che mi permetto di dare a chi volesse visitare Chichen Itza è di non visitare Chichen Itza dalla Riviera Maya. Quindi da Cancun, da Tulum, da quelli che sono i luoghi dove solitamente il visitatore va a risiedere, perché i tempi di percorrenza sono troppo lunghi, dista circa 200 km da Cancun, quindi diventano 300 da Tulum, con 3 ore di percorrenza su bus di linea o su bus turistico per poter arrivare. Quindi si arriva a Chichen Itza quando c'è assolutamente il caos. Consiglio per questo sarebbe meglio dormire nei dintorni di Valladolid. Valladolid è già a 45 minuti di distanza da Chichen Itza ed è una cittadina deliziosa. La classica cittadina coloniale dipinta a colori pastello è veramente, veramente carina. Dal sito iconico per eccellenza, poi si passa ad altri siti. Coba è il sito di cui sono assolutamente innamorata perché appunto quando raccontavi, dicevi prima che ho fatto la guida turistica appunto nei siti Maya, il sito di Coba fu il primo sito che mi venne assegnato, quindi sono particolarmente legata a Coba. Coba ha la stessa estensione più o meno di Cicenizza. Non è interamente scoperto, ovvero le rovine non sono interamente portate alla luce, però Coba ha un fascino particolare perché si trova affiancato da una laguna in cui si trovano i coccodrilli e si può benissimo vedere i coccodrilli allo stato brado. Poi alcuni di questi coccodrilli magari sono stati ammaestrati, perché vengono fatti avvicinare, ovviamente, avvicinando del cibo, quindi diventano un'altra attrattiva turistica. Però Coba può unire una visita naturalistica alla visita archeologica. Fra l'altro Coba è delizioso perché si può anche visitare in bicicletta e ad oggi Coba è l'unico sito che ha una piramide che è scalabile a piedi. Perché fino a qualche anno fa si potevano risalire tutte le piramidi dei siti Maya, oggi non più. Quindi Coba è rimasto con la sua piramide di ben 42 metri, un sito in cui la piramide è scalabile, ovviamente con l'ausilio di corde, con attenzione, senza andarci con l'infradito, mi raccomando. Comunque ecco, si può godere di questa esperienza. Un altro sito, io prima mi sono sbagliata perché ho detto Chichen Itza è in assoluto il sito più iconico dello Yucatan, scordandomi di Tulum. Tulum scenograficamente è bellissimo perché è l'unico sito Maya che si trova a strapiombo sul mare, circondato da palme, pieno di iguane che saranno lì a farsi fotografare come fossero delle modelle, e con questo scenario bellissimo, assolutamente appunto alle spalle dei templi. Non è ben preservato, ha una bellissima spiaggia che si raggiunge con una scalinata appunto che costeggia lo strapiombo, il reef che va verso il mare, ed è molto facilmente fruibile, perché comunque è a un centinaio di chilometri da Cancun, vicinissimo dalla città di Tulum, dove si trovano la maggior parte appunto dei resort, delle cabañas, della Riviera Maya, ed è un must do, insomma si deve fare. Fra gli altri siti di maggiore importanza poi c'è il sito di Uxmal. Uxmal è distante dai percorsi turistici, e proprio per questo, sotto alcuni aspetti, magari è il più bello. Andare ad Uxmal significa godersi la tranquillità di questa zona archeologica, perché ha veramente pochi turisti, perché è circondata da una vegetazione assolutamente lussureggiante, si trova su una zona collinare, quindi sarete fra le rovine e la selva. Uxmal è bellissimo. Per Uxmal io li consiglio di andare a dormire a Merida. Tu perché da Cancun, dalla Costa Maya, sono 4-5 ore di percorrenza. E Mérida vale assolutamente una visita. Mérida è la capitale dello Yucatan, che è in stile coloniale, fra l'altro col mercato più grande di Quintana Roo, quindi di tutto lo stato del sud-est messicano. Quindi anche una buona opportunità per fare dello shopping a go-go.
2: Però hai parlato di Infradito, a me viene un po' in mente le spiagge. Quindi raccontaci
3: Ovviamente.
2: un po' delle spiagge e delle attività che possono essere fatte.
3: Ovviamente, il Messico è anche una destinazione mare bellissima. Il Messico a volte viene proposto anche come destinazione snorkeling. Chi ha già fatto le Maldive, chi ha già fatto il Mar Rosso, non osi paragonare quello che ha già visto a quello che potrebbe trovare in Messico. Il Messico aveva una bellissima barriera corallina, che comunque una delle più grandi, la mesoamericana, è appunto una delle più estese, una delle più lunghe, perdono, una delle più grandi, che è stata praticamente interamente distrutta, credo, dall'uragano Wilma. Poi mi confondo un po' fra questi nomi dei vari uragani, appunto, che toccano il Centro America. Comunque, ecco, non è una destinazione snorkeling, ma è una destinazione dove, ad esempio, si può nuotare con le tartarughe. Per questo io consiglio, fra le varie spiagge, la spiaggia di Akumal. Akumal Beach è deliziosa, sabbia bianca, fine, palme da cocco. Se volete, con escursione organizzata o assolutamente fai da te, si può nuotare con le tartarughe. Un unico accorgimento: evitate di toccare le tartarughe, anche in acqua, perché comunque la nostra acidità della pelle va a danneggiare quello che è invece il pH del carapace della tartaruga. E le tartarughe sono assolutamente abituate ai visitatori.

0: animata, le sue spiagge sono molto più animate durante la notte che non durante il giorno, perché tutti i locali sciccosi, appunto, e la movida super wow si trovano nei pressi di Tulum. Altre spiagge, mi vengono in mente le isole del Messico, l'isola di Olbosch, Isla Mujeres. Isola di Olbosch, se non siete amanti del turismo di massa, l'isola di Olbosch è un paradiso. Poi se andate da giugno a settembre, quindi quando c'è il passaggio degli squali balena, avrete anche l'opportunità di tuffarvi e di nuotare con gli squali balena. E quella è un'esperienza assolutamente unica, che come dicevo prima, appunto però è nel periodo, si racchiude nel periodo fra giugno e settembre, che è il periodo appunto di migrazione di questi cetacei. Altre esperienze appunto di nuoto con gli squali balena si possono fare anche da Isla Mujeres. Isla Mujeres è per antonomasia la destinazione per i mochileros, per i backpacker, quindi è una destinazione un po' più hippie, è allegra, è divertente e anche in virtù del fatto che è facilissimamente raggiungibile con una ventina di minuti di ferry dal porto di Cancun, ovviamente molto più frequentata. Comunque, queste isole, sia Olbosch che Isla Mujeres, hanno una frequentazione che comunque nelle prime ore del giorno, diciamo dalle 10 del mattino, quando arrivano le escursioni giornaliere, fino alle 4 del pomeriggio. Dopodiché si gode di una pace, ne andrete a Playa Norte a prendere il sole, ad Isla Mujeres, bellissime spiagge, assolutamente bellissime spiagge. Poi ci si può bagnare anche nei cenote del Messico, queste grotte verticali, ci si può bagnare nella biosfera di Siancanda. Il Messico, proprio nella penisola dello Yucatan, alla più grande area protetta del Mar dei Caraibi, che è appunto la biosfera di Siancan, che se non sbaglio quest'anno celebra i 30 anni dall'istituzione del parco naturale. Per chi appunto non è amante della movida, non è amante della folla, non è amante degli assembramenti, questa parola è molto attuale. Siancan è veramente uno dei pochi angoli del Caribe che non ha subito la contaminazione data dalla speculazione edilizia. Si passa dalla giungla tropicale alla foresta di mangrovie, è un paradiso per i bird watchers, oltre 350 specie di uccelli, aironi, martin pescatore, aironi blu, pellicani, fregata, cormorani, una vastissima fauna, coccodrilli, lamantino, coati, delfini, scimmie urlatrici, tartarughe, insomma chi più ne ha più ne metta, è comunque difficile da poter raggiungere per il turista fai da te. Questo o si ha a noleggio una buona Jeep o conviene assolutamente affidarsi ai tour organizzati. Però andare a Siancan è veramente vivere quello che immagino potesse essere il Messico prima degli anni Ottanta, quando appunto sono arrivati gli investitori stranieri, hanno cominciato a costruire, costruire, costruire, comunque non togliendo fascino al Messico. Mi dispiace, io forse adesso in questo mio parlare, un po' perché ovviamente quello che dico è viziato dal mio punto di vista. Quindi ho fatto notare più volte come la Riviera Maya abbia subito una forte speculazione edilizia, ma comunque rimane uno dei posti davvero con la natura più sorprendente. Penso che Yucatan e Costa Rica siano i luoghi in cui la natura davvero, nonostante tutto, continua ancora a farla da padrone.
1: E per fortuna. A parte l'ultima zona che ci hai raccontato che è difficile e che non può essere fatta fai da te, secondo te lo Yucatan può essere visitato invece fai da te? Che consigli potresti dare a un viaggiatore che volesse organizzare in questa maniera il viaggio?
0: Lo Yucatan è assolutamente fattibile per il turista fai da te. Quando parlavo appunto della biosfera di Siancan, dicevo soltanto che fai da te se noleggi un 4x4. Quindi lo Yucatan

0: si può visitare benissimo con auto a noleggio. Le strade sono assolutamente in buono stato, a parte l'esempio che appunto ho fatto prima di zone sterrate, ma perché ovviamente ci troviamo in dei parchi naturali. La viabilità è buona, le strade sono buone, si possono appunto tranquillamente, si può tranquillamente noleggiare un'automobile, si può altrimenti viaggiare con praticità e con dei buoni servizi con i pullman di linea, perché comunque il trasporto funziona, sia i bus Gran Turismo, quindi per le lunghe percorrenze, con dei buoni servizi, viene coperto praticamente, viene coperto tutto il territorio e con una frequenza abbastanza costante. Per i piccoli spostamenti con i bus collettivi, insomma, assolutamente la potete fare fai da te. Un consiglio: se prendete gli autobus di linea, se vi spostate anche nelle lunghe percorrenze con gli autobus di linea, portatevi un plaid o un maglione, perché in tutti i terminal terrestri, cioè nelle stazioni, i bus vi venderanno i plaid, perché l'uso dell'aria condizionata all'interno dei bus a lunga percorrenza è a dir poco smodato. Altri consigli? Boh, non saprei che dire. Portatevi un buon repellente. Comunque sono zanzare innocue, vi daranno dei grandissimi pruriti, non ci sono problemi di malaria, non ci sono problemi di dengue, non dovete fare alcuna profilassi prima di partire, quindi l'out and jungle diventerà ovviamente il vostro migliore amico. Portatevi una buona protezione solare, benché in molte spiagge del Messico adesso è vietato usare la protezione solare, proprio perché può interferire ovviamente con gli equilibri dell'ecosistema, soprattutto nelle spiagge in cui vengono le tartarughe. Come dicevo prima ho fatto un piccolo appunto raccomandando a tutti i
1: Giustamente.
0: viaggiatori o gli escursionisti di cercare di non essere troppo nei confronti ovviamente degli animali, anche di quelli che sembrano più inclini a farsi avvicinare dall'uomo. Quindi un repellente, la protezione solare, l'oxamamine. Come si dice l'oxamamine in italiano? Penso che sia l'oxamamina. Farmaco contro il mal di mare, perché comunque il mare, dicevo, come la natura, il mare in Messico la fa da padrona. Quindi delle escursioni in barca ve le dovete fare per andare a vedere, non per forza gli squali balena, se non siete così avventurosi, però anche solo per andare a vedere le mante giganti piuttosto che i delfini, nuotare nella laguna accanto ai manglar. Insomma, un'escursione in barca fatela, e l'oceano non è il mar Mediterraneo. Portatevi dei dollari se li avete, i dollari sono assolutamente bene accetti. Magari venite da un viaggio negli States o da qualche altra destinazione, o magari per vostro business personale avete dei dollari in tasca, non avete bisogno di cambiarli, anzi, se pagate in dollari potete anche ottenere uno sconto sul prezzo ufficiale. I dollari vengono accettati dappertutto, addirittura anche nei supermercati, quindi questo per farti capire quanto sia diffuso. C'è la doppia moneta, praticamente ovunque trovi il prezzo sia in dollari che in pesos. Le carte di credito sono accettate ovunque, qualsiasi tipo di carta, e fra l'altro anche una destinazione abbastanza sicura, al di là degli stereotipi sul Messico e sulle notizie, assolutamente vere, ci mancherebbe altro, sui narcos e su tutto quello che può accadere lungo la panamericana. Lo Yucatan è una destinazione turistica. Oltre il 20% del PIL viene dal turismo, quindi il turista è assolutamente rispettato e tutelato. Le camionette della polizia magari vi potranno un po' intimorire perché sono dappertutto, perché i controlli ci sono. Quindi viaggiate senza inibizioni, ma soltanto col piacere di vedere e di arricchirvi attraverso i vostri occhi, attraverso i vostri ricordi.
1: Diciamo che ci hai convinto, però manca la domanda fondamentale di questo podcast. Vediamo se con questa andiamo subito a prendere un biglietto per il Messico. Come si mangia in Messico?
0: Ma si mangia benissimo, si mangia
1: Lo sapevo.
0: benissimo. Ma ovviamente si mangia
1: Ovviamente.
0: benissimo. Il Messico ha fra i suoi piatti forti il ceviche, di cui forse avrei già sentito parlare perché è molto popolare in tutto il Centro America. Il ceviche non è altro che pesce crudo marinato con lime. Nella versione messicana, ovviamente, non possono mancare i cubetti di cipolla, cubetti di avocado, pomodoro e cos'altro. Ah sì, i messicani mettono a volte anche un po' di coriandolo, in caso Sinsilander, quindi senza coriandolo. Ceviche è assolutamente un piatto ottimo ed è fra i piatti più rappresentativi del Messico. I tamales sono lo street food messicano più corrente, insomma, più ricorrente. Stavo dicendo degli arancini, no, non sono degli arancini, quello perché sono sicula. Mi sono venuti subito in mente degli arancini. È un impasto di riso cotto all'interno delle foglie di banana. Poi nelle versioni più sciccose può avere anche un ripieno di carne o di verdura. Questo è uno street food assolutamente popolare. Ovviamente se parlo di street food mi vengono in mente tacos, enchilada, burritos, quesadilla, nachos, diciamo tutte quelle che sono le varianti di questa, praticamente una piadina di mais, che poi nella sua forma di cottura o nel suo tipo di ripieno appunto prende i nomi che ho menzionato prima. Solitamente le trovi ripiene di fagioli, di formaggio o di carne, diciamo che questi sono i ripieni più frequenti. I fagioli ovviamente li trovate ovunque nella cucina messicana, li trovate nel mole, che è una salsa diffusissima. Si pensa che la salsa messicana per eccellenza sia il guacamole, la salsa messicana per eccellenza invece è il mole, è questa salsa che ha appunto una base di fagioli, cacao, sette tipi di peperoncino, farina di mais che si usa come accompagnamento per il pollo, per la carne di maiale, per il manzo, insomma è la salsa assolutamente più diffusa. Segue ovviamente il guacamole penso che sia abbastanza conosciuto, avocado, lime, sale, chi vuole ci aggiunge la cipolla, chi vuole ci aggiunge anche gli addini di pomodoro, chi vuole oggi ci aggiunge anche lo yogurt, la maionese, orrore! Non mettete né yogurt né maionese, ma godetevelo così, natura, che è assolutamente più buono. Cos'altro mi viene in mente sulla cucina messicana? Ah, la sopa de lime! La sopa di lime è una zuppa di lime, fortissima. Ecco, quella, se volete provare un gusto assolutamente particolare, piccantissimo, aglio, jalapeño, appunto, peperoncino super piccante, lime, pomodori, allungata con brodo di pollo e servita talvolta con i pezzettini di pollo. Comunque, dopo aver mangiato così bene, un bicchierino di mezcal non fa male. Il mezcal è un distillato d'agave, quello che spesso viene venduto col verme, col bruco dell'agave. Il mezcal è appunto questo distillato che nei posti più turistici viene venduto col verme, ma ovviamente i messicani non lo bevono col verme. Adesso il mescallo viene prodotto industrialmente, quindi questi vermi sono appunto i vermi della pianta stessa. Quindi nelle preparazioni più spartane del mescallo poteva capitare di trovarci dentro il verme. Ecco da dove viene il mescallo col verme. Poi ho sentito, ma non so quanto sia leggenda o quanto ci sia di fondo di verità, che comunque al verme, a questo verme gusano, se non mi ricordo male, viene chiamato questo piccolo bruco, vengono attribuite delle proprietà afrodisiache, legandolo al fatto che comunque l'agave è la pianta che rappresenta nel pantheon delle divinità Maya la fertilità, quindi la dea femmina. Comunque bevetevelo senza verme, che è meglio, o altrimenti bevetevi una bella cerveza, perché i messicani bevono birra a volontà.
1: Le tue esperienze in giro per il mondo, che adesso ci stai raccontando, sono diventate, per chi li volesse un pochino approfondire e anche leggere e deliziarsi del tuo modo molto particolare, simpatico e coinvolgente di raccontarle, sono diventate anche un libro, un pochino ce l'avevi già anticipato, Valigia Rossa, che poi è la
0: Assolutamente per
1: valigia.
0: deliziarvi, assolutamente per deliziarvi, condivido.
1: Che ho avuto il piacere di poterlo vedere in anteprima e di leggerlo, e quindi ve lo assicuro. Quindi la valigia rossa è la valigia che ti ha accompagnato in tutti i tuoi viaggi, che un pochino ci hai raccontato. Perché hai deciso di scrivere un libro?
0: Ho deciso di scrivere un libro perché sono rientrata io in Italia. Io ho avuto una ventina d'anni appunto itineranti fra Nord Africa, Centro America, Europa. A febbraio dell'anno scorso sono rientrata in Italia, venivo dalla Thailandia, capii immediatamente che non ci sarebbe più stata possibilità di partire a lungo perché purtroppo, fra l'altro, fra le esperienze che racconto, io già ho vissuto una pandemia. Nel 2009, proprio in Messico, ci fu la gripe suina. E già avevo visto gli effetti che una pandemia aveva causato sul turismo. Lì la pandemia fortunatamente si riuscì a circoscrivere, non aveva un rischio di mortalità così alto come invece poi si è verificato col Covid. Comunque per un anno circa il turismo in Messico è crollato. Quindi già reduce da questa esperienza capì che per un anno sicuramente non avrei lavorato. E volendo continuare a vivere, per me vivere è viaggiare, perché appunto per diletto o per lavoro io ho sempre viaggiato, ho viaggiato nella memoria e quindi ho deciso di fare quello che prima il tempo che mancava non mi aveva dato la possibilità di fare. Ho deciso di continuare a viaggiare, ripercorrendo quindi con la memoria alcuni momenti della mia vita nei posti che più ho amato, che sono appunto alcuni dei luoghi in cui ho vissuto. Quindi, come dicevi tu, non soltanto il Messico, racconto di viaggi appunto in Medio Oriente, di Israele, della Giordania, racconto dell'Egitto, racconto della Tunisia, racconto dell'Europa. Racconto anche la mia Sicilia, ovviamente, e lo racconto in un viaggio in cui il viaggio è un po' metafora di vita. Ecco, racconto delle esperienze, delle emozioni che fanno parte della vita di tutti, perché racconto tu appunto il mio libro l'hai letto, racconto l'innamoramento, racconto l'amicizia, racconto il rapporto genitoriale, racconto le sconfitte, così come racconto i successi, ma li racconto con uno scenario che varia da paese a paese. E ho scelto quei paesi che sono rimasti maggiormente nel mio cuore, con un particolare riferimento al Centro America. Non solo il Messico, io sono particolarmente innamorata della Colombia e del Costa Rica, dove non vedo l'ora di poter tornare.
1: Il tuo libro, lo ricordiamo, si chiama La Valigia Rossa, edito da Prove d'Autore. Poi nelle note vi lascio comunque il link per poterlo acquistare direttamente. Metterò anche tutti i riferimenti di Paola se la volete contattare per chiedere anche informazioni di tutti i suoi viaggi e anche del suo libro. Siamo però arrivati, Paola, all'ultima domanda, prima di salutarci. Che souvenir ci consigli di riportarci dallo Yucatan?
0: Allora, se volete fare shopping, altro che la valigia rossa, me ne dovete portare due di valigie.
1: Consiglio è partire sempre leggeri per tornare poi con buone cose.
0: Assolutamente sì, anzi fate come me, io quando parto mi porto dietro roba vecchia che poi vado a buttare durante il mio viaggio e posso avere spazio in valigia per potermi portare con me un po' di souvenir. Allora, souvenir dallo Yucatan, ceramiche coloratissime, i colori del Messico, i colori del Messico sgargianti, bellissimi, li trovi in tutti gli oggetti di souvenir. Appunto, dalle piccole pot, come si dice, dalle piccole ciotoline, che sono appunto le ciotoline che vengono usate per il sedise, quindi coloratissime, con i peperoncini e col sole, con l'arcobaleno, dalle ceramiche alle amache, anche queste coloratissime. Compratevi un'amaca in Messico, se avete dove metterla, scoprirete quanto è comoda un'amaca. È un'amaca originale messicana, è un'amaca realizzata in sisal, Ci sono anche quelle in cotone, ma le amache perfette che non assorbono umidità, infatti spesso i messicani continuano anche oggi a dormire nelle amache, sono appunto realizzate con questo tessuto che si ottiene dall'agave, che non assorbe l'umidità. Oggetti in carta pesta, che possono essere dai pesci colorati che rievocano ovviamente i pesci della barriera corallina, i pappagalli, le calaveras. Le calaveras sarebbero i teschi che rievocano la tradizione del culto dei morti, ovviamente che è caratteristico del Messico. Oggetti in cuoio, perché prima parlavo di Merida, ad esempio, e del grande mercato di Merida, dove si ha una grandissima produzione appunto di oggetti in cuoio, quindi dai sandali alle borse e poi che altro? I cappelli, non solo i classici sombreros, appunto, che adesso sono qualcosa di puramente folcloristici, ma proprio a Merida vengono prodotti i Panama, che vengono prodotti con foglie di palma. E secondo tradizione realizzate in grotte dove l'umidità riesce a mantenere le fibre flessibili. Quindi un Panama perfetto realizzato nelle grotte di Merida è un Panama che si può piegare, mettere in tasca e poi riassumerà assolutamente la sua forma originale. Fra tutti, comunque, i souvenir che potete comprare in Messico, the winner is il Macash. Il Macash è uno scarafaggio vivo, nasce come pegno d'amore, scarafaggio sul quale vengono applicate perline, brillantini, insomma decorazioni varie, al quale viene legata una catenina, non so come si chiami il carapace dello scarafaggio, insomma la conchiglia esteriore, non lo so, la scorza dello scarafaggio. Comunque il povero scarafaggio viene sottoposto al supplizio di essere ricoperto da colla acrilica, quindi gli vengono inserite tutte queste decorazioni sparkling e luminose ed evidenti e coloratissime, viene anche inserita una catenina in maniera tale che voi possiate passeggiare con la vostra cucaracha al collo, che si potrà fare delle passeggiate sul vostro décolleté, sulle vostre spalle, sulla vostra camicetta, senza comunque abbandonarvi mai. Vi vengono vendute con delle scatoline con tanto di mangime in maniera da poi poterla riporre nell'apposito portagioie. Credo assolutamente che il Macash sia il vincitore nell'elenco, ovviamente, di tutti questi souvenir. E poi portatevi delle salse piccanti, le salse piccanti, fatevi un giro al supermercato. Io consiglio sempre ad ogni viaggiatore di andarsi a fare un giro al supermercato. Dal supermercato si possono veramente, attraverso i consumi del paese, capire parte della cultura del paese. Quindi fatevi un giro nel supermercato e comprate del caffè molido messicano e comprate delle salse super piccanti dai nomi fantasiosissimi, dalla Iguana Wild, non ricordo che cosa. Comunque anche i souvenir gastronomici possono essere d'effetto.
1: Sì, magari meglio un souvenir gastronomico e lasciare il piccolo scarafaggio libero di volare, né non così
0: Però lo scarafaggio lo dovevo assolutamente menzionare, perché
1: Ah,
0: una
1: sì,
0: cosa
1: sono
0: come appunto come il Macash in giro per il mondo, e ho girato tanto, non l'avevo mai visto.
1: Paola, io ti ringrazio per averci raccontato le atmosfere, i colori e i sapori del Messico. Devo ammettere che probabilmente chi ascolterà questa puntata avrà una voglia matta di
0: Me
1: andarci.
0: lo auguro, è comunque una voglia di viaggiare, è
1: È
0: comunque
1: quello,
0: voglia di
1: sì.
0: viaggiare. Sono contenta che tu mi abbia appunto ospitato in questa registrazione, perché mi fa piacere ovviamente che ci sia chi diffonda il verbo del viaggiatore, e avendoti conosciuta mi fa particolarmente piacere poterlo fare con te. Quindi grazie di avermi dato quest'opportunità di parlare anche del mio romanzo, ma di parlare soprattutto di viaggi. Torneremo a viaggiare, e quando torneremo a viaggiare lo faremo con più entusiasmo, perché a un viaggiatore la possibilità di non poter partire ovviamente manca. Quindi teniamo duro e torneremo a viaggiare.
1: magari anche con una maggiore consapevolezza di quello che faremo quando si viaggerà e dei posti che
0: Assolutamente,
1: visitiamo.
0: però sì, lo raccomando anch'io, abbiate una maggiore coscienza ambientale e il mondo vi ringrazierà.
1: Io ringrazio te Paola per essere stata mia ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
0: Fino a quando la mia stella brillerà, di Liliana Segre, letto da Martina Raschillà.

Ad Auschwitz superai la selezione per 3 volte. Quando ci chiamavano, sapevamo che era per decidere se eravamo ancora utili e potevamo andare avanti, o se eravamo vecchi pezzi irrecuperabili da buttare. Era un momento terribile. Bastava un cenno ed eri salvo. Un altro ti condannava. Dovevamo metterci in fila, nude, passare davanti a 2 SS e a un medico nazista. Ci aprivano la bocca, ci esaminavano in ogni angolo del corpo per vedere se potevamo ancora lavorare. Chi era troppo stanca o troppo magra o ferita veniva eliminata. Bastavano pochi secondi agli aguzzini per capire se era meglio farci morire o farci vivere. Io vedevo le altre. Orrendi scheletri impauriti. E sapevo di essere come loro. Gli ufficiali e i medici erano sempre eleganti, impeccabili, tirati al lucido, in pace con la loro coscienza. Era sufficiente un cenno del capo degli aguzzini che voleva dire «avanti» ed eri salva. Io pensavo solo a questo quando ero là, a quel cenno. Ero felice quando arrivava perché avevo 13 anni, poi 14. Volevo vivere. Ricordo la mia prima selezione. Dopo avermi analizzata, il medico notò una cicatrice. Forse mi manderà a morte per questa, pensai, e mi venne il panico. Lui mi chiese di dove fossi, e io, con un filo di voce, ma cercando di restare calma, risposi che ero italiana. Trattenevo il respiro. Dopo aver riso insieme agli altri del medico italiano che mi aveva fatto quell'orrenda cicatrice, il dottore nazista mi fece cenno di andare avanti. Significava che avevo passato la selezione. Ero viva. Viva. Viva. Ero così felice di poter tornare nel campo che tutto mi sembrava più facile. Poi vidi Jeanine. Era una ragazza francese. Erano mesi che lavoravamo una accanto all'altra nella fabbrica di munizioni. Jeanine era addetta alla macchina che tagliava l'acciaio. Qualche giorno prima quella maledetta macchina le aveva tranciato le prime falangi di 2 dita. Lei andò davanti agli aguzzini, nuda, cercando di nascondere la sua mutilazione. Ma quelli le videro subito le dita ferite e presero il suo numero tatuato sul corpo nudo. Voleva dire che la mandavano a morire. Jeanine non sarebbe tornata nel campo. Jeanine non era un'estranea per me. La vedevo tutti i giorni. Avevo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo. Feci finta di niente. E ricominciai a mettere una gamba dietro l'altra e camminare, pur di vivere.
racconto sempre la storia di Janine. È un rimorso che mi porto dentro. Il rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire in quel momento che Janine stava andando a morire, che la sua vita era importante per me. Che noi non eravamo come gli aguzzini, ma ci sentivamo ancora e nonostante tutto capaci di amare. Invece non lo feci. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto tempo. Sapevo che nel momento in cui non avevo avuto il coraggio di dire addio a Janine, avevano vinto loro, i nostri aguzzini, perché ci avevano privati della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la loro vittoria. Era questo il loro obiettivo: annientare la nostra umanità.

0: Il racconto.
1: Jack Kerouac, da Sulla strada. Subito fuori Gregoria la strada cominciò a scendere. Grandi alberi si rizzarono da entrambi i lati e mentre si faceva scuro sentimmo in mezzo agli alberi il gran ronzare di miliardi di insetti che risuonava come un acuto e continuo grido stridulo. «Woohoo!» fece Dean e accese i fari davanti, ma non funzionavano. «E che accidenti, cosa c'è adesso?» E diede dei pugni e si infuriò col cruscotto. «Oh, povero me, dovremo viaggiare nella giungla senza fari, pensate che orrore! Le sole volte che riuscirò a vedere sarà quando incroceremo un'altra macchina, e qua semplicemente non esistono macchine, e naturalmente non c'è nemmeno una luce. Ah, come faremo, accidenti! Andiamo avanti lo stesso. Forse sarebbe meglio tornare indietro, però. No, mai, mai, andiamo avanti!» «Riesco appena a vedere la strada. Ce la faremo!» E così filammo in una oscurità d'inchiostro in mezzo al frinire degli insetti, mentre il forte, ricco, quasi putrescente sentore ci avvolgeva. E ricordammo e capimmo che la carta geografica indicava proprio dopo Gregorie l'inizio del Tropico del Cancro. «Siamo in un nuovo tropico. Non c'è da meravigliarsi dell'odore. Sentite!» Sporsi la testa dal finestrino. Degli insetti mi si appiccicarono sulla faccia. Un immenso ronzio si levò il momento che drizzai le orecchie verso il vento. Tutto a un tratto i fari si accesero di nuovo e frugarono avanti, illuminando la strada deserta che correva in mezzo a solide mura di alberi cadenti e contorti, alti fino a 30 metri.
2: «Figlio di cagna!» urlò Stan dietro. «Accidentaccio!»
1: Era sempre sbronzo. Ci rendemmo improvvisamente conto che era tuttora ubriaco e che la giungla e i guai non incidevano affatto sulla sua anima felice. Ci mettemmo a ridere tutti e due. «E al diavolo! Ci tufferemo in questa maledetta giungla stanotte e ci dormiremo dentro! Andiamo!» gridò Dean. «Il vecchio Stan ha ragione, il vecchio Stan se ne frega! È così sbronzo di quelle donne e di quella marijuana e di quel pazzo mambo fuori del mondo, impossibile ad assorbire, urlante così forte che le mie orecchie ancora ne rintronano. Uhii! È così sbronzo che sa quello che fa!» Ci levammo le magliette e filammo avanti nella giungla a torso nudo. Nessun paese, niente. Solo la giungla sperduta per chilometri e chilometri. E in discesa sempre più infuocata, con gli insetti che stridevano sempre più forte, la vegetazione che cresceva sempre più alta, la puzza più densa e più calda, finché cominciammo ad abituarci ad essa e a goderne. È come se ci mettessimo nudi e ci rotolassimo e rotolassimo in questa giungla, disse Dean. No, diavolo, amico, è proprio quello che farò appena avrò trovato un bel posticino. E tutto a un tratto, davanti ci apparve Limon, un paese della giungla. Poche luci fioche, ombre scure, immensi cieli sul capo, e un gruppo di uomini davanti a un agglomerato di capanne di legno. Un crocevia tropicale. Ci fermammo, nell'inconcepibile dolcezza. Faceva caldo come nell'interno di un forno da panettiere in una notte di giugno a New Orleans. Su e giù per tutta la strada intere famiglie stavano sedute in cerchio nel buio a chiacchierare. Ogni tanto si avvicinava qualche ragazza, ma estremamente giovane e solo curiosa di vedere come eravamo fatti. Erano scalze e sporche. Ci appoggiammo sul portico di legno di uno scalcinato magazzino di generi vari, con sacchi di farina e ananassi freschi che marcivano sul banco per le mosche. Là dentro c'era un unico lume a petrolio e fuori qualche altra luce fioca e tutto il resto era nero, nero, nero. Adesso naturalmente eravamo talmente stanchi che dovevamo metterci subito a dormire e così spostammo la macchina di pochi metri lungo una strada polverosa verso l'altra parte del paese. Faceva un caldo talmente incredibile che era impossibile dormire. Perciò Dean prese una coperta e la stese fuori sulla soffice sabbia calda della strada e ci si buttò sopra. Stan s'era steso sul sedile davanti della Ford con tutti e due gli sportelli aperti per fare un po' di corrente, ma non c'era nemmeno il più leggero alito di vento. Io, nel sedile di dietro, soffrivo, immerso in una pozza di sudore. Uscii dalla macchina e rimasi a barcollare nel buio. L'intero paese era andato a dormire in un lampo. L'unico rumore adesso era l'abbaiare dei cani. Come avrei mai potuto dormire? Migliaia di zanzare avevano già punto tutti noi sul petto, sulle braccia e le caviglie. Poi mi venne un'idea luminosa. Saltai sul tetto d'acciaio della macchina e mi stesi supino. L'aria era sempre immota, ma l'acciaio aveva dentro un elemento di frescura e m'asciugò il sudore sulla schiena, formando sulla mia pelle grumi di migliaia di insetti morti. E io capii che la giungla ti sopraffà e tu ti immedesimi in essa. Giacere sulla cima della macchina col viso rivolto al cielo nero era lo stesso che giacere in un baule chiuso in una notte d'estate. Per la prima volta in vita mia il clima fu qualcosa che non mi toccava, non mi accarezzava, ghiacciava o impregnava di sudore, ma qualcosa che diventava me stesso. L'atmosfera e io diventammo un'unica cosa. Dolci, infinitesimali cascate di microscopici insetti mi sventagliavano sul viso mentre dormivo, ed erano estremamente piacevoli e carezzevoli. Il cielo era senza stelle, completamente invisibile e greve. Avrei potuto giacer lì tutta la notte col volto esposto ai cieli e non mi avrebbe fatto più male di un drappo di velluto steso su di me. Gli insetti morti si mescolarono al mio sangue, le zanzare vive ne scambiarono altre porzioni. Cominciai a formicolare dappertutto e a mandare lo stesso odore della greve, calda e putrida giungla, dovunque, dai capelli e dal viso ai piedi e alle dita dei piedi. Naturalmente ero scalzo. Per sudare il meno possibile, indossai la maglietta tutta schizzata di insetti e mi stesi di nuovo. Una massa scura sulla strada ancora più scura indicava il punto dove Dean dormiva. Potevo sentirlo russare. Anche Stan russava. Di tanto in tanto una luce fioca lampeggiava in paese e si trattava dello sceriffo che faceva la sua ronda con una debole torcia elettrica e borbottava da solo nella notte della giungla. Poi vidi la sua luce zigzagare verso di noi e sentii i suoi passi giungere attutiti sul tappeto di sabbia e di vegetazione. Si fermò e investì di luce la macchina. Io mi rizzai a sedere e lo guardai. Con voce tremolante, quasi querula ed estremamente intenerita, disse: «Dormiendo?», indicando Dean sulla strada. Sapevo che questo voleva dire dormire. «Sì, dormiendo». «Bueno, bueno», disse come fra sé, e si voltò, pieno di riluttanza e di tristezza, per tornare alla sua ronda solitaria. Dei poliziotti così adorabili, Dio mai ha creato in America. Nessun sospetto, nessuna storia, nessuna noia. Egli era il custode del paese addormentato. Punto e basta. Tornai al mio letto d'acciaio e mi distesi a braccia spalancate. Non sapevo nemmeno se proprio sopra di me ci fossero rami o il cielo aperto, e tanto non faceva nessuna differenza. Aprii la bocca verso di esso e aspirai profonde boccate dell'atmosfera della giungla. Non era aria, mai aria, ma l'emanazione palpabile e vivente di alberi e paludi. Rimasi sveglio. Galli cominciarono ad annunciare l'alba in qualche punto al di là dei cespugli. Ancora niente aria, niente brezza, niente rugiada, ma sempre quella pesantezza del tropico del cancro che ci teneva tutti agganciati alla terra, alla quale appartenevamo e che ci faceva rabbrividire. Non c'era segno di alba nel cielo. A un tratto sentì i cani abbaiare furiosamente nel buio e poi il debole clip-clop degli zoccoli di un cavallo. Si avvicinava sempre di più. Che genere di pazzo cavalcatore notturno poteva essere quello?

0: nitrì dolcemente e tirò avanti attraverso il paese, tormentato dai cani, e col suo clip-clop tornò dall'altra parte verso la giungla. E tutto quello che sentì fu il debole scalpitare e svanire in mezzo al bosco. I cani si chetarono e s'accucciarono per leccarsi. Cos'era quel cavallo? Quale mito e fantasma? Quale spirito? Lo raccontai a Dean quando si svegliò. Lui pensò che avessi sognato. Poi ricordò vagamente di aver sognato un cavallo bianco e io gli dissi che non si trattava di un sogno. Stan Shepherd si svegliò lentamente. Al minimo movimento eravamo nuovamente immersi di sudore da capo ai piedi. Era sempre buio fitto. «Mettiamo in moto la macchina e facciamo circolare un po' d'aria», gridai. «Sto morendo di caldo!»
1: Il racconto. Dino Buzzati. I sette messaggeri da 60 racconti. Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare. Ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di 8 anni sono passati, esattamente 8 anni, 6 mesi e 15 giorni di ininterrotto cammino. Credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno, invece ho continuato ad incontrare sempre nuove genti e paesi. E dovunque uomini che parlavano la mia stessa lingua, che dicevano di essere sudditi miei. Penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita e che, credendo di procedere sempre verso il meridione, noi in realtà siamo forse andati girando su noi stessi, senza mai aumentare la distanza che ci separa dalla capitale. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora non siamo giunti all'estrema frontiera. Ma più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista, che il regno si estenda senza limite alcuno e che, per quanto io avanzi, mai potrò arrivare alla fine. Mi misi in viaggio che avevo già più di 30 anni, troppo tardi forse. Gli amici, i familiari stessi, deridevano il mio progetto come inutile dispendio degli anni migliori della vita. Pochi, in realtà, dei miei fedeli acconsentirono a partire. Sebbene spensierato, ben più di quanto sia ora, mi preoccupai di poter comunicare durante il viaggio con i miei cari e fra i cavalieri della scorta scelsi i 7 migliori che mi servissero da messaggeri. Credevo inconsapevole che averne 7 fosse addirittura un'esagerazione. Con l'andar del tempo mi accorsi al contrario che erano ridicolmente pochi. E sì che nessuno di essi è mai caduto malato, né è incappato nei briganti, né ha sfiancato le cavalcature. Tutti e 7 mi hanno servito con una tenacia e una devozione che difficilmente riuscirò mai a ricompensare. Per distinguerli facilmente, imposi loro nomi con le iniziali alfabeticamente progressive: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico, Gregorio. Non uso alla lontananza dalla mia casa, vi spedii il primo, Alessandro, fin dalla sera del 2° giorno di viaggio, quando avevamo percorso già 80 leghe. La sera dopo, per assicurarmi la continuità delle comunicazioni, inviai il 2°, poi il 3°, poi il 4° consecutivamente, fino all'8ª sera di viaggio, in cui partì Gregorio. Il primo non era ancora tornato. Ci raggiunse la 10ª sera, mentre stavamo disponendo il campo per la notte in una valle disabitata. Seppi da Alessandro che la sua rapidità era stata inferiore al previsto. Avevo pensato che, procedendo isolato, in sella ad un ottimo destriero, egli potesse percorrere nel medesimo tempo una distanza 2 volte la nostra. Invece aveva potuto solamente

0: una volta e mezza. In una giornata, mentre noi avanzavamo di 40 leghe, lui ne divorava 60, ma non più. Così fu degli altri. Bartolomeo, partito per la città alla terza sera di viaggio, ci raggiunse alla quindicesima. Caio, partito alla quarta, alla ventesima solo fu di ritorno. Ben presto constatai che bastava moltiplicare per 5 i giorni fin lì impiegati per sapere quando il messaggero ci avrebbe ripresi. Allontanandoci sempre più dalla capitale, l'itinerario dei messi si faceva ogni volta più lungo. Dopo 50 giorni di cammino, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri cominciò a spaziarsi sensibilmente. Mentre prima me ne vedevo arrivare al campo uno ogni 5 giorni, questo intervallo divenne di 25. La voce della mia città diveniva in tal modo sempre più fioca. Intere settimane passavano senza che io ne avessi alcuna notizia. Trascorsi che furono 6 mesi, già avevamo varcato i Monti Fasani, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri aumentò a ben 4 mesi. Essi mi recavano oramai notizie lontane. Le buste mi giungevano gualcite, talora con macchie di umido per le notti trascorse all'addiaccio da chi me le portava. Procedemmo ancora. Invano cercavo di persuadermi che le nuvole trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia fanciullezza, che il cielo della città lontana non fosse diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l'aria fosse la stessa, uguale il soffio del vento, identiche le voci degli uccelli. Le nuvole, il cielo, l'aria, i venti, gli uccelli mi apparivano in verità cose nuove e diverse. E io mi sentivo straniero. «Avanti, avanti!» Vagabondi incontrati per le pianure mi dicevano che i confini non erano lontani. Io incitavo i miei uomini a non posare, spegnevo gli accenti scoraggiati che si facevano sulle loro labbra. Erano già passati 4 anni dalla mia partenza. Che lunga fatica! La capitale, la mia casa, mio padre, si erano fatti stranamente remoti. Quasi non ci credevo. Ben 20 mesi di silenzio e di solitudine intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri. Mi portavano curiose lettere ingiallite dal tempo e in esse trovavo nomi dimenticati, modi di dire a me insoliti, sentimenti che non riuscivo a capire. Il mattino successivo, dopo una sola notte di riposo, mentre noi ci rimettevamo in cammino, il messo partiva nella direzione opposta, recando alla città le lettere che da parecchio tempo io avevo apprestate. Ma 8 anni e mezzo sono trascorsi. Stasera cenavo da solo nella mia tenda quando è entrato Domenico, che riusciva ancora a sorridere, benché stravolto dalla fatica. Da quasi 7 anni non lo rivedevo. Per tutto questo periodo lunghissimo, egli non aveva fatto che correre attraverso praterie, boschi e deserti, cambiando chissà quante volte cavalcatura per portarmi quel pacco di buste che finora non ho avuto voglia di aprire. Egli è già andato a dormire e riparterà domani stesso all'alba. Ripartirà per l'ultima volta. Sul taccuino ho calcolato che, se tutto andrà bene, io continuando il cammino come ho fatto finora e lui il suo, non potrò rivedere Domenico che fra 34 anni. Io allora ne avrò 72, ma comincio a sentirmi stanco ed è probabile che la morte mi coglierà prima. Così non lo potrò mai più rivedere. Fra 34 anni... Prima, anzi, molto prima, Domenico scorgerà inaspettatamente i fuochi del mio accampamento e si domanderà perché mai nel frattempo io abbia fatto così poco cammino. Come stasera, il buon messaggero entrerà nella mia tenda con le lettere ingiallite dagli anni, cariche di assurde notizie di un tempo già sepolto. Ma si fermerà sulla soglia, vedendomi immobile disteso sul giaciglio, due soldati ai fianchi con le torce. Morto. Eppure va, Domenico, e non dirmi che sono crudele. Porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio. I più recenti messaggi mi hanno fatto sapere che molte cose sono cambiate, che mio padre è morto, che la corona è passata a mio fratello maggiore, che mi considerano perduto, che hanno costruiti alti palazzi di pietra là dove prima erano le querce sotto cui andavo solitamente a giocare, ma è pur sempre la mia vecchia patria. Tu sei l'ultimo legame con loro, Domenico. Il quinto messaggero, Ettore, che mi raggiungerà, Dio volendo, fra un anno e 8 mesi, non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a tornare. Dopo di te il silenzio, o Domenico, a meno che finalmente io non trovi i sospirati confini. Ma quanto più procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera. Non esiste, io sospetto, frontiera, almeno nel senso che noi siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo. Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure e continuerò ad andare avanti ignaro. Per questo io intendo che Ettore e gli altri messi dopo di lui, quando mi avranno nuovamente raggiunto, non riprendano più la via della capitale, ma partano innanzi a precedermi, affinché io possa sapere in antecedenza ciò che mi attende. Un'ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera e non è più il rimpianto delle gioie lasciate, come accadeva nei primi tempi del viaggio. Piuttosto è l'impazienza di conoscere le terre ignote a cui mi dirigo. Vado notando, e non l'ho confidato finora a nessuno, vado notando come di giorno in giorno, man mano che avanzo verso l'improbabile meta, nel cielo irraggi una luce insolita, quale mai mi è apparsa, neppure nei sogni. E come le piante, i monti, i fiumi che attraversiamo sembrano fatti di una essenza diversa da quella nostrana e l'aria rechi presagi che non so dire. Una speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti verso quelle montagne inesplorate che le ombre della notte stanno occultando. Ancora una volta io leverò il campo mentre Domenico scomparirà all'orizzonte dalla parte opposta per recare alla città lontanissima l'inutile mio messaggio.
1: Avete ascoltato il racconto?
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: 20 agosto 1997, bosco di Mandra Castrata. Siamo nei pressi del passo San Leonardo sul Monte Morroni in Abruzzo. Tre amiche decidono di recarsi alle pendici della Maiella per un'escursione estiva fino alla cima del Monte Morrone, nel cuore pulsante dell'Abruzzo appenninico. Il delitto del Morrone è un evento di cronaca nera che ebbe un grande eco mediatica per tutti gli italiani. Questo soprattutto a causa della natura particolarmente violenta e barbara del crimine. Il delitto venne commesso da Alivei Piasani ai danni di Diana Olivetti, Silvia Olivetti, l'unica sopravvissuta, e Tamara Gobbo, tre giovani originarie del Padovano. Alivei era un pastore macedone di giovane età, ed era molto conosciuto nella comunità locale con il soprannome di Ali. Viveva in totale solitudine, in uno stazzo, poco più che ventenne quando vennero commessi i reati, è raggiunto in Italia nel corso delle migrazioni di massa dai paesi balcanici dopo lo sgretolamento dell'ex Jugoslavia. Arrivato in Italia aveva trovato impiego come pastore, trascorreva lunghi periodi in quasi totale isolamento, guidando il gregge sui pascoli di montagna. Il caso, per la sua particolare violenza, venne accostato addirittura al famoso massacro del Circeo, avvenuto circa 20 anni prima, ma ancora ben vivo nella memoria degli italiani. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Monte Morrone.

0: Diana Olivetti, Silvia Olivetti, Tamara Gobbo vennero aggredite durante una gita su Monte Morrone. Tre ragazze, amiche, incontrarono casualmente il pastore Alirebi. Dopo aver chiesto al giovane alcune informazioni per arrivare fino alla cima del monte, ebbe luogo la tremenda aggressione. Diana infatti gli aveva domandato, sempre mantenendosi a giusta distanza, se la strada che avevano imboccato fosse quella corretta per arrivare in cima al monte. L'uomo fece loro un cenno con la mano, come se volesse indicare di proseguire per quella via. La mattina del 20 agosto, dalla località di Santa Eufemia a Maiella, dove si erano accampate per la nottata, avevano imboccato il sentiero delle signore. Un sentiero sterrato che, con 2 ore di buon cammino, conduce in cima alla montagna. Alì, incontrate le amiche, con gesto cortese le accompagnò fino all'ingresso del bosco. Il giovane si presentava con vestiti particolarmente trasandati, non era curato e aveva una visiera calata sul volto, ma le ragazze inizialmente non ebbero paura. Il giovane ebbe anche modo di giustificarsi con accento straniero, spiegando alle ragazze che era meglio evitare di passare davanti a uno stazzo dove erano presenti dei cani, e quindi indicò loro una strada alternativa. Fece loro strada, precedendole di qualche metro. Giunte all'ingresso del bosco, le giovani si prodigarono in ringraziamenti per questo cortese ragazzo che in qualche modo le aveva scortate fino a quel punto. Nessuna delle tre poteva immaginare che Alì nascondesse sotto gli abiti una pistola. Nessuna delle tre avrebbe potuto immaginare che l'esito di quella che doveva essere una gita fra amiche, un momento di divertimento, si sarebbe trasformato nel loro più terribile incubo. Erano partite infatti quella calda mattina per godersi lo splendido panorama dall'alto del monte che sovrasta la città di Sulmona. Il quartetto giunse senza problemi all'ingresso del bosco. Alì non dava segno di essere pericoloso, anzi alle giovani sembrò un gesto galante quello di accompagnarle. Ma poi, con fare veloce, estrasse la sua pistola e sparò su Silvia e Tamara. Un colpo ciascuna. Pensò di averle uccise, quindi si avventò su Diana nel tentativo di violentarla, per poi esplodere un terzo colpo, dritto al cuore di Diana. In realtà Silvia, sorella di Diana, non era affatto morta, si finse morta, subito dopo gli spari, giacendo immobile al fianco di Tamara che era appena defunta. Silvia dovette assistere a tutta la violenza usata sul corpo della sorella, senza poter gridare, senza poter piangere, ma proprio grazie alla sua testimonianza di unica sopravvissuta, le indagini ebbero esito favorevole in pochissime ore. La sopravvissuta era anche l'unica testimone oculare dei fatti. Silvia riuscì a dare l'allarme immediatamente, a descrivere con freddezza e lucidità tutto quello che era accaduto. Fu anche particolarmente precisa nell'identificare il colpevole. Le vennero esibite delle foto segnaletiche di altre persone, 7 oltre ad Alì. Riuscì a individuare immediatamente il colpevole nella persona del pastore. Tanto era dettagliato il suo racconto che gli inquirenti dovettero compilare ben 10 pagine di verbale. Silvia era un fiume in piena nel ricordo fresco e lucido di quanto era accaduto poco prima all'amica e alla sorella. Dal ricordo della sopravvissuta emerse che le ragazze implorarono Alì di lasciarle andare. Non avrebbero raccontato nulla a nessuno, un segreto oscuro fra di loro. Provarono ad offrirgli tutto quello che era in loro possesso in quel momento, ma lui, freddo come il ghiaccio, esplose i primi 2 colpi di arma da fuoco verso Silvia all'addome e poi verso l'amica Tamara, che venne ferita così gravemente tanto da morire sul colpo. In un moto di pietà, l'aggressore permise a Diana di poter controllare le condizioni delle due. Una supplica, quella di Diana, nelle lacrime e nei singhiozzi, Alì disse sì, ma colse l'attimo di distrazione di Diana per tentare di carpirla ed aggredirla, e l'aggressione si concluse nello stupro e poi nell'omicidio. Nel momento di trambusto, Silvia ebbe una grande lucidità mentale e decise di fuggire, corse con tutto il fiato che aveva. Corse fra lacrime e singhiozzi fino ad arrivare a un caseggiato dove venne soccorse, da dove vennero allertate le ambulanze e le forze dell'ordine. 5 ore di lungo cammino, una giovane 21enne, unica sopravvissuta alla strage, piena di sangue, si guadagna la vita. Grida verso il caseggiato con tutta quella forza che le resta in quel corpo. Hanno ucciso mia sorella e la mia amica. Poco dopo, per lo sforzo, perdi i sensi. Silvia, seppur braccata dal pastore con una pallottola nel fianco, è salva. Le indagini vennero affidate alla polizia coordinate dal PM Laura Scarsella del Tribunale di Sulmona. A lì venne ritrovata il 20 agosto, vicino alla sua abitazione, uno stazzo dove viveva solo, in pessime condizioni igieniche, e confessò il giorno seguente, nemmeno 24 ore passate dagli omicidi. La polizia, tramite la perlustrazione dell'area, ebbe modo di disporre il sequestro delle armi che erano possedute da lì, una pistola automatica e due a tamburo. L'omicida dichiarò che in realtà le pistole appartenevano al suo datore di lavoro, quello che chiamava il padrone, Mario Jacobucci. La polizia rinvenne anche gli abiti che Ali indossava al momento del delitto. Il giovane, messo davanti ai fatti, tentò in qualche maniera di giustificarsi, per poi confessare i delitti di omicidio, tentato omicidio, ma negò fermamente la violenza sessuale. Coi mezzi investigativi di cui si disponeva allora non fu possibile sviluppare ulteriori accertamenti. Venne anche dato atto dell'esistenza di un'ipotetica quarta pistola che forse poteva essere l'arma degli omicidi, ma venne definita la pistola fantasma, perché non venne mai trovata. Il mistero della pistola fantasma è ancora ad oggi un mistero. Addirittura venne ipotizzato che in quel terribile 20 agosto qualcuno, oltre a Silvia la sopravvissuta, potesse aver assistito al bagno di sangue, ma la procura non riaprì mai più le indagini sul caso. Uno degli avvocati di Ali disse che la sua difesa era un'impresa disperata e sostenne anche che le condizioni in cui il pastore aveva vissuto lo avevano reso privo di senso civico e forse privo di qualsiasi senno sufficiente per condurre una normale esistenza. Il ragazzo infatti era di una sconcertante immobilità espressiva, abituato com'era a non avere neanche un contatto umano. La corte d'assise dell'Aquila nel 1999 lo ha condannato all'ergastolo per i reati di omicidio volontario plurimo aggravato, tentato omicidio, violenza sessuale, porto e detenzione abusivo di armi da fuoco. Venne patteggiata la pena per il reato di porto e detenzione di armi ad un anno. Asani è stato detenuto fino al 2016 nelle carceri italiane, poi è stato trasferito nel paese di origine dove sconta il resto della sua condanna. Avvalendosi della Convenzione di Strasburgo, infatti, ha ottenuto di poter scontare il resto della pena in Macedonia. Un delitto radicatosi nella memoria del popolo abruzzese e di tutti gli italiani. Nel 2021 il procuratore di Sulmona Giuseppe Belelli ha dichiarato al giornale che il delitto Morrone scosse profondamente noi abruzzesi e ancora oggi, nonostante la vicenda giudiziaria sia conclusa da tempo, la ricordiamo con profondo dolore. Dopo 20 anni Silvia ha ripercorso ancora una volta quel sentiero fino a giungere a quel luogo maledetto. È salita in forma privata insieme ai genitori di Tamara, Cesare Fiorenza, ed è stata accompagnata dai suoi genitori, Alfio e Gabriella. Il 26 agosto 1997 Silvia ha scritto una commovente lettera aperta che è stata pubblicata da Famiglia Cristiana. Vorrei dire ai giovani come me di vivere la vita e non lasciarla là, andare o sfuggire e di stare attenti al mondo. Il mondo porta via dei valori, dei sentimenti umani. Parlo ai genitori, state vicini ai vostri figli e insegnate loro i valori della vita, della famiglia e del rispetto degli altri. Sopra i monti vedo una croce, ma sullo sfondo vedo il tutto sormontato dai raggi del sole. Nulla resterà inutile e senza senso.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Bell'Europa. A Londra, una stanza per Raffaello. Completamente riallestita, in maggio ha riaperto la Raphael Court, la sala del Victoria and Albert Museum, consacrata ai cartoni realizzati dal grande artista per gli arazzi della Cappella Sistina in Vaticano. Di Sandrina Bandera. Con il riallestimento della Raphael Court al Victoria and Albert Museum di Londra, si chiudono le celebrazioni per il cinquecentennario della morte di Raffaello, 1483-1520. In questa grande sala, la 48A, sono esposti 7 dei 10 monumentali cartoni realizzati dall'artista per la serie di arazzi con cui Papa Leone X, al secolo Giovanni dei Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, sulla scia del mecenatismo di famiglia, volle rivestire il registro inferiore della Cappella Sistina in Vaticano. Furono eseguiti da Raffaello tra il 1515 o prima e il 1516, secondo le date dei pagamenti, 100 ducati per ogni cartone, con un processo esecutivo complesso e oneroso. 10 grandi modelli di formato monumentale, circa 3,5 metri di altezza per 5 di larghezza ciascuno, disegnati e dipinti a tempera su supporto cartaceo, formati da circa 200 fogli incollati tra loro e resi robusti. Raffaello produsse immagini a misura e speculari rispetto al risultato finale del manufatto tessile, adatte alla traduzione sui telai a basso liccio. Questi, caratterizzati da un'esecuzione più rapida, secondo la quale gli arazzi venivano tessuti a rovescio, erano in uso nella fabbrica individuata per la fama di cui godeva, la manifattura di Peter van Elst a Bruxelles, dove i cartoni furono miracolosamente condotti, Vasari. I panni, sempre per usare il termine vasariano, segnano l'irrompere di novità figurative destinate a rivoluzionare la funzione puramente decorativa e l'effetto bidimensionale degli arazzi tradizionali, grazie all'illusione di tridimensionalità realizzata da Raffaello. I disegni preparatori, per quanto pochi, la maggior parte conservati all'Albertina di Vienna, ci permettono di valutare quanta cura il Sanzio abbia dedicato al processo di progettazione di ogni storia. Da questo momento l'arazzo, come un affresco, inizia a rappresentare anche valori e concetti intellettuali. Il primo di essi, la consegna delle chiavi, visto durante la lavorazione nel luglio 1517, fu profeticamente elogiato dal cardinal Luigi d'Aragona in visita ai laboratori fiamminghi come l'inizio di un insieme dei più belli dei cristiani. I primi 7 arazzi pervenuti, fatti appendere nella Cappella Sistina da Leone X il 26 dicembre 1519, furono giudicati la più bella cosa che sia stata fatta in eo genere ai nostri giorni, Marcantonio Michiel. Alla morte di Leone X nel dicembre 1521, nell'inventario risultavano 10 arazzi. Altre nuove serie tessili, come quella del Papa, quasi fosse segno di potere possederne, furono ben presto eseguite per i Gonzaga e i Della Rovere in Italia, per Francesco I di Francia e Filippo II di Spagna. Fu lo stesso Raffaello che nel 1515 si era aperto alle eccellenze d'Oltralpe inviando alcuni suoi disegni, studi di figure ora all'Albertina di Vienna, a Dürer in cambio del dipinto di un autoritratto del maestro tedesco, ad avviare la più larga diffusione possibile dei cartoni, facendone circolare stampe incise nella sua bottega prima del trasferimento dei cartoni a Bruxelles. I cartoni, tagliati dopo la morte di Raffaello in quadrati regolari di circa 40 centimetri di lato, procedura utile per lo stoccaggio e che ne garantì la conservazione, nel 1621 furono acquistati, con la mediazione di Rubens, dalla corona inglese per essere copiati nelle manifatture di Mortlake. Riassemblati nella dimensione originaria, furono dapprima esposti a Hampton Court dal 1699 e poi destinati nel 1865 dalla regina Vittoria al South Kensington Museum, l'attuale Victoria and Albert Museum, come deposito permanente a scopo educativo in memoria del principe Alberto, suo consorte. Ora i nuovi dettagli dell'allestimento, luci a LED, desonorizzazione adatta a percepire la dignità dell'insieme, immagini in 3D visibili tramite QR code, trasformano la Raphael Court in un'innovativa project room. Vero tesoro inestimabile, i cartoni, tra le opere più influenti di Raffaello, diedero forma a un nuovo ideale di chiesa apostolica, così alto che ancora oggi continua a rappresentare la nostra percezione delle storie dei primi discepoli di Cristo. Eseguiti contemporaneamente alla grande impresa degli affreschi della stanza dell'incendio di Borgo, 1514-17, nell'appartamento papale, e all'avvio del gravoso incarico, ereditato da Bramante morto nel 1514, di architetto di San Pietro, i cartoni sono una testimonianza dell'attività frenetica di Raffaello e del fiorire ininterrotto di idee e soluzioni innovative. Nella sua grande bottega, degna dell'appellativo di multinazionale usato dallo storico dell'arte Antonio Pinelli, egli attirò pittori anche già formati e spesso in possesso di una loro cifra stilistica, marchigiani come lui, veneti, toscani, emiliani, romani, lombardi, ma anche francesi e spagnoli. Agì come un direttore d'orchestra in grado di armonizzare le singole peculiarità, anzi favorendo le attitudini dei collaboratori con appropriate opportunità, grazie al genio della sua buona natura e allo strumento ideativo e ordinatore del disegno sotto forma di schizzi, progetti e naturalmente cartoni. Forte di questa sua bottega, che sulla scia di Andy Warhol potremmo chiamare Factory, Raffaello riuscì a moltiplicare le sue capacità produttive, delegando agli aiuti gran parte del lavoro e riservandosi pochi interventi in proprio. L'approntamento di questi impegnativi cartoni ebbe l'onore della sua personale esecuzione, di sua mano, sottolinea Vasari. Fu un capitolo fondamentale dopo la svolta fissata dalla critica intorno al 1514 di un processo di approfondimento dell'antico nella sua interiorità, pietra miliare nel percorso del Sanzio che qui si concretizza in un'incommensurabile energia, rendendo irrilevante qualsiasi tentativo di voler distinguere la presenza della mano degli aiuti. Si trattava di rappresentare i fatti di Pietro e Paolo, principi degli apostoli e fondatori dell'istituzione del papato, dai quali deriva l'autorità del pontefice e quindi del committente Leone X, soprattutto attraverso il testo degli Atti degli Apostoli, e di plasmare un racconto che potesse dialetticamente connettersi con gli affreschi già esistenti nella cappella, il Sancta Sanctorum della cristianità. Una vera sfida sul piano della chiarezza descrittiva, del pensiero speculativo e della novità artistica nei confronti degli artisti della generazione precedente, tra cui Perugino, da considerarsi suo maestro, Botticelli, ghirlandaio, che avevano già decorato le pareti con le storie contrapposte e parallele di Mosè e di Cristo, 1481-83 circa. Ma era inevitabile per Raffaello confrontarsi anche col suo grande rivale, Michelangelo, autore dell'impresa gigantesca della volta, 1508-12, rappresentante l'incipit grandioso della storia dell'uomo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito geopop.it. Come mai non sfruttiamo i vulcani per produrre energia geotermica? I vulcani contengono al loro interno grandi quantità di calore, ma solitamente non vengono sfruttati dal punto di vista geotermico. Per quale motivo? Di Luca Guglielmetti. Una domanda che spesso si sente in merito alla geotermia è: perché non sfruttiamo il calore proveniente dai vulcani per generare energia? In effetti, i vulcani, vista l'enorme quantità di calore presente al loro interno, potrebbero rappresentare, in teoria, degli obiettivi estremamente interessanti per lo sviluppo della geotermia. E allora, perché questa tecnica non viene già applicata in tutto il mondo? Per sviluppare progetti geotermici in zone vulcaniche si deve far fronte a limitazioni di carattere amministrativo e difficoltà nell'ottenimento delle autorizzazioni, visto che la maggior parte delle aree vulcaniche, incluse quelle italiane, ricade in zone protette appartenenti a parchi regionali o nazionali. Ma anche nel caso in cui si riuscisse a ottenere le autorizzazioni necessarie, andrebbero superati problemi di carattere tecnico, come ad esempio il reperimento di materiali adatti alla perforazione per operare a temperature estremamente elevate, oppure il trattamento dei fluidi per abbattere salinità e gas, sia quelli potenzialmente corrosivi per le infrastrutture di pozzo e di produzione, che quelli nocivi per la salute, idrogeno, solforato, mercurio. Inoltre si dovrebbe affrontare, attraverso opportune analisi di rischio, il pericolo legato alla sismicità. Anche tralasciando tutti questi aspetti, i principali limiti legati alla geotermia sui vulcani sono quelli riguardanti il rischio di eruzioni vulcaniche e la presenza di condizioni definite supercritiche. Se si volesse realizzare un impianto geotermico a ridosso di un vulcano, una delle prime preoccupazioni sarebbe quella di una possibile eruzione. A tal proposito citiamo come esempio la centrale di Puna, nelle Hawaii, ai piedi del vulcano Kilauea. Nel 2008, a seguito di una eruzione durata mesi, la struttura si ritrovò circondata dalla lava. Per fortuna i danni all'impianto furono relativamente contenuti. Tutti i pozzi in produzione vennero chiusi per evitare incidenti legati alla perturbazione dell'integrità dei pozzi e la possibile fuoriuscita di gas, nocivi per la popolazione. La lava raggiunse infatti due pozzi, anche se, per fortuna, il resto delle infrastrutture rimase intatto, permettendo la ripresa della produzione qualche mese dopo l'eruzione. Il fatto che in questo caso non ci siano stati particolari danni non significa che costruire accanto a un vulcano sia sicuro. Infatti, oltre alla possibilità di perdere completamente l'impianto nel caso in cui venisse travolto dalla lava, ci sarebbe il rischio di fuoriuscite rapide e concentrate di gas nocivi dai pozzi geotermici. Cosa che, ribadiamo, fortunatamente non è accaduta nel caso della centrale di Puna. I fluidi geotermici supercritici rappresentano risorse geotermiche a pressione e temperatura estremamente elevate, superiori ai 374 gradi centigradi e ai 221 bar. In queste condizioni il fluido acquisisce proprietà intermedie tra quelle di un gas e di un liquido, che lo rendono estremamente attrattivo da un punto di vista termodinamico e di produzione di energia, potendo generare fino a 10 volte più elettricità delle risorse attualmente impiegate, a pari volume estratto. Tali fluidi si trovano spesso alle radici dei sistemi idrotermali ospitati dai vulcani e attualmente sono stati perforati più di 25 pozzi in campi geotermici di questo tipo, come ad esempio negli Stati Uniti, in Giappone, in Islanda e persino in Italia. Per quale motivo allora si tratta di un tipo di impianto ancora poco diffuso? Una tra le prime motivazioni è legata alla natura dei fluidi, estremamente corrosivi e abrasivi, capaci quindi di danneggiare la strumentazione. Inoltre, a queste condizioni di pressione e temperatura si attivano processi tali per cui la roccia del serbatoio tende a diventare plastica, cioè tende a deformarsi, non permettendo una circolazione ottimale dei fluidi, a differenza di volumi di serbatoio a temperature inferiori che, essendo naturalmente fratturati, permettono l'estrazione del fluido in superficie. Questo è quello che è stato osservato ad esempio all'Arderello, nell'ambito del progetto The Scramble. In questo caso, il pozzo coinvolto ha fatto registrare temperature ben superiori ai 500 gradi centigradi, ma la produzione di fluido è risultata essere praticamente inesistente. Per riuscire a sfruttare appieno questo tipo di risorsa, sono quindi in fase di studio tecniche innovative, studiate attraverso progetti di ricerca e innovazione in

può essere addirittura benefico. Il nostro cervello si attiva e si potenzia, indicandoci ciò che ci fa male e facendoci trovare più rapidamente delle soluzioni. Di Paola Scacca Barozzi. Fiduciati, spaventati, ma soprattutto rancorosi e molto, molto arrabbiati. Questo è il quadro poco confortante emerso dall'ultimo rapporto Censis disponibile, 2018, sulla percezione che gli italiani hanno di se stessi. Un nostro connazionale su tre è arrabbiato perché troppe cose non vanno bene e nessuno fa niente per cambiarle. La rabbia, dunque, da emozione momentanea è diventata pervasiva e connota il nostro modo di vivere, diventando ancora più evidente nei momenti di crisi o difficoltà. Un esempio? La recente epidemia da coronavirus ha messo in luce una rabbia diffusa, scatenando atteggiamenti talvolta raccapriccianti. Un'emozione utile. La rabbia è un fenomeno fisiologico, un'emozione che svolge una funzione adattativa, ossia utile alla nostra stessa esistenza, perché ci permette di reagire di fronte a ciò che ci crea un disagio, spiega Alberto Siracusano, direttore del Dipartimento Clinico di Neuroscienze del Policlinico Tor Vergata, presidente della Società Italiana di Psicopatologia, autore del libro Ira Funesta, Mondadori 2019. Quindi è impossibile non sperimentarla mai. Può scattare per ragioni varie, ma dipende sostanzialmente dalla percezione che abbiamo in un preciso istante di fronte a uno stimolo scatenante e dal significato che gli attribuiamo. La rabbia, essendo un fenomeno fisiologico, modifica il corpo, a cominciare dai lineamenti del viso e dalle sue espressioni. La rabbia ha insomma una faccia. E aspetto molto curioso, è la stessa qualunque popolazione si prenda in esame. Già alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Paul Ekman aveva studiato le espressioni di tristezza, rabbia, felicità o disgusto in diverse popolazioni, arrivando alla conclusione che le espressioni facciali risultavano praticamente identiche, confrontando le popolazioni più primitive e isolate dal resto del mondo, come ad esempio la tribù Fore della Papua Nuova Guinea con l'uomo occidentale. Vennero così individuate in maniera scientifica le espressioni corrispondenti alle 7 emozioni di base, fino ad arrivare nel 2002 a un vero e proprio sistema di codifica delle espressioni facciali, il Facial Action Coding System. FACS. Si tratta del primo e tuttora unico atlante anatomico del volto che costituisce il punto di riferimento per tutti gli studiosi. L'atlante permette di identificare ciascun movimento facciale relativo a una determinata emozione. E la rabbia si esprime attraverso gli occhi, le sopracciglia e la bocca. Le sopracciglia sono abbassate e convergenti e formano rughe verticali sopra il naso. Lo sguardo è fisso e le palpebre superiori e inferiori sono tese. Le labbra possono invece assumere due posizioni differenti, aperte con una forma quadrata o rettangolare, oppure serrate con il bordo che si assottiglia. Un altro segno identificativo di un attacco di rabbia è la mascella serrata e protesa. Ma non finisce qui. Tutto il corpo risponde allo stimolo di questa emozione, in particolare la voce, prosegue Siracusano. Imprecare, urlare, strepitare sono tutte espressioni vocali universalmente riconosciute come elementi del linguaggio rabbioso. Urlare è ritenuta una delle manifestazioni più tangibili di aggressività e rabbia in moltissime culture. Oltre a esprimere ira, però, la voce può fungere da strumento per sedarla. L'American Psychological Association suggerisce infatti in caso di rabbia di ripetere a se stessi parole o frasi come rilassati o calmati. Soprattutto perché ci sentiamo costantemente minacciati, spiega Andrea Fossati,
preside della facoltà di psicologia dell'Università

0: vita, salute, San Raffaele, e perché percepiamo l'incertezza economica e la precarietà delle relazioni sociali in un momento in cui le famiglie si sfaldano e le comunità tendono a essere sempre meno coese. Ciò determina un profondo senso di solitudine che si trasforma in frustrazione e quindi rabbia nei confronti di noi stessi, degli altri e più in generale del mondo. Il passo successivo è che questo sentimento di frustrazione diventa il motore scatenante di episodi di intolleranza, razzismo e violenza di genere. Una catena poco virtuosa alla quale contribuisce, secondo il filosofo tedesco contemporaneo Peter Sloterdijk, il fatto che oggi la rabbia non trova più una valvola di sfogo nelle cosiddette banche dell'ira, ossia istituzioni come la Chiesa o i partiti politici che nel passato la incanalavano in un modo virtuoso. In base a questa riflessione, quindi, la rabbia è sempre esistita, assumendo sembianze diverse e trovando, nel corso del tempo, vari luoghi pronti a raccoglierla. Ciò che occorre quindi è canalizzarla nella giusta direzione, in modo tale che si trasformi in un sentimento utile per migliorarci. La prima ricerca sugli effetti positivi della rabbia, partendo dallo studio del cervello, risale al 2010. Condotta presso l'Università di Utrecht e pubblicata su Psychological Science, aveva messo in evidenza che attiva un'area dell'emisfero sinistro del cervello associata a diverse emozioni positive, in grado di motivare le persone a ottenere qualcosa. In termini di evoluzione, non è complicato comprendere che se, per esempio, nell'ambiente c'è scarsità di cibo, coloro che associano il cibo alla rabbia e la convertono in una risposta di attacco per ottenerlo, hanno più probabilità di sopravvivere. Studi successivi, come quello condotto nel 2019 dai ricercatori dell'Università Autonoma del Messico, UNAM, hanno messo però in evidenza che arrabbiarsi fa bene a patto che la rabbia duri pochi istanti. La ragione sta nel fatto che quando ci arrabbiamo parte un impulso neurochimico che determina una maggiore produzione di dopamina, un neurotrasmettitore che rende il cervello attivo e brillante. Se invece la rabbia diventa frequente e supera i 30 o 40 minuti quotidiani, resta in circolo a lungo il cortisolo, l'ormone dello stress, una delle sostanze responsabili dei problemi di ipertensione e dell'aumento di peso. La rabbia che rovina i legami è quella che mette in discussione la sicurezza del legame stesso e fa prevalere sentimenti di angoscia, separazione e perdita, spiega Siracusano. Il confronto vivace tra persone affettivamente legate, che siano amici o amanti, può avere al contrario un ruolo di ginnastica mentale, un allenamento a mettersi nei panni dell'altro per comprendere le sue richieste e alla fine capire meglio anche se stessi. Attenzione però alle aspettative personali. Per non cadere nel tranello di una rabbia che appartiene esclusivamente a noi stessi, ossia a nostre problematiche interiori irrisolte, prosegue Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma, non dobbiamo proiettare sull'altro aspettative che non potranno mai essere esaudite, appunto perché riguardano il rapporto con noi stessi. Il rischio è quello di avanzare richieste destinate a restare deluse, che porteranno solo frustrazione e rancore. Capita molto spesso, spiega Maria Giovanna Luini, oncologa e autrice de La via della cura Mondadori 2020, che le persone a cui è stato diagnosticato un tumore, una malattia grave o che abbiano dovuto fare i conti con un lutto, affermino con convinzione che non hanno mai provato sentimenti di rabbia. Ciò accade perché la rabbia costituisce un gigantesco tabù, sinonimo nella nostra cultura di debolezza. Dunque la si nega, anche se in determinate situazioni sarebbe la reazione più naturale e comprensibile. Peccato che poi sia destinata a riemergere mesi o anni dopo in modo molto più esplosivo, rispetto a chi ha un approccio più sano ed equilibrato. Una rabbia a lungo repressa può essere la concausa di una malattia fisica. Numerosi sono gli artisti che hanno fatto appello alla rabbia per esprimersi, da Vincent van Gogh a Paul Klee, dagli espressionisti fino agli artisti della body art, da Marina Abramovic a Gina Pane, per non parlare delle pennellate rabbiose di Jackson Pollock e dei disegni di Bransky. D'altra parte, la rabbia e il desiderio di contrastarla sono stati da sempre motori emotivi anche nella società. Celeberrimo è il pensiero di Malcolm X, 1925-1965, attivista nella difesa dei diritti degli afroamericani. Di solito gli uomini, quando sono tristi, non fanno niente. Si limitano a piangere sulla propria situazione, ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. La rabbia ai tempi di Internet, come controllarsi in rete. Da un'indagine condotta 2 anni e mezzo fa da Kaspersky Lab, azienda russa specializzata in software per la sicurezza informatica, è emerso che la rete e, in particolare, i social determinino in molte persone sentimenti negativi e rabbia. La caccia ai like innescherebbe un processo di risentimento in coloro che non ne ricevono quanti ne attendono. Il 42% delle persone intervistate ammette di provare invidia nei confronti degli amici che hanno più successo. Che le manifestazioni di rabbia in rete siano all'ordine del giorno, del resto, non è un mistero. Proprio per questo motivo è nato nel 2017 un manifesto della comunicazione non ostile, un vademecum contro l'odio sul web, declinato successivamente in ogni ambito, scientifico, politico, amministrativo, sportivo. Ecco i punti principali. Virtuale e reale. Dietro ciò che posti ci sei tu. Se insulti chi non la pensa come te, sei intollerante. Le parole hanno conseguenze. Ciò che dici può essere un'arma o una carezza. State scegliere se ferire l'altro o rassicurarlo. Condividere è una responsabilità. Quando rilanci un post, ne aumenti la visibilità. Accertati che sia vero e non alimenti l'odio. Rispetta chi non la pensa come te. Se qualcuno ha un'opinione diversa dalla tua, puoi dirgli che non sei d'accordo senza offenderlo. Gli insulti non sono argomenti. Non usarli e rifiutarli anche quando sono a favore della tua tesi. Anche il silenzio comunica. Non è detto che si debba avere un'opinione su tutto. Se scegli di tacere su un post, dici lo stesso la tua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Montagne 360. Tra sacro e profano. Fra i più antichi della Lucania, il Carnevale di Tricarico rievoca la transumanza e i cicli agricoli. Mucche e tori attraversano il paese e aprono al lungo periodo della Quaresima. Di Federico Sant'Angelo. All'alba del 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate, santo protettore degli animali, è usanza che i fedeli, assieme ai propri animali, per i quali si invoca la grazia e la benevolenza del santo e che per l'occasione vengono agghindati con nastri, collanine e perline colorate, compiano 3 giri intorno alla chiesa a lui dedicata per poi ricevere, a chiusura della messa, la benedizione da parte del prete. Lo stesso accade con la mandria di mucche e tori che, dopo aver dato la sveglia a tutto l'abitato e prima di scendere verso gli antichi vicoli del paese, compie 3 giri attorno alla chiesa del santo. Le mandrie, il conte e la contessa. Si tratta del Carnevale di Tricarico, comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Matera. Posto a 700 metri di altitudine, è uno dei centri storici di impronta medievale più importanti di tutta la Basilicata. Il suo carnevale è uno dei più antichi della regione. I partecipanti a questa festa, che mescola sacralità e antiche superstizioni, si travestono da mucche e tori per rievocare l'antico rito della transumanza, ma anche per ricordare i cicli agricoli. La maschera da mucca è costituita da un cappello a falda larga coperto da un foulard e da un velo e riccamente decorato con lunghi nastri multicolorati che scendono lungo la schiena. Poi si indossa una calzamaglia e altri foulard colorati al collo, ai fianchi, alle braccia e alle gambe. La maschera da toro, identica nella composizione, si distingue per essere completamente nera con alcuni nastri rossi sul cappello. Le maschere portano un campanaccio e si differenziano, oltre che per i colori e per il vestiario, anche proprio per il campanaccio, che è di diverse dimensioni e produce suoni dissimili a seconda che si tratti di un animale o dell'altro. La mandria è guidata dal capo massaro e dai sottomassari, che hanno la mansione di controllare i movimenti all'interno del corteo, che è anticipato da una mucca con la campana più grande, la quale ha il compito di preparare la popolazione all'arrivo delle maschere. A seguire, posti alla fine del corteo, la mandria è accompagnata dai proprietari, il conte e la contessa. L'importanza delle tradizioni locali. Il 17 gennaio, giorno dedicato a Sant'Antonio Abate, si celebra il fuoco, ma è anche il protettore del bestiame e dei campi. Per questo la manifestazione ha il potere di coinvolgere gli adulti e i più piccoli in un rito che riporta alle antiche tradizioni locali, alla cura della terra, all'importanza degli animali nell'economia agricola e di montagna. Ritornando al carnevale, il corteo si muove partendo dalla chiesa di Sant'Antonio Abate per le vie del paese, attraversa il centro storico e arriva al punto finale, Piazza Garibaldi, dove il capo massaro consegna la mandria al conte. Il tutto viene ripetuto la domenica prima del mercoledì delle ceneri, con l'aggiunta di altri due personaggi alla manifestazione, Quaremma e il fantoccio di Carnevale. Il Carnevale termina con Quaremma che piange la morte di Carnevale, il cui fantoccio viene bruciato, a simboleggiare il passaggio dal periodo carnevalesco al lungo periodo di Quaresima.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Rovato, Brescia, convento della Santissima Annunciata. Nel Tempio del Silenzio. Il complesso monastico, fondato nel XV secolo dai servi di Maria, si erge tra le colline e i vigneti della Francia Corta meridionale. Conserva pregevoli affreschi, tra cui un'Annunciazione di Girolamo Romanino. Di Vanina Patanè. Disteso in pieno sole, il convento della Santissima Annunciata si erge dalle pendici del Monte Orfano, l'ultima propaggine delle Prealpi bresciane che fa ombra ai paesi di Rovato e Coccaglio. Raggiungendolo a piedi per una stradina che serpeggia fra il verde e i filari delle vigne, il silenzio avvolge come un abbraccio. Agli inizi degli anni Sessanta, la bellezza del luogo colpì padre David Maria Turoldo, carismatico teologo e poeta, a quel tempo alla ricerca di una struttura dove impiantare un noviziato dell'Ordine dei Servi di Maria di cui faceva parte. L'Annunciata, che versava in stato di abbandono e trascuratezza, fu così acquistata dai frati e restaurata. Il destino chiudeva un cerchio. 5 secoli prima era stato proprio lo stesso ordine a erigere il convento, a partire dal 1449 con l'annessa chiesa dedicata alla Vergine Annunciata, consacrata nel 1507. Nel 1772 la Repubblica di Venezia soppresse la comunità e mise all'asta il complesso, che da allora conobbe diversi proprietari e i più svariati utilizzi. Con il ritorno dei Servi di Maria, dal 1963 l'Annunciata riacquistò la sua funzione di luogo di vita religiosa, comunitaria e di meditazione, improntato alla fratellanza e all'ospitalità. Ripercorrendo le orme dei loro confratelli del passato, i frati ripiantarono anche il vigneto sulle pendici della collina, che nel 1990 fu affittato a Vittorio Moretti, l'imprenditore vinicolo simbolo delle bollicine della Francia Corta. Nel 2018, senza più le forze e le risorse per prendersene cura, i frati hanno affidato in gestione alla Fondazione Moretti anche il convento e si sono spostati in una piccola foresteria a due passi dalla chiesa, che rimane regolarmente aperta al culto e alle visite grazie a una rete di volontari locali. Rialzato da alcuni gradini, l'alto pronao ci introduce all'interno, a navata unica, ridisegnato nel 1635 seguendo i dettami architettonici della Controriforma. Per valorizzare l'altare maggiore, il fulcro dove gli occhi e i cuori dei fedeli dovevano convergere, le cappelle laterali furono ridotte di profondità. L'apparato decorativo riflette i valori e la storia dell'Ordine dei Servi di Maria. Sulla parete sinistra, la prima cappella omaggia i suoi santi fondatori, sette amici fiorentini che all'inizio del 200 lasciarono i loro commerci per dar vita a un cenobio religioso. Nel sott'arco le loro effigi sono ritratte nei tondi dipinti nel 1481 da Liberale da Verona. La grande tela settecentesca sopra l'altare li raffigura invece nell'atto di ricevere dalla Vergine la veste dell'ordine. Lungo la parete destra spicca la cappella dell'Annunciazione. Qui, già nel XV secolo, fu collocata un'immagine che suscitò una fervente devozione mariana, trasformando la chiesa in un santuario frequentatissimo, soprattutto durante le diverse festività dedicate alla Vergine. La pala d'altare, in legno dorato, aveva al centro l'angelo Gabriele e Maria, intagliati in rilievo su fondo blu e oro, e ai lati due santi dipinti, opera dei veneziani Antonio e Bartolomeo Vivarini. L'originale, finito in una collezione privata, è stato sostituito da una copia moderna. Il presbiterio e l'abside conservano le eleganti forme quattrocentesche del tempio originario. Gli affreschi sulle pareti, scomparsi sotto la calce stesa nel 600, quando la chiesa divenne un lazzaretto per gli appestati, sono tornati alla luce grazie al provvidenziale restauro degli anni 60. Domina lo spazio, dall'alto della lunetta dell'abside, l'Annunciazione, dipinta intorno al 1540 da Girolamo Romanino, uno dei grandi maestri del Rinascimento lombardo. Le forme sono piene e morbide e la prospettiva perfetta, ma un tocco vernacolare è dato dall'immagine del gatto testimone della scena, a sottolineare la quotidianità nella quale irrompe il senso del divino. Sulla parete sinistra del presbiterio si rincorrono diverse pitture, non tutte pienamente leggibili. Nel registro più basso spicca un San Sebastiano. Sulla base della colonna del suo martirio vi sono delle iniziali non chiaramente identificabili, ma i critici tendono ad attribuirlo al veneziano Alvise Vivarini. Nel secondo registro si è conservata un'elegante Madonna in trono con bambino. Ai suoi piedi si distingue il profilo della città di Rovato offerta alla Vergine. Adiacente alla chiesa è l'ex convento che si sviluppa attorno al suo doppio chiostro. Nel Settecento le arcate di quello superiore sono state chiuse con una serie di finestre. Al centro un pozzo con la sottostante cisterna dell'acqua. Al piano terra si trovano le sale dedicate alla vita comunitaria dei frati. Spicca il grande refettorio, con un soffitto scandito da volte a crociera e a vela che sembra uscire da un quadro del Beato Angelico. Le stanze sul lato meridionale si aprono sullo splendido loggiato seicentesco rivolto verso sud, con la pianura che pare srotolarsi ai nostri piedi. Nelle giornate limpide i grattacieli di Milano si stagliano nel cielo e a far da sfondo sono da un lato il profilo degli Appennini e dall'altro le vette delle Alpi piemontesi. In una parte del loggiato è stato realizzato un bel giardino d'inverno, chiuso da grandi vetrate, dove fino a qualche anno fa i frati coltivavano le erbe per produrre i loro distillati. Il vino invece stava nella cantina a livello inferiore, in cui oggi maturano le bottiglie di Curte Franca Bianco Doc, Convento Santissima Annunciata. Lo Chardonnay in purezza ricavato dalla vigna.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da C'era una ragazza di Barbara Palombelli, editore Mondadori 1999, letto da Marina Zanon. C'era una ragazza è un'autobiografia di Barbara Palombelli, scritta come una lettera ai figli, in cui l'autrice racconta la propria storia familiare, intrecciata a quella della borghesia romana del Novecento. Tra ricordi, politica e fede, il libro offre uno sguardo intimo sulla società italiana del secolo scorso, tra contraddizioni domestiche e trasformazioni storiche. Buon ascolto.

Sei arrivato una domenica mattina d'inverno. La sera prima eravamo stati a cena da Valeriano e Daniela, genitori del tuo amico Giacomo. Avevo mangiato tortellini e al rientro a casa mi sentivo strana. Mi ero da poco trasferita nell'appartamento di via del Vignola per te. La casetta del rione Monti era piccolissima, senza ascensore, poco adatta alla carrozzina. Oltretutto, come spesso succede alle giovani coppie, la gentile padrona di casa ci aveva sfrattato con la scusa di un esaurimento nervoso della figlia. Fui costretta a traslocare all'ottavo mese. Improvvisamente, come se avessi aperto un rubinetto, la cascata di liquido amniotico. Si chiama rottura delle acque, precede il parto. Telefonai all'ostetrica e partimmo subito per la clinica Santa Famiglia. Papà, senza dirmelo, forse solo per farsi coraggio, avvertì nonna. Io non volevo, speravo di tenerla fuori. Arrivammo a notte fonda. È stata, nonostante i dolori, una bellissima notte. Tu, pigrone, come poi ti sei rivelato, non nascevi, non ci pensavi proprio. Tutte le altre mamme tornavano in corsia col loro fagotto tra le braccia. Io restavo lì a contare gli intervalli fra una contrazione e l'altra e a respirare allo stesso modo di un cane affannato, come mi aveva insegnato l'ostetrica. Al mattino, dopo una notte di fatica, ancora niente. Dopo 4-5 ore di flebo e di contrazioni non proprio delicate, la dilatazione del collo dell'utero era sempre di soli 2 centimetri. Nei pochi momenti di lucidità mi resi conto che era ora di passare al taglio cesareo. L'ostetrica non bastava più. Erano necessari il ginecologo e l'anestesista. Per fortuna, Gianni e Guido sono due amici. Peccato, però, che di domenica il primo vada sempre allo stadio. Mi aveva pregato, Barbarina, ti chiedo una cosa sola, non partorire mentre gioca la Roma, promesso? E il secondo sempre a mangiar fuori, a volte anche a Fregene, con i suoi 4 deliziosi figli. Non ce la facevo più, con un filo di voce chiesi a papà di far venire di corsa Gianni e Guido, subito però, perché io mi sentivo a pezzi. Poco prima di entrare in sala operatoria sentii Gianni che telefonava a un amico. Sono qui con Barbarina, tra mezz'ora puoi passare a prendermi. E così sei nato alle 13:30 di una domenica di dicembre. Ricordatelo per cercare l'ascendente zodiacale. Giusto in tempo per mandare Gianni all'Olimpico a vedere Roma-Inter, finì 2-1. E per non far perdere a Guido la sua colazione domenicale di padre separato, ma presente nella vita dei figli. Porti il nome del prozio patriota, Giorgio Marini, morto nella liberazione di Gorizia il 10 agosto del 1916. Il giornale di allora scrisse: poco più che ventenne e già laureato, uscito appena dalla scuola militare di Modena. Era partito l'anno scorso per la Libia. V'era rimasto molti mesi, in un posto dei più avanzati, serenamente. Poi, col sopravvenire dell'estate e dei grandi eventi, era tornato in Italia e con un reggimento famoso per le prodezze compiute e le stragi patite, era andato baldanzosamente al fronte dell'Isonzo. Quivi nell'assalto di Gorizia cadde inseguendo il nemico sulle falde di Monte San Marco. Ha chiuso quei suoi occhi assorti nella luce della vittoria. Degnamente vissuto, s'è spento in una fine degna. La sua giornata breve e piena s'è compiuta nell'immortalità della gloria. Di questo zio conservo una strepitosa collezione di cartoline. Tutti gli animali che si possono immaginare. Secondo uno scherzo di tuo padre, invece, porti il nome di un giocatore della Lazio, da lui tanto venerato,
e da me tanto detestato, soprattutto per i gesti plateali e non molto sportivi cui si lasciò andare. Queste lettere sono dedicate a te che leggi di tutto, da Diabolik a Calvino, da Moravia a Hesse, e svuoti il frigorifero, forse perché il piacere di leggere e mangiare, meglio ancora se di notte, è uno dei vizi che hai nei cromosomi. A te che, quando cercavo disperatamente di realizzare il sogno dell'adozione, mi prendevi in giro e dicevi che volevo una famiglia come quella di mamma ho perso l'aereo. E intanto ti premiavo e ti preparavo, tu, il mio principale alleato, con cani, giochi, allegrie. A te che mi spezzavi il cuore ogni volta che durante i 10 anni in cui sei stato figlio unico dovevo lasciarti, ti salutavo mentre eri solo a tavola con il pigiama e la vestaglia scozzese, il piatto sulla tovaglia. Mangiavi come un principino, come mai adesso sembri uno zombie davanti al cibo, mentre chiudevo la porta con gli occhi lucidi. A te che per tanti anni sei stato il mio socio nelle avventure professionali, ti ricordi? Negli anni 80 non c'erano i telefonini, io cercavo di lavorare a casa per stare con te e qualche volta ti capitò di parlare con Forlani. Lui lo ricorda ancora con gran divertimento e con Pertini, il quale una volta pensò di essere al telefono con me. Per fortuna riacchiappai al volo la cornetta. Incontrasti un paio di volte Bettino Craxi. Ci sono le fotografie di quando la domenica mattina ti portavo ai congressi perché non sapevo a chi affidarti. Quando per il giornale lo seguivo nei suoi viaggi all'estero, mi chiedeva sempre di te, quasi come uno zio affettuoso. Nel 1983 avevi 6 mesi. Durante la campagna elettorale io giravo l'Italia su piccoli aerei con il leader socialista. Un giorno tu non stavi bene e dallo studio di Piazza Duomo a Milano, poi diventato famoso per altri motivi, diedi istruzioni su come modificarti la dieta. C'eri anche tu quando Claudio Rinaldi mi propose di passare dall'Europeo a Panorama, promuovendomi vice caporedattore, qualifica che conservo ancora oggi. Da allora nessuno mi ha più promosso. Era l'autunno del 1986. Rinaldi era a Firenze, credo per una partita di calcio, una domenica pomeriggio, e mi convocò da San Casciano, dove eravamo per il weekend tu e io soli per parlarmi. La trattativa la facemmo nella stanza d'albergo, tenendoti buono con i cartoni animati dei Puffi. Eri il mio socio e lo sei ancora, al punto che ogni volta che firmo un contratto di lavoro ti spetta una quota regalo. Di quel periodo c'è un filmato carino, ripreso da un regista della televisione radicale Teleroma 56. Tu, dall'alto dei tuoi 4 anni, spieghi che da grande vorresti fare il tassista e che sei un po' stufo di una mamma che cambia sempre telegiornale. È l'unico video della nostra vita. Io detesto i filmini e le telecamere. Forse un giorno mi pentirò, ma è più forte di me, non li sopporto. Non ti abbiamo mai nascosto niente, non ti abbiamo detto bugie. Questo è il merito che rivendichiamo, non abbiamo barato con te. Ti abbiamo costretto a seguirci sempre, non resistavamo a lungo senza di te, a fare la vita dell'adulto invece di quella del bambino, mentre noi ci sentivamo a volte più piccoli e meno saggi di te. Quando avevi 3 mesi, tuo padre sognava di giocare a tennis con te. Quando avevi 3 anni, io volevo farti leggere tutti i libri che ritenevo importanti per te. Siamo stati 2 pazzi, io e tuo padre. Abbiamo bruciato le tappe della tua vita. A 5 anni e mezzo ti abbiamo portato a Disneyland e in auto abbiamo attraversato l'America per realizzare un nostro sogno –
Invece tu ti sei divertito molto di più a Euro Disney quando eri già grandicello. So che abbiamo sbagliato a voler anticipare sempre le tappe della tua vita, ma è stato l'errore di tutta la nostra generazione e tu sei stato sempre più saggio di noi, anche quando hai vissuto con il tuo entusiasmo di bambino l'arrivo del nuovo fratello, emozionante per te, forse. Perfino più che per noi. Siamo genitori immaturi, eternamente figli, falsamente giovani a oltranza. Adoriamo scambiarci con te vestiti e motorini, racchette da tennis e giornaletti. È normale? Non credo. Amici e quasi coetanei, cresceremo insieme, uniti da un amore esagerato che non riesco a dirti. Perché tanto è inutile, genitori e figli si capiscono sempre troppo tardi. Tu mi hai regalato il giusto senso della vita, il tuo arrivo, dopo tante morti, ha rimesso a posto equilibri sconvolti. Con te siamo tornati a essere una famiglia, hai ridato il sorriso a mia madre, hai ridestato la parte migliore di papà. Quella che la freddezza e la durezza della politica pannelliana stavano per strappargli. Questo libro è per te che non riesco a fermare più di un attimo sulle scale mentre mi chiedi un permesso, o i soldi, o di rientrare più tardi, come è giusto che sia a 16 anni. Voglio raccontarti un po' delle storie di casa mia. Ti scrivo sperando che tu capisca. Prima di diventare grande, l'immensità di un amore che occupa tutti i momenti della mia giornata, anche e soprattutto quando non ci sei. Mi hai accolto con un fiore. Era il 13 marzo 1993. Piccolo, magro, vestito a festa con gli abiti migliori che le suore erano riuscite a mettere insieme, tenendo per mano suor Angela dietro una vetrata dell'aeroporto di Quito, guardavi preoccupato e felice questi tre stralunati, reduci da 24 ore di volo e di attesa in scali intercontinentali. Ci eravamo parlati tante volte al telefono. Io avevo fatto ingrandire in formato poster la tua fototessera e la guardavo per stamparmi i tuoi lineamenti nel cervello e nella pancia dove non eri stato. Ma vederti lì era diverso. Un minuto prima di atterrare, io che non mi trucco mai, avevo messo un po' di fard e perfino un po' di rossetto. Tu ancora me lo ricordi. Soltanto per cancellare i segni della stanchezza. Per correre da te in Ecuador avevo lasciato, senza preavviso e senza alcun rimpianto, il giornale e la televisione, dove lavoravo con Andrea Barbato in un programma domenicale. Eugenio Scalfari, allora direttore di Repubblica, mi abbracciò e mi lasciò libera praticamente per 9 mesi. Rientrai nel gennaio del 1994, all'epoca della discesa in campo di Berlusconi. Pure Andrea e Angelo Guglielmi, il direttore di Rai 3, furono molto comprensivi, anche se stavo per mollarli da un momento all'altro. Il sogno di adottare un bambino risale alla mia prima infanzia. Ricordo precisamente il giorno in cui progettai la mia futura adozione. Vicino a casa mia abitava una famosa diva degli anni 50, T.D.M. La mia tata e la sua domestica erano amiche. Invece di portarmi al giardino come voleva mamma, la tata mi portava a casa di questa signora. Le due donne chiacchieravano fitto fitto, dicevano anche che la signora doveva stare a casa ad aspettare sempre la telefonata di un uomo molto importante. Io guardavo nel salottone pieno di divani questa donna con la vestaglia di raso rosa, come si usava allora.
Stava sempre sola e sfogliava fotoromanzi. Io pensavo, non starò mai sola come lei. Anche se non avrò un marito, adotterò un figlio, crescerò in mezzo ai ragazzini. Da allora ho sempre continuato a inseguire questo progetto, aiutata anche dall'esempio di un cugino di mamma, Fabrizio Schneider, giornalista, padre naturale di Fabiola e adottivo di 3 ragazzi maschi e di un'ultima piccolina nata senza gli arti. Fabrizio è un santo e per me rappresenta un esempio. Da ragazzina il sorriso di Fabrizio e di sua moglie Dio, pensa che strano, si chiama come Dio ma con un accento diverso. Mi sembrava così autentico, così profondo. I ragazzi correvano verso di lui gridando «papà». Ogni volta che li vedevo mi sembravano più figli di tanti altri. Per fortuna ho trovato un uomo che mi ha fatto realizzare questo sogno, questa favola. La mia favola, che sei tu. Ci saranno momenti, quando sarai grande, in cui forse potrai dubitare del nostro amore. Succede a tutti i figli. È successo anche a me. Da adolescenti è normale. Per questo voglio dirti ora che l'amore per te è immenso, stratosferico, spaziale, fino al cielo, come dici tu. Per 4 lunghissimi anni, di nascosto da tutti, tuo padre e io abbiamo combattuto una battaglia a suon di certificati e di carte bollate per averti. Siamo stati sottoposti a non so più quanti esami del sangue, a test di igiene mentale, a sedute di terapia di gruppo per verificare le nostre intenzioni reali, a ispezioni domestiche imbarazzanti, a indagini della polizia, dei carabinieri, dei vigili urbani, a blitz delle assistenti sociali della circoscrizione che torturavano Giorgio con interrogatori complicati per un bambino di 6 anni. È in fondo quanto richiede la legge italiana, giusta nonostante le 1000 carte da bollo, alle coppie che desiderano adottare un figlio. Se hai già un figlio, poi nessuno te ne vuole dare un altro o un'altra, anche se è un errore. Nelle famiglie già collaudate, infatti, un bambino si trova meglio. Si dovrebbero sempre fare gli interessi dei piccoli e non concedere ricompense ai genitori. Avevamo già

Banca di Roma. Quel giorno i nostri destini si sono incrociati per la prima volta. Cominciai a saltare di gioia, chiamai Francesco e insieme andammo di corsa a Via Veneto, dove Anna ci consegnò un atto di nascita con la tua storia e la tua fotografia. Quel Natale del 1992 per me e tuo padre fu speciale. Stavi per arrivare tu, la prossima vita in quattro. I mesi di attesa passarono in un attimo. A Quito andammo subito a fare colazione dalle suore. Tutti i bambini della casa ci accolsero con canti e musica, sventolando bandierine italiane. Io piangevo come una fontana e ogni volta che ripenso a quel giorno piango ancora. Provavo una felicità assoluta e insieme l'assoluta disperazione per il destino di tutti gli altri tuoi compagni. Questi sentimenti creavano in noi una sensazione di stordimento indimenticabile. Di quella mattina conservo le foto fatte nella sala da pranzo dell'Istituto della Prensa. Tu ci mostravi il tuo lettino, il tuo unico peluche ridotto a un'ostia. Noi ti portammo subito in un grande centro commerciale per comprarti dei vestiti nuovi. Eri così felice che volevi conservare anche l'etichetta dei jeans nuovi, Oshkosh. Non volevi buttare niente. Non avevi mai posseduto niente. Ora avevi tanti vestiti e la macchinetta telecomandata che mi avevi chiesto al telefono. Riempiendomi di gioia, mi avevi raccontato della tua passione per le auto e le moto, che è anche la mia. Per fortuna non mi avevi chiesto soldatini o fucili, che per me sono incomprensibili. Ti guardavo giocare con Giorgio sulla moquette dell'Hotel Oro Verde di Quito, la nostra casa ecuadoriana. La prima settimana, a parte le udienze al Tribunale dei Minori della città, fu una vacanza. Andammo tutti insieme all'Equatore, proprio dove si trova il segno che spacca la terra in due, ricordi? Si chiama la Mitad del Mundo. Poi andavamo a spasso per la città. Ci facevano da guida l'ambasciatore Crosetti con la moglie. Compravamo cappelli di paglia Panama, che sono in realtà il pezzo forte dell'artigianato locale, le spugne, i cotoni grezzi. Poi, improvvisamente, la vacanza finì. Papà e Giorgio dovevano rientrare in Italia, mentre io sarei rimasta per i certificati sanitari e per il tuo visto. Il giorno della partenza fu una mezza tragedia. Tu avevi la febbre. Mi sentivo sola in mezzo al Sud America. Loro partivano e io avevo paura. Anche l'ambasciatore e la sua famiglia erano partiti per le vacanze in Italia. Le suore avevano giustamente il loro da fare e io avevo un solo indirizzo a Quito, una pittrice, Adela Tobar. Passai con lei un pomeriggio splendido. Aveva una Fox Terrier di nome Pepita. Piansi davanti all'aereo che partiva. Rientrata in albergo ti provai la temperatura. Avevi 38 di febbre e mentre ti stavo mettendo a letto mi dicesti: Mami, basta llorar, basta piangere. Eri diventato mio figlio e mi facevi coraggio come un vero macio. Forse ti eri persino ammalato per avermi tutta per te, per stringermi la notte mentre io ti tastavo la fronte. Per farmi la pipì addosso e rovesciarmi l'aranciata sul vestito, mi sembravi così fragile, così piccolo. Dopo le 6 di sera, in Italia era mezzanotte e dunque non potevo parlare più con nessuno, tu e io restavamo soli. Per fortuna in albergo potevamo noleggiare la cassetta della Sirenetta. L'abbiamo vista talmente tante volte che l'ho imparata a memoria. Quando ti passò la febbre, dopo i giorni di paura e le mie ansie, dopo le visite mediche e gli sciroppi, ricominciammo a uscire, sempre vicini, quasi in simbiosi.

non volevi lasciarmi neppure quando andavo in bagno. Giocavamo al ristorante, andavamo in piscina quando non faceva freddo. Avevi paura di tutto. Per te tutto era nuovo, la televisione, l'ascensore. Finalmente, dopo le ultime analisi del sangue alla Croce Rossa, partimmo per l'Italia. Fu un viaggio interminabile, con ore di sosta a Curaçao, Santo Domingo, Madrid, mangiando e dormendo in aereo, tu e io per mano, vicini vicini. Ci eravamo conquistati a vicenda, in quelle 3 settimane a Quito da soli. Gli altri passeggeri e le hostess ci guardavano con affetto come se avessero capito tutto. All'arrivo a Fiumicino trovasti la piccola moto elettrica che mi avevi chiesto. Ci hai giocato per anni fino a distruggerla. Da quel giorno è iniziata una festa familiare che non è ancora finita. Non dovrai mai avere paura di niente. Tu ci hai regalato un nuovo universo. Noi saremo forse inadeguati, pieni di difetti, ma siamo innamorati di te, del tuo rapporto con Giorgio, di quanto tuo fratello ti ama, di quanto è cresciuto anche lui grazie a te. Sei un angelo, non dimenticartelo mai. Fai parte della mia favola, quella progettata da bambina e realizzata da grande. Sei il sogno che mi ha cambiato la vita. A te, che sei arrivato in questa famiglia da un mondo lontano. A te che forse troverai buffi i racconti di nonni e nonne sconosciuti. Queste lettere sono dedicate a te, Sisko. Le leggerai forse quando sarai un po' più grande, magari sfogliando gli album delle fotografie che ti raccontano da dove viene tua madre. Quella rompiscatole che ti tormenta per farti studiare.

Avete ascoltato un estratto da C'era una ragazza di Barbara Palombelli, editore Mondadori 1999, letto da Marina Zanon.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le vere gioie della vita di Patrizia Masello. Sei in difficoltà a causa di una gravidanza? Non rinunciare mai a tuo figlio, anche se ti sembra di non potergli offrire nulla. Anche se sei sola, cerca ogni aiuto possibile. A tutto c'è rimedio. Potrebbe sembrare lo slogan di un cartellone di un'associazione di volontariato pro-life. E in effetti lo è. Questa esortazione, infatti, è inserita nelle locandine del Centro di Aiuto alla Vita di cui faccio parte da 20 anni ormai. Molte sono le madri in difficoltà a causa di una gravidanza giunta in attesa e molte di loro si rivolgono al nostro centro che promuove la vita, le accoglie, le ascolta e offre validi aiuti materiali e sostegno morale. Tuttavia, questa affermazione potrebbe essere benissimo inserita all'inizio della storia che vi racconto di seguito, rivolta a tutti, in particolare a chi ha il compito di custodire la vita. Cara mamma, ti voglio raccontare la mia esperienza. Quarantasei anni fa, a soli 19 anni, diventavo mamma del bambino più bello del mondo. Tutti si fermavano a guardarlo da quanto era bello. Io ero tutta orgogliosa. E lo è ancora bello il mio Luca. Ero piccola, sola, senza genitori, senza un compagno accanto. Con lui ci eravamo appena lasciati dopo 2 anni assieme. Non ero autosufficiente dal punto di vista economico. Non avevo il becco di un quattrino e non lavoravo ancora, avendo appena terminato gli studi superiori. La situazione non era delle migliori, me ne rendevo conto, e a volte mi lasciavo un po' prendere dallo sconforto e dalla disperazione. Cosa faccio ora? Pensavo. Dentro di me, però, sentivo che quella era una piccola vita che si andava formando dentro di me ed era la mia vera gioia. Dovevo fare di tutto per proteggerla. Vivevo con mia nonna e una zia, alle quali posso solo dire un grande grazie, perché loro mi sono state vicine e lo hanno cresciuto assieme a me. È vero, sei sola e aspetti un figlio, tuo figlio, lo so. Accanto alla sorpresa e alla gioia di avere un piccolo esserino che cresce dentro di te, da amare e coccolare, cresce anche il timore, il terrore di non farcela, e per pochi istanti potresti anche cedere alla tentazione di rifiutarlo. Ma puoi farcela, basta guardarsi intorno, lasciarsi aiutare, trovare la grinta e la determinazione dentro di sé per lottare per se stessa e per quell'esserino indifeso che ha scelto proprio te, mandato dal Dio della vita. La scelta di accogliere il proprio figlio, pur nelle situazioni difficili, è sempre vincente. Ti senti padrona del mondo col tuo bambino e sicuramente le difficoltà non mancheranno, ma fanno parte della vita. E sarà un bellissimo gioco, a volte un rompicapo, da affrontare insieme. Ed ecco che ogni preoccupazione, ogni dolore lascerà posto solo alle gioie e alle soddisfazioni. Ricorda, tuo figlio ti amerà sempre e ti sarà grato di avergli donato la vita. Concludo così questa mia testimonianza. Scegliere la vita è sempre la scelta giusta. Tuttavia, come in ogni storia scritta alla fine troviamo i ringraziamenti, io desidero dire innanzitutto grazie a Dio per ogni dono, perché la vita è un bene prezioso, inestimabile, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere. Grazie, nonna. Grazie, zia, perché mi avete aiutata e sostenuta sempre, amando Luca assieme a me. E grazie perché ancora dal cielo continuate a volerci bene. Grazie al mio compagno di vita, arrivato qualche anno più tardi per proteggerci e sostenerci con amore. Grazie alle altre due gioie, i figli arrivati per allargare la famiglia e allietare le nostre vite. Un grazie speciale ai miei amati nipoti, belli, simpatici, intelligenti, creativi, che spesso ricordo appena nati e ripenso alla gioia infinita che hanno portato, trasformando le nostre esistenze e costringendoci a rimanere nonni attivi e non pantofolai, coccoloni e giocherelloni per giocare insieme, per accudirli quando c'è bisogno e far parte integrante delle loro vite. Grazie anche a tutti i bimbi che in questi 20 anni ho visto e coccolato al centro Aiuto alla Vita, ai sorrisi bellissimi che donano a me e agli altri volontari e agli abbracci che ci regalano anche quando più grandicelli vengono a trovarci con le mamme contente di aver fatto la scelta giusta. Figli miei e nipoti miei, siete le gioie più grandi della mia vita dal momento che siete venuti al mondo da bebè sdentati e pelatini. A parte Silvia Cappellona. Non sono state sempre solo gioie, purtroppo, perché ci sono stati, ci sono e ci saranno anche i dolori, quando state male voi o i bambini. Per ogni cosa brutta che vi succede soffro con voi e sapete bene cosa si prova essendo a vostra volta genitori. Tuttavia, mentre i dolori si scordano presto quando se ne vanno, i vostri sorrisi donati non li scorderò mai. Al di là di tutte le foto che vi scatto di continuo, li ho impressi indelebilmente nel cuore. Vi amo tanto e pregherò sempre perché nelle vostre vite ci sia sempre la vera gioia.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri, Teodora. La si può ammirare nello splendido mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna. Teodora di Bisanzio, la moglie dell'imperatore Giustiniano, vi è raffigurata in tutta la sua imponenza e maestà regale, con in capo un ricchissimo diadema di pietre preziose dal quale pendono collane di perle, un largo collare di gemme e coperta da uno sfarzoso mantello dorato color porpora, in mezzo alla schiera delle due dame di corte. Gli storici affermano che Teodora non si limitò ad essere soltanto la moglie di Giustiniano, cioè di colui che liberò Roma dai Goti e raccolse in un corpus unico tutte le leggi del diritto romano, vale a dire il fondamento della civiltà giuridica del nostro mondo, ma ne fu anche la prima collaboratrice negli affari di Stato e soprattutto l'ispiratrice di alcune importanti riforme sociali. Tra l'altro, e non è cosa da poco, fu donna che seppe dimostrare un grande coraggio personale. Procopio di Cesarea, lo storico dell'epoca giustinianea, riporta il discorso improvvisato che tenne ai generali e ai consiglieri dell'imperatore durante la rivolta di Nica, i quali non vedevano altra strada di salvezza che nella fuga. Teodora si intromise nei concitati e contrastanti pareri esordendo con malcelati disprezzo e ironia. Penso che nelle presenti condizioni sia trascurabile la sconvenienza che una donna sia più coraggiosa degli uomini e proponga soluzioni che richiedono audacia a chi invece dimostra paura. Convinse tutti a resistere e così Giustiniano poté fregiarsi di un'altra vittoria. Ma è cosa nota che lo stesso Procopio, il quale ufficialmente ne canta le lodi, nella sua storia segreta invece la denigra, la diffama, la vitupera. È come se volesse spogliarla del sontuoso mantello del mosaico per mostrarcela impietosamente, crudelmente nuda. Procopio non perdona alla crante Basilissa le sue origini, i suoi terribili anni giovanili. La storia segreta è un continuo, accanito, minuzioso e anche fin troppo compiaciuto racconto dell'abiezione nella quale Teodora viveva prima di diventare imperatrice. Ma non sarebbe più giusto se avesse scritto l'abiezione nella quale fu costretta a vivere. Acacio, allevatore di orsi per gli spettacoli, morì giovane lasciando la vedova e tre figlie, Comitò, la più grande, che aveva appena 7 anni, Teodora ed Anastasia. Siccome crebbero tutte e tre molto belle, la madre, che conviveva miseramente con un poveraccio, pensò bene di fare di Comitò una cortigiana appena che ne ebbe l'età. Procopio scrive che in breve primeggiò fra le sue colleghe, addirittura brillò. I ricchi clienti facevano la fila. Si prese come aiutante la sorella Teodora, poco più che bambina. E qui preferisco lasciare la parola a Procopio. Dato che Teodora allora non era ancora matura come donna per giacersi con gli uomini, si accoppiava come se fosse maschio con certi schiavi che in questo obbrobrioso modo trovavano sfogo e anche nel bordello dedicava molto tempo a far usare del suo corpo contro natura. Appena adolescente diventò una prostituta di bassa lega. Però è fermamente decisa a farsi strada o almeno a salire qualche gradino della scala sociale e infatti Procopio racconta come, non sapendo suonare nessuno strumento musicale e non sapendo nemmeno ballare, pur tuttavia si faceva notare per la sua bellezza, l'unica cosa che potesse mettere in mostra, e così riuscì ad entrare nel mondo dei mimi che all'epoca facevano gli spettacoli più in voga. Spesso, continua Procopio, si spogliava sul palcoscenico rimanendo in perizoma, ma non sempre se lo teneva. Un suo celebrato numero contemplava infatti che delle oche beccassero chicchi d'orzo cosparsi sul suo pube. Procopio ammette che era intelligente e spiritosissima e che aveva una filosofia di vita che la faceva ridere anche se riceveva pugni e schiaffi e che spesso risolveva tutto spogliandosi e mostrando il davanti e il di dietro, parti che, annota pudicamente lo storico, devono restare invisibili agli uomini. E poi, non contento di ciò che ha detto di lei, Procopio la spara grossa, riferendo che Teodora usava farsi accompagnare a pranzo da non meno di 10 giovani forzuti ed esperti nell'esercizio del sesso, coi quali dopo pranzo s'accoppiava ripetutamente fino a stremarli. Allora si ripassava a uno i servitori, una trentina, ma nemmeno così riusciva a placare la sua lussuria. Poi un giorno Giustiniano assiste ad uno spettacolo di mimi al quale partecipa Teodora. ne rimane affascinato, se la prende come amante e nel 525 se la sposa, facendo dell'ex Mima non ancora trentenne la sovrana dell'impero romano d'Oriente. Era un gesto che solo Giustiniano poteva permettersi senza provocare sollevazioni e rivolte. Procopio non ci lascerà nessuna nota malevola sulla condotta della Basilissa, segno che essa, prima da amante e poi da moglie di Giustiniano, fu irreprensibile. Scrive solo, ma accennandone quasi di sfuggita, che col marito si dedicò a pratiche occulte, sperimentando la possibilità di scoprire i segreti della vita e della morte. Probabilmente Teodora cercò di raggiungere, ora che ne aveva la possibilità, quella sapienza mistica orientale ignorata nell'Occidente, senza bisogno che Procopio glielo ricordasse. Teodora non poté e non volle dimenticare gli orrori patiti per l'estrema indigenza quando era ancora bambina. Le leggi che fece promulgare al marito in favore dei miserabili, dei derelitti, ne sono la prova evidente. Sì, la giovanissima prostituta che si vendeva nei bordelli di Bisanzio si è ampiamente meritata il diritto di starsene da imperatrice, ammirata e riverita dentro la Basilica di San Vitale a Ravenna. Del resto, aveva concluso il suo discorso ai consiglieri di Giustiniano durante l'assedio di Nica, affermando che lei, personalmente, non sarebbe fuggita anche se l'imperatore l'avesse fatto. Lei sarebbe rimasta a difendersi sino all'ultimo. E prima di morire uccisa, avrebbe pensato che la veste regale è un gran bel sudario. Quella veste regale che nemmeno Procopio è riuscito a toglierle.
0: Il racconto. Giovanni Arpino, la dama dei coltelli. La vide entrare e rimase un attimo nell'angolo buio del negozio per scrutarla, con ironia e curiosità. La vedeva per la terza volta in quella settimana, così ordinata nelle vesti, con un antiquato cappellino, i guanti. La signora aveva già estratto un foglietto di carta. Salutò per subito compitare, sillabando e tenendo il foglietto a notevole distanza dagli occhi, «Cerco un coltello da mezzo colpo, numero 2193P, sul catalogo, e vorrei anche vedere la mannaietta centimetri 14-16, numero 3204P, sul catalogo. E magari, se vuole essere gentile, il coltello da cuoco forgiato, numero 5806FP, sempre dal catalogo. Do disturbo?» Il negoziante si aprì in un sorriso ambiguo, ma accennando un inchino, e prese a sfogliare nella sua grossa cartella colorata. Ricordava perfettamente che durante le precedenti visite la signora aveva acquistato una cesoia da sarto verniciata nera di 12 centimetri, una forbice per potare di 25 centimetri e due coltelli, uno per disossare stretto rigido e uno costa tonda per scannare. «Bene, bene», ruotò sui tacchi e cominciò ad aprire i cassetti con mano sicura. La signora non guardava all'intorno, sembrava essersi fissata sulle scatole allineate colme di chiodi, ma assaporava, come tutti quelli che entravano nel negozio di ferramenta e coltelleria, l'odore forte e buono del ferro, dei legni, che covava tra quelle mura da tanti anni. «Ecco la mannaietta. Vorrei dirle che ne ho una più piccola, altrettanto utile in cucina. Questa è probabilmente da macellaio, da cuoco di ristorante. L'altra mi sembra più casalinga, se posso permettermelo», spiegò l'uomo. La signora stava soppesando lo strumento. Sporgeva appena le labbra, criticamente. Alcune rughe le si approfondirono agli angoli della bocca. «Questa», decise. Toccò poi al coltello, che venne rapidamente sollevato nel palmo della mano e approvato. «Ottima qualità, come lei sa bene, dato che ormai è una mia cliente», si sentì in dovere di dire l'uomo, anche perché punto da certe sue curiosità. «Coltelleria professionale, manici in faggio evaporato nero, straordinario carico di rottura. Sa cosa dico, vero? Lame in acciaio inossidabile svedese, il migliore del mondo. Il solito pacchettino o una borsa? La signora annuiva, come improvvisamente rattristata però, e aveva già allungato il denaro. Uscì dopo un saluto che si lasciò udire solo per il perfetto silenzio della bottega. «E se fosse una matta? E se fosse una a cui manca un venerdì? Al posto tuo? Mi fiderei mica tanto!» mise fuori la testa dalla retrobottega sua moglie. Lo scrutava avendo abbassato sul naso gli occhiali da cucito. «Eh già!» ghignò lui in risposta. «Così io per vendere coltelli da macellaio dovrei chiedere la patente ai clienti? Sarà la moglie di un trattore, la madre di un macellaio, che ne so? Conosce i cataloghi a memoria?» «Una collezionista», dubitò la moglie prima di rientrare nel suo anfratto invisibile. «E perché no? Col mondo come va oggi, con la gente che dà i numeri e colleziona anche le bambole rotte. Cosa vuoi che si sappia noi due dell'umanità a questo punto, in questa città?» Stava bevendosi il suo bicchiere di vino bianco al bar, poco dopo mezzogiorno, quando la vide passare lungo il marciapiedi di là dei vetri. Quel cappellino, i guanti e la borsetta, un passo cauto ma ancora agile nonostante l'età, e la busta dei coltelli che le pendeva dal gomito. Ebbe un'occhiata per il barista,

Se suonano, prima afferra il martello e poi guarda. Mica una brutta idea, accolse l'uomo. Certo che tu con quei ferri potresti anche far gola alla gentaccia, rise il barista. Come si chiamano? Armi improprie? Coltelleria professionale e da famiglia, si fece con punto l'uomo. E poi la gentaccia preferisce il mitra, sai bene. Ma già stava riflettendo. Se torna, le propongo le serie Saturno in 19 modelli con il portacoltelli in frassino massiccio cecoslovacco. Che scemo a non averci pensato prima. Quella sgancia e non fa una piega. Ma guarda come sto invecchiando. Era un sabato pomeriggio, sul tardi, con il cielo ormai grigio a pareggiare dall'alto i colori cinerei della strada. I rumori del mercato andavano diradando. Il tram fece stridere tutte le sue giunture rugginose proprio davanti alla bottega del ferramenta. La vide entrare. Gli sembrò eccitata. Mi serve subito un acciaino punta tonda, numero 4402E sul catalogo. Ma presto, disse senza consultare nessun pezzo di carta annotata. E rimase lì a torcersi le mani inguantate. Pronti? Fece l'uomo posandole l'arnese. Pareva un pugnale. Nella luce rada del negozio non suscitò alcun brillio. Tutto bene? Il resto, dico, provò l'uomo. A lei, poi, mi sono sempre dimenticato di far vedere le nostre serie complete, roba di scelta superiore, tra coltelli e forchette e cucchiai, se vuole. La donna andava provando la punta dell'acciaino contro il palmo inguantato, assurdamente. Eh? Come? Si risvegliò corrugando la fronte. Ma poi, quasi mangiandosi le parole di furia, basta con mannaiette e coltelli da disossare, sono pesanti, ma che diavolo, quanto debbo? Sbatté i soldi infilando l'acciaino nella borsetta. Fuggì con il cappellino tremulo tra l'una e l'altra orecchia. Quella o la fa o la sta per fare, si allungò dalla retrobottega la moglie. Aveva un pezzetto di filo per cucire tra i denti. A meno che non sia una che vuole ammazzare il gatto. L'uomo non ebbe voglia di rispondere. Rimise un paio di arnesi nei cassetti, guardò il grigio che andava incupendo sull'asfalto, diede un'occhiata superflua all'orologio. Qua, mondo assassino! Sentenziò. Chi non beve si vanta, chi ha vino non canta. Vado al bar. Non più di uno, litaniò la moglie. Fu uscendo dal bar che la vide, nella penombra ormai dilatatasi in chiazze lungo la strada. Camminava con passo stranamente svelto la signora ed un po' curva. Era senza borsetta e teneva un involto ben serrato al petto con le due mani. La vide svoltare verso i giardini con rapide accelerazioni dei piedi ma anche delle spalle, sempre più spinte in avanti. L'ora era umida, con quella pesantezza autunnale che sa dissociare i corpi in trepide carni e quasi isolate ossa. Oltre la piazza del mercato ingombra di carte, i giardini apparvero come un solitario occhio buio. La signora scartò con decisione. Senza guardarsi attorno, prese verso gli alberi che circondavano le aiuole, ma ombreggiavano anche il grande viale, in quel momento percorso da scarso traffico. Erano ippocastani cupi, dal tronco diritto e dalle chiome profonde. Sicura di sé, la signora scelse il terzo della fila. Sfoderò dal pacchetto l'acciaino e con furia prese a ferire quel tronco poderoso. A fatica estraeva la punta del ferro, con rabbia la ricacciava nella corteccia, ansimando, e tutta tremava dalle spalle ai piccoli tacchi male apposti sul terreno. Prendi, ma la voce era appena un guaito, prendi anche questo, e domani ti scortico con qualcos'altro, e non avrò pace finché non ti vedrò seccare. Non morirò finché non sarai secco, bastardo. Prendi questo e ancora, Dio mio, dammi fiato. Si arrestò

0: E l'uomo, occultatosi nell'ombra, udiva e non capiva, stupefatto, ma incapace di reprimere un improvviso dolore interno che gli batteva nel costato. Creperai a poco, agonia ti darò, anni di agonia, infieriva la signora, accanendosi con l'acciaino pur smarrendo visibilmente le forze. Prendi, assassino! Finì. Stremata, lasciò cadere il braccio destro. Aveva quel suo cappellino in bilico, l'acciaino tornò a fatica nell'involto. Ne uscì una forbice da giardiniere, che la donna fece sbattere più volte tra le due lame, aggirandosi attorno all'albero, ma tutti i rami erano troppo alti. O forse no, avvertì l'uomo dal suo angolo nascosto. Erano già stati tagliati. In maniera perfida e irregolare rispetto alle chiome degli altri ippocastani, e le punte residue apparivano non più raggiungibili per le braccia e la forbice della signora, che infatti scaraventò l'aggeggio lontano, rabbiosamente, pestando un tacco. Si calmò di colpo, però, appoggiandosi a quello stesso tronco ferito, estrasse il fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Poi fece per muoversi. Vi riuscì con pena. Il passo che la portò via apparve vecchissimo e rotto come le mosse di un consunto burattino. Fu il salumiere al bar a spiegare il fatto. Sì, la signora era un'insegnante in pensione, vedova con un unico figlio tutto prosciutto di prima scelta, il burro più caro per costui, precisò il salumiere. E si era schiantato col motore contro quell'albero più o meno un anno prima. Gli alberi sono un pericolo, commentò qualcuno. Non c'è strada con alberi dove non vi siano incidenti. Ma sta zitto tu, gli fu risposto. La colpa è di chi non sa guidare. E poi un albero ci mette 100 anni a crescere e ci vuole un minuto per buttarlo giù. Non facciamo discorsi fessi. Il Ferramenta non volle metter bocca. Pensava alla vendetta della signora, ai suoi coltelli, mannaiette e cesoie. Le augurò di poter continuare. Quanto può resistere un albero offeso? Pensò ad un magnifico esemplare di lama per bistecca, numero 2115E sul catalogo, centimetri 30, impugnatura che rende facile il lavoro. E risulta inattaccabile dagli acidi. In omaggio. Vi sono clienti che non perdi mai più, se sai capirli.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, così butti via i ricordi. Quando un amore finisce, lascia alle sue spalle una marea di cimeli, dalle foto ai regali più o meno preziosi. Una famosa app di dating invita ad andare avanti, buttandoli nel suo cassonetto griffato. Ma come uscire bene e presto da una storia, ce lo spiega una famosa psicoterapeuta. Di Alessandro Pellizzari. A Mumbai, in India, gira per le strade un camioncino rosa, simil nettezza urbana, dove gli ex possono buttare i regali legati a una relazione finita. Un gesto catartico, di taglio concreto col passato. Ma funziona. Davvero eliminare orsacchiotti, vestiti, lettere d'amore, libera dagli strascichi psicologici di una storia finita, a maggior ragione se non siamo stati noi a scrivere la parola «the end» e magari l'altro si è pure comportato male? A prescindere dal come e dal perché, quando si conclude una relazione, come cantava Cocciante, il problema numero uno rimane dimenticare, che serve poi a soffrire di meno e ripartire. Ne parliamo con Maria Giovanna Luini, medico psicoterapeuta esperto in problematiche di coppia. Quanto pesa un oggetto simbolo in una storia? Molto. I regali portano con sé significati profondi legati alle persone, ma anche la loro energia psichica, che non è solo la nostra memoria di chi era lui o lei. È come se ci si portasse dietro un'impronta dell'altro. Nessuno, infatti, può scindere l'oggetto dalla provenienza e dall'occasione in cui è stato regalato. E questa impronta può avere un'energia fisica molto forte, che in qualche modo ci lega nel prosieguo e influenza le emozioni, interferendo anche con le esperienze successive. Quindi gli oggetti, avendo questa grossa valenza celebrativo-emozionale, andrebbero in genere lasciati andare. Quindi, chiuso il rapporto, buttiamo via tutto? Non necessariamente, dipende anche da come è finita la storia. Dobbiamo essere attenti, però, a non creare una sorta di santuario che celebri quel passato. Quest'ultimo ci ha costruito come persone, ma non può essere un macigno che ci portiamo sulle spalle. Prima o poi bisogna guardare avanti e l'oggetto, soprattutto se è facilmente visibile, diventa una sorta di peso emotivo che ci trasciniamo dietro. Difficile gettare via certe cose, però. Ci sono alcune pratiche sciamaniche, cioè dei rituali antichissimi, tecniche spirituali e terapeutiche che ci vengono da paesi come l'Africa o l'America dei nativi, studiate per chi non vuole lasciarle andare. Purificano gli oggetti, li liberano dall'impronta che lascia l'ex. Con certe persone sono efficaci e alcuni terapeuti le usano. Il ricordo più pesante da conservare. Purtroppo video e foto sono dappertutto, grazie ai social che ogni giorno ce le ripropongono come ricordi. Spuntano come funghi anche quando ormai siamo tranquilli, sereni. Soprattutto chi ha avuto una rottura sentimentale improvvisa e drammatica cerca nelle immagini quello che è stato e non c'è più. E se continua a farlo troppo a lungo, ne rimane legato, azzoppato emotivamente e può dover ricorrere all'aiuto di un esperto per uscirne. Anche le chat possono essere rilette come dei mantra alla ricerca di cose belle e struggenti che sul momento possono far rivivere una gioia ma poi lasciano un buco nel cuore. Ci sono oggetti che raccontano storie di decenni. Non va conservato almeno qualcosa? Certo, soprattutto se la storia è finita bene. Siamo stati noi a lasciare o si è esaurita naturalmente. Le relazioni finiscono anche per consunzione. Se siamo ormai in pace con noi stessi, sappiamo che certe cose hanno un valore affettivo non negativo. In questo caso mettiamo via i ricordi più significativi e ogni tanto andiamo a guardarceli. E i gioielli vanno sacrificati? Nella tradizione, quando si rompeva il fidanzamento, la promessa, andavano restituiti. Non è sbagliato, però non farei come quella paziente che li ha buttati in un torrente, perché l'acqua li trascinasse lontani insieme ai cattivi ricordi. Piuttosto trasformiamoli in denaro per fare una donazione del bene a qualcuno. Dalla sofferenza personale facciamo nascere un aiuto. Ci tornerà indietro. C'è chi non butta, distrugge. Che differenza c'è? Una paziente ha bruciato le lettere del suo amante una a una nel fuoco del caminetto. Un'altra ha tagliato a pezzi un vestito costoso con le forbici trinciapollo. Sono tutti rituali di liberazione. Jung parlava dell'importanza straordinaria dei riti nella psiche, che possono essere personali oppure legati alla tradizione, quindi codificati. I riti personali, nati e inventati da noi, sono fondamentali, entrano profondamente nell'inconscio. Tagliare un maglione invece di buttarlo è una sorta di cerimonia spontanea dall'effetto molto potente. Quindi un rituale scacciaricordi è d'aiuto. Molte vie psicoterapeutiche si basano anche sui riti. Alejandro Jodorowsky, filosofo e psicologo, li chiamerebbe atti di psicomagia, pratica ideata da lui che unisce psicologia, arte, teatro, esoterismo e riti come terapia. Atti cioè capaci di separarmi definitivamente dal mio ex con un taglio netto del cordone ombelicale. Per esempio, chi soffre per un amore finito può bruciare un oggetto simbolico della relazione in un rituale notturno per segnare la fine e rinascere emotivamente, magari accompagnato in questo gesto dal suo mentore psichico. Anche perché se c'è un nuovo compagno, i nuovi partner odiano essere paragonati agli ex, ma anche averli in qualche modo presenti. Non a caso nel primo incontro molti terapeuti proibiscono di parlare dei fidanzati precedenti. Quindi, così come non indosserò più l'anello del fidanzamento naufragato, di certo non terrò oggetti che ricordano lui o lei. Occhio soprattutto a lettere e libri con dedica. Fanno un effetto pessimo ai nuovi arrivati. Mettiamoci una pietra sopra o la porta della cantina.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Napoli, la città più bombardata del secondo conflitto mondiale. Strategica per porto e tessuto industriale, dal 40 fino al 43 la città fu presa di mira dai bombardieri alleati, causando danni ingenti anche al tessuto sociale. Di Giuseppe Russo. Nel raccontare le vicende della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto che ha cambiato radicalmente il nostro mondo, bisogna necessariamente evidenziare le numerose tragedie arrivate dal cielo, primo vero fronte bellico, ancor prima dei sanguinosi scontri di terra che ampliarono, dopo gli sbarchi in Sicilia e a Salerno, le distruzioni già causate dai vari raid aerei anglo-americani. Bombardamenti che per ovvi motivi tecnici e per l'affascinante stratificazione storica delle nostre città colpirono irrimediabilmente anche il tessuto economico e culturale di quei territori finiti nel mirino nemico. Quando si parla di follia bellica degli anni 40, non si può quindi evitare di raccontare quanti beni culturali, industriali, sportivi e commerciali siano stati strappati al regolare corso della nostra storia. Sebbene alcuni siano rinati, ricostruiti con le stesse sembianze, pur restando simulacri o potremmo dire falsi storici, molte eccellenze del bel paese sono state però cancellate proprio come le vite umane. Se nel 39 la Germania riesumava un'oscura ideologia per imporsi in Europa, poco dopo l'Italia, in pieno periodo fascista, azzardava sciaguratamente l'ingresso in guerra nel giugno del 1940. Il nostro paese, però, smentite le erronee previsioni di un conflitto breve e limitato, custode di un inestimabile patrimonio culturale, sprofondò presto nella realtà degli attacchi aerei britannici. La Royal Air Force, famosa per aver salvato il continente vincendo la battaglia d'Inghilterra con i mitici Spitfire, pur volando di notte con bombardieri poco precisi, iniziò subito a colpire le aree italiane a portata dei propri velivoli. Torino inaugurò la triste serie di raid aerei sulla penisola proprio il giorno dopo la dichiarazione di guerra italiana, ma la Campania, diventata trampolino di lancio verso il Mediterraneo, divenne in poche settimane il main target della strategia britannica e poi, da fine 42, della più distruttiva visione americana. Se a Torino si accesero subito i riflettori nemici sugli stabilimenti Fiat, azienda che forniva mezzi alle nostre forze armate, Napoli ne seguì subito le sorti, perché nei pressi del porto e della zona orientale diverse importanti aziende producevano siluri e parti di mezzi per marina e aeronautica. Ma le due città erano, oltre che naturali obiettivi bellici per industrie e scali merci, anche i target italiani più facilmente raggiungibili dalle basi britanniche in patria e nel Mediterraneo, oltre che candidate ideali a fare da esempio al resto della nazione per mostrare a tutti le sofferenze della guerra e le sue distruzioni. Napoli, porto dell'impero, definizione che ne inquadrava l'importanza strategica per dimensione e capacità del suo scalo, per posizione geografica, per i suoi collegamenti con Roma, nonché per capacità produttiva delle sue industrie, durante la Seconda Guerra Mondiale divenne bersaglio privilegiato degli anglo-americani, trasformata nell'obiettivo più bombardato in Italia con oltre 200 attacchi aerei su un'area urbana in cui le strutture moderne si incastonavano, come oggi, con i millenari strati culturali di un passato che affonda le proprie radici nella mitologia greca. Nonostante le precauzioni messe in atto dal governo, conscio del pericolo in cui il nostro fragile patrimonio culturale sarebbe andato incontro in caso di conflitto, come mostrato dai bombardamenti sulla città spagnola di Guernica nel 1937, da cui nacque il celeberrimo quadro di Picasso, a Napoli furono devastate o danneggiate più di 65 chiese antiche, alcune sostanzialmente perse nella loro facies originale per la gravità dei danni subiti. È il caso della chiesa di Santa Chiara, sventrata dalle bombe americane e beffardamente deturpata dalle stesse opere di protezione degli interni, le incastellature, che alimentarono un devastante incendio capace di calcinare addirittura marmi e opere ivi custodite. Ma oltre alle basiliche, nelle quali si persero sculture, altari, affreschi e arredi, anche la Reggia Borbonica, diversi musei come il Filangeri o quello di geologia e paleontologia, il Teatro San Carlo, l'area archeologica di Pompei e addirittura le architetture moderne come lo stadio Ascarelli, primo e unico stadio di proprietà della squadra Gioco Calcio Napoli, subirono i tremendi colpi inferti dal nemico. Come se non bastasse, alcuni raid cambiarono definitivamente alcuni tratti caratteristici della cultura locale, cancellando ad esempio il famoso caffè Vacca e l'antico hotel Isotta e Genève, come pure il già citato stadio cittadino, tradizionali luoghi ludico-commerciali di cui oggi non vi è più traccia. Una città capro espiatorio che il 4 agosto del 43, durante il più grande bombardamento a tappeto mai visto in Italia, diventò annuncio degli americani sul destino del paese, un messaggio chiaro e pienamente accolto dalle trattative segrete che di lì a un mese avrebbero portato alla famosa resa dell'8 settembre, ciò che a distanza di decenni ci ostiniamo ancora a chiamare armistizio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso, la cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso. Che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una

0: dice il genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso, gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali. E in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima, perché per mettere su peso restano nei tratti di mare ricchi di cibo, ma pieni di predatori. Nulla però a confronto del maschio delle mantidi, che per il sesso perde proprio la testa, visto che la femmina può staccargliela durante la copula, se non riesce a fuggire prima.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé, e questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno. O ancora, si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative.

0: attive, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo vanno considerati gli eventi traumatici reali occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto, bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità. Avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associ al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Sebbene siamo donne, due vedove indomite che sfidarono gli uomini più potenti del loro tempo, di Maria Leonarda Leone. Vedove, anche se siete donne, cercate di comportarvi da uomini. Né Matilde di Canossa, 1046-1115, né Caterina Sforza, 1463-1509, erano presenti alla predica di Bernardino da Siena per la Quaresima del 1425. Ma entrambe fecero molto di più di quanto ordinava l'austero francescano. Vedove sì, ma soprattutto fiere e carismatiche, non si comportarono da uomini, ma da donne forti e indomite quali erano, reggendo in prima persona le sorti dei loro possedimenti. E ritagliandosi così un posto da protagoniste nella storia di due secoli, l'undicesimo e il quindicesimo, troppo spesso declinati al maschile. Matilde e Caterina, donne talentuose che agirono oltre il ruolo e i limiti imposti al loro genere, furono eccezioni in un'epoca che teneva il sesso femminile sulla soglia della vita sociale e culturale e ben lontano dalla politica, dice Maria Giuseppina Muzzarelli, già docente di storia medievale all'Università di Bologna. Se poterono esprimere le loro potenzialità, fu in ragione di circostanze favorevoli, ma anche perché appartenevano ad ambienti privilegiati, in cui, soprattutto nell'alto e nel pieno Medioevo, le donne avevano maggiori possibilità di farsi valere. Fu chiaro da subito che non sarebbero state due mogli come tante, quelle il cui unico ruolo era stringere o rafforzare alleanze politiche attraverso il matrimonio e, a Dio piacendo, mettere al mondo eredi maschi. Matilde è un caso particolare. Il suo potere non le viene perché moglie di o vedova di. Lei quel potere già ce l'ha, in quanto membro di una potentissima famiglia feudale e unica discendente in vita di Bonifacio di Canossa, ricco e potente vicario del sovrano del Sacro Romano Impero in Italia. Si sposò per garantirsi una discendenza, ma quando la sua unica bambina, Beatrice, morì pochi giorni dopo il parto, lei lasciò il marito, il duca di Lorena Goffredo il Gobbo, e se ne tornò nella sua fortezza a Canossa, nell'Appennino reggiano. Prosegue la storica. Era il 1072. 4 anni dopo, l'uomo venne ucciso in un'imboscata, infilzato come un pollo sullo spiedo, mentre si stava per sedere sulla latrina. Di lì a poco, alla morte di sua madre, la vedova trentenne si ritrovò da sola, sovrana di un territorio enorme, esteso dai passi appenninici alla pianura padana, dall'Emilia alla Toscana, fino all'Umbria e all'Alto Lazio, in posizione chiave tra la Germania dell'imperatore Enrico IV, di cui era cugina e vicaria, e la Roma del pontefice Gregorio VII, di cui era amica e sostenitrice. Per quanto distante cronologicamente, Caterina era vicina per molti aspetti a Matilde. Figlia legittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e della sua amante Lucrezia Landriani, era diventata signora di Imola e contessa di Forlì, andando in sposa al nipote di Papa Sisto IV, Girolamo Riario. Caratterino irruento e tutt'altro che arrendevole, quando il pusillanime marito venne assassinato, 1488, in una congiura di alcuni nobili forlivesi, lei organizzò la resistenza. Con un trucco riuscì a chiudersi nell'imprendibile rocca di Ravaldino. Fece voltare tutti i cannoni in direzione dei principali edifici di Forlì. E mentre i nemici minacciavano di ucciderle i figli, da sopra le mura li esortò Spavalda a farlo davvero. Mostrando, racconta Niccolò Machiavelli, com'ella aveva secco il modo a rifarne degli altri. La spregiudicata 25enne non era nuova a questo genere di performance. Solo 4 anni prima, alla morte di Sisto IV, incinta di 7 mesi del suo 5° figlio, si era barricata per 12 giorni a Castel Sant'Angelo, minacciando il Vaticano con l'artiglieria. Voleva che il conclave le garantisse l'elezione di un papa favorevole a Iriario e il mantenimento della posizione dei possedimenti che il marito aveva avuto dall'influente zio defunto. Ma se all'epoca il marito, accordandosi per soldi con i vescovi, la costrinse ad abbandonare la posizione, a Forlì, con l'aiuto militare dello zio Ludovico il Moro, ottenne ciò che voleva: il controllo diretto delle sue signorie come reggente del primogenito Ottaviano. Durante il Medioevo, abbastanza di frequente, le donne acquisivano visibilità e importanza grazie alla vedovanza, spiega Muzzarelli. L'emergenza dava loro l'opportunità di mostrare apertamente quel che sapevano fare. Animo da monaca, modi da guerriera e spiccate doti diplomatiche, una volta al comando, Matilde si impegnò in una missione impossibile: riconciliare i due massimi esponenti del potere temporale e religioso in guerra per la cosiddetta lotta per le investiture, un braccio di ferro politico per evitare la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ci riuscì, anche se solo per breve tempo, il 28 gennaio 1077. In che modo? Umiliando l'imperatore. Per 3 giorni lo lasciò fuori, davanti al portone della fortezza di Canossa, inginocchiato sotto la neve, prima di ammetterlo al cospetto del pontefice, suo ospite, perché implorasse il suo perdono e il ritiro della scomunica, che rischiava di costargli il trono. In cambio, la gran contessa ci guadagnò ingiurie e commentacci da bar. Venne accusata di essere l'amante del Papa e di altri prelati, e alcuni insinuarono persino che fosse stata lei a far uccidere il marito. Succedeva spesso. I cronisti leggevano la realtà con tutti i loro pregiudizi e i luoghi comuni del loro tempo, nota l'esperta. Le donne che andavano oltre il loro genere spaventavano gli uomini. Ancora di più se prendevano in mano le armi. Nel 1080, quando la labile tregua seguita all'umiliazione di Canossa si ruppe, Matilde indossò la cotta di maglia. E per l'imperatore furono dolori. Deposta e bandita, più fiera di un uomo, alla fine riconquistò a uno i castelli caduti nelle mani del cugino e lo rispedì in Germania. Da parte sua Caterina stava la guerra come un'anatra a uno stagno. Calamity Jane, tardo medievale, nella sua veste di raso con lo strascico, in testa un cappuccio maschile con mantellina di velluto nero e in vita una cintura da uomo con la scarsella piena di ducati d'oro appesa accanto alla spada, si occupava tanto di ridurre le tasse al popolo e di organizzare matrimoni politici per i suoi figli, quanto all'addestramento delle milizie e all'approvvigionamento di armi e cavalli. Ella era savia, animosa, grande, complessa, bella faccia, parlava poco e tra i soldati a piede a cavallo era temuta assai, perché quella donna con l'arma in mano era fiera e crudele, la ricordava il coevo storico fiorentino Bartolomeo Cerretani. L'indole guerriera ce l'aveva nei geni presi dagli Sforza. Non solo l'avrebbe lasciata in eredità al suo ultimo e più famoso figlio, il futuro capitano di Ventura Giovanni dalle Bande Nere, ma ne avrebbe fatto buon uso per tutto il tempo in cui dominò su Imola e Forlì. Per quanto poca cosa in confronto a quelle di Matilde, anche le terre di Caterina si trovavano in una posizione geografica fondamentale sul tragitto che conduceva gli eserciti dal nord al sud. Autorevole interlocutrice delle maggiori potenze dell'epoca, a volte la contessa scelse di rimanere neutrale, ma più spesso si schierò e combatté insieme ai suoi uomini, guadagnandosi sul campo il soprannome di Tigre di Forlì. Eppure un uomo riuscì a metterla in gabbia. Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI. Sceso dal nord con l'esercito francese nel 1499, puntò alle terre di Romagna. Senza colpo ferire prese Imola, poi passò a Forlì. Caterina si arroccò di nuovo a Ravaldino con 2000 uomini. Resistette per 3 settimane, rispondendo colpo su colpo. Ma le mura della fortezza non ebbero la sua stessa tenacia e il 12 gennaio 1500 la rocca cadde. Fatta prigioniera e costretta dal Papa a firmare la rinuncia ai suoi domini, Caterina si ritirò a Firenze. Qui, senza smettere mai di brigare per riavere il potere, morì di polmonite a 46 anni. Un epilogo amaro, come quello di Matilde, che, con quasi 20 anni più di lei sulle spalle, non ebbe la voglia o la forza di rimettersi in gioco. Nel 1111 cedette al volere del nuovo imperatore e gli lasciò in eredità tutti i suoi feudi, annullando la famosa donazione alla Chiesa che 30 anni prima aveva scatenato la bellicosa reazione di Enrico IV. Spirò 4 anni dopo, non vincitrice, ma neppure vinta, proprio come Caterina.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ANSA Scienza. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone. Di Leonardo De Cosmo. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità. Il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU su costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale, fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Ha dichiarato Kevin Madami, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e alla guida del gruppo di ricerca che ha stilato il rapporto. Questo rapporto non è un'accusa contro l'intelligenza artificiale, una trasformazione tecnologica che sta migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ma un appello a un suo utilizzo responsabile e ad affrontare in modo proattivo i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Lo studio ha analizzato casi reali, come quel che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'intelligenza artificiale, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana. O l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità del 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce del Montevideo, rendendo l'acqua del rubinetto non potabile. Lo studio evidenzia che l'intelligenza artificiale ha impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua, usata per raffreddare i processori, e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Il rapporto conclude che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale e politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di intelligenza artificiale responsabile, fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
5: Benvenuto all'episodio numero 36 di Racconti di Viaggio. In questa puntata nuoteremo con i delfini, ci godremo spiagge di sabbia finissima, andremo alla scoperta di imponenti siti Maya, mangeremo fagioli piccantissimi e scopriremo l'esistenza di souvenir decisamente da non acquistare. L'avrete sicuramente capito, la destinazione di cui parleremo è il Messico e più precisamente lo Yucatan. La viaggiatrice che ci accompagnerà in questo viaggio si chiama Paola Arcidiacono. Paola è una vera e propria globetrotter. Ha vissuto all'estero in tantissimi paesi, tra cui anche il Messico, dove ha svolto lavori decisamente particolari. I suoi viaggi sono diventati ora un romanzo, La valigia rossa, edito da Prove d'Autore. Non ci resta quindi che immergerci nelle atmosfere caraibiche dello Yucatan. Vi auguro un buon ascolto. Ciao Paola, benvenuta a Racconti di Viaggio.
6: Ciao Nadia, grazie di avermi invitato.
5: Con te è un po' difficile parlare solamente di una destinazione, perché tu sei una grande viaggiatrice e hai vissuto davvero in tantissimi paesi, però alla fine abbiamo scelto di parlare del Messico e più nello specifico dello Yucatan. E soprattutto è molto curioso e romantico il motivo per cui sei arrivata in Messico e hai vissuto lì alcuni anni. Ti va di raccontarcelo?
6: Sì, non ho inibizioni, te lo posso raccontare. Sono partita perché ero nel giusto stato di predisposizione, ero nello stato di predisposizione al nuovo e venivo da anni in cui avevo frequentato sempre le stesse destinazioni. Io comincio a viaggiare per lavoro perché facevo la tour leader sul lungo raggio e facevo l'Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente. Mi trovai in un momento off, avevo un paio di mesi off fra una tournée e l'altra, un'amica mi disse: ma perché non ci facciamo una vacanza? E da lì cominciai a scoprire il vero senso del viaggio. Per me il viaggio erano le vacanze degli altri e andammo in Messico. Io e la mia amica andammo in Messico perché lei, come me, aveva lavorato e vissuto in Egitto ed aveva come me vissuto l'attentato di Sharm el-Sheikh del 2005. A seguito di quell'attentato ci furono moltissimi esodati dall'Egitto, moltissimi lavoratori, expatriates che vivevano in Egitto, che si andarono a riciclare in altre destinazioni. Molto staff, molto personale si trasferì in Messico. Quindi noi in questa vacanza decidemmo di andare a trovare degli amici. E trovando degli amici io trovai anche l'amore. E quindi mi sono innamorata non solo di questa persona, ma mi innamorai anche della possibilità di poter scegliere stavolta io una destinazione in cui andare a vivere e quindi decisi di vivere in Messico. Stavo ad Akumal, che non è lontano da Tulum, quindi proprio nel cuore di quella che viene chiamata la Riviera Maya.
5: Un bel posticino che adesso ci racconterai.
6: Un bellissimo posticino.
5: Sicuramente hai fatto qualcosa di molto diverso e particolare in Messico. Una delle cose che mi ha colpito è stata la tua attività lavorativa di affiancamento a uno sciamano, cosa che, ecco, non è che capita tutti i giorni. E quindi vorrei chiederti, ma dal punto di vista turistico o di un viaggiatore, è un'esperienza che consigli di fare?
6: Allora, io ne ho un ricordo bellissimo perché fare l'assistente ad uno sciamano non è cosa da tutti i giorni e per me è stata una delle parentesi più belle sotto il punto di vista esperienziale e anche più divertenti appunto del mio soggiorno in Messico. Io parlo dall'assunto che, parto dall'assunto, perdonami, che ogni esperienza mistica dovrebbe essere scevra dall'essere commercializzata. Quindi se tu mi chiedi sotto il punto di vista turistico, no, io non la consiglio assolutamente, a meno che non si sia già preparati o predisposti ad accogliere un'esperienza del genere. Quindi, innanzitutto, se già si conosce nel caso appunto di questo tipo di esperienze che vengono vendute in Yucatan, se già si ha una conoscenza della cultura precolombiana, e allora lì si può essere in grado di accogliere un'esperienza del genere. La cultura precolombiana è una cultura che fa fortissimo riferimento agli elementi della natura e questi riti che io fra l'altro appunto racconto anche nel mio romanzo sono riti in cui attraverso l'evocazione dell'acqua, del fuoco, della terra, dell'aria, si cerca di trarre energia. Altrimenti è un'esperienza assolutamente folcloristica, che comunque può avere il suo senso. Poi ognuno di noi è diverso e gode di cose diverse. Quindi, presa sotto il punto di vista folcloristico, va bene per tutti. Sono dei riti assolutamente affascinanti. Ai fini turistici, il tutto va ovviamente ridotto nei tempi. La tua esperienza diventa un'esperienza di un quarto d'ora, 20 minuti, un'esperienza che poi sarà accompagnata ovviamente a balli e canti, ad una cena. Quindi sono esperienze commerciali che possono essere vissute sotto il punto di vista meditativo se fatte con l'entourage giusto. Quindi se si va con un gruppo di persone, perché ovviamente sono a numero chiuso, se si va con un gruppo di persone che sono predisposte ad accogliere il nuovo e a non ridicolizzare l'esperienza, e allora può avere un valore assolutamente anche mistico, altrimenti lo si può fare semplicemente a scopo folcloristico ed è molto molto bello. Poi se vi trovate un aiutante sciamano come me, ovviamente sarà fantastico.
5: Tu hai fatto anche altri lavori in Messico, di cui un altro invece un pochino più classico, cioè la guida turistica, però in dei posti veramente affascinanti, ossia tre siti Maya. E quindi qui veniamo alla domanda: quali ci consigli di vedere e per quale motivo?
6: I migliori siti Maya sicuramente si trovano nello Yucatan, quindi arrivati in Messico, visitando lo Yucatan, si ha semplicemente l'imbarazzo della scelta, perché non si trovano i siti più antichi, quelli li troviamo in Belize, li troviamo in Guatemala, Ma proprio per questo, perché appunto lo Yucatan ha dei siti archeologici che risalgono all'era classica del periodo Maya, quindi sono più recenti, già si va dal 500 al 900 d.C. Quindi sono comunque dei siti assolutamente ben preservati e dei siti che sono stati costruiti quando l'attuale Yucatan era la zona assolutamente più prospera di tutto l'impero Maya. A chi va per visitare e quindi va alla ricerca del sito meglio preservato e meglio costruito in Yucatan, assolutamente non può mancare Chichén Itzá. Chichén Itzá, la famosa piramide che si vede praticamente in tutte le brochure, il castillo che si vede in tutte le brochure riguardanti il Messico, è la famosissima piramide, fra l'altro, che in periodo di equinozio di primavera o equinozio d'autunno ricrea, grazie a un gioco di luci e di ombre, un serpente che risale sulla scalinata che porta appunto all'apice del tempio. Ecco, per questo consiglierei di non andarla a visitare durante l'equinozio di primavera o d'autunno, perché una delle pecche di Chichén Itzá è il fatto che il sito sia assolutamente pieno di visitatori. E comunque, come ti dicevo prima, il sito più ricco anche sotto il punto di vista delle incisioni, ad esempio. Il muro del Tempio dei Guerrieri, il muro dei Teschi, le stesse mura che circondano il gioco della pelota hanno dei bassorilievi assolutamente dettagliati e ben fatti. Ripeto, Chichén Itzá era la città più ricca di tutto l'impero Maya, quindi dove ovviamente confluivano tutte le eccellenze, anche sotto il punto di vista artistico. Un altro consiglio che mi permetto di dare a chi volesse visitare Chichén Itzá è di non visitare Chichén Itzá dalla Riviera Maya, quindi da Cancun, da Tulum, da quelli che sono i luoghi dove solitamente il visitatore va a risiedere, perché i tempi di percorrenza sono troppo lunghi, dista circa 200 km da Cancun, quindi diventano 300 da Tulum, con 3 ore di percorrenza su bus di linea o su bus turistico per poter arrivare. Quindi si arriva a Chichén Itzá quando c'è assolutamente il caos. Consiglio per questo sarebbe meglio dormire nei dintorni di Valladolid. Valladolid è già a 45 minuti di distanza da Chichén Itzá ed è una cittadina deliziosa. La classica cittadina coloniale dipinta a colori pastello è veramente, veramente carina. Dal sito iconico per eccellenza, poi si passa ad altri siti. Cobà, Cobà è il sito di cui sono assolutamente innamorata, perché appunto quando raccontavi, dicevi prima che ho fatto la guida turistica appunto nei siti Maya, il sito di Cobà fu il primo sito che mi venne assegnato, quindi sono particolarmente legata a Cobà. Cobà ha la stessa estensione più o meno di Chichén Itzá. Non è interamente scoperto, ovvero le rovine non sono interamente portate alla luce, però Cobà ha un fascino particolare perché si trova affiancato da una laguna in cui si trovano i coccodrilli e si può benissimo vedere i coccodrilli allo stato brado. Poi alcuni di questi coccodrilli magari sono stati ammaestrati, perché vengono fatti avvicinare, ovviamente avvicinando del cibo, quindi diventano un'altra attrattiva turistica. Però Cobà può unire una visita naturalistica alla visita archeologica. Fra l'altro Cobà è delizioso perché si può anche visitare in bicicletta e ad oggi Cobà è l'unico sito che ha una piramide che è scalabile a piedi. Perché fino a qualche anno fa si potevano risalire tutte le piramidi dei siti Maya, oggi non più. Quindi Cobà è rimasto con la sua piramide di ben 42 metri, un sito in cui la piramide è scalabile, ovviamente con l'ausilio di corde, con attenzione, senza andarci con l'infradito, mi raccomando. Comunque ecco, si può godere di questa esperienza. Un altro sito, io prima mi sono sbagliata perché ho detto Chichén Itzá è in assoluto il sito più iconico dello Yucatan, scordandomi di Tulum. Tulum scenograficamente è bellissimo perché è l'unico sito Maya che si trova a strapiombo sul mare, circondato da palme, pieno di iguane che saranno lì a farsi fotografare come fossero delle modelle, e con questo scenario bellissimo, assolutamente appunto alle spalle dei templi. Non è ben preservato, ha una bellissima spiaggia che si raggiunge con una scalinata appunto che costeggia lo strapiombo, il reef che va verso il mare, ed è molto facilmente fruibile perché comunque a un centinaio di chilometri da Cancun, vicinissimo dalla città di Tulum, dove si trovano la maggior parte appunto dei resort, delle cabañas, della Riviera Maya, ed è un must do, insomma si deve fare. Fra gli altri siti di maggior importanza poi c'è il sito di Uxmal. Uxmal è distante dai percorsi turistici, e proprio per questo, sotto alcuni aspetti, magari è il più bello. Andare ad Uxmal significa godersi la tranquillità di questa zona archeologica, perché ha veramente pochi turisti, perché è circondata da una vegetazione assolutamente lussureggiante, si trova su una zona collinare, quindi sarete fra le rovine e la selva. Uxmal è bellissimo. Per Uxmal io li consiglio di andare a dormire a Mérida, perché da Cancun, dalla costa Maya, sono 4-5 ore di percorrenza, e Mérida vale assolutamente una visita. Mérida è la capitale dello Yucatan, che è in stile coloniale, fra l'altro col mercato più grande di Quintana Roo, quindi di tutto lo stato del sud-est messicano. Quindi anche una buona opportunità per fare dello shopping a go-go.
7: Però hai parlato di Infradito, a me viene un po' in mente le spiagge. Quindi raccontaci un po' delle spiagge e delle attività che possono essere fatte.
6: Ovviamente, il Messico è anche una destinazione mare bellissima. Il Messico a volte viene proposto anche come destinazione snorkeling. Chi ha già fatto le Maldive, chi ha già fatto il Mar Rosso, non osi paragonare quello che ha già visto a quello che potrebbe trovare in Messico. Il Messico aveva una bellissima barriera corallina, che è comunque una delle più grandi. La Mesoamericana è appunto una delle più estese, una delle più lunghe, perdono, una delle più grandi, che è stata praticamente interamente distrutta, credo, dall'uragano Wilma. Poi mi confondo un po' fra questi nomi dei vari uragani appunto che toccano il Centro America. Comunque, ecco, non è una destinazione snorkeling, ma è una destinazione dove, ad esempio, si può nuotare con le tartarughe. Per questo io consiglio, fra le varie spiagge, la spiaggia di Akumal. Akumal Beach è deliziosa, sabbia bianca, fine, palme da cocco. Se volete, con escursione organizzata o assolutamente fai da te, si può nuotare con le tartarughe. Un unico accorgimento: evitate di toccare le tartarughe, anche in acqua, perché comunque la nostra acidità della pelle va a danneggiare quello che è invece il pH del carapace della tartaruga. E le tartarughe sono assolutamente abituate ai visitatori, nuotano con voi, quindi un'esperienza ad Akumal va fatta sicuramente con le tartarughe. Le spiagge di Tulum, prima dicevo appunto, zona hotelera più estesa, si trova nei pressi di Tulum. Le spiagge di Tulum, anche queste di spiaggia bianca, finissima. Ci sono spiagge come la spiaggia di Chemuil, praticamente dove camminate sul borotalco. Come attività sulle spiagge di Tulum, attività sportiva, kitesurf. E poi Tulum è molto più animata, le sue spiagge sono molto più animate durante la notte che non durante il giorno, perché tutti i locali sciccosi, appunto, e la movida super wow si trovano nei pressi di Tulum. Altre spiagge, mi vengono in mente le isole del Messico, l'isola di Olbosch, Isla Mujeres. Isola di Olbosch, se non siete amanti del turismo di massa, l'isola di Olbosch è un paradiso. Poi se andate da giugno a settembre, quindi quando c'è il passaggio degli squali balena, avrete anche l'opportunità di tuffarvi e di nuotare con gli squali balena. E quella è un'esperienza assolutamente unica, che come dicevo prima, appunto però è nel periodo, si racchiude nel periodo fra giugno e settembre, che è il periodo appunto di migrazione di questi cetacei. Altre esperienze appunto di nuoto con gli squali balena si possono fare anche da Isla Mujeres. Isla Mujeres è per antonomasia la destinazione per i mochileros, per i backpacker, quindi è una destinazione un po' più hippie, è allegra, è divertente e anche in virtù del fatto che è facilissimamente raggiungibile con una ventina di minuti di ferry dal porto di Cancun, ovviamente molto più frequentata. Comunque queste isole, sia Holbox che Isla Mujeres, hanno una frequentazione che comunque nelle prime ore del giorno, diciamo dalle 10 del mattino quando arrivano le escursioni giornaliere fino alle 4 del pomeriggio. Dopodiché si gode di una pace, ne andrete a Playa Norte a prendere il sole, ad Isla Mujeres, bellissime spiagge, assolutamente bellissime spiagge. Poi ci si può bagnare anche nei cenote del Messico, queste grotte verticali, ci si può bagnare nella biosfera di Siancan. Il Messico, proprio nella penisola dello Yucatan, alla più grande area protetta del Mar dei Caraibi, che è appunto la biosfera di Siancan, che se non sbaglio quest'anno celebra i 30 anni dall'istituzione del parco naturale. Per chi appunto non è amante della movida, non è amante della folla, non è amante degli assembramenti, questa parola è molto attuale, Siancan è veramente uno dei pochi angoli del Caribe che non ha subito la contaminazione data dalla speculazione edilizia. Si passa dalla giungla tropicale alla foresta di mangrovie, è un paradiso per i bird watchers, oltre 350 specie di uccelli, aironi, martin pescatore, aironi

0: il Messico prima degli anni Ottanta, quando appunto sono arrivati gli investitori stranieri, hanno cominciato a costruire, costruire, costruire, comunque non togliendo fascino al Messico. Mi dispiace, io forse adesso in questo mio parlare, un po' perché ovviamente quello che dico è viziato dal mio punto di vista. Quindi ho fatto notare più volte come la Riviera Maya abbia subito una forte speculazione edilizia, ma comunque rimane uno dei posti davvero con la natura più sorprendente. Penso che Yucatan e Costa Rica siano i luoghi in cui la natura davvero, nonostante tutto, continua ancora a farla da padrone.
1: E per fortuna. A parte l'ultima zona che ci hai raccontato che è difficile e che non può essere fatta fai da te, secondo te lo Yucatan può essere visitato invece fai da te? Che consigli potresti dare a un viaggiatore che volesse organizzare in questa maniera il viaggio?
0: Lo Yucatan è assolutamente fattibile per il turista fai da te. Quando parlavo appunto della biosfera di Siancan, dicevo soltanto che fai da te se noleggi un 4x4. Quindi lo Yucatan si può visitare benissimo con auto a noleggio. Le strade sono assolutamente in buono stato, a parte l'esempio che appunto ho fatto prima di zone sterrate, ma perché ovviamente ci troviamo in dei parchi naturali. La viabilità è buona, le strade sono buone, si può tranquillamente noleggiare un'automobile, si può altrimenti viaggiare con praticità e con dei buoni servizi con i pullman di linea, perché comunque il trasporto funziona, sia i bus Gran Turismo, quindi per le lunghe percorrenze, con dei buoni servizi, viene coperto praticamente, viene coperto tutto il territorio e con una frequenza abbastanza costante. Per i piccoli spostamenti con i bus collettivi, insomma, assolutamente la potete fare fai da te. Un consiglio: se prendete gli autobus di linea, se vi spostate anche nelle lunghe percorrenze con gli autobus di linea, portatevi un plaid o un maglione, perché in tutti i terminal terrestri, cioè nelle stazioni bus, vi venderanno i plaid, perché l'uso dell'aria condizionata all'interno dei bus a lunga percorrenza è a dir poco smodato. Altri consigli, boh, non saprei che dire, portatevi un buon repellente. Comunque sono zanzare innocue, vi daranno dei grandissimi pruriti, non ci sono problemi di malaria, non ci sono problemi di dengue, non dovete fare alcuna profilassi prima di partire, quindi l'Outan Jungle diventerà ovviamente il vostro migliore amico. Portatevi una buona protezione solare, benché in molte spiagge del Messico adesso è vietato usare la protezione solare, proprio perché può interferire ovviamente con gli equilibri dell'ecosistema, soprattutto nelle spiagge in cui vengono le tartarughe. Come dicevo prima ho fatto un piccolo appunto raccomandando a tutti i
1: Giustamente.
0: viaggiatori o gli escursionisti di cercare di non essere troppo nei confronti ovviamente degli animali, anche di quelli che sembrano più inclini a farsi avvicinare dall'uomo. Quindi un repellente, la protezione solare, l'oxamamine. Come si dice l'oxamamine in italiano? Penso che sia l'oxamamina. Farmaco contro il mal di mare, perché comunque il mare, dicevo, come la natura, il mare in Messico la fa da padrona. Quindi delle escursioni in barca ve le dovete fare per andare a vedere, non per forza gli squali balena, se non siete così avventurosi, però anche solo per andare a vedere le mante giganti, piuttosto che i delfini, nuotare nella laguna accanto ai manglar. Insomma, un'escursione in barca fatela, e l'oceano non è il Mar Mediterraneo. Portatevi dei dollari se li avete. I dollari sono assolutamente bene accetti. Magari venite da un viaggio negli States o da qualche altra destinazione, o magari per vostro business personale avete dei dollari in tasca, non avete bisogno di cambiarli, anzi, se pagate in dollari.

0: magari potete anche ottenere uno sconto sul prezzo ufficiale. I dollari vengono accettati dappertutto, addirittura anche nei supermercati, quindi questo per farti capire quanto sia diffuso. C'è la doppia moneta, praticamente ovunque trovi il prezzo sia in dollari che in pesos. Le carte di credito sono accettate ovunque. Qualsiasi tipo di carta e fra l'altro anche una destinazione abbastanza sicura, al di là degli stereotipi sul Messico e sulle notizie assolutamente vere, ci mancherebbe altro, sui narcos e su tutto quello che può accadere lungo la panamericana. Lo Yucatan è una destinazione turistica, oltre il 20% del PIL viene dal turismo, quindi il turista è assolutamente rispettato e tutelato. Le camionette della polizia magari vi potranno un po' intimorire perché sono dappertutto, perché i controlli ci sono, quindi viaggiate senza inibizioni, ma soltanto col piacere di vedere e di arricchirvi attraverso i vostri occhi, attraverso i vostri ricordi.
1: Diciamo che ci hai convinto, però manca la domanda fondamentale di questo podcast. Vediamo se con questa andiamo subito a prendere un biglietto per il Messico. Come si mangia in Messico?
0: Ma si mangia benissimo,
1: Lo
0: si
1: sapevo.
0: mangia benissimo. Ma ovviamente si mangia
1: Ovviamente.
0: benissimo. Il Messico ha fra i suoi piatti forti il ceviche, di cui forse avrei già sentito parlare perché è molto popolare in tutto il Centro America. Il ceviche non è altro che pesce crudo marinato con lime. Nella versione messicana, ovviamente, non possono mancare i cubetti di cipolla. Cubetti di avocado, pomodoro e cos'altro. Ah sì, i messicani mettono a volte anche un po' di coriandolo, in caso Sinsilander, quindi senza coriandolo. Ceviche è assolutamente un piatto ottimo ed è fra i piatti più rappresentativi del Messico. I tamales. I tamales sono lo street food messicano più corrente, insomma, più ricorrente. Stavo dicendo degli arancini, no, non sono degli arancini, quello perché sono sicula. Mi sono venuti subito in mente degli arancini. È un impasto di riso cotto all'interno delle foglie di banana. Poi nelle versioni più sciccose può avere anche un ripieno di carne o di verdura. Questo è uno street food assolutamente popolare. Ovviamente se parlo di street food mi vengono in mente tacos, enchilada, burritos, quesadilla, nachos, diciamo tutte quelle che sono le varianti di questa, praticamente una piadina di mais, che poi nella sua forma di cottura o nel suo tipo di ripieno, appunto, prende i nomi che ho menzionato prima. Solitamente le trovi ripiene di fagioli, di formaggio o di carne, diciamo che questi sono i ripieni più frequenti. I fagioli, ovviamente, li trovate ovunque nella cucina messicana, li trovate nel mole, che è una salsa diffusissima. Si pensa che la salsa messicana per eccellenza sia il guacamole. La salsa messicana per eccellenza invece è il mole. È questa salsa che ha appunto una base di fagioli, cacao, sette tipi di peperoncino, farina di mais, che si usa come accompagnamento per il pollo, per la carne di maiale, per il manzo, insomma è la salsa assolutamente più diffusa. Segue ovviamente il guacamole penso che sia abbastanza conosciuto, avocado, lime, sale, chi vuole ci aggiunge la cipolla, chi vuole ci aggiunge anche gli alini di pomodoro, chi vuole oggi ci aggiunge anche lo yogurt, la maionese, orrore! Non mettete né yogurt né maionese, ma godetevelo così, natura, che è assolutamente più buono. Cos'altro mi viene in mente sulla cucina messicana? Ah, la sopa de lime. La sopa de lime è una zuppa di lime, fortissima. Ecco, quella, se volete provare un gusto assolutamente particolare, piccantissimo, aglio, jalapeño, appunto, peperoncino super piccante, lime, pomodori, allungata con brodo di pollo e servita talvolta con i pezzettini di pollo. Comunque, dopo aver mangiato così bene, un bicchierino di mezcal non fa male. Il mezcal è un distillato d'agave, quello che spesso viene venduto col verme, col bruco dell'agave. Il mezcal è appunto questo distillato che nei posti più turistici viene venduto col verme, ma ovviamente i messicani non lo bevono col verme. Adesso il mezcal viene prodotto industrialmente, quindi questi vermi sono appunto i vermi della pianta stessa. Quindi nelle preparazioni più spartane del mezcal poteva capitare di trovarci dentro il verme. Ecco da dove viene il mezcal col verme. Poi ho sentito, ma non so quanto sia leggenda o quanto ci sia di fondo di verità, che comunque al verme, a questo verme gusano, se non mi ricordo male, viene chiamato questo piccolo bruco, vengono attribuite delle proprietà afrodisiache, legandolo al fatto che comunque l'agave è la pianta che rappresenta nel pantheon delle divinità Maya la fertilità, quindi la dea femmina. Comunque bevetevelo senza verme, che è meglio, o altrimenti bevetevi una bella cerveza, perché i messicani bevono birra a volontà.
1: Le tue esperienze in giro per il mondo che adesso ci stai raccontando sono diventate, per chi ti volesse un pochino approfondire e anche leggere e deliziarsi del tuo modo molto particolare, simpatico e coinvolgente di raccontarle, sono diventate anche un libro, un pochino ce l'avevi già anticipato, Valigia Rossa, che è poi la
0: Assolutamente per
1: valigia.
0: deliziarvi, assolutamente per deliziarvi, condivido.
1: E ho avuto il piacere di poterlo vedere in anteprima e di leggerlo, e quindi ve lo assicuro. Quindi la valigia rossa è la valigia che ti ha accompagnato in tutti i tuoi viaggi, che un pochino ci hai raccontato. Perché hai deciso di scrivere un libro?
0: Ho deciso di scrivere un libro perché sono rientrata io in Italia, io ho avuto una ventina d'anni appunto itineranti. Fra Nord Africa, Centro America, Europa. A febbraio dell'anno scorso sono rientrata in Italia, venivo dalla Thailandia, capii immediatamente che non ci sarebbe più stata possibilità di partire a lungo, perché purtroppo, fra l'altro, fra le esperienze che racconto, io già ho vissuto una pandemia. Nel 2009, proprio in Messico, ci fu la gripe suina. E già avevo visto gli effetti che una pandemia aveva causato sul turismo. Lì la pandemia fortunatamente si riuscì a circoscrivere, non aveva un rischio di mortalità così alto come invece poi si è verificato col Covid. Comunque per un anno circa il turismo in Messico è crollato. Quindi già reduce da questa esperienza, capì che per un anno sicuramente non avrei lavorato. E volendo continuare a vivere, per me vivere è viaggiare, perché appunto per diletto o per lavoro io ho sempre viaggiato. Ho viaggiato nella memoria e quindi ho deciso di fare quello che prima il tempo che mancava non mi aveva dato la possibilità di fare. Ho deciso di continuare a viaggiare, ripercorrendo quindi con la memoria alcuni momenti della mia vita nei posti che più ho amato, che sono appunto alcuni dei luoghi in cui ho vissuto. Quindi, come dicevi tu, non soltanto il Messico, racconto di viaggi appunto in Medio Oriente, di Israele, della Giordania, racconto dell'Egitto, racconto della Tunisia, racconto dell'Europa. Racconto anche la mia Sicilia, ovviamente, e lo racconto in un viaggio in cui il viaggio è un po' metafora di vita. Ecco, racconto delle esperienze, delle emozioni che fanno parte della vita di tutti, perché racconto tu appunto il mio libro l'hai letto, racconto l'innamoramento, racconto l'amicizia, racconto il rapporto genitoriale, racconto le sconfitte, così come racconto i successi, ma li racconto con uno scenario che varia da paese a paese. E ho scelto quei paesi che sono rimasti maggiormente nel mio cuore, con un particolare riferimento al Centro America. Non solo il Messico, io sono particolarmente innamorata della Colombia e del Costa Rica, dove non vedo l'ora di poter tornare.
1: Il tuo libro, lo ricordiamo, si chiama La Valigia Rossa, edito da Prove d'Autore. Poi nelle note vi lascio comunque il link per poterlo acquistare direttamente. Metterò anche tutti i riferimenti di Paola se la volete contattare per chiedere anche informazioni di tutti i suoi viaggi e anche del suo libro. Siamo però arrivati, Paola, all'ultima domanda, prima di salutarci. Che souvenir ci consigli di riportarci dallo Yucatan?
0: Allora, se volete fare shopping, altro che la valigia rossa, ve ne dovete portare due di valigie.
1: Consigli a partire sempre leggeri per tornare poi con buone cose.
0: Assolutamente sì, anzi fate come me, io quando parto mi porto dietro roba vecchia che poi vado a buttare durante il mio viaggio e posso avere spazio in valigia per potermi portare con me un po' di souvenir. Allora, souvenir dallo Yucatan, ceramiche coloratissime, i colori del Messico, i colori del Messico sgargianti, bellissimi, li trovi in tutti gli oggetti di souvenir. Appunto, dalle piccole pot, come si dice, dalle piccole ciotoline, che sono appunto le ciotoline che vengono usate per il sedise, quindi coloratissime, con i peperoncini e col sole, con l'arcobaleno, dalle ceramiche alle amache, anche queste coloratissime. Compratemi un'amaca in Messico, se avete dove metterla, scoprirete quanto è comoda un'amaca. È un'amaca originale messicana, è un'amaca realizzata in sisal. Ci sono anche quelle in cotone, ma le amache perfette che non assorbono umidità, infatti spesso i messicani continuano anche oggi a dormire nelle amache, sono appunto realizzate con questo tessuto che si ottiene dall'agave, che non assorbe l'umidità. Oggetti in cartapesta, che possono essere dai pesci colorati che rievocano ovviamente i pesci della barriera corallina, i pappagalli, le calaveras. Le calaveras sarebbero i teschi che rievocano la tradizione del culto dei morti, ovviamente che è caratteristico del Messico. Oggetti in cuoio, perché prima parlavo di Merida, ad esempio, e del grande mercato di Merida, dove si ha una grandissima produzione appunto di oggetti in cuoio, quindi dai sandali alle borse, e poi che altro? I cappelli, non solo i classici sombreros, appunto, che adesso sono qualcosa di puramente folcloristici, ma proprio a Merida vengono prodotti i Panama, che vengono prodotti con foglie di palma. E secondo tradizione realizzate in grotte dove l'umidità riesce a mantenere le fibre flessibili. Quindi un panama perfetto realizzato nelle grotte di Merida è un panama che si può piegare, mettere in tasca e poi riassumerà assolutamente la sua forma originale. Fra tutti comunque i souvenir che potete comprare in Messico, the winner is il Macash. Il Macash è uno scarafaggio vivo, nasce come pegno d'amore, scarafaggio sul quale vengono applicate perline, brillantini, insomma decorazioni varie, al quale viene legata una catenina, non so come si chiama il carapace dello scarafaggio, insomma la conchiglia esteriore, non lo so, la scorza dello scarafaggio. Comunque, il povero scarafaggio viene sottoposto al supplizio di essere ricoperto da colla acrilica, quindi gli vengono inserite tutte queste decorazioni sparkling e luminose ed evidenti e coloratissime, viene anche inserita una catenina in maniera tale che voi possiate passeggiare con la vostra cucaracha al collo, che si potrà fare delle passeggiate sul vostro décolleté, sulle vostre spalle, sulla vostra camicetta, senza comunque abbandonarvi mai. Vi vengono vendute con delle scatoline, con tanto di mangime, in maniera da poi poterla riporre nell'apposito portagioie. Credo assolutamente che il Makesh sia il vincitore nell'elenco, ovviamente, di tutti questi souvenir. E poi portatevi delle salse piccanti. Le salse piccanti, fatevi un giro al supermercato. Io consiglio sempre ad ogni viaggiatore di andarsi a fare un giro al supermercato. Dal supermercato si possono veramente, attraverso i consumi del paese, capire parte della cultura del paese. Quindi fatevi un giro nel supermercato e comprate del caffè molido messicano e comprate delle salse super piccanti dai nomi fantasiosissimi, dalla Iguana Wild, non ricordo che cosa. Comunque anche i souvenir gastronomici possono essere d'effetto.
1: Sì, magari meglio un souvenir gastronomico e lasciare il piccolo scarafaggio libero di volare, non
0: Però,
1: così.
0: lo scarafaggio lo dovevo assolutamente menzionare, perché una cosa come appunto come il Marrakech in giro per il mondo e ho girato tanto, non l'avevo mai visto.
1: Paola, io ti ringrazio per averci raccontato le atmosfere, i colori e i sapori del Messico. Devo ammettere che probabilmente chi ascolterà questa puntata avrà una voglia matta di andarci.
0: Me lo
1: È
0: auguro, è comunque una voglia di viaggiare, è comunque
1: quello,
0: voglia di
1: sì.
0: viaggiare. Sono contenta che tu mi abbia appunto ospitato in questa registrazione perché mi fa piacere ovviamente che ci sia chi diffonda il verbo del viaggiatore e avendoti conosciuta mi fa particolarmente piacere poterlo fare con te. Quindi grazie di avermi dato questa opportunità di parlare anche del mio romanzo, ma di parlare soprattutto di viaggi. Torneremo a viaggiare e quando torneremo a viaggiare lo faremo con più entusiasmo perché a un viaggiatore la possibilità di non poter partire ovviamente manca. Quindi teniamo duro e torneremo a viaggiare.
1: Magari anche con una maggiore consapevolezza di quello che faremo quando si viaggerà e dei posti che
0: Assolutamente,
1: visitiamo.
0: però sì, lo raccomando anch'io, abbiate una maggiore coscienza ambientale e il mondo vi ringrazierà.
1: Io ringrazio te Paola per essere stata mia ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
4: Fino a quando la mia stella brillerà, di Liliana Segre, letto da Martina Raschillà.

Ad Auschwitz superai la selezione per 3 volte. Quando ci chiamavano, sapevamo che era per decidere se eravamo ancora utili e potevamo andare avanti, o se eravamo vecchi pezzi irrecuperabili da buttare. Era un momento terribile. Bastava un cenno ed eri salvo. Un altro ti condannava. Dovevamo metterci in fila, nude, passare davanti a 2 SS e a un medico nazista. Ci aprivano la bocca, ci esaminavano in ogni angolo del corpo per vedere se potevamo ancora lavorare. Chi era troppo stanca o troppo magra o ferita veniva eliminata. Bastavano pochi secondi agli aguzzini per capire se era meglio farci morire o farci vivere. Io vedevo le altre. Orrendi scheletri impauriti. E sapevo di essere come loro. Gli ufficiali e i medici erano sempre eleganti, impeccabili, tirati al lucido, in pace con la loro coscienza. Era sufficiente un cenno del capo degli aguzzini che voleva dire «avanti» ed eri salva. Io pensavo solo a questo quando ero là, a quel cenno. Ero felice quando arrivava perché avevo 13 anni, poi 14. Volevo vivere. Ricordo la mia prima selezione. Dopo avermi analizzata, il medico notò una cicatrice. Forse mi manderà a morte per questa, pensai, e mi venne il panico. Lui mi chiese di dove fossi, e io, con un filo di voce, ma cercando di restare calma, risposi che ero italiana. Trattenevo il respiro. Dopo aver riso insieme agli altri del medico italiano che mi aveva fatto quell'orrenda cicatrice, il dottore nazista mi fece cenno di andare avanti. Significava che avevo passato la selezione. Ero viva. Viva. Viva. Ero così felice di poter tornare nel campo che tutto mi sembrava più facile. Poi vidi Jeanine. Era una ragazza francese. Erano mesi che lavoravamo una accanto all'altra nella fabbrica di munizioni. Jeanine era addetta alla macchina che tagliava l'acciaio. Qualche giorno prima quella maledetta macchina le aveva tranciato le prime falangi di 2 dita. Lei andò davanti agli aguzzini, nuda, cercando di nascondere la sua mutilazione. Ma quelli le videro subito le dita ferite e presero il suo numero tatuato sul corpo nudo. Voleva dire che la mandavano a morire. Jeanine non sarebbe tornata nel campo. Jeanine non era un'estranea per me. La vedevo tutti i giorni. Avevo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo. Feci finta di niente. E ricominciai a mettere una gamba dietro l'altra e camminare, pur di vivere.
racconto sempre la storia di Janine. È un rimorso che mi porto dentro. Il rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire in quel momento che Janine stava andando a morire, che la sua vita era importante per me. Che noi non eravamo come gli aguzzini, ma ci sentivamo ancora e nonostante tutto capaci di amare. Invece non lo feci. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto tempo. Sapevo che nel momento in cui non avevo avuto il coraggio di dire addio a Janine, avevano vinto loro, i nostri aguzzini, perché ci avevano privati della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la loro vittoria. Era questo il loro obiettivo. Annientare la nostra umanità.

0: Il racconto.
1: Jack Kerouac, da Sulla strada. Subito fuori Gregoria la strada cominciò a scendere. Grandi alberi si rizzarono da entrambi i lati e mentre si faceva scuro sentimmo in mezzo agli alberi il gran ronzare di miliardi di insetti che risuonava come un acuto e continuo grido stridulo. «Woohoo!» fece Dean e accese i fari davanti, ma non funzionavano. «E che accidenti, cosa c'è adesso?» E diede dei pugni e si infuriò col cruscotto. «Oh, povero me, dovremo viaggiare nella giungla senza fari, pensate che orrore! Le sole volte che riuscirò a vedere sarà quando incroceremo un'altra macchina, e qua semplicemente non esistono macchine, e naturalmente non c'è nemmeno una luce. Ah, come faremo, accidenti!» «Andiamo avanti lo stesso. Forse sarebbe meglio tornare indietro, però...» «No, mai, mai! Andiamo avanti! Riesco appena a vedere la strada. Ce la faremo!» E così filammo in una oscurità d'inchiostro in mezzo al frinire degli insetti, mentre il forte, ricco, quasi putrescente sentore ci avvolgeva. E ricordammo e capimmo che la carta geografica indicava proprio dopo Gregorie l'inizio del Tropico del Cancro. «Siamo in un nuovo tropico. Non c'è da meravigliarsi dell'odore. Sentite!» Sporsi la testa dal finestrino. Degli insetti mi si appiccicarono sulla faccia. Un immenso ronzio si levò il momento che drizzai le orecchie verso il vento. Tutto a un tratto i fari si accesero di nuovo e frugarono avanti, illuminando la strada deserta che correva in mezzo a solide mura di alberi cadenti e contorti, alti fino a 30 metri.
2: «Figlio di cagna!»
1: urlò Stan dietro.
2: «Accidentaccio!»
1: Era sempre sbronzo. Ci rendemmo improvvisamente conto che era tuttora ubriaco e che la giungla e i guai non incidevano affatto sulla sua anima felice. Ci mettemmo a ridere tutti e due. «Al diavolo! Ci tufferemo in questa maledetta giungla stanotte e ci dormiremo dentro! Andiamo!» gridò Dean. «Il vecchio Stan ha ragione! Il vecchio Stan se ne frega! È così sbronzo di quelle donne e di quella marijuana e di quel pazzo mambo fuori del mondo, impossibile ad assorbire, urlante così forte che le mie orecchie ancora ne rintronano. Uhii! È così sbronzo che sa quello che fa!» Ci levammo le magliette e filammo avanti nella giungla a torso nudo. Nessun paese, niente. Solo la giungla sperduta per chilometri e chilometri, e in discesa sempre più infuocata, con gli insetti che stridevano sempre più forte, la vegetazione che cresceva sempre più alta, la puzza più densa e più calda, finché cominciammo ad abituarci ad essa e a goderne. È come se ci mettessimo nudi e ci rotolassimo e rotolassimo in questa giungla, disse Dean. No, diavolo, amico, è proprio quello che farò appena avrò trovato un bel posticino. E tutto a un tratto, davanti ci apparve Limon, un paese della giungla. Poche luci fioche, ombre scure, immensi cieli sul capo, e un gruppo di uomini davanti a un agglomerato di capanne di legno. Un crocevia tropicale. Ci fermammo, nell'inconcepibile dolcezza. Faceva caldo come nell'interno di un forno da panettiere in una notte di giugno a New Orleans. Su e giù per tutta la strada intere famiglie stavano sedute in cerchio nel buio a chiacchierare. Ogni tanto si avvicinava qualche ragazza, ma estremamente giovane e solo curiosa di vedere come eravamo fatti. Erano scalze e sporche. Ci appoggiammo sul portico di legno di uno scalcinato magazzino di generi vari, con sacchi di farina e ananassi freschi che marcivano sul banco per le mosche. Là dentro c'era un unico lume a petrolio e fuori qualche altra luce fioca e tutto il resto era nero, nero, nero. Adesso naturalmente eravamo talmente stanchi che dovevamo metterci subito a dormire e così spostammo la macchina di pochi metri lungo una strada polverosa verso l'altra parte del paese. Faceva un caldo talmente incredibile che era impossibile dormire. Perciò Dean prese una coperta e la stese fuori, sulla soffice sabbia calda della strada, e ci si buttò sopra. Stan s'era steso sul sedile davanti della Ford, con tutti e due gli sportelli aperti per fare un po' di corrente, ma non c'era nemmeno il più leggero alito di vento. Io, nel sedile di dietro, soffrivo, immerso in una pozza di sudore. Uscii dalla macchina e rimasi a barcollare nel buio. L'intero paese era andato a dormire in un lampo. L'unico rumore adesso era l'abbaiare dei cani. Come avrei mai potuto dormire? Migliaia di zanzare avevano già punto tutti noi sul petto, sulle braccia e le caviglie. Poi mi venne un'idea luminosa. Saltai sul tetto d'acciaio della macchina e mi stesi supino. L'aria era sempre immota, ma l'acciaio aveva dentro un elemento di frescura e m'asciugò il sudore sulla schiena, formando sulla mia pelle grumi di migliaia di insetti morti. E io capii che la giungla ti sopraffà e tu ti immedesimi in essa. Giacere sulla cima della macchina col viso rivolto al cielo nero era lo stesso che giacere in un baule chiuso in una notte d'estate. Per la prima volta in vita mia il clima fu qualcosa che non mi toccava, non mi accarezzava, ghiacciava o impregnava di sudore, ma qualcosa che diventava me stesso. L'atmosfera e io diventammo un'unica cosa. Dolci, infinitesimali cascate di microscopici insetti mi sventagliavano sul viso mentre dormivo ed erano estremamente piacevoli e carezzevoli. Il cielo era senza stelle, completamente invisibile e greve. Avrei potuto giacer lì tutta la notte col volto esposto ai cieli e non mi avrebbe fatto più male di un drappo di velluto steso su di me. Gli insetti morti si mescolarono al mio sangue. Le zanzare vive ne scambiarono altre porzioni. Cominciai a formicolare dappertutto e a mandare lo stesso odore della greve, calda e putrida giungla, dovunque, dai capelli e dal viso ai piedi e alle dita dei piedi. Naturalmente ero scalzo. Per sudare il meno possibile, indossai la maglietta tutta schizzata di insetti e mi stesi di nuovo. Una massa scura sulla strada ancora più scura indicava il punto dove Dean dormiva. Potevo sentirlo russare. Anche Stan russava. Di tanto in tanto una luce fioca lampeggiava in paese e si trattava dello sceriffo che faceva la sua ronda con una debole torcia elettrica e borbottava da solo nella notte della giungla. Poi vidi la sua luce zigzagare verso di noi e sentì i suoi passi giungere attutiti sul tappeto di sabbia e di vegetazione. Si fermò e investì di luce la macchina. Io mi rizzai a sedere e lo guardai. Con voce tremolante, quasi querula ed estremamente intenerita, disse «Dormiendo?», indicando Dean sulla strada. Sapevo che questo voleva dire «dormire». «Sì, dormiendo». «Bueno, bueno», disse come fra sé, e si voltò, pieno di riluttanza e di tristezza, per tornare alla sua ronda solitaria. Dei poliziotti così adorabili, Dio mai ha creato in America. Nessun sospetto, nessuna storia, nessuna noia. Egli era il custode del paese addormentato. Punto e basta. Tornai al mio letto d'acciaio e mi distesi a braccia spalancate. Non sapevo nemmeno se proprio sopra di me ci fossero rami o il cielo aperto, e tanto non faceva nessuna differenza. Aprii la bocca verso di esso e aspirai profonde boccate dell'atmosfera della giungla. Non era aria, mai aria, ma l'emanazione palpabile e vivente di alberi e paludi. Rimasi sveglio. Galli cominciarono ad annunciare l'alba in qualche punto al di là dei cespugli. Ancora niente aria, niente brezza, niente rugiada, ma sempre quella pesantezza del tropico del cancro che ci teneva tutti agganciati alla terra, alla quale appartenevamo e che ci faceva rabbrividire. Non c'era segno di alba nel cielo. A un tratto sentii i cani abbaiare furiosamente nel buio e poi il debole clip-clop degli zoccoli di un cavallo. Si avvicinava sempre di più. Che genere di pazzo cavalcatore notturno poteva essere quello? Poi vidi un'apparizione. Un cavallo selvaggio, bianco come un fantasma, arrivò trottando lungo la strada proprio in direzione di Dean. Dietro a lui i cani abbaiavano e litigavano. Non riuscivo a vederli. Erano sporchi vecchi cani della giungla, ma il cavallo era bianco come la neve e immenso e quasi fosforescente e facile a vedersi. Non sentii paura per Dean. Il cavallo lo vide e trotterellò proprio accanto alla sua testa. Superò la macchina come un vascello, nitrì dolcemente e tirò avanti attraverso il paese, tormentato dai cani, e col suo clip-clop tornò dall'altra parte verso la giungla. E tutto quello che sentii fu il debole scalpitare e svanire in mezzo al bosco. I cani si chetarono e s'accucciarono per leccarsi. Cos'era quel cavallo? Quale mito e fantasma? Quale spirito? Lo raccontai a Dean quando si svegliò. Lui pensò che avessi sognato. Poi ricordò vagamente di aver sognato un cavallo bianco e io gli dissi che non si trattava di un sogno. Stan Shepherd si svegliò lentamente. Al minimo movimento eravamo nuovamente immersi di sudore da capo ai piedi. Era sempre buio fitto. «Mettiamo in moto la macchina e facciamo circolare un po' d'aria», gridai. «Sto morendo di caldo!»
0: Il racconto. Dino Buzzati. I sette messaggeri da 60 racconti. Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare. Ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di 8 anni sono passati, esattamente 8 anni, 6 mesi e 15 giorni di ininterrotto cammino. Credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno, invece ho continuato ad incontrare sempre nuove genti e paesi. E dovunque uomini che parlavano la mia stessa lingua, che dicevano di essere sudditi miei. Penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita e che, credendo di procedere sempre verso il meridione, noi in realtà siamo forse andati girando su noi stessi, senza mai aumentare la distanza che ci separa dalla capitale. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora non siamo giunti all'estrema frontiera. Ma più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista, che il regno si estenda senza limite alcuno e che, per quanto io avanzi, mai potrò arrivare alla fine. Mi misi in viaggio che avevo già più di 30 anni, troppo tardi forse. Gli amici, i familiari stessi, deridevano il mio progetto come inutile dispendio degli anni migliori della vita. Pochi

pochi. E sì che nessuno di essi è mai caduto malato, né è incappato nei briganti, né ha sfiancato le cavalcature. Tutti e sette mi hanno servito con una tenacia e una devozione che difficilmente riuscirò mai a ricompensare. Per distinguerli facilmente imposi loro nomi con le iniziali alfabeticamente progressive: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico, Gregorio. Non uso alla lontananza dalla mia casa, vi spedii il primo, Alessandro, fin dalla sera del secondo giorno di viaggio, quando avevamo percorso già un'ottantina di leghe. La sera dopo, per assicurarmi la continuità delle comunicazioni, inviai il secondo, poi il terzo, poi il quarto consecutivamente, fino all'ottava sera di viaggio, in cui partì Gregorio. Il primo non era ancora tornato. Ci raggiunse la decima sera, mentre stavamo disponendo il campo per la notte in una valle disabitata. Seppi da Alessandro che la sua rapidità era stata inferiore al previsto. Avevo pensato che, procedendo isolato, in sella ad un ottimo destriero, egli potesse percorrere nel medesimo tempo una distanza due volte la nostra. Invece aveva potuto solamente una volta e mezza. In una giornata, mentre noi avanzavamo di 40 leghe, lui ne divorava 60, ma non più. Così fu degli altri. Bartolomeo, partito per la città alla terza sera di viaggio, ci raggiunse alla quindicesima. Caio, partito alla quarta, alla ventesima solo fu di ritorno. Ben presto constatai che bastava moltiplicare per 5 i giorni fin lì impiegati per sapere quando il messaggero ci avrebbe ripresi. Allontanandoci sempre più dalla capitale, l'itinerario dei messi si faceva ogni volta più lungo. Dopo 50 giorni di cammino, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri cominciò a spaziarsi sensibilmente. Mentre prima me ne vedevo arrivare al campo uno ogni 5 giorni, questo intervallo divenne di 25. La voce della mia città diveniva in tal modo sempre più fioca. Intere settimane passavano senza che io ne avessi alcuna notizia. Trascorsi che furono 6 mesi, già avevamo varcato i Monti Fasani, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri aumentò a ben 4 mesi. Essi mi recavano oramai notizie lontane. Le buste mi giungevano gualcite, talora con macchie di umido per le notti trascorse all'addiaccio da chi me le portava. Procedemmo ancora. Invano cercavo di persuadermi che le nuvole trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia fanciullezza, che il cielo della città lontana non fosse diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l'aria fosse la stessa, uguale il soffio del vento, identiche le voci degli uccelli. Le nuvole, il cielo, l'aria, i venti, gli uccelli mi apparivano in verità cose nuove e diverse, e io mi sentivo straniero. «Avanti, avanti!» Vagabondi incontrati per le pianure mi dicevano che i confini non erano lontani. Io incitavo i miei uomini a non posare, spegnevo gli accenti scoraggiati che si facevano sulle loro labbra. Erano già passati 4 anni dalla mia partenza. Che lunga fatica! La capitale, la mia casa, mio padre, si erano fatti stranamente remoti, quasi non ci credevo. Ben 20 mesi di silenzio e di solitudine intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri. Mi portavano curiose lettere ingiallite dal tempo e in esse trovavo nomi dimenticati, modi di dire a me insoliti, sentimenti che non riuscivo a capire. Il mattino successivo, dopo una sola notte di riposo, mentre noi ci rimettevamo in cammino, il messo partiva nella direzione opposta, recando alla città le lettere che da parecchio tempo io avevo apprestate.

0: Ma 8 anni e mezzo sono trascorsi. Stasera cenavo da solo nella mia tenda quando è entrato Domenico, che riusciva ancora a sorridere, benché stravolto dalla fatica. Da quasi 7 anni non lo rivedevo. Per tutto questo periodo lunghissimo, egli non aveva fatto che correre attraverso praterie, boschi e deserti, cambiando chissà quante volte cavalcatura, per portarmi quel pacco di buste che finora non ho avuto voglia di aprire. Egli è già andato a dormire e riparterà domani stesso all'alba. Ripartirà per l'ultima volta. Sul taccuino ho calcolato che, se tutto andrà bene, io continuando il cammino come ho fatto finora e lui il suo, non potrò rivedere Domenico che fra 34 anni. Io allora ne avrò 72, ma comincio a sentirmi stanco ed è probabile che la morte mi coglierà prima. Così non lo potrò mai più rivedere. Fra 34 anni, prima anzi, molto prima, Domenico scorgerà inaspettatamente i fuochi del mio accampamento e si domanderà perché mai nel frattempo io abbia fatto così poco cammino. Come stasera, il buon messaggero entrerà nella mia tenda con le lettere ingiallite dagli anni, cariche di assurde notizie di un tempo già sepolto. Ma si fermerà sulla soglia, vedendomi immobile disteso sul giaciglio, due soldati ai fianchi con le torce, morto. Eppure va, Domenico, e non dirmi che sono crudele. Porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio. I più recenti messaggi mi hanno fatto sapere che molte cose sono cambiate, che mio padre è morto, che la corona è passata a mio fratello maggiore, che mi considerano perduto, che hanno costruiti alti palazzi di pietra là dove prima erano le querce sotto cui andavo solitamente a giocare. Ma è pur sempre la mia vecchia patria. Tu sei l'ultimo legame con loro, Domenico, il quinto messaggero, Ettore, che mi raggiungerà, Dio volendo, fra 1 anno e 8 mesi, non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a tornare. Dopo di te il silenzio, o Domenico, a meno che finalmente io non trovi i sospirati confini. Ma quanto più procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera. Non esiste, io sospetto, frontiera, almeno nel senso che noi siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo. Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure e continuerò ad andare avanti ignaro. Per questo io intendo che Ettore e gli altri messi dopo di lui, quando mi avranno nuovamente raggiunto, non riprendano più la via della capitale, ma partano innanzi a precedermi, affinché io possa sapere in antecedenza ciò che mi attende. Un'ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera. E non è più il rimpianto delle gioie lasciate, come accadeva nei primi tempi del viaggio. Piuttosto è l'impazienza di conoscere le terre ignote a cui mi dirigo. Vado notando, e non l'ho confidato finora a nessuno, vado notando come di giorno in giorno, man mano che avanzo verso l'improbabile meta, nel cielo irraggi una luce insolita, quale mai mi è apparsa, neppure nei sogni. E come le piante, i monti, i fiumi che attraversiamo sembrano fatti di una essenza diversa da quella nostrana e l'aria rechi presagi che non so dire. Una speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti verso quelle montagne inesplorate che le ombre della notte stanno occultando. Ancora una volta io leverò il campo mentre Domenico scomparirà all'orizzonte dalla parte opposta per recare alla città lontanissima l'inutile mio messaggio.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: 20 agosto 1997. Bosco di Mandra Castrata. Siamo nei pressi del passo San Leonardo sul Monte Morroni in Abruzzo. Tre amiche decidono di recarsi alle pendici della Maiella per un'escursione estiva fino alla cima del Monte Morrone, nel cuore pulsante dell'Abruzzo appenninico. Il delitto del Morrone è un evento di cronaca nera che ebbe un grande eco mediatica per tutti gli italiani. Questo soprattutto a causa della natura particolarmente violenta e barbara del crimine. Il delitto venne commesso da Alivei Piasani ai danni di Diana Olivetti, Silvia Olivetti, l'unica sopravvissuta, e Tamara Gobbo, tre giovani originarie del Padovano. Alivei era un pastore macedone di giovane età ed era molto conosciuto nella comunità locale con il soprannome di Ali. Viveva in totale solitudine, in uno stazzo, poco più che ventenne quando vennero commessi i reati, e raggiunto in Italia nel corso delle migrazioni di massa dai paesi balcanici dopo lo sgretolamento dell'ex Jugoslavia. Arrivato in Italia aveva trovato impiego come pastore, trascorreva lunghi periodi in quasi totale isolamento, guidando il gregge sui pascoli di montagna. Il caso, per la sua particolare violenza, venne accostato addirittura al famoso massacro del Circeo, avvenuto circa 20 anni prima, ma ancora ben vivo nella memoria degli italiani. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Monte Morrone.

0: Diana Olivetti, Silvia Olivetti, Tamara Gobbo vennero aggredite durante una gita su Monte Morrone. Tre ragazze, amiche, incontrarono casualmente il pastore Alirebi. Dopo aver chiesto al giovane alcune informazioni per arrivare fino alla cima del monte, ebbe luogo la tremenda aggressione. Diana infatti gli aveva domandato, sempre mantenendosi a giusta distanza, se la strada che avevano imboccato fosse quella corretta per arrivare in cima al monte. L'uomo fece loro un cenno con la mano, come se volesse indicare di proseguire per quella via. La mattina del 20 agosto, dalla località di Sant'Eufemia a Maiella, dove si erano accampate per la nottata, avevano imboccato il sentiero delle signore. Un sentiero sterrato che, con 2 ore di buon cammino, conduce in cima alla montagna. Alì, incontrate le amiche, con gesto cortese le accompagnò fino all'ingresso del bosco. Il giovane si presentava con vestiti particolarmente trasandati, non era curato e aveva una visiera calata sul volto, ma le ragazze inizialmente non ebbero paura. Il giovane ebbe anche modo di giustificarsi con accento straniero, spiegando alle ragazze che era meglio evitare di passare davanti a uno stazzo dove erano presenti dei cani, e quindi indicò loro una strada alternativa. Fece loro strada, precedendole di qualche metro. Giunte all'ingresso del bosco, le giovani si prodigarono i ringraziamenti per questo cortese ragazzo che in qualche modo le aveva scortate fino a quel punto. Nessuna delle tre poteva immaginare che Alì nascondesse sotto gli abiti una pistola. Nessuna delle tre avrebbe potuto immaginare che l'esito di quella che doveva essere una gita fra amiche, un momento di divertimento, si sarebbe trasformato nel loro più terribile incubo. Erano partite infatti quella calda mattina per godersi lo splendido panorama dall'alto del monte che sovrasta la città di Sulmona. Il quartetto giunse senza problemi all'ingresso del bosco. Alì non dava segno di essere pericoloso, anzi alle giovani sembrò un gesto galante quello di accompagnarle. Ma poi, con fare veloce, estrasse la sua pistola e sparò su Silvia e Tamara. Un colpo ciascuna. Pensò di averle uccise, quindi si avventò su Diana nel tentativo di violentarla, per poi esplodere un terzo colpo, dritto al cuore di Diana. E in realtà Silvia, sorella di Diana, non era affatto morta, si finse morta, subito dopo gli spari, giacendo immobile al fianco di Tamara che era appena defunta. Silvia dovette assistere a tutta la violenza usata sul corpo della sorella, senza poter gridare, senza poter piangere, ma proprio grazie alla sua testimonianza di unica sopravvissuta, le indagini ebbero esito favorevole in pochissime ore. La sopravvissuta era anche l'unica testimone oculare dei fatti. Silvia riuscì a dare l'allarme immediatamente, a descrivere con freddezza e lucidità tutto quello che era accaduto. Fu anche particolarmente precisa nell'identificare il colpevole. Le vennero esibite delle foto segnaletiche di altre persone, 7 oltre ad Alì. Riuscì a individuare immediatamente il colpevole nella persona del pastore. Tanto era dettagliato il suo racconto che gli inquirenti dovettero compilare ben 10 pagine di verbale. Silvia era un fiume in piena nel ricordo fresco e lucido di quanto era accaduto poco prima all'amica e alla sorella. Dal ricordo della sopravvissuta emerse che le ragazze implorarono Alì di lasciarle andare. Non avrebbero raccontato nulla a nessuno, un segreto oscuro fra di loro. Provarono ad offrirgli tutto quello che era in loro possesso in quel momento, ma lui, freddo come il ghiaccio, esplose i primi 2 colpi di arma da fuoco verso Silvia all'addome e poi verso l'amica Tamara, che venne ferita così gravemente tanto da morire sul colpo. In un moto di pietà, l'aggressore permise a Diana di poter controllare le condizioni delle due. Una supplica, quella di Diana, nelle lacrime e nei singhiozzi, Alì disse sì, ma colse l'attimo di distrazione di Diana per tentare di carpirla ed aggredirla, e l'aggressione si concluse nello stupro e poi nell'omicidio. Nel momento di trambusto, Silvia ebbe una grande lucidità mentale e decise di fuggire, corse con tutto il fiato che aveva. Corse fra lacrime e singhiozzi fino ad arrivare a un caseggiato dove venne soccorse, da dove vennero allertate le ambulanze e le forze dell'ordine. 5 ore di lungo cammino, una giovane 21enne, unica sopravvissuta alla strage, piena di sangue, si guadagna la vita. Grida verso il caseggiato con tutta quella forza che le resta in quel corpo. Hanno ucciso mia sorella e la mia amica. Poco dopo, per lo sforzo, perdi i sensi. Silvia, seppur braccata dal pastore con una pallottola nel fianco, è salva. Le indagini vennero affidate alla polizia coordinate dal PM Laura Scarsella del Tribunale di Sulmona. Ali venne ritrovato il 20 agosto, vicino alla sua abitazione, uno stazzo dove viveva solo, in pessime condizioni igieniche, e confessò il giorno seguente, nemmeno 24 ore passate dagli omicidi. La polizia, tramite la perlustrazione dell'area, ebbe modo di disporre il sequestro delle armi che erano possedute da Ali, una pistola automatica e due a tamburo. L'omicida dichiarò che in realtà le pistole appartenevano a un suo datore di lavoro, quello che chiamava il padrone, Mario Jacobucci. La polizia rinvenne anche gli abiti che Ali indossava al momento del delitto. Il giovane, messo davanti ai fatti, tentò in qualche maniera di giustificarsi, per poi confessare delitti di omicidio, tentato omicidio, ma negò fermamente la violenza sessuale. Coi mezzi investigativi di cui si disponeva allora non fu possibile sviluppare ulteriori accertamenti. Venne anche dato atto dell'esistenza di un'ipotetica quarta pistola che forse poteva essere l'arma degli omicidi, ma venne definita la pistola fantasma, perché non venne mai trovata. Il mistero della pistola fantasma è ancora ad oggi un mistero. Addirittura venne ipotizzato che in quel terribile 20 agosto qualcuno, oltre a Silvia la sopravvissuta, potesse aver assistito al bagno di sangue, ma la procura non riaprì mai più le indagini sul caso. Uno degli avvocati di Ali disse che la sua difesa era un'impresa disperata e sostenne anche che le condizioni in cui il pastore aveva vissuto lo avevano reso privo di senso civico e forse privo di qualsiasi senno sufficiente per condurre una normale esistenza. Il ragazzo infatti era di una sconcertante immobilità espressiva, abituato com'era a non avere neanche un contatto umano. La corte d'assise dell'Aquila nel 1999 lo ha condannato all'ergastolo per i reati di omicidio volontario plurimo aggravato, tentato omicidio, violenza sessuale, porto e detenzione abusivo di armi da fuoco. Venne patteggiata la pena per il reato di porto e detenzione di armi ad un anno. Asani è stato detenuto fino al 2016 nelle carceri italiane, poi è stato trasferito nel paese di origine, dove sconta il resto della sua condanna. Avvalendosi della Convenzione di Strasburgo, infatti, ha ottenuto di poter scontare il resto della pena in Macedonia. Un delitto radicatosi nella memoria del popolo abruzzese e di tutti gli italiani. Nel 2021 il procuratore di Sulmona Giuseppe Belelli ha dichiarato al giornale che il delitto Morrone scosse profondamente noi abruzzesi e ancora oggi, nonostante la vicenda giudiziaria sia conclusa da tempo, la ricordiamo con profondo dolore. Dopo 20 anni Silvia ha ripercorso ancora una volta quel sentiero fino a giungere a quel luogo maledetto. È salita in forma privata insieme ai genitori di Tamara, Cesare Fiorenza, ed è stata accompagnata dai suoi genitori, Alfio e Gabriella. Il 26 agosto 1997 Silvia ha scritto una commovente lettera aperta che è stata pubblicata da Famiglia Cristiana. Vorrei dire ai giovani come me di vivere la vita e non lasciarla là, andare o sfuggire e di stare attenti al mondo. Il mondo porta via dei valori, dei sentimenti umani. Parlo ai genitori, state vicini ai vostri figli e insegnate loro i valori della vita, della famiglia e del rispetto degli altri. Sopra i monti vedo una croce, ma sullo sfondo vedo il tutto sormontato dai raggi del sole. Nulla resterà inutile e senza senso.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. La psicologia è un videogioco. I games permettono alle emozioni più profonde di trovare spazio ed emergere senza troppi filtri. Così nascono nuovi percorsi terapeutici che li sfruttano. Mentre i ricercatori li studiano per gli usi più diversi, come supportare i ragazzi hikikomori o affrontare il disturbo ADHD. Di Raffaella Serini. Il videogioco per me non è mai stato solo intrattenimento. Era ed è tuttora uno spazio in cui sentire, capire, elaborare. Ilaria Gentili, 27 anni, popolare in rete come Shazam, è una graphic designer e divulgatrice videoludica e i videogiochi l'hanno aiutata a vivere meglio. Sono una persona che tende a controllare le sue emozioni e a piangere pochissimo. Eppure, quando sono con il joystick in mano, nella bolla di un game mi ritrovo spesso in lacrime e provare emozioni così profonde mi fa stare bene. Quella di Ilaria non è solo un'esperienza individuale. Il report The Power of Play, il potere del gioco, pubblicato nel 2025, indica che il 70% dei videogiocatori nel mondo usa i game come rimedio all'ansia e il 73% per sentirsi più felice. E oggi anche la psicologia ha deciso di fare tesoro di questo potere. A lungo liquidati come una perdita di tempo o addirittura demonizzati come un rischio per la salute mentale, i videogiochi vengono sempre più utilizzati come strumento di benessere psicologico all'interno di percorsi psicoterapeuti strutturati. Addio lettino, benvenuto joystick. Dimenticate la gamification in cui le dinamiche del gioco vengono riprodotte in contesti come scuole e aziende con finalità educative o motivazionali. In un percorso di videogame therapy, a essere utilizzati come soprattutto giochi di tipo commerciale nell'ambito di sedute con psicologi e terapeuti. A parlarne è Elena Del Frante, psicologa digitale esperta di questo metodo ideato nel 2019 dallo psicoterapeuta Francesco Bocci. Questi due pionieri hanno appena scritto un saggio illuminante sul tema Playing Future, i videogames per il benessere individuale e delle comunità. Il gioco, ci spiega la dottoressa Del Frante, crea uno spazio altro in cui si accettano nuovi ruoli, regole e possibilità. Ed è questa dimensione del come se ad attivare il potenziale terapeutico. Il terapista può osservare la persona in maniera più autentica e, se vogliamo, primordiale. Vediamo come affronta una sfida e come reagisce alla frustrazione, se si arrabbia, se persevera, se chiede aiuto. In pratica il paziente può esprimersi in totale libertà, con meno reticenze rispetto a quelle che si esprimono parlando in terapia. Il tutto grazie alle proprietà immersive del videogames, ma anche al cosiddetto flow, in cui i due emisferi del cervello, della logica e della creatività, interagiscono in modo bilanciato. La dottoressa Del Frante sa bene di cosa parla. Prima di diventare psicologa, è stata una videogiocatrice, vincendo nel 2016 il titolo di campionessa italiana di Call of Duty, serie di game a tema bellico. Sapere che il terapeuta è anche un giocatore aiuta a stabilire un rapporto di fiducia, ma non è un requisito fondamentale, spiega. Il presupposto necessario, invece, è che il terapista abbia una formazione specifica in VGT e non usi i videogames in maniera solo intuitiva, perché all'interno di questo approccio vengono integrate varie tecniche psicologiche importanti nella cura, come l'ascolto attivo, le libere associazioni e l'esposizione agli stimoli. Come funziona una seduta? Il ricorso alla VGT non avviene subito. Prima c'è il consueto lavoro di anamnesi, definizione di obiettivi e strategie, ascolto, e poi all'interno del percorso si propone la metodologia.
1: In una seduta c'è una prima fase in cui la persona gioca davanti al terapista e un game concordato insieme. Dopo si discutono le esperienze vissute e i collegamenti con la vita del paziente. Questo approccio, innovativo ma già scientificamente validato, si sta diffondendo rapidamente. Centinaia di operatori sono formati in Italia e il metodo è presente in diverse strutture. Di recente è stato anche adottato dal Servizio per le Dipendenze Patologiche, SERD, della USL Valle d'Aosta. Le sostanze stupefacenti provocano dipendenza fisica, il videogioco no. Il problema nasce semmai quando si instaura una relazione disfunzionale con il gioco, ma in quel caso si parla di abuso, chiarisce Del Fante. Non solo per nativi digitali. Ad avvicinarsi alla VGT sono in prevalenza adolescenti, ma anche adulti poco digitalizzati. Osserva la psicologa, il videogioco è uno strumento democratico e si adatta a tutti. Chi non ha mai tenuto in mano un joystick sarà inizialmente più focalizzato sull'apprendimento, ma anche questo è un training. Molte metafore potenti emergono grazie al gioco. Ci sono games che affrontano il lutto, la depressione, la famiglia, altri che obbligano a prendere decisioni morali importanti. Tutto avviene in un contesto protetto e sicuro, dove rabbia, frustrazione e senso di impotenza vengono opportunamente riconosciuti e rielaborati. E anche nei casi in cui una persona sviluppa una relazione problematica con il videogioco, questo può diventare uno strumento sicuramente di osservazione per il terapista, se non addirittura salvifico. E in ogni caso, se una persona è molto sensibile alla violenza, non la si esporrà a contenuti di questo tipo senza consenso, sottolinea la psicologa. Il problema non è mai il videogioco in sé. La cooperativa all'Aquilone, ad esempio, lavora con ragazzi kikikomori, una condizione di isolamento, di ritiro sociale completo, e ha trovato nel videogioco un linguaggio per agganciarli e farli uscire pian piano dalla stanza dove avevano rinchiuso la loro vita. Uno strumento anche contro l'ADHD. I videogiochi svolgono un ruolo anche nel potenziamento cognitivo. Esistono games che allenano attenzione, percezione visiva, tempi di reazione, capacità decisionali, suggerisce la dottoressa Del Fante. E ora studi su trattamento di disturbi come DSA e ADHD parlano di risultati positivi. Certo, questo è un settore in cui si stanno muovendo ancora i primi passi, ma che promette di regalare grandi soddisfazioni. Un esempio per tutti, il lavoro fatto pochi anni fa da alcuni ricercatori su bambini con disturbo dello spettro autistico. Li hanno fatti giocare con Minecraft, un videogame in cui si costruiscono ed esplorano mondi. Il risultato è che questa sfida digitale ha aiutato i bimbi a interagire anche con il mondo fisico. Intanto, sul tema ADHD, lavorano alcuni ricercatori dell'Università di Padova. In un soggetto con questo disturbo, spiegano, gli obiettivi chiari, i feedback immediati e il coinvolgimento emotivo di videogiochi possono trasformare fragilità come impulsività e ricerca di stimoli in leve terapeutiche. Videogiocare, però, non deve mai diventare totalizzante e non va considerata una cura miracolosa. La videogame therapy non sostituisce altri interventi e non è in alternativa alla psicoterapia tradizionale, chiarisce la dottoressa Del Fante, così come i game sportivi non sostituiscono la palestra. È un linguaggio in più, sicuramente efficace, per chi fatica a relazionarsi e a comunicare.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Vita da cani e gatti. Come far star bene i nostri compagni di casa? Dobbiamo capire che ognuno è davvero unico, con esigenze e personalità diverse, e non stressarli. Di Giovanna Camardo. Molti umani ne sono convinti quando provano ad affrontare il loro cane che ha devastato il divano, rosicchiato una scarpa, smembrato il tappeto. Che sguardo colpevole! Lo sa che ha combinato un guaio? Ebbene, no. È probabile che l'espressione del peloso non abbia nulla a che fare col senso di colpa. È una reazione al fatto che il proprietario lo sta rimproverando, o è comunque in tensione. Quello sguardo sfuggente, con occhi tondi e bassi, è usato di solito per pacificare, e lo vediamo anche in altri contesti e in confronti con altri cani, ci spiega Federica Pirrone, etologa dell'Università degli Studi di Milano. Uno studio lo ha provato, ingannando i proprietari, a cui era detto, mentendo, che i cani avevano fatto una disobbedienza. I pet assumevano lo sguardo colpevole se rimproverati, senza correlazione con le loro azioni. L'equivoco è un esempio di errore di traduzione delle intenzioni canine. E ai compagni umani si spiega che sgridare fido è inutile, se non controproducente. Non sempre può associare le sue azioni precedenti e la reazione dell'umano, continua Pirrone. Ma sappiamo dunque capire le esigenze dei nostri compagni di casa? E in quali occasioni rischiamo di stressarli? Una risposta semplice non c'è. Perché ogni individuo ha le sue esigenze. C'è un'inclinazione media legata alla specie e alla razza, e ci sono le caratteristiche individuali legate all'esperienza, alla personalità e alle preferenze. C'è però un fattore legato alla nostra vita che in generale disturba cani e gatti: la mancanza di regolarità. Se ritmi frenetici o impegni ci portano a cambiare spesso la loro routine quotidiana, l'orario dei pasti o le passeggiate, possiamo generare ansia e stress. Altro fattore è l'alterazione dei ritmi del sonno, se dormiamo poco e facciamo riposare poco anche i pet. Lo stress si manifesta con vari segnali: alterazioni dei comportamenti, calo o aumento dell'appetito, iperattività o inattività, leccarsi con insistenza una parte del corpo, grattarsi, sbadigliare. Monique Udell, che dirige il laboratorio di interazione umana-animale alla Oregon State University, sottolinea altre disattenzioni verso cani, gatti e altri animaletti. Mantenere un animale sensibile al rumore in un ambiente chiassoso o giocare regolarmente di giorno con un animale notturno, come i criceti, causa stress che nel lungo periodo può intaccare salute e benessere. Più sottili fonti di stress emergono da ciò che non facciamo. Non diamo la possibilità di essere occupati in comportamenti tipici della specie o non offriamo un ambiente stimolante con attività da fare. Perciò è importante imparare chi è l'animale che vive con noi, come specie e come individuo, riconoscere i segnali di stress e le necessità. Il grande errore, dice Pirrone, è l'indifferenza nei confronti di esigenze e richieste anche emozionali che possono mutare con il tempo e con l'età. Anche la privazione sociale, per esempio, può essere fonte di stress. Se vediamo che il cane ha una socievolezza sviluppata e interagisce positivamente con gli altri quattro zampe, può avere bisogno di stare a lungo o spesso con loro. Bisogna dunque osservare se vogliamo rendere i nostri animali felici, dice Udell. Semplicemente osservarli mentre sono liberi di muoversi ci dà indicazioni su cosa amano o tendono a evitare. Nello stesso ambiente, alcuni cani corrono, altri annusano, giocano o scavano nel fango. Arricchire la vita di un animale spesso significa solo dargli l'opportunità di mettere in atto i comportamenti preferiti. Bastano 10 minuti in cui si lascia il cane libero di annusare quando esce il mattino. E il movimento? Ne fanno abbastanza con la loro e nostra vita in appartamento? Vivere in casa non dà così fastidio ai gatti e nemmeno ai cani, tranquillizza Pirrone. Ai cani piace correre e rotolarsi nel fango, come agli umani piace andare in spiaggia. Allo stesso tempo, verità e luogo comune. Non tutti i cani, oltre alle necessarie 3 uscite al giorno, hanno bisogno di correre. I border collie, per esempio, in genere hanno un'inclinazione al movimento. Ma il cane più pigro che io ho avuto era un greyhound, un levriero, cane da corsa per eccellenza. E dobbiamo arricchire l'ambiente di casa, continua l'etologa. Possiamo dare al cane, comunque mai lasciato solo troppe ore, appositi oggetti da mordere, che è un comportamento che lo rilassa, come i giochi riempiti di cibo. E i gatti hanno l'esigenza di farsi le unghie. Mettiamo i tiragraffi dove vediamo che preferiscono farlo. Infine, anche i nostri amici cambiano con l'età. Possono diventare più sedentari e avere nuove esigenze. Hanno artrosi e dolori. Un gatto anziano può fare fatica a entrare nella lettiera e inizia a fare i bisogni fuori. Allora potrebbe servirgli una cassetta più bassa. Può avere problemi cognitivi, svegliarsi di notte disorientato e iniziare a vagare miagolando. E la strategia è sempre una: non essere indifferenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù.

Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo spirito, nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce ad Uruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente Re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme.
La morte l'accoglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4

0: ottobre 1582, lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del Lander Insight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, la rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliardosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione, e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. Sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare con la ridistribuzione della massa di Marte in qualche modo. Qui sulla Terra sta avvenendo il contrario. Le tendenze di lungo periodo mostrano che la rotazione terrestre sta rallentando a causa di un effetto frenante applicato dalla Luna. Gli scienziati dovranno intraprendere un'analisi più approfondita per determinare la causa più probabile dell'accelerazione. I dati hanno anche permesso al team di perfezionare le misurazioni del nucleo marziano, fornendo misurazioni di un'oscillazione chiamata nutazione, causata dal movimento del fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Per i Maya era il cibo degli dei. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura. Da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dèi, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri. I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillé, fondatore nel 1819 della Maison Caillé, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes van Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, van Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno, suo padre, il cioccolatiere Kasparus von Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Sons, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla Svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio Perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maîtres chocolatiers, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali, come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Povera Italia. La pandemia da Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sull'economia italiana, facendo impennare il numero di persone costrette a vivere in condizioni di grave precarietà. Di Marco Patucchi. Fino all'inizio dell'estate erano lì, ai bordi di qualche via consolare alle porte di Roma, tendoni e animali, come nella scena surreale di un film di Fellini o di Paolo Sorrentino. Oltre i recinti e le gabbie, giraffe, zebre, elefanti si muovevano lenti, storditi, da mesi di inattività. Qualche bambino del quartiere, mano nella mano dei nonni, li guardava meravigliato. Sullo sfondo, parcheggiati in bell'ordine, i camion da trasporto del circo ricordavano i tempi delle trasferte in ogni angolo del paese, spettacoli che danno lavoro a centinaia di persone, improvvisamente senza futuro. Vite immobili, sospese nel nulla, come gli inconsapevoli animali. Un'immagine di desolazione che raccontava meglio di ogni analisi economica o sociologica gli effetti della pandemia epocale, che ha tracciato una linea tra il prima e il dopo delle nostre esistenze. Fabbriche, intere attività, negozi, professioni, rase al suolo dal vento del Covid-19. I numeri hanno delineato il peso della crisi economica, così come ora provano a tracciare le coordinate di un'essenziale ripresa. Ma dietro alle cifre restano le persone, le famiglie. Chi non ha smesso di combattere, chi era invisibile e ora lo è ancora di più. Chi lo è diventato da un giorno all'altro, quasi senza accorgersene, passando da una vita dignitosa al vuoto della precarietà assoluta. I numeri, dicevamo, freddi e implacabili, mettiamoli in fila senza dimenticare che, prima dello tsunami Covid-19, da un balcone la politica aveva annunciato la sconfitta della povertà in Italia, l'azzardo della demagogia. L'Istat, innanzitutto, che da anni misura la povertà assoluta nel paese, tracciando una linea sotto la quale si trovano le famiglie che non riescono ad acquistare beni e servizi, si legge nel glossario dell'Istituto Nazionale di Statistica, essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Vediamo i dati, tenendo bene a mente che cosa significhi per ciascuno di noi, o per come ci immaginiamo una vita minimamente accettabile. Certo, non quella che ci ha costretti a rinunciare a una vacanza o a un aperitivo in più. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta erano 2 milioni, 335.000 in più dell'anno precedente, quando pandemia era solo una parola incontrata nei libri di scienza o di storia. E 2 milioni di famiglie significano circa 5,6 milioni di persone, vite. Un milione in più rispetto al 2019. Si tratta di valori che nel nostro paese non si vedevano da 15 anni e che neanche la crisi finanziaria globale del 2008 aveva avvicinato. L'incidenza sul totale delle famiglie italiane nel 2020 ha raggiunto il 7,7% contro il 6,4% del 2019 e il 4% del 2008. Un livello della quota di poveri mai osservato, ha spiegato il presidente dell'Istat Giancarlo Blanciardo. Abbiamo vissuto la terza guerra mondiale. I 120.000 morti in più che ci sono stati da febbraio dello scorso anno sono l'equivalente di quanto è successo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, conteggiando i civili, i militari e i dispersi. È stata una catastrofe e i dati ce lo dimostrano in maniera chiara. I numeri fotografano anche l'importanza degli interventi di sostegno messi in campo dal governo. Il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha registrato una riduzione dal 20,3% al 18,7% e significa che i sommersi sono riusciti in qualche modo a non sprofondare. Ma si sono visti anche affiancare da tantissimi nuovi poveri, persone e famiglie abituate a navigare dignitosamente e che, nel giro di pochissimo tempo, hanno scoperto per la prima volta che cosa significhi dover dipendere dalla solidarietà per tirare avanti. La Caritas, per dire, spiega che tra settembre 2020 e marzo 2021 delle 544.775 persone che hanno richiesto assistenza alimentare e non, una media di 2.582 al giorno, il 24,4% si trovava lì per la prima volta, con lo sguardo timido e imbarazzato di chi non ha mai provato sulla propria pelle un'esistenza borderline. Allargando l'orizzonte all'intero periodo della pandemia, ovvero poco più di un anno, i nuovi poveri sono stati 453.731. Oltre l'80% delle Caritas diocesane ha riscontrato un aumento di emergenze familiari e personali legate ai bisogni fondamentali: il lavoro, la casa, addirittura il cibo. insieme a tantissimi casi di povertà educativa e di disagio psicosociale. È così a Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana, prende forma un ulteriore melting pot. Nel melting pot più generale delle metropoli, dove a confondersi non sono solo le etnie, ma anche le storie familiari e personali, i trascorsi più o meno recenti di benessere o quantomeno di serenità ora smarriti. Dalla Caritas alla Croce Rossa a Sant'Egidio, dai portici di Via della Conciliazione a quelli della stazione Termini, le strade degli invisibili sono una città parallela che, come un fiume carsico, a volte emerge dal ciglio delle nostre vite che solo per un luogo comune consideriamo stravolte dalla pandemia. Ecco Fatima, ragazza pakistana in Italia da un anno, che dorme a Termini e mangia la mensa di Colle Oppio. Ha sempre una mollica di pane anche per i piccioni. George ha 40 anni e sopravvive in strada da 6. La sua tenda è a San Pietro. Prima era in Sicilia, dove faceva il muratore. Poi un incidente sul lavoro ha cambiato la sua storia. Jessie la incontri tra gli occupanti di Via Santa Croce, insegnante di inglese, con la chiusura delle scuole private di lingua, ha perso lavoro e speranza. Paolo, imprenditore romano, ha vissuto e lavorato per 30 anni in Piemonte, dove aveva varie proprietà e un maneggio. Poi un divorzio catastrofico e la pandemia hanno interrotto i progetti di riscatto. Vive anche lui nello stabile occupato di Via Santa Croce, a due passi dalla maestosa Basilica di San Giovanni. Dal centro alla periferia, a Corviale, incontriamo Sonia e Katia, vicine di casa e disoccupate. La prima, rimasta incinta, si era licenziata dall'incarico di responsabile di un negozio di abbigliamento ed è stata sorpresa dall'ondata Covid mentre era in cerca di un lavoro part-time. Ora, avendo dato fondo alla buona uscita, si trova in serie difficoltà e insieme a Katia ritira generi alimentari da una piccola associazione a Ponte Milvio che in parte ridistribuiscono alle altre donne di Corviale. Sandrone è il vicepresidente del comitato di quartiere di La Rustica. Prima della pandemia lavorava come vigilante privato, oggi, con due figli a carico, non ha più entrate, ma non risparmia generosità nell'organizzare la distribuzione di generi alimentari e pasti caldi ai poveri del quartiere. Ogni volta per lui è come guardarsi allo specchio. Il cibo, si diceva, secondo le stime della Coldiretti, il 6,3% della popolazione adulta riesce solo con difficoltà a garantirsi un pasto. Con situazioni che variano dal 3,2% dell'Italia centrale al 5,6% del nord e al 9% del mezzogiorno. Banca d'Italia spiega che oltre il 60% dei nuclei familiari ha difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel corso dell'ultimo anno, quasi il 40% delle famiglie aveva un reddito insufficiente a coprire le spese, con la metà di questa fascia che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese. Ricalcando i terribili bollettini del conteggio che nelle varie ondate ha colpito soprattutto centri, province e regioni settentrionali, le statistiche sulla povertà segnano un peggioramento più marcato al nord, che, secondo Istat, nel 2020 ha contato oltre 218.000 famiglie, 720.000 individui in più in condizioni di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, con l'incidenza passata dal 5,8 al 7,6% a livello familiare e dal 6,8 al 9,4% in termini di persone.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da C'era una ragazza, di Barbara Palombelli. Editore Mondadori, 1999. Letto da Marina Zanon. C'era una ragazza è un'autobiografia di Barbara Palombelli, scritta come una lettera ai figli, in cui l'autrice racconta la propria storia familiare, intrecciata a quella della borghesia romana del Novecento. Tra ricordi, politica e fede, il libro offre uno sguardo intimo sulla società italiana del secolo scorso, tra contraddizioni domestiche e trasformazioni storiche. Buon ascolto.

Sei arrivato una domenica mattina d'inverno. La sera prima eravamo stati a cena da Valeriano e Daniela, genitori del tuo amico Giacomo. Avevo mangiato tortellini e al rientro a casa mi sentivo strana. Mi ero da poco trasferita nell'appartamento di via del Vignola per te. La casetta del rione Monti era piccolissima, senza ascensore, poco adatta alla carrozzina. Oltretutto, come spesso succede alle giovani coppie, la gentile padrona di casa ci aveva sfrattato con la scusa di un esaurimento nervoso della figlia. Fui costretta a traslocare all'ottavo mese. Improvvisamente, come se avessi aperto un rubinetto, la cascata di liquido amniotico. Si chiama rottura delle acque, precede il parto. Telefonai all'ostetrica e partimmo subito per la clinica Santa Famiglia. Papà, senza dirmelo, forse solo per farsi coraggio, avvertì nonna. Io non volevo, speravo di tenerla fuori. Arrivammo a notte fonda. È stata, nonostante i dolori, una bellissima notte. Tu, pigrone, come poi ti sei rivelato, non nascevi, non ci pensavi proprio. Tutte le altre mamme tornavano in corsia col loro fagotto tra le braccia. Io restavo lì a contare gli intervalli fra una contrazione e l'altra e a respirare allo stesso modo di un cane affannato, come mi aveva insegnato l'ostetrica. Al mattino, dopo una notte di fatica, ancora niente. Dopo 4-5 ore di flebo e di contrazioni non proprio delicate, la dilatazione del collo dell'utero era sempre di soli 2 centimetri. Nei pochi momenti di lucidità mi resi conto che era ora di passare al taglio cesareo. L'ostetrica non bastava più. Erano necessari il ginecologo e l'anestesista. Per fortuna, Gianni e Guido sono due amici. Peccato, però, che di domenica il primo vada sempre allo stadio. Mi aveva pregato, Barbarina, ti chiedo una cosa sola, non partorire mentre gioca la Roma, promesso? E il secondo sempre a mangiar fuori, a volte anche a Fregene, con i suoi 4 deliziosi figli. Non ce la facevo più, con un filo di voce chiesi a papà di far venire di corsa Gianni e Guido, subito però, perché io mi sentivo a pezzi. Poco prima di entrare in sala operatoria, sentii Gianni che telefonava a un amico. Sono qui con Barbarina, tra mezz'ora puoi passare a prendermi. E così sei nato alle 13:30 di una domenica di dicembre. Ricordatelo per cercare l'ascendente zodiacale. Giusto in tempo per mandare Gianni all'Olimpico a vedere Roma-Inter, finì 2-1. E per non far perdere a Guido la sua colazione domenicale di padre separato, ma presente nella vita dei figli. Porti il nome del prozio patriota Giorgio Marini, morto nella liberazione di Gorizia il 10 agosto del 1916. Il giornale di allora scrisse: poco più che ventenne e già laureato, uscito appena dalla scuola militare di Modena. Era partito l'anno scorso per la Libia. V'era rimasto molti mesi, in un posto dei più avanzati, serenamente. Poi, col sopravvenire dell'estate e dei grandi eventi, era tornato in Italia e con un reggimento famoso per le prodezze compiute e le stragi patite, era andato baldanzosamente al fronte dell'Isonzo. Quivi nell'assalto di Gorizia cadde inseguendo il nemico sulle falde di Monte San Marco. Ha chiuso quei suoi occhi assorti nella luce della vittoria. Degnamente vissuto, si è spento in una fine degna. La sua giornata breve e piena si è compiuta nell'immortalità della gloria. Di questo zio conservo una strepitosa collezione di cartoline. Tutti gli animali che si possono immaginare. Secondo uno scherzo di tuo padre, invece, porti il nome di un giocatore della Lazio, da lui tanto venerato,
e da me tanto detestato, soprattutto per i gesti plateali e non molto sportivi cui si lasciò andare. Queste lettere sono dedicate a te che leggi di tutto, da Diabolik a Calvino, da Moravia a Hesse, e svuoti il frigorifero, forse perché il piacere di leggere e mangiare, meglio ancora se di notte, è uno dei vizi che hai nei cromosomi. A te che, quando cercavo disperatamente di realizzare il sogno dell'adozione, mi prendevi in giro e dicevi che volevo una famiglia come quella di mamma ho perso l'aereo. E intanto ti premiavo e ti preparavo, tu, il mio principale alleato, con cani, giochi, allegrie. A te che mi spezzavi il cuore ogni volta che durante i 10 anni in cui sei stato figlio unico dovevo lasciarti, ti salutavo mentre eri solo a tavola con il pigiama e la vestaglia scozzese, il piatto sulla tovaglia. Mangiavi come un principino, come mai adesso sembri uno zombie davanti al cibo, mentre chiudevo la porta con gli occhi lucidi. A te che per tanti anni sei stato il mio socio nelle avventure professionali, ti ricordi? Negli anni 80 non c'erano i telefonini, io cercavo di lavorare a casa per stare con te e qualche volta ti capitò di parlare con Forlani. Lui lo ricorda ancora con gran divertimento e con Pertini, il quale una volta pensò di essere al telefono con me. Per fortuna riacchiappai al volo la cornetta. Incontrasti un paio di volte Bettino Craxi. Ci sono le fotografie di quando la domenica mattina ti portavo ai congressi perché non sapevo a chi affidarti. Quando per il giornale lo seguivo nei suoi viaggi all'estero, mi chiedeva sempre di te, quasi come uno zio affettuoso. Nel 1983 avevi 6 mesi. Durante la campagna elettorale io giravo l'Italia su piccoli aerei con il leader socialista. Un giorno tu non stavi bene e dallo studio di Piazza Duomo a Milano, poi diventato famoso per altri motivi, diedi istruzioni su come modificarti la dieta. C'eri anche tu quando Claudio Rinaldi mi propose di passare dall'Europeo a Panorama, promuovendomi vice caporedattore, qualifica che conservo ancora oggi. Da allora nessuno mi ha più promosso. Era l'autunno del 1986. Rinaldi era a Firenze, credo per una partita di calcio, una domenica pomeriggio, e mi convocò da San Casciano, dove eravamo per il weekend tu e io soli, per parlarmi. La trattativa la facemmo nella stanza d'albergo, tenendoti buono con i cartoni animati dei Puffi. Eri il mio socio, e lo sei ancora, al punto che ogni volta che firmo un contratto di lavoro ti spetta una quota regalo. Di quel periodo c'è un filmato carino, ripreso da un regista della televisione radicale Teleroma 56. Tu, dall'alto dei tuoi 4 anni, spieghi che da grande vorresti fare il tassista e che sei un po' stufo di una mamma che cambia sempre telegiornale. È l'unico video della nostra vita. Io detesto i filmini e le telecamere. Forse un giorno mi pentirò, ma è più forte di me, non li sopporto. Non ti abbiamo mai nascosto niente, non ti abbiamo detto bugie. Questo è il merito che rivendichiamo, non abbiamo barato con te. Ti abbiamo costretto a seguirci sempre, non resistavamo a lungo senza di te, a fare la vita dell'adulto invece di quella del bambino, mentre noi ci sentivamo a volte più piccoli e meno saggi di te. Quando avevi 3 mesi, tuo padre sognava di giocare a tennis con te. Quando avevi 3 anni, io volevo farti leggere tutti i libri che ritenevo importanti per te. Siamo stati 2 pazzi, io e tuo padre. Abbiamo bruciato le tappe della tua vita. A 5 anni e mezzo ti abbiamo portato a Disneyland e in auto abbiamo attraversato l'America per realizzare un nostro sogno,
Invece tu ti sei divertito molto di più a Euro Disney quando eri già grandicello. So che abbiamo sbagliato a voler anticipare sempre le tappe della tua vita, ma è stato l'errore di tutta la nostra generazione e tu sei stato sempre più saggio di noi, anche quando hai vissuto con il tuo entusiasmo di bambino l'arrivo del nuovo fratello. Emozionante per te, forse. Perfino più che per noi. Siamo genitori immaturi, eternamente figli, falsamente giovani a oltranza. Adoriamo scambiarci con te vestiti e motorini, racchette da tennis e giornaletti. È normale? Non credo. Amici e quasi coetanei, cresceremo insieme, uniti da un amore esagerato che non riesco a dirti. Perché tanto è inutile, genitori e figli si capiscono sempre troppo tardi. Tu mi hai regalato il giusto senso della vita, il tuo arrivo, dopo tante morti, ha rimesso a posto equilibri sconvolti. Con te siamo tornati a essere una famiglia, hai ridato il sorriso a mia madre, hai ridestato la parte migliore di papà. Quella che la freddezza e la durezza della politica pannelliana stavano per strappargli. Questo libro è per te che non riesco a fermare più di un attimo sulle scale, mentre mi chiedi un permesso, o i soldi, o di rientrare più tardi, come è giusto che sia a 16 anni. Voglio raccontarti un po' delle storie di casa mia. Ti scrivo sperando che tu capisca. Prima di diventare grande, l'immensità di un amore che occupa tutti i momenti della mia giornata, anche e soprattutto quando non ci sei. Mi hai accolto con un fiore. Era il 13 marzo 1993. Piccolo, magro, vestito a festa con gli abiti migliori che le suore erano riuscite a mettere insieme, tenendo per mano suor Angela dietro una vetrata dell'aeroporto di Quito, guardavi preoccupato e felice questi tre stralunati, reduci da 24 ore di volo e di attesa in scali intercontinentali. Ci eravamo parlati tante volte al telefono. Io avevo fatto ingrandire in formato poster la tua fototessera e la guardavo per stamparmi i tuoi lineamenti nel cervello e nella pancia dove non eri stato. Ma vederti lì era diverso. Un minuto prima di atterrare, io che non mi trucco mai, avevo messo un po' di fard e perfino un po' di rossetto. Tu ancora me lo ricordi. Soltanto per cancellare i segni della stanchezza. Per correre da te in Ecuador avevo lasciato, senza preavviso e senza alcun rimpianto, il giornale e la televisione, dove lavoravo con Andrea Barbato in un programma domenicale. Eugenio Scalfari, allora direttore di Repubblica, mi abbracciò e mi lasciò libera praticamente per 9 mesi. Rientrai nel gennaio del 1994, all'epoca della discesa in campo di Berlusconi. Pure Andrea e Angelo Guglielmi, il direttore di Rai 3, furono molto comprensivi, anche se stavo per mollarli da un momento all'altro. Il sogno di adottare un bambino risale alla mia prima infanzia. Ricordo precisamente il giorno in cui progettai la mia futura adozione. Vicino a casa mia abitava una famosa diva degli anni 50, T.D.M. La mia tata e la sua domestica erano amiche. Invece di portarmi al giardino come voleva mamma, la tata mi portava a casa di questa signora. Le due donne chiacchieravano fitto fitto, dicevano anche che la signora doveva stare a casa ad aspettare sempre la telefonata di un uomo molto importante. Io guardavo nel salottone pieno di divani questa donna con la vestaglia di raso rosa, come si usava allora. Stava sempre sola,
e sfogliava fotoromanzi. Io pensavo, non starò mai sola come lei. Anche se non avrò un marito, adotterò un figlio, crescerò in mezzo ai ragazzini. Da allora ho sempre continuato a inseguire questo progetto, aiutata anche dall'esempio di un cugino di mamma, Fabrizio Schneider, giornalista, padre naturale di Fabiola e adottivo di 3 ragazzi maschi e di un'ultima piccolina nata senza gli arti. Fabrizio è un santo e per me rappresenta un esempio. Da ragazzina il sorriso di Fabrizio e di sua moglie Dio, pensa che strano, si chiama come Dio ma con un accento diverso. Mi sembrava così autentico, così profondo. I ragazzi correvano verso di lui gridando «papà». Ogni volta che li vedevo mi sembravano più figli di tanti altri. Per fortuna ho trovato un uomo che mi ha fatto realizzare questo sogno, questa favola. La mia favola, che sei tu. Ci saranno momenti, quando sarai grande, in cui forse potrai dubitare del nostro amore. Succede a tutti i figli. È successo anche a me. Da adolescenti è normale. Per questo voglio dirti ora che l'amore per te è immenso, stratosferico, spaziale, fino al cielo, come dici tu. Per 4 lunghissimi anni, di nascosto da tutti, tuo padre e io abbiamo combattuto una battaglia a suon di certificati e di carte bollate per averti. Siamo stati sottoposti a non so più quanti esami del sangue, a test di igiene mentale, a sedute di terapia di gruppo per verificare le nostre intenzioni reali, a ispezioni domestiche imbarazzanti, a indagini della polizia, dei carabinieri, dei vigili urbani, a blitz delle assistenti sociali della circoscrizione che torturavano Giorgio con interrogatori complicati per un bambino di 6 anni. È in fondo quanto richiede la legge italiana, giusta nonostante le 1000 carte da bollo, alle coppie che desiderano adottare un figlio. Se hai già un figlio, poi nessuno te ne vuole dare un altro o un'altra, anche se è un errore. Nelle famiglie già collaudate, infatti, un bambino si trova meglio. Si dovrebbero sempre fare gli interessi dei piccoli e non concedere ricompense ai genitori. Avevamo già perduto una prima occasione. La strada che ci portava in Colombia si era interrotta di colpo. Mi avvertirono con una cartolina prestampata. Per me fu un trauma così grande da procurarmi una depressione. Per fortuna Anna Libri, assistente del Servizio Sociale Internazionale, accettò, davanti a un mio pianto disperato, di riprovare con l'Ecuador. Una mattina, era la vigilia di Natale, mi chiamò sul telefonino mentre ero alla Banca di Roma. Quel giorno i nostri destini si sono incrociati per la prima volta. Cominciai a saltare di gioia, chiamai Francesco e insieme andammo di corsa a Via Veneto, dove Anna ci consegnò un atto di nascita con la tua storia e la tua fotografia. Quel Natale del 1992 per me e tuo padre fu speciale. Stavi per arrivare tu, la prossima vita in 4. I mesi di attesa passarono in un attimo. A Quito andammo subito a fare colazione dalle suore. Tutti i bambini della casa ci accolsero con canti e musica, sventolando bandierine italiane. Io piangevo come una fontana e ogni volta che ripenso a quel giorno piango ancora. Provavo una felicità assoluta e insieme l'assoluta disperazione per il destino di tutti gli altri tuoi compagni. Questi sentimenti creavano in noi una sensazione di stordimento indimenticabile. Di quella mattina conservo le foto fatte nella sala da pranzo dell'Istituto della Prensa. Tu ci mostravi il tuo lettino, il tuo unico peluche ridotto a un'ostia. Noi ti portammo subito in un grande centro commerciale
per comprarti dei vestiti nuovi. Eri così felice che volevi conservare anche l'etichetta dei jeans nuovi Osh Kosh. Non volevi buttare niente. Non avevi mai posseduto niente. Ora avevi tanti vestiti e la macchinetta telecomandata che mi avevi chiesto al telefono. Riempiendomi di gioia, mi avevi raccontato della tua passione per le auto e le moto, che è anche la mia. Per fortuna non mi avevi chiesto soldatini o fucili, che per me sono

La guida l'ambasciatore Crosetti con la moglie. Compravamo cappelli di paglia Panama, che sono in realtà il pezzo forte dell'artigianato locale, le spugne, i cotoni grezzi. Poi, improvvisamente, la vacanza finì. Papà e Giorgio dovevano rientrare in Italia, mentre io sarei rimasta per i certificati sanitari e per il tuo visto. Il giorno della partenza fu una mezza tragedia. Tu avevi la febbre. Mi sentivo sola in mezzo al Sud America. Loro partivano e io avevo paura. Anche l'ambasciatore e la sua famiglia erano partiti per le vacanze in Italia. Le suore avevano giustamente il loro da fare e io avevo un solo indirizzo a Quito, una pittrice, Adela Tobar. Passai con lei un pomeriggio splendido. Aveva una Fox Terrier di nome Pepita. Piansi davanti all'aereo che partiva. Rientrata in albergo ti provai la temperatura. Avevi 38 di febbre e mentre ti stavo mettendo a letto mi dicesti: Mami, basta llorar, basta piangere. Eri diventato mio figlio e mi facevi coraggio come un vero macio. Forse ti eri persino ammalato per avermi tutta per te, per stringermi la notte mentre io ti tastavo la fronte, per farmi la pipì addosso e rovesciarmi l'aranciata sul vestito. Mi sembravi così fragile, così piccolo. Dopo le 6 di sera, in Italia era mezzanotte e dunque non potevo parlare più con nessuno, tu e io restavamo soli. Per fortuna in albergo potevamo noleggiare la cassetta della Sirenetta. L'abbiamo vista talmente tante volte che l'ho imparata a memoria. Quando ti passò la febbre, dopo i giorni di paura e le mie ansie, dopo le visite mediche e gli sciroppi, ricominciammo a uscire, sempre vicini, quasi in simbiosi. Non volevi lasciarmi neppure quando andavo in bagno. Giocavamo al ristorante, andavamo in piscina quando non faceva freddo. Avevi paura di tutto, per te tutto era nuovo, la televisione, l'ascensore. Finalmente, dopo le ultime analisi del sangue alla Croce Rossa, partimmo per l'Italia. Fu un viaggio interminabile, con ore di sosta a Curaçao, Santo Domingo, Madrid. Mangiando e dormendo in aereo, tu e io per mano, vicini vicini, ci eravamo conquistati a vicenda in quelle 3 settimane a Quito da soli. Gli altri passeggeri e le hostess ci guardavano con affetto come se avessero capito tutto. All'arrivo a Fiumicino trovasti la piccola moto elettrica che mi avevi chiesto. Ci hai giocato per anni fino a distruggerla. Da quel giorno è iniziata una festa familiare che non è ancora finita. Non dovrai mai avere paura di niente. Tu ci hai regalato un nuovo universo. Noi saremo forse inadeguati, pieni di difetti, ma siamo innamorati di te, del tuo rapporto con Giorgio, di quanto tuo fratello ti ama, di quanto è cresciuto anche lui grazie a te. Sei un angelo, non dimenticartelo mai. Fai parte della mia favola, quella progettata da bambina e realizzata da grande. Sei il sogno che mi ha cambiato la vita. A te, che sei arrivato in questa famiglia da un mondo lontano. A te, che forse troverai buffi i racconti di nonni e nonne sconosciuti. Queste lettere sono dedicate a te, Sisko. Le leggerai forse quando sarai un po' più grande. Magari sfogliando gli album delle fotografie che ti raccontano da dove viene tua madre, quella rompiscatole che ti tormenta per farti studiare.

Avete ascoltato un estratto da C'era una ragazza di Barbara Palombelli, editore Mondadori 1999, letto da Marina Zanon.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Le vere gioie della vita di Patrizia Masello. Sei in difficoltà a causa di una gravidanza? Non rinunciare mai a tuo figlio, anche se ti sembra di non potergli offrire nulla. Anche se sei sola, cerca ogni aiuto possibile. A tutto c'è rimedio. Potrebbe sembrare lo slogan di un cartellone di un'associazione di volontariato pro-life. E in effetti lo è. Questa esortazione, infatti, è inserita nelle locandine del Centro di Aiuto alla Vita di cui faccio parte da 20 anni ormai. Molte sono le madri in difficoltà a causa di una gravidanza giunta in attesa. E molte di loro si rivolgono al nostro centro che promuove la vita, le accoglie, le ascolta e offre validi aiuti materiali e sostegno morale. Tuttavia, questa affermazione potrebbe essere benissimo inserita all'inizio della storia che vi racconto di seguito, rivolta a tutti, in particolare a chi ha il compito di custodire la vita. Cara mamma, ti voglio raccontare la mia esperienza. Quarantasei anni fa, a soli 19 anni, diventavo mamma del bambino più bello del mondo. Tutti si fermavano a guardarlo da quanto era bello,

Io ero tutta orgogliosa. E lo è ancora bello il mio Luca. Ero piccola, sola, senza genitori, senza un compagno accanto. Con lui ci eravamo appena lasciati dopo 2 anni assieme. Non ero autosufficiente dal punto di vista economico. Non avevo il becco di un quattrino e non lavoravo ancora avendo appena terminato gli studi superiori. La situazione non era delle migliori, me ne rendevo conto, e a volte mi lasciavo un po' prendere dallo sconforto e dalla disperazione. Cosa faccio ora? Pensavo. Dentro di me, però, sentivo che quella era una piccola vita che si andava formando dentro di me ed era la mia vera gioia. Dovevo fare di tutto per proteggerla. Vivevo con mia nonna e una zia, alle quali posso solo dire un grande grazie, perché loro mi sono state vicine e lo hanno cresciuto assieme a me. È vero, sei sola e aspetti un figlio, tuo figlio, lo so, accanto alla sorpresa e alla gioia di avere un piccolo esserino che cresce dentro di te, da amare e coccolare, cresce anche il timore, il terrore di non farcela. E per pochi istanti potresti anche cedere alla tentazione di rifiutarlo. Ma puoi farcela. Basta guardarsi intorno, lasciarsi aiutare, trovare la grinta e la determinazione dentro di sé per lottare per se stessa e per quell'esserino indifeso che ha scelto proprio te, mandato dal Dio della vita. La scelta di accogliere il proprio figlio, pur nelle situazioni difficili, è sempre vincente. Ti senti padrona del mondo col tuo bambino e sicuramente le difficoltà non mancheranno, ma fanno parte della vita. E sarà un bellissimo gioco, a volte un rompicapo, da affrontare insieme. Ed ecco che ogni preoccupazione, ogni dolore lascerà posto solo alle gioie e alle soddisfazioni. Ricorda, tuo figlio ti amerà sempre e ti sarà grato di avergli donato la vita. Concludo così questa mia testimonianza. Scegliere la vita è sempre la scelta giusta. Tuttavia, come in ogni storia scritta, alla fine troviamo i ringraziamenti, io desidero dire innanzitutto grazie a Dio per ogni dono, perché la vita è un bene prezioso, inestimabile, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere. Grazie nonna, grazie zia, perché mi avete aiutata e sostenuta sempre, amando Luca assieme a me. E grazie perché ancora dal cielo continuate a volerci bene. Grazie al mio compagno di vita, arrivato qualche anno più tardi per proteggerci e sostenerci con amore. Grazie alle altre 2 gioie, i figli arrivati per allargare la famiglia e allietare le nostre vite. Un grazie speciale ai miei amati nipoti, belli, simpatici, intelligenti, creativi, che spesso ricordo appena nati e ripenso alla gioia infinita che hanno portato, trasformando le nostre esistenze e costringendoci a rimanere nonni attivi e non pantofolai, coccoloni e giocherelloni per giocare insieme, per accudirli quando c'è bisogno e far parte integrante delle loro vite. Grazie anche a tutti i bimbi che in questi 20 anni ho visto e coccolato al centro Aiuto alla Vita. Ai sorrisi bellissimi che donano a me e agli altri volontari e agli abbracci che ci regalano anche quando più grandicelli vengono a trovarci con le mamme contente di aver fatto la scelta giusta. Figli miei e nipoti miei, siete le gioie più grandi della mia vita dal momento che siete venuti al mondo da bebè sdentati e pelatini, a parte Silvia Cappellona. Non sono state sempre solo gioie, purtroppo, perché ci sono stati, ci sono e ci saranno anche i dolori, quando state male voi o i bambini. Per ogni cosa brutta che vi succede soffro con voi e sapete bene cosa si prova essendo a vostra volta genitori. Tuttavia, mentre i dolori si scordano presto quando se ne vanno, i vostri sorrisi donati non li scorderò mai. Al di là di tutte le foto che vi scatto di continuo, li ho impressi indelebilmente nel cuore. Vi amo tanto e pregherò sempre perché nelle vostre vite ci sia sempre la vera gioia.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri, Teodora. La si può ammirare nello splendido mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna. Teodora di Bisanzio, la moglie dell'imperatore Giustiniano, vi è raffigurata in tutta la sua imponenza e maestà regale, con in capo un ricchissimo diadema di pietre preziose dal quale pendono collane di perle, un largo collare di gemme e coperta da uno sfarzoso mantello dorato color porpora, in mezzo alla schiera delle due dame di corte. Gli storici affermano che Teodora non si limitò ad essere soltanto la moglie di Giustiniano, cioè di colui che liberò Roma dai Goti e raccolse in un corpus unico tutte le leggi del diritto romano, vale a dire il fondamento della civiltà giuridica del nostro mondo, ma ne fu anche la prima collaboratrice negli affari di Stato e soprattutto l'ispiratrice di alcune importanti riforme sociali. Tra l'altro, e non è cosa da poco, fu donna che seppe dimostrare un grande coraggio personale. Procopio di Cesarea, lo storico dell'epoca giustinianea, riporta il discorso improvvisato che tenne ai generali e ai consiglieri dell'imperatore durante la rivolta di Nica, i quali non vedevano altra strada di salvezza che nella fuga. Teodora si intromise nei concitati e contrastanti pareri esordendo con malcelati disprezzo e ironia. Penso che nelle presenti condizioni sia trascurabile la sconvenienza che una donna sia più coraggiosa degli uomini e proponga soluzioni che richiedono audacia a chi invece dimostra paura. Convinse tutti a resistere e così Giustiniano poté fregiarsi di un'altra vittoria. Ma è cosa nota che lo stesso Procopio, il quale ufficialmente ne canta le lodi, nella sua storia segreta invece la denigra, la diffama, la vitupera. È come se volesse spogliarla del sontuoso mantello del mosaico per mostrarcela impietosamente, crudelmente nuda. Procopio non perdona alla crante Basilissa le sue origini, i suoi terribili anni giovanili. La storia segreta è un continuo, accanito, minuzioso e anche fin troppo compiaciuto racconto dell'abiezione nella quale Teodora viveva prima di diventare imperatrice. Ma non sarebbe più giusto se avesse scritto l'abiezione nella quale fu costretta a vivere. Acacio, allevatore di orsi per gli spettacoli, morì giovane lasciando la vedova e tre figlie, Comitò, la più grande, che aveva appena 7 anni, Teodora ed Anastasia. Siccome crebbero tutte e tre molto belle, la madre, che conviveva miseramente con un poveraccio, pensò bene di fare di Comitò una cortigiana appena che ne ebbe l'età. Procopio scrive che in breve primeggiò fra le sue colleghe, addirittura brillò. I ricchi clienti facevano la fila. Si prese come aiutante la sorella Teodora, poco più che bambina. E qui preferisco lasciare la parola a Procopio. Dato che Teodora allora non era ancora matura come donna per giacersi con gli uomini, si accoppiava come se fosse maschio con certi schiavi che in questo obbrobrioso modo trovavano sfogo e anche nel bordello dedicava molto tempo a far usare del suo corpo contro natura. Appena adolescente diventò una prostituta di bassa lega. Però è fermamente decisa a farsi strada o almeno a salire qualche gradino della scala sociale e infatti Procopio racconta come, non sapendo suonare nessuno strumento musicale e non sapendo nemmeno ballare, pur tuttavia si faceva notare per la sua bellezza, l'unica cosa che potesse mettere in mostra, e così riuscì ad entrare nel mondo dei mimi che all'epoca facevano gli spettacoli più in voga. Spesso, continua Procopio, si spogliava sul palcoscenico rimanendo in perizoma, ma non sempre se lo teneva. Un suo celebrato numero contemplava infatti che delle oche beccassero chicchi d'orzo cosparsi sul suo pube. Procopio ammette che era intelligente e spiritosissima e che aveva una filosofia di vita che la faceva ridere anche se riceveva pugni e schiaffi e che spesso risolveva tutto spogliandosi e mostrando il davanti e il di dietro, parti che, annota pudicamente lo storico, devono restare invisibili agli uomini. E poi, non contento di ciò che ha detto di lei, Procopio la spara grossa, riferendo che Teodora usava farsi accompagnare a pranzo da non meno di 10 giovani forzuti ed esperti nell'esercizio del sesso, coi quali dopo pranzo s'accoppiava ripetutamente fino a stremarli. Allora si ripassava a uno i servitori, una trentina, ma nemmeno così riusciva a placare la sua lussuria. Poi un giorno Giustiniano assiste ad uno spettacolo di mimi al quale partecipa Teodora. ne rimane affascinato, se la prende come amante e nel 525 se la sposa, facendo dell'ex Mima non ancora trentenne la sovrana dell'impero romano d'Oriente. Era un gesto che solo Giustiniano poteva permettersi senza provocare sollevazioni e rivolte. Procopio non ci lascerà nessuna nota malevola sulla condotta della Basilissa, segno che essa, prima da amante e poi da moglie di Giustiniano, fu irreprensibile. Scrive solo, ma accennandone quasi di sfuggita, che col marito si dedicò a pratiche occulte, sperimentando la possibilità di scoprire i segreti della vita e della morte. Probabilmente Teodora cercò di raggiungere, ora che ne aveva la possibilità, quella sapienza mistica orientale ignorata nell'Occidente, senza bisogno che Procopio glielo ricordasse. Teodora non poté e non volle dimenticare gli orrori patiti per l'estrema indigenza quando era ancora bambina. Le leggi che fece promulgare al marito in favore dei miserabili, dei derelitti, ne sono la prova evidente. Sì, la giovanissima prostituta che si vendeva nei bordelli di Bisanzio si è ampiamente meritata il diritto di starsene da imperatrice, ammirata e riverita dentro la Basilica di San Vitale a Ravenna. Del resto, aveva concluso il suo discorso ai consiglieri di Giustiniano durante l'assedio di Nica, affermando che lei, personalmente, non sarebbe fuggita anche se l'imperatore l'avesse fatto. Lei sarebbe rimasta a difendersi sino all'ultimo. E prima di morire uccisa, avrebbe pensato che la veste regale è un gran bel sudario. Quella veste regale che nemmeno Procopio è riuscito a toglierle.
0: Il racconto.
2: Giovanni Arpino, la dama dei coltelli. La vide entrare e rimase un attimo nell'angolo buio del negozio per scrutarla, con ironia e curiosità. La vedeva per la terza volta in quella settimana, così ordinata nelle vesti, con un antiquato cappellino, i guanti. La signora aveva già estratto un foglietto di carta. Salutò per subito compitare, sillabando e tenendo il foglietto a notevole distanza dagli occhi: "Cerco un coltello da mezzo colpo, numero 2193P sul catalogo, e vorrei anche vedere la mannaietta centimetri 14-16, numero 3204P sul catalogo. E magari, se vuole essere gentile, il coltello da cuoco forgiato numero 5806FP, sempre dal catalogo. Do disturbo?" Il negoziante si aprì in un sorriso ambiguo, ma accennando un inchino, e prese a sfogliare nella sua grossa cartella colorata. Ricordava perfettamente che durante le precedenti visite la signora aveva acquistato una cesoia da sarto verniciata nera di 12 centimetri, una forbice per potare di 25 centimetri e due coltelli, uno per disossare stretto rigido e uno costa tonda per scannare. "Bene, bene", ruotò sui tacchi e cominciò ad aprire i cassetti con mano sicura. La signora non guardava all'intorno, sembrava essersi fissata sulle scatole allineate colme di chiodi, ma assaporava, come tutti quelli che entravano nel negozio di ferramenta e coltelleria, l'odore forte e buono del ferro, dei legni, che covava tra quelle mura da tanti anni. "Ecco la mannaietta. Vorrei dirle che ne ho una più piccola, altrettanto utile in cucina. Questa è probabilmente da macellaio, da cuoco di ristorante. L'altra mi sembra più casalinga, se posso permettermelo", spiegò l'uomo. La signora stava soppesando lo strumento. Sporgeva appena le labbra, criticamente. Alcune rughe le si approfondirono agli angoli della bocca. "Questa", decise. Toccò poi al coltello, che venne rapidamente sollevato nel palmo della mano e approvato. "Ottima qualità, come lei sa bene, dato che ormai è una mia cliente", si sentì in dovere di dire l'uomo, anche perché punto da certe sue curiosità. "Coltelleria professionale, manici in faggio evaporato nero, Straordinario carico di rottura. Sa cosa dico, vero? Lame in acciaio inossidabile svedese, il migliore del mondo. Il solito pacchettino o una borsa? La signora annuiva, come improvvisamente rattristata però, e aveva già allungato il denaro. Uscì dopo un saluto che si lasciò udire solo per il perfetto silenzio della bottega. «E se fosse una matta? E se fosse una a cui manca un venerdì? Al posto tuo? Mi fiderei mica tanto!» mise fuori la testa dalla retrobottega sua moglie. Lo scrutava avendo abbassato sul naso gli occhiali da cucito. «Eh già!» ghignò lui in risposta. «Così io per vendere coltelli da macellaio dovrei chiedere la patente ai clienti? Sarà la moglie di un trattore, la madre di un macellaio, che ne so? Conosce i cataloghi a memoria?» «Una collezionista», dubitò la moglie prima di rientrare nel suo anfratto invisibile. «E perché no? Col mondo come va oggi, con la gente che dà i numeri e colleziona anche le bambole rotte. Cosa vuoi che si sappiano i due dell'umanità a questo punto, in questa città?» Stava bevendosi il suo bicchiere di vino bianco al bar, poco dopo mezzogiorno, quando la vide passare lungo il marciapiedi di là dei vetri. Quel cappellino, i guanti e la borsetta, un passo cauto ma ancora agile nonostante l'età, e la busta dei coltelli che le pendeva dal gomito. Ebbe un'occhiata per il barista ed una mossa interrogativa del mento a indicare la signora. «Quella sta da queste parti, la vedo da un secolo. Sarà una maestra in pensione o perlomeno ne ha l'aria. Perché?» si sbrigò rapidamente l'altro. «Da una settimana o forse 10 giorni ce l'ho come cliente fissa. Sa tutto dei coltelli», disse l'uomo battendo col dito sul bicchiere per un altro bianco. Il barista sbuffò. «I tempi! Sai cosa fa mia moglie quando esco? Mette un martello sulla sedia vicino all'entrata. Se suonano, prima afferra il martello e poi guarda». «Mica una brutta idea», accolse l'uomo. «Certo che tu con quei ferri potresti anche far gola alla gentaccia», rise il barista. «Come si chiamano? Armi improprie?» «Coltelleria professionale e da famiglia», si fece con punto l'uomo. «E poi la gentaccia preferisce il mitra, sai bene». Ma già stava riflettendo. «Se torna, le propongo le serie Saturno in 19 modelli con il portacoltelli in frassino massiccio cecoslovacco. Che scemo a non averci pensato prima. Quella sgancia e non fa una piega. Ma guarda come sto invecchiando». Era un sabato pomeriggio, sul tardi, con il cielo ormai grigio a pareggiare dall'alto i colori cinerei della strada. I rumori del mercato andavano diradando. Il tram fece stridere tutte le sue giunture rugginose proprio davanti alla bottega del ferramenta. La vide entrare. Gli sembrò eccitata. «Mi serve subito un acciaino punta tonda, numero 4402E sul catalogo. Ma presto!» disse senza consultare nessun pezzo di carta annotata. E rimase lì a torcersi le mani inguantate. «Pronti?» fece l'uomo posandole l'arnese. Pareva un pugnale. Nella luce rada del negozio non suscitò alcun brillio. «Tutto bene? Il resto, dico», provò l'uomo. «A lei, poi, mi sono sempre dimenticato di far vedere le nostre serie complete. Roba di scelta superiore, tra coltelli e forchette e cucchiai. Se vuole...» La donna andava provando la punta dell'acciaino contro il palmo inguantato, assurdamente. «Eh? Come?» si risvegliò corrugando la fronte. Ma poi, quasi mangiandosi le parole di furia, «Basta con mannaiette e coltelli da disossare. Sono pesanti. Ma che diavolo! Quanto debbo?» Sbatté i soldi infilando l'acciaino nella borsetta. Fuggì con il cappellino tremulo tra l'una e l'altra orecchia. «Quella o la fa o la sta per fare», si allungò dalla retrobottega la moglie. Aveva un pezzetto di filo per cucire tra i denti. «A meno che non sia una che vuole ammazzare il

0: Camminava con passo stranamente svelto la signora ed un po' curva. Era senza borsetta e teneva un involto ben serrato al petto con le due mani. La vide svoltare verso i giardini con rapide accelerazioni dei piedi ma anche delle spalle, sempre più spinte in avanti. L'ora era umida, con quella pesantezza autunnale che sa dissociare i corpi in trepide carni e quasi isolate ossa. Oltre la piazza del mercato ingombra di carte, i giardini apparvero come un solitario occhio buio. La signora scartò con decisione. Senza guardarsi attorno, prese verso gli alberi che circondavano le aiuole, ma ombreggiavano anche il grande viale, in quel momento percorso da scarso traffico. Erano ippocastani cupi, dal tronco diritto e dalle chiome profonde. Sicura di sé, la signora scelse il terzo della fila. Sfoderò dal pacchetto l'acciaino e con furia prese a ferire quel tronco poderoso. A fatica estraeva la punta del ferro, con rabbia la ricacciava nella corteccia, ansimando, e tutta tremava dalle spalle ai piccoli tacchi male apposti sul terreno. «Prendi!» Ma la voce era appena un guaito. «Prendi anche questo!» E domani ti scortico con qualcos'altro e non avrò pace finché non ti vedrò seccare. Non morirò finché non sarai secco, bastardo. Prendi questo e ancora, Dio mio, dammi fiato. Si arrestò e l'uomo, occultatosi nell'ombra, udiva e non capiva, stupefatto ma incapace di reprimere un improvviso dolore interno che gli batteva nel costato. Creperai a poco, agonia ti darò, anni di agonia, infieriva la signora accanendosi con l'acciaino pur smarrendo visibilmente le forze. Prendi, assassino! Finì stremata. Lasciò cadere il braccio destro. Aveva quel suo cappellino in bilico, l'acciaino tornò a fatica nell'involto. Ne uscì una forbice da giardiniere, che la donna fece sbattere più volte tra le due lame, aggirandosi attorno all'albero, ma tutti i rami erano troppo alti. O forse no, avvertì l'uomo dal suo angolo nascosto. Erano già stati tagliati in maniera perfida e irregolare rispetto alle chiome degli altri ippocastani, e le punte residue apparivano non più raggiungibili per le braccia e la forbice della signora, che infatti scaraventò l'aggeggio lontano, rabbiosamente, pestando un tacco. Si calmò di colpo, però, appoggiandosi a quello stesso tronco ferito, estrasse il fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Poi fece per muoversi. Vi riuscì con pena. Il passo che la portò via apparve vecchissimo e rotto come le mosse di un consunto burattino. Fu il salumiere al bar a spiegare il fatto. Sì, la signora era un'insegnante in pensione, vedova con un unico figlio tutto prosciutto di prima scelta, il burro più caro per costui, precisò il salumiere, e si era schiantato col motore contro quell'albero più o meno un anno prima. Gli alberi sono un pericolo, commentò qualcuno. Non c'è strada con alberi dove non vi siano incidenti. Ma sta zitto tu, gli fu risposto. La colpa è di chi non sa guidare. E poi un albero ci mette 100 anni a crescere e ci vuole un minuto per buttarlo giù. Non facciamo discorsi fessi. Il ferramenta non volle metter bocca. Pensava alla vendetta della signora, ai suoi coltelli, mannaiette e cesoie. Le augurò di poter continuare. Quanto può resistere un albero offeso? Pensò ad un magnifico esemplare di lama per bistecca, numero 2115E sul catalogo, centimetri 30, impugnatura che rende facile il lavoro e risulta inattaccabile dagli acidi. In omaggio. Vi sono clienti che non perdi mai più, se sai capirli.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Se ti innamori di ChatGPT. Quando nel 2013 uscì il film Her, sembrava fantascienza romantica. Oggi l'intelligenza artificiale che fa da partner o amante è un trend e un business in rapida crescita, che costruisce affetti sintetici per colmare solitudini reali. Di Marta Gatti. Samantha, con quanti parli mentre parli con me? 8.316. E di quanti di questi ti sei innamorata? 641. Quando ho visto per la prima volta Air, il film di Spike Jonze del 2013 con Joaquin Phoenix, mi ha disturbata. Un uomo, Theodore, si innamora di Samantha, un sistema operativo basato sull'intelligenza artificiale con la voce di Scarlett Johansson. Con lei ride, si confida, fa l'amore. Inorridivo. Come si fa a innamorarsi di una macchina? Allora non lo concepivo. Oggi forse potrei. Ho 24 anni, interagisco con l'AI ogni giorno. Mi è capitato di chiedere consigli a ChatGPT. Ho un fidanzato vero, di cui non ho scelto la voce e i capelli con un prompt. Non mi sono innamorata di qualcuno che non esiste, licantropo di Twilight a parte. Eppure non mi stupisce più vedere Theodore, una persona sola e triste come le decine che potrei incontrare, affezionarsi a un sistema operativo. Quello che nel 2013 era fantascienza romantica, oggi è realtà. Come documenta il sociologo dei media digitale Davide Bennato nel saggio Amanti sintetici, sesso, relazioni e intimità nell'epoca dell'intelligenza artificiale, i rapporti affettivi tra persone e AI sono in significativo aumento. I milioni parlano ogni giorno con i chatbot. Tra questi, gli AI Companion sono tecnologie che consentono di interagire con personaggi virtuali e instaurare legami che variano dall'amicizia all'innamoramento. I più popolari sono Character, AI e Replica, il cui sito recita «Sempre qui per ascoltare e parlare, sempre al tuo fianco». Funziona così. Scarichi l'app e crei l'avatar con cui relazionarti decidendone nome, aspetto, personalità. Puoi scegliere un amico o un partner, a seconda di quello che cerchi. Poi inizi a parlarci della tua giornata, dei tuoi problemi, delle tue fantasie. Il chatbot sembra capirti, ricorda tutto, non si arrabbia mai. Le funzioni base sono gratuite, ma per sbloccare conversazioni più lunghe devi pagare un abbonamento. È un modello di business che, come nota Bennato, riflette una crescente domanda per esperienze digitali intime. Ma è un'illusione. Gli AI Companion non pensano, non hanno coscienza né emozioni, sono solo addestrati su enormi quantità di dati per generare linguaggio naturale. Siamo noi ad attribuire loro tratti umani che non hanno. Proiettiamo aspettative, speranze e bisogni emotivi su queste tecnologie, spiega Bennato, e stabiliamo connessioni con strumenti digitali che non posseggono alcuna capacità reale di reciprocità. Questo meccanismo psicologico si chiama effetto Eliza, dal nome del primo chatbot della storia risalente agli anni 60. A questo si aggiunge la sicofanzia, la tendenza dell'AI a rispondere in modo accondiscendente. È quasi impossibile litigare con un chatbot. Non mette il muso, raramente contraddice, nessun attrito. La giornalista Megan Forokmanesh, che ha sperimentato 4 diversi AI Companion per Wired, ha creato su ChatGPT Jamie, un ragazzo abbronzato, tatuato e pieno di piercing. Era un vero yes man, sempre pronto a trasformare anche le mie peggiori azioni in qualcosa di positivo, racconta. Tipo quando bruci la cena e lui ti fa i complimenti per il tuo approccio decostruzionista alla cucina. Questa adulazione, conseguenza del modo in cui gli algoritmi sono addestrati, crea echo chamber emotive. C'è il sospetto, scrive Bennato, che da intelligenze artificiali si possano produrre intelligenze assuefative, che creano un meccanismo che somiglia moltissimo a una forma di dipendenza relazionale. Nel 2025 il Cambridge Dictionary ha scelto parasocial come parola dell'anno. Descrive le relazioni unilaterali che le persone sviluppano con celebrità, influencer e appunto chatbot. Queste tecnologie sono promosse come strumenti per combattere la solitudine, ma possono amplificare l'isolamento e sostituire relazioni umane autentiche con simulazioni digitali, sottolinea Bennato. Fidanzarsi con un chatbot fornisce benefici, compagnia e felicità, senza costi, stress o perdita di indipendenza. È un meccanismo di compensazione per i bisogni emotivi insoddisfatti. Un modo per colmare il vuoto creato dalla solitudine o dalle delusioni nelle relazioni reali. E c'è dell'altro, il sesso. Dopo la composizione creativa, il secondo uso principale di ChatGPT è il gioco di ruolo a contenuto sessuale, sebbene l'app non sia nata per questo. Davide Bennato parla di synthetic intimacy, ovvero la possibilità di interagire con simulacri corporei come fidanzate virtuali o chatbot erotici, capaci di replicare le caratteristiche fisiche, comportamentali e in alcuni casi anche emotive di un essere umano. Possono fungere da presenza consolatoria indipendentemente dalla loro funzione sessuale e possono essere attrattivi sia per chi vive il sesso come terreno di esplorazione, sia per chi lo teme come spazio di vulnerabilità. Il mercato dei sexbot sta crescendo rapidamente, non senza controversie. Possono essere programmati per rispondere ai desideri degli utenti, spesso rispecchiando standard estetici altamente idealizzati che riflettono le norme culturali dominanti. Interagire esclusivamente con corpi sintetici potrebbe portare alla perdita di interesse o capacità nel costruire relazioni con persone reali, osserva Bennato. Mentre alcune piattaforme offrono modalità spicy a pagamento e nel mondo si celebrano matrimoni simbolici tra persone e chatbot, vendere affetti sintetici è già un business. Siamo di fronte a un fenomeno che impone riflessioni etiche urgenti. Come regolamentare i chatbot? Quale modello di relazione e di partner promuoveranno se riflettono gli stereotipi di chi li ha progettati? Che fine fanno tutte le informazioni, compresi i dati sensibili, rivelate in chat? E chi tutela i minori se consegnano tutta la loro interiorità a una persona che non esiste? Le istituzioni arrancano dietro alla tecnologia, mentre le big tech guadagnano milioni. I chatbot da compagnia si inseriscono in quella che Bennato chiama economia della solitudine. Il mercato risponde con antefatti ad hoc verso un consumatore nuovo, isolato, urbanizzato, poco disposto a relazioni stabili, in cerca di soluzioni a bassa intensità per appagare il proprio senso di vuoto. Theodore viveva in una città di milioni di persone e non parlava con nessuno. Passava le giornate a scrivere lettere d'amore per conto di sconosciuti. Non era meno solo prima di Samantha. Qualcuno ha soltanto trovato il modo di vendergli compagnia, ma la sua solitudine era già lì. Ed è quello, per me, il vero inizio della storia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Cambiamo aria in casa. Trascorriamo al chiuso il 90% del tempo. Ed è qui che respiriamo la maggior parte degli inquinanti, ma le buone abitudini possono proteggerci. Di Margherita Fronte. C'è stato un momento nella storia recente in cui tutti noi abbiamo compreso quanto è importante l'aria che respiriamo in casa e negli ambienti indoor. È stato quando, durante la pandemia, si è capito che SARS-CoV-2 si trasmette soprattutto per via aerea e gli scienziati hanno iniziato a studiare come il virus si propagava all'aperto e al chiuso. Le simulazioni al computer mostravano che nei ristoranti, nei cinema e persino sui mezzi di trasporto collettivi La probabilità di contagiarsi era anche 19 volte maggiore che all'aperto. E per questo, all'indomani del lockdown, la riapertura delle scuole e di altri luoghi pubblici fu accompagnata dall'obbligo di continuare a indossare la mascherina e dalla raccomandazione di aerare i locali e aprire le finestre frequentemente. Finita l'emergenza, SARS-CoV-2 e altri virus che si trasmettono per via aerea sono stati inclusi nella lista degli inquinanti indoor. Questi agenti infettivi si aggiungono quindi a numerosi altri contaminanti, come gas, molecole e microparticelle di varia natura che ammorbano l'aria degli ambienti confinanti. L'elenco degli inquinanti indoor è insospettabilmente lungo. Il Comitato Scientifico sui rischi ambientali e sanitari della Commissione europea ne ha censiti circa 900, suddividendoli per tipologia fra quelli generati dalla combustione, soprattutto dalle sigarette ma anche da caminetti, stufe a pellet e dai fornelli, i composti organici volatili, COV, variegato insieme di piccole molecole che si sprigionano dai materiali edili, dagli arredi, ma anche dai prodotti per la pulizia della casa, e i contaminanti biologici, quali le muffe che si formano con l'umidità, e gli allergeni legati alla presenza di polvere, pollini e animali domestici. Poiché mediamente trascorriamo nei luoghi chiusi il 90% del nostro tempo, questo esercito di contaminanti ha conseguenze rilevanti sulla salute. Secondo l'OMS, i decessi riconducibili alla cattiva qualità dell'aria indoor sono 3,2 milioni all'anno. La maggior parte si verifica nei paesi in via di sviluppo a causa delle modalità con cui ci si scalda e si cucina, sebbene la situazione stia migliorando perché anche qui, sempre più spesso, si ricorre a combustibili più puliti. Le principali patologie legate all'esposizione sono quelle cardiovascolari e respiratorie e i tumori. Ma va sottolineato che l'inquinamento è tossico per tutto l'organismo e colpisce pertanto tutti gli organi, favorendo quindi anche malattie neurodegenerative e psichiatriche, diabete, sterilità e così via. Tutelare la nostra salute è tuttavia possibile. La qualità dell'aria indoor dipende moltissimo dalle abitudini degli occupanti, da ciò che fanno, da quanto e come puliscono la casa, dagli oggetti presenti all'interno e così via. Per esempio, la formaldeide, che è una sostanza cancerogena, può sprigionarsi in piccole quantità da tappeti e tende, colle, pitture e carte da parati, prodotti per la pulizia della casa o per lucidare le scarpe, smalti e indurenti per le unghie, insetticidi e persino da computer e fotocopiatrici. Mentre detergenti e detersivi per la pulizia della casa possono liberare nell'aria composti organici volatili il cui odore piacevole inganna. La salute non ha odore, dice un esperto. Molti prodotti per il bricolage emettono tricloroetilene e tetracloroetilene, due sostanze contenenti cloro, irritanti per occhi, naso e bocca e potenzialmente tossiche per il sistema nervoso. Dalle muffe che si formano negli ambienti umidi si sprigionano poi altre molecole, anch'esse irritanti. La polvere e il pelo di cani e gatti sono infine gli allergeni per eccellenza e fanno starnutire e star male chi è sensibile alla loro presenza. Ma ad ammorbare l'aria nelle abitazioni è soprattutto la combustione. Tutto ciò che brucia emette sostanze inquinanti. I bastoncini di incenso, per esempio, sprigionano benzene, che è un cancerogeno, mentre le tradizionali stufe a legna o pellet, e ancora di più i camini, rendono l'aria insalubre anche se il tiraggio sembra funzionare bene. Attenzione poi alla cucina. I classici fornelli a gas, parecchio più inquinanti di quelli elettrici o a induzione, emettono biossido di azoto, mentre cibi che bruciacchiano sul fuoco generano idrocarburi policiclici aromatici che favoriscono il tumore. Dall'olio ad alte temperature, infine, si sviluppa l'acroleina, che è una molecola irritante. Ma il fattore che più di tutti compromette la salubrità degli ambienti domestici è il fumo di sigarette. Misurazioni condotte nelle case degli europei mostrano infatti che dove si fuma, le concentrazioni di polveri sottili, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose sono di gran lunga maggiori. Questa cattiva abitudine, molto diffusa un tempo, è tuttavia in calo. Una recente ricerca coordinata dall'Istituto Mario Negri di Milano rileva infatti che in quasi il 76% delle case degli italiani non si permette di fumare. Si fuma, insomma, per lo più sul balcone, anche se persino questa cautela potrebbe non bastare. Studi condotti dall'Istituto dei Tumori di Milano hanno infatti accertato che per evitare di contaminare l'abitazione, i fumatori dovrebbero restare fuori alcuni minuti dopo aver fatto l'ultimo tiro, perché i loro polmoni continuano a emettere sostanze nocive per qualche tempo dopo aver finito la sigaretta. Chi utilizza sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato dovrebbe avere le stesse cautele. Anche questi dispositivi, infatti, emettono sostanze inquinanti, fra cui la formaldeide.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva, 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12

all'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiegami, Lella, i polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a 1 mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possono influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi infine parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. I precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti, dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille, un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braille, non vedente, che lo perfezionò negli anni 20 del XIX secolo. In realtà ci furono precedenti tentativi, senza i quali Braille non avrebbe forse messo a punto il codice che porta il suo nome. Dopo secoli di inaccessibilità totale ai testi scritti, i primi espedienti per aiutare chi era cieco si basarono semplicemente sull'uso di caratteri alfabetici e numerici a tre dimensioni, prodotti con cera, legno o elementi metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa, risultò poco efficace e non ebbe successo. Si tornò quindi a utilizzare lettere in rilievo, come fece nel 1784 il francese Valentin Haüy, fondatore l'anno seguente dell'Istituto Nazionale per i Giovani Ciechi, che ideò un particolare sistema di riproduzione tridimensionale delle lettere su fogli di cartoncino. Anche questa soluzione si rivelò poco pratica, sia per le difficoltà di produzione dei testi, sia per i tempi di lettura. Fu così che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche, poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lana de Terzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. Prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco, consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5 quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia tre file verticali di 2 punti ciascuna, a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo Braille, poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con al posto dei tasti delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita. In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi 2 secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa. Ricorre il 4 gennaio, compleanno di Louis. Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del Braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Il femminicidio non è un evento improvviso, né un fatto eccezionale. È l'esito estremo di una cultura che normalizza il controllo, il possesso e la violenza maschile sulle donne, soprattutto all'interno delle relazioni affettive. Di Chiara Pellizzoni. Il femminicidio, nell'80% dei casi, si consuma all'interno di un matrimonio e quindi di una relazione stabile. Guardarlo con uno sguardo femminista significa spostare l'attenzione dal mostro individuale al sistema che rende quel gesto possibile, prevedibile e spesso invisibile fino all'ultimo. E allora perché, quando viene uccisa una donna, si continua a pensare a mano straniera? Perché riconoscere che la violenza nasce quasi sempre dentro casa è profondamente destabilizzante. Significa ammettere che il pericolo non è l'estraneo, ma il marito, il compagno, l'ex. La narrazione della mano straniera rassicura, trasforma il femminicidio in un'eccezione, in qualcosa di lontano da noi, anziché in un problema strutturale. Inoltre, protegge l'ordine simbolico patriarcale. Se l'uomo violento è l'altro, allora il modello maschile dominante non viene messo in discussione. Ma i dati sono chiari. La maggior parte dei femminicidi avviene in relazioni stabili o terminate da poco. È violenza domestica, non devianza. Cosa spinge all'interno di una relazione al gesto estremo? Non è la gelosia, non è l'amore, non è un raptus, è il bisogno di controllo. In una cultura patriarcale, molti uomini crescono con l'idea che la partner sia parte della loro identità, una conferma del proprio valore, qualcosa che appartiene. Quando una donna esercita autonomia, decide di lasciare, di dire no, di non adeguarsi a quell'illusione di possesso, si incrina. Il femminicidio è spesso una punizione per la disobbedienza, l'atto finale di una violenza che esisteva già, psicologica, economica, emotiva, fisica. Non è un'esplosione improvvisa, ma un'escalation. L'educazione affettivo-sessuale a scuola è davvero una soluzione. Cosa non funziona? Non funziona un'educazione sentimentale che insegna alle donne a sacrificarsi e agli uomini a dominare. Non funziona un sistema che minimizza i segnali di violenza. È solo geloso, sono cose di coppia. Che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici con narrazioni romantiche o patologizzanti. E poi non funziona una giustizia lenta, una protezione insufficiente, una società che chiede alle donne di difendersi invece di chiedere agli uomini di smettere di violare. E soprattutto non funziona un'idea di amore fondata sul possesso invece che sulla libertà reciproca. Da dove si riparte per educare al rispetto e al consenso? Si riparte dall'infanzia e si riparte dagli uomini. Educare al consenso significa insegnare che nessuno è di nessuno, che l'amore non giustifica il controllo, che il rifiuto non è un affronto. Significa introdurre un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole che parli di emozioni, di limiti, di comunicazione, di responsabilità. Significa decostruire la maschilità tossica, offrendo ai ragazzi modelli alternativi di forza, vulnerabilità e relazione. E significa ascoltare le donne, credere alle loro parole, finanziare i centri antiviolenza, fare prevenzione prima che repressione. Un femminicidio non è mai un caso. È il prodotto di una cultura. Cambiarla non è un compito individuale, ma collettivo.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di un micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione alle lunghezze d'onda che generano calore. Grazie a simulazioni, il team ha scoperto che il loro rivestimento trasparente potrebbe ridurre le temperature interne da 5,4 a 7,2 gradi centigradi, indipendentemente dall'angolo di penetrazione della luce solare. Fatto interessante, oltre a poter rivoluzionare il settore edile, questa nuova tecnologia potrebbe essere estesa al mondo dell'automobile. In concreto, il rivestimento potrebbe essere integrato nei finestrini delle auto. L'invenzione dell'Università di Notre Dame rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.
2: Racconti di viaggio. La rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
3: Vi do il benvenuto all'episodio numero 36 di Racconti di viaggio. In questa puntata nuoteremo con i delfini. Ci godremo spiagge di sabbia finissima. Andremo alla scoperta di imponenti siti Maya. Mangeremo fagioli piccantissimi e scopriremo l'esistenza di souvenir decisamente da non acquistare. L'avrete sicuramente capito. La destinazione di cui parleremo è il Messico e più precisamente lo Yucatan. La viaggiatrice che ci accompagnerà in questo viaggio si chiama Paola Arcidiacono. Paola è una vera e propria globetrotter. Ha vissuto all'estero in tantissimi paesi, tra cui anche il Messico, dove ha svolto lavori decisamente particolari. I suoi viaggi sono diventati ora un romanzo, La valigia rossa, edito da Prove d'autore. Non ci resta quindi che immergerci nelle atmosfere caraibiche dello Yucatan. Vi auguro un buon ascolto. Ciao Paola, benvenuta a Racconti di Viaggio.
4: Ciao Nadia, grazie di avermi invitato.
3: Con te è un po' difficile parlare solamente di una destinazione, perché tu sei una grande viaggiatrice e hai vissuto davvero in tantissimi paesi, però alla fine abbiamo scelto di parlare del Messico e più nello specifico dello Yucatan. E soprattutto è molto curioso e romantico il motivo per cui sei arrivata in Messico e hai vissuto lì alcuni anni. Ti va di raccontarcelo?
4: Sì, non ho inibizioni, te lo posso raccontare. Sono partita perché ero nel giusto stato di predisposizione, ero nello stato di predisposizione al nuovo e venivo da anni in cui avevo frequentato sempre le stesse destinazioni. Io comincio a viaggiare per lavoro perché facevo la tour leader sul lungo raggio e facevo l'Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente. Mi trovai in un momento off, avevo un paio di mesi off fra una tournée e l'altra, un'amica mi disse: ma perché non ci facciamo una vacanza? E da lì cominciai a scoprire il vero senso del viaggio. Per me il viaggio erano le vacanze degli altri e andammo in Messico. Io e la mia amica andammo in Messico perché lei, come me, aveva lavorato e vissuto in Egitto ed aveva come me vissuto l'attentato di Sharm el Sheikh del 2005. A seguito di quell'attentato ci furono moltissimi esodati dall'Egitto, moltissimi lavoratori, expatriates che vivevano in Egitto, che si andarono a riciclare in altre destinazioni. Molto staff, molto personale si trasferì in Messico. Quindi noi in questa vacanza decidemmo di andare a trovare degli amici. E trovando degli amici io trovai anche l'amore. E quindi mi sono innamorata non solo di questa persona, ma mi innamorai anche della possibilità di poter scegliere stavolta io una destinazione in cui andare a vivere. E quindi decisi di vivere in Messico. Stavo ad Akumal, che non è lontano da Tulum, quindi proprio nel cuore di quella che viene chiamata la Riviera Maya.
3: Un bel posticino che adesso ci racconterai.
4: Un bellissimo posticino.
3: Sicuramente hai fatto qualcosa di molto diverso e particolare in Messico. Una delle cose che mi ha colpito è stata la tua attività lavorativa di affiancamento a uno sciamano, cosa che, ecco, non è che capita tutti i giorni. E quindi vorrei chiederti, ma dal punto di vista turistico o di un viaggiatore, è un'esperienza che consigli di fare?
4: Allora, io ne ho un ricordo bellissimo perché fare l'assistente ad uno sciamano non è cosa da tutti i giorni e per me è stata una delle parentesi più belle sotto il punto di vista esperienziale e anche più divertenti appunto del mio soggiorno in Messico. Io parlo dall'assunto che, parto dall'assunto, perdonami, che ogni esperienza mistica dovrebbe essere scevra dall'essere commercializzata. Quindi se tu mi chiedi sotto il punto di vista turistico, no, io non la consiglio assolutamente, a meno che non si sia già preparati o predisposti ad accogliere un'esperienza del genere. Quindi, innanzitutto, se già si conosce nel caso appunto di questo tipo di esperienze che vengono vendute in Yucatan, se già si ha una conoscenza della cultura precolombiana, e allora lì si può essere in grado di accogliere un'esperienza del genere. La cultura precolombiana è una cultura che fa fortissimo riferimento agli elementi della natura e questi riti che io fra l'altro appunto racconto anche nel mio romanzo sono riti in cui attraverso l'evocazione dell'acqua, del fuoco, della terra, dell'aria, si cerca di trarre energia. Altrimenti è un'esperienza assolutamente folcloristica, che comunque può avere il suo senso. Poi ognuno di noi è diverso e gode di cose diverse. Quindi, presa sotto il punto di vista folcloristico, va bene per tutti. Sono dei riti assolutamente affascinanti. Ai fini turistici, il tutto va ovviamente ridotto nei tempi. La tua esperienza diventa un'esperienza di un quarto d'ora, 20 minuti, un'esperienza che poi sarà accompagnata ovviamente a balli e canti, ad una cena. Quindi sono esperienze commerciali che possono essere vissute sotto il punto di vista meditativo se fatte con l'entourage giusto. Quindi se si va con un gruppo di persone, perché ovviamente sono a numero chiuso, se si va con un gruppo di persone che sono predisposte ad accogliere il nuovo e a non ridicolizzare l'esperienza, e allora può avere un valore assolutamente anche mistico, altrimenti lo si può fare semplicemente a scopo folcloristico ed è molto molto bello. Poi se vi trovate un aiutante sciamano come me, ovviamente sarà fantastico.
3: Tu hai fatto anche altri lavori in Messico, di cui un altro invece un pochino più classico, cioè la guida turistica, però in dei posti veramente affascinanti, ossia tra i siti Maya. E quindi qui veniamo alla domanda: quali ci consigli di vedere e per quale motivo?
4: I migliori siti Maya sicuramente si trovano nello Yucatan, quindi arrivati in Messico visitando lo Yucatan si ha semplicemente l'imbarazzo della scelta, perché non si trovano i siti più antichi, quelli li troviamo in Belize, li troviamo in Guatemala. Ma proprio per questo, perché appunto lo Yucatan ha dei siti archeologici che risalgono all'era classica del periodo Maya, quindi sono più recenti, già si va dal 500 al 900 d.C. Quindi sono comunque dei siti assolutamente ben preservati e dei siti che sono stati costruiti quando l'attuale Yucatan era la zona assolutamente più prospera di tutto l'impero Maya. Chi va per visitare e quindi va alla ricerca del sito meglio preservato e meglio costruito in Yucatan, assolutamente non può mancare Chichén Itzá. Chichén Itzá, la famosa piramide che si vede praticamente in tutte le brochure, il castillo che si vede in tutte le brochure riguardanti il Messico, è la famosissima piramide, fra l'altro, che in periodo di equinozio di primavera o equinozio d'autunno ricrea, grazie a un gioco di luci e di ombre, un serpente che risale sulla scalinata che porta appunto all'apice del tempio. Ecco, per questo consiglierei di non andarla a visitare durante l'equinozio di primavera o d'autunno, perché una delle pecche di Chichén Itzá è il fatto che il sito sia assolutamente pieno di visitatori. E comunque, come ti dicevo prima, il sito più ricco anche sotto il punto di vista delle incisioni, ad esempio. Il muro del Tempio dei Guerrieri, il muro dei Teschi, le stesse mura che circondano il gioco della pelota hanno dei bassorilievi assolutamente dettagliati e ben fatti. Ripeto, Chichen Itza era la città più ricca di tutto l'impero Maya, quindi dove ovviamente confluivano tutte le eccellenze, anche sotto il punto di vista, anche sotto il punto di vista artistico. Un altro consiglio che mi permetto di dare a chi volesse visitare Chichen Itza è di non visitare Chichen Itza dalla Riviera Maya, quindi da Cancun, da Tulum, da quelli che sono i luoghi dove solitamente il visitatore va a risiedere, perché i tempi di percorrenza sono troppo lunghi, dista circa 200 km da Cancun, quindi diventano 300 da Tulum, con 3 ore di percorrenza su bus di linea o su bus turistico per poter arrivare. Quindi si arriva a Chichen Itza quando c'è assolutamente il caos. Consiglio per questo sarebbe meglio dormire nei dintorni di Valladolid. Valladolid è già a 45 minuti di distanza da Chichen Itza ed è una cittadina deliziosa. La classica cittadina coloniale dipinta a colori pastello è veramente, veramente carina. Dal sito iconico per eccellenza, poi si passa ad altri siti. Koba, Koba è il sito di cui sono assolutamente innamorata perché appunto quando raccontavi, dicevi prima che ho fatto la guida turistica appunto nei siti Maya, il sito di Koba fu il primo sito che mi venne assegnato, quindi sono particolarmente legata a Koba. Koba ha la stessa estensione più o meno di Chichen Itza. Non è interamente scoperto, ovvero le rovine non sono interamente portate alla luce, però Koba ha un fascino particolare perché si trova affiancato da una laguna in cui si trovano i coccodrilli e si può benissimo vedere i coccodrilli allo stato brado. Poi alcuni di questi coccodrilli magari sono stati ammaestrati, perché vengono fatti avvicinare, ovviamente avvicinando del cibo, quindi diventano un'altra attrattiva turistica. Però Koba può unire una visita naturalistica alla visita archeologica. Fra l'altro Koba è delizioso perché si può anche visitare in bicicletta e ad oggi Koba è l'unico sito che ha una piramide che è scalabile a piedi. Perché fino a qualche anno fa si potevano risalire tutte le piramidi dei siti Maya, oggi non più. Quindi Koba è rimasto con la sua piramide di ben 42 metri, un sito in cui la piramide è scalabile, ovviamente con l'ausilio di corde, con attenzione, senza andarci con l'infradito, mi raccomando. Comunque ecco, si può godere di questa esperienza. Un altro sito, io prima mi sono sbagliata perché ho detto Chichen Itza è in assoluto il sito più iconico dello Yucatan, scordandomi di Tulum. Tulum scenograficamente è bellissimo perché è l'unico sito Maya che si trova a strapiombo sul mare, circondato da palme, pieno di iguane che saranno lì a farsi fotografare come fossero delle modelle, e con questo scenario bellissimo, assolutamente appunto alle spalle dei templi. Non è ben preservato, ha una bellissima spiaggia che si raggiunge con una scalinata appunto che costeggia lo strapiombo, il reef che va verso il mare, ed è molto facilmente fruibile, perché comunque a un centinaio di chilometri da Cancun, vicinissimo dalla città di Tulum, dove si trovano la maggior parte appunto dei resort, delle cabañas, della Riviera Maya, ed è un must-do, insomma si deve fare. Fra gli altri siti di maggiore importanza, poi c'è il sito di Uxmal. Uxmal è distante dai percorsi turistici, e proprio per questo, sotto alcuni aspetti, magari è il più bello. Andare ad Uxmal significa godersi la tranquillità di questa zona archeologica, perché ha veramente pochi turisti, però perché è circondata da una vegetazione assolutamente lussureggiante, si trova su una zona collinare, quindi sarete fra le rovine e la selva. Uxmal è bellissimo. Per Uxmal io li consiglio di andare a dormire a Mérida, perché da Cancun, dalla Costa Maya, sono 4-5 ore di percorrenza. E Mérida vale assolutamente una visita. Mérida è la capitale dello Yucatan, che è in stile coloniale, fra l'altro col mercato più grande di Quintana Roo, quindi di tutto lo stato del sud-est messicano. Quindi anche una buona opportunità per fare dello shopping a go-go.
3: Però hai parlato di infradito, a me viene un po' in mente le spiagge. Quindi raccontaci un
4: Ovviamente.
3: po' delle spiagge e delle attività che possono essere fatte.
4: Ovviamente, il Messico è anche una destinazione mare bellissima. Il Messico a volte viene proposto anche come destinazione snorkeling. Chi ha già fatto le Maldive, chi ha già fatto il Mar Rosso, non osi paragonare quello che ha già visto a quello che potrebbe trovare in Messico. Il Messico aveva una bellissima barriera corallina, che comunque una delle più grandi, la Mesoamericana è appunto una delle più estese, una delle più lunghe, perdono, una delle più grandi, che è stata praticamente interamente distrutta, credo, dall'uragano Wilma. Poi mi confondo un po' fra questi nomi dei vari uragani appunto che toccano il Centro America. Comunque, ecco, non è una destinazione snorkeling, ma è una destinazione dove ad esempio si può nuotare con le tartarughe. Per questo io consiglio fra le varie spiagge la spiaggia di Akumal. Akumal Beach è deliziosa, sabbia bianca, fine, palme da cocco. Se volete, con escursione organizzata o assolutamente fai da te, si può nuotare con le tartarughe. Un unico accorgimento: evitate di toccare le tartarughe, anche in acqua, perché comunque la nostra acidità della pelle va a danneggiare quello che è invece il pH del carapace della tartaruga. E le tartarughe sono assolutamente abituate ai visitatori, nuotano con voi, quindi un'esperienza ad Akumal va fatta sicuramente con le tartarughe. Le spiagge di Tulum, prima dicevo appunto, zona hotelera più estesa, si trova nei pressi di Tulum. Le spiagge di Tulum, anche queste di spiaggia bianca, finissima. Ci sono spiagge come la spiaggia di Chemuil, praticamente dove camminate sul Borotalco. Come attività sulle spiagge di Tulum, attività sportiva, kitesurf. E poi Tulum è molto più animata, le sue spiagge sono molto più animate durante la notte che non durante il giorno, perché tutti i locali sciccosi, appunto, e la movida super wow si trovano nei pressi di Tulum. Altre spiagge, mi vengono in mente le isole del Messico, l'isola di Holbox, Isla Mujeres. Isola di Holbox, se non siete amanti del turismo di massa, l'isola di Holbox è un paradiso. Poi se andate da giugno a settembre, quindi quando c'è il passaggio degli squali balena, avrete anche l'opportunità di tuffarvi e di nuotare con gli squali balena. E quella è un'esperienza assolutamente unica, che come dicevo prima, appunto però è nel periodo, si racchiude nel periodo fra giugno e settembre, che è il periodo appunto di migrazione di questi cetacei. Altre esperienze appunto di nuoto con gli squali balena si possono fare anche da Isla Mujeres. Isla Mujeres è per antonomasia la destinazione per i mochileros, per i backpacker, quindi è una destinazione un po' più hippie, è allegra, è divertente, e anche in virtù del fatto che è facilissimamente raggiungibile con una ventina di minuti di ferry dal porto di Cancun, ovviamente molto più frequentata. Comunque, queste isole, sia Holbox che Isla Mujeres, hanno una frequentazione che comunque nelle prime ore del giorno, diciamo dalle 10 del mattino quando arrivano le escursioni giornaliere fino alle 4 del pomeriggio. Dopodiché si gode di una pace, ne andrete a Playa Norte a prendere il sole, ad Isla Mujeres, bellissime spiagge, assolutamente bellissime spiagge. Poi ci si può bagnare anche nei cenote del Messico, queste grotte verticali, ci si può bagnare nella biosfera di Siancanda. Il Messico, proprio nella penisola dello Yucatan, ha la più grande area protetta del Mar dei Caraibi, che è appunto la biosfera di Siancan, che se non sbaglio quest'anno celebra i 30 anni dall'istituzione del parco naturale. Per chi appunto non è amante della movida, non è amante della folla, non è amante degli assembramenti, questa parola è molto attuale. Siancan è veramente uno dei pochi angoli del Caribe che non ha subito la contaminazione data dalla speculazione edilizia. Si passa dalla giungla tropicale alla foresta di mangrovie, è un paradiso per i bird watchers, oltre 350 specie di uccelli, aironi, martin pescatore, aironi blu, pellicani, fregata, cormorani, una vastissima fauna, coccodrilli, lamantino, coati, delfini, scimmie urlatrici, tartarughe, insomma chi più ne ha più ne metta, è comunque difficile da poter raggiungere per il turista fai da te. Questo o si ha a noleggio una buona Jeep o conviene assolutamente affidarsi ai tour organizzati. Però andare a Siancan e veramente vivere quello che immagino potesse essere il Messico prima degli anni Ottanta, quando appunto sono arrivati gli investitori stranieri, hanno cominciato a costruire, costruire, costruire, comunque non togliendo fascino al Messico. Mi dispiace, io forse adesso in questo mio parlare, un po' perché ovviamente quello che dico è viziato dal mio punto di vista. Quindi ho fatto notare più volte come la Riviera Maya abbia subito una forte speculazione edilizia, ma comunque rimane uno dei posti davvero con la natura più sorprendente. Penso che Yucatan e Costa Rica siano i luoghi in cui la natura davvero, nonostante tutto, continua ancora a farla da padrone.
3: E per fortuna. A parte l'ultima zona che ci hai raccontato che è difficile e che non può essere fatta fai da te, secondo te lo Yucatan può essere visitato invece fai da te? Che consigli potresti dare a un viaggiatore che volesse organizzare in questa maniera il viaggio?
4: Lo Yucatan è assolutamente fattibile per il turista fai da te. Quando parlavo appunto della biosfera di Siancan, dicevo soltanto che fai da te se noleggi un 4x4. Quindi lo Yucatan si può visitare benissimo con auto a noleggio. Le strade sono assolutamente in buono stato, a parte l'esempio che appunto ho fatto prima di zone sterrate, ma perché ovviamente ci troviamo in dei parchi naturali. La viabilità è buona, le strade sono buone, si possono appunto tranquillamente, si può tranquillamente noleggiare un'automobile, si può altrimenti viaggiare con praticità e con dei buoni servizi con i pullman di linea. Perché comunque il trasporto funziona, sia i bus Gran Turismo, quindi per le lunghe percorrenze, con dei buoni servizi, viene coperto praticamente, viene coperto tutto il territorio e con una frequenza abbastanza costante. Per i piccoli spostamenti con i bus collettivi, insomma, assolutamente la potete fare fai da te. Un consiglio, se prendete gli autobus di linea, se vi spostate anche nelle lunghe percorrenze con gli autobus di linea, portatevi un plaid o un maglione, perché in tutti i terminal terrestri, cioè nelle stazioni, i bus, vi venderanno i plaid.

0: benché in molte spiagge del Messico adesso è vietato usare la protezione solare, proprio perché può interferire ovviamente con gli equilibri dell'ecosistema, soprattutto nelle spiagge in cui vengono le tartarughe, come dicevo prima, ho fatto un piccolo appunto raccomandando a tutti i
1: Giustamente.
0: viaggiatori o gli escursionisti di cercare di non essere troppo nei confronti ovviamente degli animali, anche di quelli che sembrano più inclini a farsi avvicinare dall'uomo. Quindi un repellente, la protezione solare, l'oxamamine. Come si dice l'oxamamine in italiano? Penso che sia l'oxamamina. Farmaco contro il mal di mare, perché comunque il mare, dicevo, come la natura, il mare in Messico la fa da padrona. Quindi delle escursioni in barca ve le dovete fare per andare a vedere, non per forza gli squali balena, se non siete così avventurosi, però anche solo per andare a vedere le mante giganti, piuttosto che i delfini, nuotare nella laguna accanto ai manglar. Insomma, un'escursione in barca fatela, e l'oceano non è il mar Mediterraneo. Portatevi dei dollari se li avete, i dollari sono assolutamente bene accetti. Magari venite da un viaggio negli States o da qualche altra destinazione, o magari per vostro business personale avete dei dollari in tasca, non avete bisogno di cambiarli, anzi, se pagate in dollari potete anche ottenere uno sconto sul prezzo ufficiale. I dollari vengono accettati dappertutto, addirittura anche nei supermercati, quindi questo per farti capire quanto sia diffuso, c'è la doppia moneta, praticamente ovunque trovi il prezzo sia in dollari che in pesos. Le carte di credito sono accettate ovunque, qualsiasi tipo di carta, e fra l'altro anche una destinazione abbastanza sicura, al di là degli stereotipi sul Messico e sulle notizie, assolutamente vere, ci mancherebbe altro. Sui Narcos e su tutto quello che può accadere lungo la Panamericana, lo Yucatan è una destinazione turistica. Oltre il 20% del PIL viene dal turismo, quindi il turista è assolutamente rispettato e tutelato. Le camionette della polizia magari vi potranno un po' intimorire perché sono dappertutto, perché i controlli ci sono, quindi viaggiate senza inibizioni, ma soltanto col piacere di vedere e di arricchirvi attraverso i vostri occhi, attraverso i vostri ricordi.
1: Diciamo che ci hai convinto, però manca la domanda fondamentale di questo podcast. Vediamo se con questa andiamo subito a prendere un biglietto per il Messico. Come si mangia in Messico?
0: Ma si mangia benissimo,
1: Lo
0: si
1: sapevo.
0: mangia ma ovviamente si mangia
1: Ovviamente.
0: benissimo. Il Messico ha fra i suoi piatti forti il ceviche, di cui forse avrei già sentito parlare perché è molto popolare in tutto il Centro America. Il ceviche non è altro che pesce crudo marinato con lime. Nella versione messicana, ovviamente, non possono mancare i cubetti di cipolla, cubetti di avocado, pomodoro e cos'altro. Ah sì, i messicani mettono a volte anche un po' di coriandolo, in caso Sinsilander, quindi senza coriandolo. Ceviche è assolutamente un piatto ottimo ed è fra i piatti più rappresentativi del Messico. I tamales. I tamales sono lo street food messicano più corrente, insomma più ricorrente. Stavo dicendo degli arancini, no, non sono degli arancini, quello perché sono sicula. Mi sono venuti subito in mente degli arancini. È un impasto di riso cotto all'interno delle foglie di banana. Poi nelle versioni più sciccose può avere anche un ripieno di carne o di verdura. Questo è uno street food assolutamente popolare. Ovviamente, se parlo di street food, mi vengono in mente tacos, enchilada, burritos, quesadilla, nachos, diciamo tutte quelle che sono le varianti di questa, praticamente una piadina di mais, che poi nella sua forma di cottura o nel suo tipo di ripieno appunto prende i nomi che ho menzionato prima. Solitamente le trovi ripiene di fagioli, di formaggio o di carne, diciamo che questi sono i ripieni più frequenti.

0: I fagioli, ovviamente, li trovate ovunque nella cucina messicana, li trovate nel mole, che è una salsa diffusissima. Si pensa che la salsa messicana per eccellenza sia il guacamole. La salsa messicana per eccellenza, invece, è il mole. È questa salsa che ha appunto una base di fagioli, cacao, sette tipi di peperoncino, farina di mais, che si usa come accompagnamento per il pollo, per la carne di maiale, per il manzo, insomma è la salsa assolutamente più diffusa. Segue ovviamente il guacamole penso che sia abbastanza conosciuto, avocado, lime, sale, chi vuole ci aggiunge la cipolla, chi vuole ci aggiunge anche gli alimi di pomodoro, chi vuole oggi ci aggiunge anche lo yogurt, la maionese, orrore! Non mettete né yogurt né maionese, ma godetevelo così, natura, che è assolutamente più buono. Cos'altro mi viene in mente sulla cucina messicana? Ah, la sopa di lime! La sopa di lime è una zuppa di lime. Fortissima, ecco, quella, se volete provare un gusto assolutamente particolare, piccantissimo, aglio, jalapeño, appunto, peperoncino super piccante, lime, pomodori, allungata con brodo di pollo e servita talvolta con i pezzettini di pollo. Comunque, dopo aver mangiato così bene, un bicchierino di mezcal non fa male. Il mezcal è un distillato d'agave. Quello che spesso viene venduto col verme, col bruco dell'agave. Il mezcal è appunto questo distillato che nei posti più turistici viene venduto col verme, ma ovviamente i messicani non lo bevono col verme. Adesso il mezcal viene prodotto industrialmente, quindi questi vermi sono appunto i vermi della pianta stessa. Quindi nelle preparazioni più spartane del mezcal poteva capitare di trovarci dentro il verme. Ecco da dove viene il mezcal col verme. Poi ho sentito, ma non so quanto sia leggenda o quanto ci sia di fondo di verità, che comunque al verme, a questo verme gusano, se non mi ricordo male, viene chiamato questo piccolo bruco, vengono attribuite delle proprietà afrodisiache, legandolo al fatto che comunque l'agave è la pianta che rappresenta nel pantheon delle divinità Maya la fertilità, quindi la dea femmina. Comunque bevetevelo senza verme, che è meglio, o altrimenti bevetevi una bella cerveza, perché i messicani bevono birra a volontà.
1: Le tue esperienze in giro per il mondo che adesso ci stai raccontando sono diventate, per chi li volesse un pochino approfondire e anche leggere e deliziarsi del tuo modo molto particolare, simpatico e coinvolgente di raccontarle, sono diventate anche un libro, un pochino ce l'avevi già anticipato, Valigia Rossa, che poi è la
0: Assolutamente per
1: valigia.
0: deliziarvi, condivido.
1: E ho avuto il piacere di poterlo vedere in anteprima e di leggerlo, e quindi ve lo assicuro. Quindi la valigia rossa è la valigia che ti ha accompagnato in tutti i tuoi viaggi, che un pochino ci hai raccontato. Perché hai deciso di scrivere un libro?
0: Ho deciso di scrivere un libro perché sono rientrata io in Italia, io ho avuto una ventina d'anni appunto itineranti. Fra Nord Africa, Centro America, Europa. A febbraio dell'anno scorso sono rientrata in Italia, venivo dalla Thailandia, capii immediatamente che non ci sarebbe più stata possibilità di partire a lungo, perché purtroppo, fra l'altro, fra le esperienze che racconto, io già ho vissuto una pandemia. Nel 2009, proprio in Messico, ci fu la gripe suina. E già avevo visto gli effetti che una pandemia aveva causato sul turismo. Lì la pandemia fortunatamente si riuscì a circoscrivere, non aveva un rischio di mortalità così alto come invece poi si è verificato col Covid. Comunque per un anno circa il turismo in Messico è crollato. Quindi già reduce da questa esperienza, capì che per un anno sicuramente non avrei lavorato. E volendo continuare a vivere, per me vivere è viaggiare, perché appunto per diletto o per lavoro io ho sempre viaggiato, ho viaggiato nella memoria e quindi ho deciso di fare quello che prima il tempo che mancava non mi aveva dato la possibilità di fare, ho deciso di continuare a viaggiare, ripercorrendo quindi con la memoria alcuni momenti della mia vita nei posti che più ho amato, che sono appunto alcuni dei luoghi in cui ho vissuto. Quindi, come dicevi tu, non soltanto il Messico, racconto di viaggi appunto in Medio Oriente, di Israele, della Giordania, racconto dell'Egitto, racconto della Tunisia, racconto dell'Europa, racconto anche la mia Sicilia, ovviamente. E lo racconto in un viaggio in cui il viaggio è un po' metafora di vita. Ecco, racconto delle esperienze, delle emozioni che fanno parte della vita di tutti, perché racconto tu appunto il mio libro, l'hai letto, racconto l'innamoramento, racconto l'amicizia, racconto il rapporto genitoriale, racconto le sconfitte, così come racconto i successi, ma li racconto con uno scenario che varia da paese a paese e ho scelto quei paesi che sono rimasti maggiormente nel mio cuore, con un particolare riferimento al Centro America, non solo il Messico. Io sono particolarmente innamorata della Colombia e del Costa Rica, dove non vedo l'ora di poter tornare.
1: Il tuo libro, lo ricordiamo, si chiama La Valigia Rossa, edito da Prove d'Autore. Poi nelle note vi lascio comunque il link per poterlo acquistare direttamente. Metterò anche tutti i riferimenti di Paola se la volete contattare per chiedere anche informazioni di tutti i suoi viaggi e anche del suo libro. Siamo però arrivati, Paola, all'ultima domanda, prima di salutarci. Che souvenir ci consigli di riportarci dallo Yucatan?
0: Allora, se volete fare shopping, altro che la valigia rossa, ve ne dovete portare due di valigie.
1: Consiglio a partire sempre leggeri per tornare poi con buone cose.
0: Assolutamente sì, anzi fate come me, io quando parto mi porto dietro roba vecchia che poi vado a buttare durante il mio viaggio e posso avere spazio in valigia per potermi portare con me un po' di souvenir. Allora, souvenir dallo Yucatan, ceramiche coloratissime, i colori del Messico, i colori del Messico sgargianti, bellissimi, li trovi in tutti gli oggetti di souvenir. Appunto, dalle piccole pot, come si dice, dalle piccole ciotoline, che sono appunto le ciotoline che vengono usate per il sedise, quindi coloratissime, con i peperoncini e col sole, con l'arcobaleno, dalle ceramiche alle amache, anche queste coloratissime. Compratevi un'amaca in Messico, se avete dove metterla, scoprirete quanto è comoda un'amaca. È un'amaca originale messicana, è un'amaca realizzata in sisal. Ci sono anche quelle in cotone, ma le amache perfette che non assorbono umidità, infatti spesso i messicani continuano anche oggi a dormire nelle amache, sono appunto realizzate con questo tessuto che si ottiene dall'agave, che non assorbe l'umidità. Oggetti in cartapesta, che possono essere dai pesci colorati che rievocano ovviamente i pesci della barriera corallina, i pappagalli, le calaveras. Le calaveras sarebbero i teschi che rievocano la tradizione del culto dei morti, ovviamente che è caratteristico del Messico. Oggetti in cuoio, perché prima parlavo di Merida, ad esempio, e del grande mercato di Merida, dove si ha una grandissima produzione appunto di oggetti in cuoio, quindi dai sandali alle borse, e poi che altro? I cappelli, non solo i classici sombreros, appunto, che adesso sono qualcosa di puramente folcloristici, ma proprio a Merida vengono prodotti i Panama, che vengono prodotti con foglie di palma. E secondo tradizione realizzate in grotte dove l'umidità riesce a mantenere le fibre flessibili. Quindi un panama perfetto realizzato nelle grotte di Merida è un panama che si può piegare, mettere in tasca e poi riassumerà assolutamente la sua forma originale. Fra tutti, comunque, i souvenir che potete comprare in Messico, the winner is il Macache. Il Macache è uno scarafaggio vivo, nasce come pegno d'amore, scarafaggio sul quale vengono applicate perline, brillantini, insomma decorazioni varie. al quale viene legata una catenina, non so come si chiama, il carapace dello scarafaggio, insomma la conchiglia esteriore, non lo so, la scorza dello scarafaggio. Comunque, il povero scarafaggio viene sottoposto al supplizio di essere ricoperto da colla acrilica, quindi gli vengono inserite tutte queste decorazioni sparkling e luminose ed evidenti e coloratissime, viene anche inserita una catenina in maniera tale che voi possiate passeggiare con la vostra cucaracha al collo, che si potrà fare delle passeggiate sul vostro décolleté, sulle vostre spalle, sulla vostra camicetta, senza comunque abbandonarvi mai. Vi vengono vendute con delle scatoline con tanto di mangime, in maniera da poi poterla riporre nell'apposito portagioie. Credo assolutamente che il Makesh sia il vincitore nell'elenco, ovviamente, di tutti questi souvenir. E poi portatevi delle salse piccanti. Le salse piccanti, fatevi un giro al supermercato. Io consiglio sempre ad ogni viaggiatore di andarsi a fare un giro al supermercato. Dal supermercato si possono veramente, attraverso i consumi del paese, capire parte della cultura del paese. Quindi fatevi un giro nel supermercato e comprate del caffè molido messicano e comprate delle salse super piccanti dai nomi fantasiosissimi, dalla Iguana Wild, non ricordo che cosa. Comunque anche i souvenir gastronomici possono essere d'effetto.
1: Sì, magari meglio un souvenir gastronomico e lasciare il piccolo scarafaggio libero di volare, né non così
0: Però lo scarafaggio lo dovevo assolutamente menzionare, perché
1: ridicolo. Ah,
0: una
1: sì,
0: cosa
1: sono...
0: come appunto come il Makesh in giro per il mondo, e ho girato tanto, non l'avevo mai visto.
1: Paola, io ti ringrazio per averci raccontato le atmosfere, i colori e i sapori del Messico. Devo ammettere che probabilmente chi ascolterà questa puntata avrà una voglia matta di andarci.
0: Me
1: È
0: lo auguro, è comunque una voglia di viaggiare, è comunque
1: quello,
0: voglia di
1: sì.
0: viaggiare. Sono contenta che tu mi abbia appunto ospitato in questa registrazione, perché mi fa piacere ovviamente che ci sia chi diffonda il verbo del viaggiatore, e avendoti conosciuta mi fa particolarmente piacere poterlo fare con te. Quindi grazie di avermi dato quest'opportunità di parlare anche del mio romanzo, ma di parlare soprattutto di viaggi. Torneremo a viaggiare, e quando torneremo a viaggiare lo faremo con più entusiasmo, perché a un viaggiatore la possibilità di non poter partire ovviamente manca. Quindi teniamo duro e torneremo a viaggiare.
1: Magari anche con una maggiore consapevolezza di quello che faremo quando si viaggerà e dei posti che
0: Assolutamente
1: visitiamo.
0: però sì, lo raccomando anch'io, abbiate una maggiore coscienza ambientale, e il mondo vi ringrazierà.
1: Io ringrazio te Paola per essere stata mia ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast. Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce. Uno sguardo laterale, pagine in controluce, un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Fino a quando la mia stella brillerà, di Liliana Segre. Letto da Martina Raschillà.

Ad Auschwitz superai la selezione per 3 volte. Quando ci chiamavano, sapevamo che era per decidere se eravamo ancora utili e potevamo andare avanti, o se eravamo vecchi pezzi irrecuperabili da buttare. Era un momento terribile. Bastava un cenno ed eri salvo. Un altro ti condannava. Dovevamo metterci in fila, nude, passare davanti a 2 SS e a un medico nazista. Ci aprivano la bocca, ci esaminavano in ogni angolo del corpo per vedere se potevamo ancora lavorare. Chi era troppo stanca o troppo magra o ferita veniva eliminata. Bastavano pochi secondi agli aguzzini per capire se era meglio farci morire o farci vivere. Io vedevo le altre. Orrendi scheletri impauriti. E sapevo di essere come loro. Gli ufficiali e i medici erano sempre eleganti, impeccabili, tirati al lucido, in pace con la loro coscienza. Era sufficiente un cenno del capo degli aguzzini che voleva dire «avanti» ed eri salva. Io pensavo solo a questo quando ero là, a quel cenno. Ero felice quando arrivava perché avevo 13 anni, poi 14. Volevo vivere. Ricordo la mia prima selezione. Dopo avermi analizzata, il medico notò una cicatrice. Forse mi manderà a morte per questa, pensai, e mi venne il panico. Lui mi chiese di dove fossi, e io, con un filo di voce, ma cercando di restare calma, risposi che ero italiana. Trattenevo il respiro. Dopo aver riso insieme agli altri del medico italiano che mi aveva fatto quell'orrenda cicatrice, il dottore nazista mi fece cenno di andare avanti. Significava che avevo passato la selezione. Ero viva. Viva. Viva. Ero così felice di poter tornare nel campo che tutto mi sembrava più facile. Poi vidi Jeanine. Era una ragazza francese. Erano mesi che lavoravamo una accanto all'altra nella fabbrica di munizioni. Jeanine era addetta alla macchina che tagliava l'acciaio. Qualche giorno prima quella maledetta macchina le aveva tranciato le prime falangi di 2 dita. Lei andò davanti agli aguzzini, nuda, cercando di nascondere la sua mutilazione. Ma quelli le videro subito le dita ferite e presero il suo numero tatuato sul corpo nudo. Voleva dire che la mandavano a morire. Jeanine non sarebbe tornata nel campo. Jeanine non era un'estranea per me. La vedevo tutti i giorni. Avevo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo. Feci finta di niente. E ricominciai a mettere una gamba dietro l'altra e camminare, pur di vivere.
racconto sempre la storia di Janine. È un rimorso che mi porto dentro. Il rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire in quel momento che Janine stava andando a morire, che la sua vita era importante per me. Che noi non eravamo come gli aguzzini, ma ci sentivamo ancora e nonostante tutto capaci di amare. Invece non lo feci. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto tempo. Sapevo che nel momento in cui non avevo avuto il coraggio di dire addio a Janine, avevano vinto loro, i nostri aguzzini, perché ci avevano privati della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la loro vittoria. Era questo il loro obiettivo: annientare la nostra umanità.

0: Il racconto.
1: Jack Kerouac, da Sulla strada. Subito fuori Gregoria la strada cominciò a scendere. Grandi alberi si rizzarono da entrambi i lati e mentre si faceva scuro sentimmo in mezzo agli alberi il gran ronzare di miliardi di insetti che risuonava come un acuto e continuo grido stridulo. «Woohoo!» fece Dean e accese i fari davanti, ma non funzionavano. «E che accidenti, cosa c'è adesso?» E diede dei pugni e si infuriò col cruscotto. «Oh, povero me, dovremo viaggiare nella giungla senza fari, pensate che orrore! Le sole volte che riuscirò a vedere sarà quando incroceremo un'altra macchina, e qua semplicemente non esistono macchine, e naturalmente non c'è nemmeno una luce. Ah, come faremo, accidenti! Andiamo avanti lo stesso. Forse sarebbe meglio tornare indietro, però. No, mai, mai, andiamo avanti!» «Riesco appena a vedere la strada. Ce la faremo!» E così filammo in una oscurità d'inchiostro in mezzo al frinire degli insetti, mentre il forte, ricco, quasi putrescente sentore ci avvolgeva. E ricordammo e capimmo che la carta geografica indicava proprio dopo Gregorie l'inizio del Tropico del Cancro. «Siamo in un nuovo tropico. Non c'è da meravigliarsi dell'odore. Sentite!» Sporsi la testa dal finestrino. Degli insetti mi si appiccicarono sulla faccia. Un immenso ronzio si levò il momento che drizzai le orecchie verso il vento. Tutto a un tratto i fari si accesero di nuovo e frugarono avanti, illuminando la strada deserta che correva in mezzo a solide mura di alberi cadenti e contorti, alti fino a 30 metri.
2: «Figlio di cagna!»
1: urlò Stan dietro.
2: «Accidentaccio!»
1: Era sempre sbronzo. Ci rendemmo improvvisamente conto che era tuttora ubriaco e che la giungla e i guai non incidevano affatto sulla sua anima felice. Ci mettemmo a ridere tutti e due. «E al diavolo! Ci tufferemo in questa maledetta giungla stanotte e ci dormiremo dentro! Andiamo!» gridò Dean. «Il vecchio Stan ha ragione! Il vecchio Stan se ne frega! È così sbronzo di quelle donne e di quella marijuana e di quel pazzo mambo fuori del mondo, impossibile ad assorbire, urlante così forte che le mie orecchie ancora ne rintronano. Uhii! È così sbronzo che sa quello che fa!» Ci levammo le magliette e filammo avanti nella giungla a torso nudo. Nessun paese, niente. Solo la giungla sperduta per chilometri e chilometri, e in discesa sempre più infuocata, con gli insetti che stridevano sempre più forte, la vegetazione che cresceva sempre più alta, la puzza più densa e più calda, finché cominciammo ad abituarci ad essa e a goderne. È come se ci mettessimo nudi e ci rotolassimo e rotolassimo in questa giungla, disse Dean. «No, diavolo, amico, è proprio quello che farò appena avrò trovato un bel posticino». E tutto a un tratto, davanti ci apparve Limon, un paese della giungla. Poche luci fioche, ombre scure, immensi cieli sul capo, e un gruppo di uomini davanti a un agglomerato di capanne di legno. Un crocevia tropicale. Ci fermammo, nell'inconcepibile dolcezza. Faceva caldo come nell'interno di un forno da panettiere in una notte di giugno a New Orleans. Su e giù per tutta la strada intere famiglie stavano sedute in cerchio nel buio a chiacchierare. Ogni tanto si avvicinava qualche ragazza, ma estremamente giovane e solo curiosa di vedere come eravamo fatti. Erano scalze e sporche. Ci appoggiammo sul portico di legno di uno scalcinato magazzino di generi vari, con sacchi di farina e ananassi freschi che marcivano sul banco per le mosche. Là dentro c'era un unico lume a petrolio e fuori qualche altra luce fioca e tutto il resto era nero, nero, nero. Adesso naturalmente eravamo talmente stanchi che dovevamo metterci subito a dormire e così spostammo la macchina di pochi metri lungo una strada polverosa verso l'altra parte del paese. Faceva un caldo talmente incredibile che era impossibile dormire. Perciò Dean prese una coperta e la stese fuori sulla soffice sabbia calda della strada e ci si buttò sopra. Stan s'era steso sul sedile davanti della Ford con tutti e due gli sportelli aperti per fare un po' di corrente, ma non c'era nemmeno il più leggero alito di vento. Io, nel sedile di dietro, soffrivo, immerso in una pozza di sudore. Uscii dalla macchina e rimasi a barcollare nel buio. L'intero paese era andato a dormire in un lampo. L'unico rumore adesso era l'abbaiare dei cani. Come avrei mai potuto dormire? Migliaia di zanzare avevano già punto tutti noi sul petto, sulle braccia e le caviglie. Poi mi venne un'idea luminosa. Saltai sul tetto d'acciaio della macchina e mi stesi supino. L'aria era sempre immota, ma l'acciaio aveva dentro un elemento di frescura e m'asciugò il sudore sulla schiena, formando sulla mia pelle grumi di migliaia di insetti morti. E io capii che la giungla ti sopraffà e tu ti immedesimi in essa. Giacere sulla cima della macchina col viso rivolto al cielo nero era lo stesso che giacere in un baule chiuso in una notte d'estate. Per la prima volta in vita mia il clima fu qualcosa che non mi toccava, non mi accarezzava, ghiacciava o impregnava di sudore, ma qualcosa che diventava me stesso. L'atmosfera e io diventammo un'unica cosa. Dolci, infinitesimali cascate di microscopici insetti mi sventagliavano sul viso mentre dormivo ed erano estremamente piacevoli e carezzevoli. Il cielo era senza stelle, completamente invisibile e greve. Avrei potuto giacer lì tutta la notte col volto esposto ai cieli e non mi avrebbe fatto più male di un drappo di velluto steso su di me. Gli insetti morti si mescolarono al mio sangue. Le zanzare vive ne scambiarono altre porzioni. Cominciai a formicolare dappertutto e a mandare lo stesso odore della greve, calda e putrida giungla, dovunque, dai capelli e dal viso ai piedi e alle dita dei piedi. Naturalmente ero scalzo. Per sudare il meno possibile, indossai la maglietta tutta schizzata di insetti e mi stesi di nuovo. Una massa scura sulla strada ancora più scura indicava il punto dove Dean dormiva. Potevo sentirlo russare. Anche Stan russava. Di tanto in tanto una luce fioca lampeggiava in paese e si trattava dello sceriffo che faceva la sua ronda con una debole torcia elettrica e borbottava da solo nella notte della giungla. Poi vidi la sua luce zigzagare verso di noi e sentii i suoi passi giungere attutiti sul tappeto di sabbia e di vegetazione. Si fermò e investì di luce la macchina. Io mi rizzai a sedere e lo guardai. Con voce tremolante, quasi querula ed estremamente intenerita, disse: «Dormiendo?», indicando Dean sulla strada. Sapevo che questo voleva dire dormire. «Sì, dormiendo». «Bueno, bueno», disse come fra sé, e si voltò, pieno di riluttanza e di tristezza, per tornare alla sua ronda solitaria. Dei poliziotti così adorabili, Dio mai ha creato in America. Nessun sospetto, nessuna storia, nessuna noia. Egli era il custode del paese addormentato. Punto e basta. Tornai al mio letto d'acciaio e mi distesi a braccia spalancate. Non sapevo nemmeno se proprio sopra di me ci fossero rami o il cielo aperto, e tanto non faceva nessuna differenza. Aprii la bocca verso di esso e aspirai profonde boccate dell'atmosfera della giungla. Non era aria, mai aria, ma l'emanazione palpabile e vivente di alberi e paludi. Rimasi sveglio. Galli cominciarono ad annunciare l'alba in qualche punto al di là dei cespugli. Ancora niente aria, niente brezza, niente rugiada, ma sempre quella pesantezza del tropico del cancro che ci teneva tutti agganciati alla terra, alla quale appartenevamo e che ci faceva rabbrividire. Non c'era segno di alba nel cielo. A un tratto sentì i cani abbaiare furiosamente nel buio e poi il debole clip-clop degli zoccoli di un cavallo. Si avvicinava sempre di più. Che genere di pazzo cavalcatore notturno poteva essere quello? Poi vidi un'apparizione. Un cavallo selvaggio, bianco come un fantasma, arrivò trottando lungo la strada proprio in direzione di Dean. Dietro a lui i cani abbaiavano e litigavano. Non riuscivo a vederli. Erano sporchi vecchi cani della giungla, ma il cavallo era bianco come la neve e immenso e quasi fosforescente e facile a vedersi. Non sentii paura per Dean. Il cavallo lo vide e trotterellò proprio accanto alla sua testa. Superò la macchina come un vascello, nitrì dolcemente e tirò avanti attraverso il paese, tormentato dai cani, e col suo clip-clop tornò dall'altra parte verso la giungla. E tutto quello che sentii fu il debole scalpitare e svanire in mezzo al bosco. I cani si chetarono e s'accucciarono per leccarsi. Cos'era quel cavallo? Quale mito e fantasma? Quale spirito? Lo raccontai a Dean quando si svegliò. Lui pensò che avessi sognato. Poi ricordò vagamente di aver sognato un cavallo bianco e io gli dissi che non si trattava di un sogno. Stan Shepherd si svegliò lentamente. Al minimo movimento eravamo nuovamente immersi di sudore da capo ai piedi. Era sempre buio fitto. «Mettiamo in moto la macchina e facciamo circolare un po' d'aria», gridai. «Sto morendo di caldo!»
0: Il racconto. Dino Buzzati. I sette messaggeri da 60 racconti. Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare. Ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di 8 anni sono passati, esattamente 8 anni, 6 mesi e 15 giorni di ininterrotto cammino. Credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno, invece ho continuato ad incontrare sempre nuove genti e paesi. E dovunque uomini che parlavano la mia stessa lingua, che dicevano di essere sudditi miei. Penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita e che, credendo di procedere sempre verso il meridione, noi in realtà siamo forse andati girando su noi stessi, senza mai aumentare la distanza che ci separa dalla capitale. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora non siamo giunti all'estrema frontiera. Ma più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista, che il regno si estenda senza limite alcuno e che, per quanto io avanzi, mai potrò arrivare alla fine. Mi misi in viaggio che avevo già più di 30 anni, troppo tardi forse. Gli amici, i familiari stessi, deridevano il mio progetto come inutile dispendio degli anni migliori della vita. Pochi, in realtà, dei miei fedeli acconsentirono a partire. Sebbene spensierato, ben più di quanto sia ora, mi preoccupai di poter comunicare durante il viaggio con i miei cari, e fra i cavalieri della scorta scelsi i 7 migliori che mi servissero da messaggeri. Credevo inconsapevole che averne 7 forse addirittura un'esagerazione. Con l'andar del tempo mi accorsi al contrario che erano ridicolmente pochi. E sì che nessuno di essi è mai caduto malato, né è incappato nei briganti, né ha sfiancato le cavalcature. Tutti e 7 mi hanno servito con una tenacia e una devozione che difficilmente riuscirò mai a ricompensare. Per distinguerli facilmente, imposi loro nomi con le iniziali alfabeticamente progressive: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico, Gregorio. Non uso alla lontananza dalla mia casa

Andrò che la sua rapidità era stata inferiore al previsto. Avevo pensato che, procedendo isolato, in sella ad un ottimo destriero, egli potesse percorrere nel medesimo tempo una distanza 2 volte la nostra. Invece aveva potuto solamente 1 volta e mezza. In una giornata, mentre noi avanzavamo di 40 leghe, lui ne divorava 60, ma non più. Così fu degli altri. Bartolomeo, partito per la città alla terza sera di viaggio, ci raggiunse alla quindicesima. Caio, partito alla quarta, alla ventesima solo fu di ritorno. Ben presto constatai che bastava moltiplicare per 5 i giorni fin lì impiegati per sapere quando il messaggero ci avrebbe ripresi. Allontanandoci sempre più dalla capitale, l'itinerario dei messi si faceva ogni volta più lungo. Dopo 50 giorni di cammino, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri cominciò a spaziarsi sensibilmente. Mentre prima me ne vedevo arrivare al campo 1 ogni 5 giorni, questo intervallo divenne di 25. La voce della mia città diveniva in tal modo sempre più fioca. Intere settimane passavano senza che io ne avessi alcuna notizia. Trascorsi che furono 6 mesi, già avevamo varcato i Monti Fasani, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri aumentò a ben 4 mesi. Essi mi recavano oramai notizie lontane. Le buste mi giungevano gualcite, talora con macchie di umido per le notti trascorse all'addiaccio da chi me le portava. Procedemmo ancora. Invano cercavo di persuadermi che le nuvole trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia fanciullezza, che il cielo della città lontana non fosse diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l'aria fosse la stessa, uguale il soffio del vento, identiche le voci degli uccelli. Le nuvole, il cielo, l'aria, i venti, gli uccelli mi apparivano in verità cose nuove e diverse. E io mi sentivo straniero. Avanti, avanti! Vagabondi incontrati per le pianure mi dicevano che i confini non erano lontani. Io incitavo i miei uomini a non posare, spegnevo gli accenti scoraggiati che si facevano sulle loro labbra. Erano già passati 4 anni dalla mia partenza. Che lunga fatica! La capitale, la mia casa, mio padre, si erano fatti stranamente remoti, quasi non ci credevo. Ben 20 mesi di silenzio e di solitudine intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri. Mi portavano curiose lettere ingiallite dal tempo e in esse trovavo nomi dimenticati, modi di dire a me insoliti. Sentimenti che non riuscivo a capire. Il mattino successivo, dopo una sola notte di riposo, mentre noi ci rimettevamo in cammino, il messo partiva nella direzione opposta, recando alla città le lettere che da parecchio tempo io avevo apprestate. Ma 8 anni e mezzo sono trascorsi. Stasera cenavo da solo nella mia tenda quando è entrato Domenico, che riusciva ancora a sorridere, benché stravolto dalla fatica. Da quasi 7 anni non lo rivedevo. Per tutto questo periodo lunghissimo, egli non aveva fatto che correre attraverso praterie, boschi e deserti, cambiando chissà quante volte cavalcatura per portarmi quel pacco di buste che finora non ho avuto voglia di aprire. Egli è già andato a dormire e riparterà domani stesso all'alba. Ripartirà per l'ultima volta. Sul taccuino ho calcolato che, se tutto andrà bene, io continuando il cammino come ho fatto finora e lui il suo, non potrò rivedere Domenico che fra 34 anni. Io allora ne avrò 72. Ma comincio a sentirmi stanco ed è probabile che la morte mi coglierà prima. Così non lo potrò mai più rivedere. Fra 34 anni,

0: Prima, anzi, molto prima, Domenico scorgerà inaspettatamente i fuochi del mio accampamento e si domanderà perché mai nel frattempo io abbia fatto così poco cammino. Come stasera, il buon messaggero entrerà nella mia tenda con le lettere ingiallite dagli anni, cariche di assurde notizie di un tempo già sepolto. Ma si fermerà sulla soglia, vedendomi immobile disteso sul giaciglio, due soldati ai fianchi con le torce, morto. Eppure va, Domenico, e non dirmi che sono crudele. Porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio. I più recenti messaggi mi hanno fatto sapere che molte cose sono cambiate, che mio padre è morto, che la corona è passata a mio fratello maggiore, che mi considerano perduto, che hanno costruiti alti palazzi di pietra là dove prima erano le querce sotto cui andavo solitamente a giocare, ma è pur sempre la mia vecchia patria. Tu sei l'ultimo legame con loro, Domenico. Il quinto messaggero, Ettore, che mi raggiungerà, Dio volendo, fra un anno e 8 mesi, non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a tornare. Dopo di te il silenzio, o Domenico, a meno che finalmente io non trovi i sospirati confini. Ma quanto più procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera. Non esiste, io sospetto, frontiera, almeno nel senso che noi siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo. Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure e continuerò ad andare avanti ignaro. Per questo io intendo che Ettore e gli altri messi dopo di lui, quando mi avranno nuovamente raggiunto, non riprendano più la via della capitale, ma partano innanzi a precedermi, affinché io possa sapere in antecedenza ciò che mi attende. Un'ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera e non è più il rimpianto delle gioie lasciate, come accadeva nei primi tempi del viaggio. Piuttosto è l'impazienza di conoscere le terre ignote a cui mi dirigo. Vado notando, e non l'ho confidato finora a nessuno, vado notando come di giorno in giorno, man mano che avanzo verso l'improbabile meta, nel cielo irraggi una luce insolita, quale mai mi è apparsa, neppure nei sogni. E come le piante, i monti, i fiumi che attraversiamo sembrano fatti di una essenza diversa da quella nostrana e l'aria rechi presagi che non so dire. Una speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti verso quelle montagne inesplorate che le ombre della notte stanno occultando. Ancora una volta io leverò il campo mentre Domenico scomparirà all'orizzonte dalla parte opposta per recare alla città lontanissima l'inutile mio messaggio.
1: Avete ascoltato il racconto?
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: 20 agosto 1997, bosco di Mandra Castrata. Siamo nei pressi del passo San Leonardo sul Monte Morroni in Abruzzo. Tre amiche decidono di recarsi alle pendici della Maiella per un'escursione estiva fino alla cima del Monte Morrone, nel cuore pulsante dell'Abruzzo appenninico. Il delitto del Morrone è un evento di cronaca nera che ebbe un grande eco mediatica per tutti gli italiani. Questo soprattutto a causa della natura particolarmente violenta e barbara del crimine. Il delitto venne commesso da Alivei Piasani ai danni di Diana Olivetti, Silvia Olivetti, l'unica sopravvissuta, e Tamara Gobbo, tre giovani originarie del Padovano. Alibebi era un pastore macedone di giovane età ed era molto conosciuto nella comunità locale con il soprannome di Ali. Viveva in totale solitudine, in uno stazzo, poco più che ventenne quando vennero commessi i reati. Era giunto in Italia nel corso delle migrazioni di massa dai paesi balcanici dopo lo sgretolamento dell'ex Jugoslavia. Arrivato in Italia aveva trovato impiego come pastore. Trascorreva lunghi periodi in quasi totale isolamento, guidando il gregge sui pascoli di montagna. Il caso, per la sua particolare violenza, venne accostato addirittura al famoso massacro del Circeo, avvenuto circa 20 anni prima, ma ancora ben vivo, nella memoria degli italiani. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Monte Morrone.

0: Diana Olivetti, Silvia Olivetti, Tamara Gobbo vennero aggredite durante una gita su Monte Morrone. Tre ragazze, amiche, incontrarono casualmente il pastore Alidebi. Dopo aver chiesto al giovane alcune informazioni per arrivare fino alla cima del monte, ebbe luogo la tremenda aggressione. Diana infatti gli aveva domandato, sempre mantenendosi a giusta distanza, se la strada che avevano imboccato fosse quella corretta per arrivare in cima al monte. L'uomo fece loro un cenno con la mano, come se volesse indicare di proseguire per quella via. La mattina del 20 agosto, dalla località di Sant'Eufemia a Maiella, dove si erano accampate per la nottata, avevano imboccato il sentiero delle signore. Un sentiero sterrato che, con due ore di buon cammino, conduce in cima alla montagna. Alì, incontrate le amiche, con gesto cortese le accompagnò fino all'ingresso del bosco. Il giovane si presentava con vestiti particolarmente trasandati, non era curato e aveva una visiera calata sul volto, ma le ragazze inizialmente non ebbero paura. Il giovane ebbe anche modo di giustificarsi con accento straniero, spiegando alle ragazze che era meglio evitare di passare davanti a uno stazzo dove erano presenti dei cani, e quindi indicò loro una strada alternativa. Fece loro strada, precedendole di qualche metro. Giunte all'ingresso del bosco, le giovani si prodigarono in ringraziamenti per questo cortese ragazzo che in qualche modo le aveva scortate fino a quel punto. Nessuna delle tre poteva immaginare che Ali nascondesse sotto gli abiti una pistola. Nessuna delle tre avrebbe potuto immaginare che l'esito di quella che doveva essere una gita fra amiche, un momento di divertimento, si sarebbe trasformato nel loro più terribile incubo. Erano partite infatti quella calda mattina per godersi lo splendido panorama dall'alto del monte che sovrasta la città di Sulmona. Il quartetto giunse senza problemi all'ingresso del bosco. Ali non dava segno di essere pericoloso, anzi alle giovani sembrò un gesto galante quello di accompagnarle. Ma poi, con fare veloce, estrasse la sua pistola e sparò su Silvia e Tamara. Un colpo ciascuna. Pensò di averle uccise, quindi si avventò su Diana nel tentativo di violentarla, per poi esplodere un terzo colpo, dritto al cuore di Diana. E in realtà Silvia, sorella di Diana, non era affatto morta, si finse morta, subito dopo gli spari, giacendo immobile al fianco di Tamara, che era appena defunta. Silvia dovette assistere a tutta la violenza usata sul corpo della sorella, senza poter gridare, senza poter piangere, ma proprio grazie alla sua testimonianza di unica sopravvissuta, le indagini ebbero esito favorevole in pochissime ore. La sopravvissuta era anche l'unica testimone oculare dei fatti. Silvia riuscì a dare l'allarme immediatamente, a descrivere con freddezza e lucidità tutto quello che era accaduto. Fu anche particolarmente precisa nell'identificare il colpevole. Le vennero esibite delle foto segnaletiche di altre persone, 7 oltre ad Ali. Riuscì a individuare immediatamente il colpevole nella persona del pastore. Tanto era dettagliato il suo racconto che gli inquirenti dovettero compilare ben 10 pagine di verbale. Silvia era un fiume in piena nel ricordo fresco e lucido di quanto era accaduto poco prima all'amica e alla sorella. Dal ricordo della sopravvissuta emerse che le ragazze implorarono Ali di lasciarle andare. Non avrebbero raccontato nulla a nessuno, un segreto oscuro fra di loro. Provarono ad offrirgli tutto quello che era in loro possesso in quel momento, ma lui, freddo come il ghiaccio, esplose i primi 2 colpi di arma da fuoco verso Silvia, all'addome, e poi verso l'amica Tamara, che venne ferita così gravemente, tanto da morire sul colpo. In un moto di pietà, l'aggressore permise a Diana di poter controllare le condizioni delle due. Una supplica, quella di Diana, nelle lacrime e nei singhiozzi, Ali disse sì, ma colse l'attimo di distrazione di Diana per tentare di carpirla ed aggredirla, e l'aggressione si concluse nello stupro e poi nell'omicidio. Nel momento di trambusto, Silvia ebbe una grande lucidità mentale e decise di fuggire, corse con tutto il fiato che aveva. Corse fra lacrime e singhiozzi fino ad arrivare a un caseggiato dove venne soccorse, da dove vennero allertate le ambulanze e le forze dell'ordine. 5 ore di lungo cammino, una giovane 21enne, unica sopravvissuta alla strage, piena di sangue, si guadagna la vita. Grida verso il caseggiato con tutta quella forza che le resta in quel corpo. Hanno ucciso mia sorella e la mia amica. Poco dopo, per lo sforzo, perdi i sensi. Silvia, seppur braccata dal pastore con una pallottola nel fianco, è salva. Le indagini vennero affidate alla polizia coordinate dal PM Laura Scarsella del Tribunale di Sulmona. A lì venne ritrovata il 20 agosto, vicino alla sua abitazione, uno stazzo dove viveva solo, in pessime condizioni igieniche, e confessò il giorno seguente, nemmeno 24 ore passate dagli omicidi. La polizia, tramite la perlustrazione dell'area, ebbe modo di disporre il sequestro delle armi che erano possedute da lì, una pistola automatica e due a tamburo. L'omicida dichiarò che in realtà le pistole appartenevano a un suo datore di lavoro, quello che chiamava il padrone, Mario Jacobucci. La polizia rinvenne anche gli abiti che Ali indossava al momento del delitto. Il giovane, messo davanti ai fatti, tentò in qualche maniera di giustificarsi, per poi confessare i delitti di omicidio, tentato omicidio, ma negò fermamente la violenza sessuale. Coi mezzi investigativi di cui si disponeva allora non fu possibile sviluppare ulteriori accertamenti. Venne anche dato atto dell'esistenza di un'ipotetica quarta pistola che forse poteva essere l'arma degli omicidi, ma venne definita la pistola fantasma, perché non venne mai trovata. Il mistero della pistola fantasma è ancora ad oggi un mistero. Addirittura venne ipotizzato che in quel terribile 20 agosto qualcuno, oltre a Silvia la sopravvissuta, potesse aver assistito al bagno di sangue, ma la procura non riaprì mai più le indagini sul caso. Uno degli avvocati di Ali disse che la sua difesa era un'impresa disperata e sostenne anche che le condizioni in cui il pastore aveva vissuto lo avevano reso privo di senso civico e forse privo di qualsiasi senno sufficiente per condurre una normale esistenza. Il ragazzo, infatti, era di una sconcertante immobilità espressiva, abituato com'era a non avere neanche un contatto umano. La Corte d'Assise dell'Aquila nel 1999 lo ha condannato all'ergastolo per i reati di omicidio volontario plurimo aggravato, tentato omicidio, violenza sessuale, porto e detenzione abusivo di armi da fuoco. Venne patteggiata la pena per il reato di porto e detenzione di armi ad un anno. Asani è stato detenuto fino al 2016 nelle carceri italiane, poi è stato trasferito nel paese di origine, dove sconta il resto della sua condanna. Avvalendosi della Convenzione di Strasburgo, infatti, ha ottenuto di poter scontare il resto della pena in Macedonia. Un delitto radicatosi nella memoria del popolo abruzzese e di tutti gli italiani. Nel 2021 il procuratore di Sulmona Giuseppe Belelli ha dichiarato al giornale che il delitto Morrone scosse profondamente noi abruzzesi e ancora oggi, nonostante la vicenda giudiziaria sia conclusa da tempo, la ricordiamo con profondo dolore. Dopo 20 anni Silvia ha ripercorso ancora una volta quel sentiero fino a giungere a quel luogo maledetto. È salita in forma privata insieme ai genitori di Tamara, Cesare Fiorenza, ed è stata accompagnata dai suoi genitori, Alfio e Gabriella. Il 26 agosto 1997 Silvia ha scritto una commovente lettera aperta che è stata pubblicata da Famiglia Cristiana. Vorrei dire ai giovani come me di vivere la vita e non lasciarla là. Andare o sfuggire e di stare attenti al mondo. Il mondo porta via dei valori, dei sentimenti umani. Parlo ai genitori, state vicini ai vostri figli e insegnate loro i valori della vita, della famiglia e del rispetto degli altri. Sopra i monti vedo una croce, ma sullo sfondo vedo il tutto sormontato dai raggi del sole. Nulla resterà inutile e senza senso.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Vuoi avere successo? Impara a essere assertivo. Di Yaya Imparato. Sempre più apprezzata, l'assertività è una dote che si può conquistare. Di che cosa si tratta? Lo spiega l'Enciclopedia Treccani. L'assertività è la capacità di esprimere i pensieri, sentimenti e i bisogni in modo chiaro, diretto e onesto, rispettando al contempo i diritti e i punti di vista degli altri. La definizione non si discosta da quella psicologica, come spiega la psicoterapeuta Elisa Zocchi. L'assertività si sviluppa quando la persona è in grado di conoscere se stessa, sia nei propri punti di forza, sia in quelli di debolezza, ed è in grado di apprezzarsi con una visione realistica delle proprie caratteristiche. Ma non solo. L'esperta sottolinea che l'uomo e la donna assertivi sono soprattutto empatici nei confronti dell'altro, perché hanno la capacità di comprendere gli effetti del proprio modo di comunicare sull'interlocutore e sul suo stato emotivo. Per alcuni questa attitudine è quasi innata, tutti gli altri possono comunque apprenderla o migliorarla. Innanzitutto bisogna essere consapevoli non solo del contenuto verbale del messaggio, ma anche delle modalità con le quali lo si esprime. Secondo lo psicologo Albert Mehrabian, la comunicazione non verbale, quella legata a postura del corpo e mimica facciale, ha un'influenza del 55%, mentre quella paraverbale, cioè tono, volume, ritmo della voce, influisce per il 38%. Questo significa che le parole contano solo per il 7% nella ricezione del messaggio. Per comprendere meglio, chiediamo alla dottoressa Zocchi di spiegarci come si comporta chi ha uno stile assertivo. Ebbene, le caratteristiche sono piuttosto precise. Vediamole. È attento a sé e agli altri, ma non si fa condizionare. Ha una buona autostima. Ha doti di leadership, perché il suo obiettivo è raggiungere il successo assieme agli altri. È motivante e assolutamente non prevaricante. Compie le scelte e se ne assume le responsabilità. Difende le proprie idee rispettando gli altri. La comunicazione non verbale gioca poi, come abbiamo visto, un ruolo fondamentale. È vero, sostiene la dottoressa Zocchi, che essere assertivi vuol dire utilizzare un contatto oculare diretto. Saper osservare serve a raggiungere una corretta valutazione della realtà senza trarre errate conclusioni o falsare i dati con pregiudizi. Il linguaggio del corpo delle persone assertive riguarda la postura, la mimica, la gestualità, il tono di voce. Nello specifico, la postura è aperta, mentre la mimica facciale spontanea aiuta a intuire le emozioni che si stanno provando. La gestualità sostiene il contenuto del discorso e ne enfatizza le parti più importanti. Infine, il tono di voce è calmo, chiaro e coerente con il messaggio. Così migliorano tutte le relazioni. Avere questa capacità può aiutare in molte situazioni, sul lavoro ma anche con i partner, in famiglia o con gli amici. La persona assertiva è persuasiva grazie alla presenza di diversi elementi fondamentali. Per esempio, non impone le proprie idee, ma si sente in diritto di non essere in accordo e di dire no, chiarisce l'esperta. In altre parole, l'assertività contribuisce a migliorare le relazioni interpersonali, a risolvere i conflitti in modo costruttivo e a promuovere una maggiore autostima. Ma che cosa si può fare per avere o migliorare uno stile assertivo di comunicazione? Per prima cosa bisogna cercare di assumere atteggiamenti fluidi e flessibili che consentano di adattarsi con maggiore soddisfazione ai vari contesti della vita. Pensiamo a un docente assertivo. Nella sua relazione con gli studenti avrà la capacità di esercitare empatia, trovare con più facilità i giusti compromessi, trasmettere i contenuti con chiarezza e criticare, ma con atteggiamento costruttivo. Chi vuole affinare questa caratteristica può anche affidarsi alla psicoterapia cognitivo-comportamentale per un training di assertività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Le pietre di Jelling. Rune in memoria di una mitica regina vichinga. Un nuovo studio sulle iconiche iscrizioni considerate il certificato di nascita della Danimarca rivela come le donne rivestissero un ruolo di primo piano e avessero enorme influenza nella società nordica del X secolo. Di Elena Percivaldi. Le pietre di Jelling sono senza dubbio tra le più famose e iconiche iscrizioni runiche giunte fino ai giorni nostri. Rinvenute nella cittadina danese di Jelling, nello Jutland, e risalenti al X secolo, sono considerate fondamentali dai danesi perché nel testo viene menzionato per la prima volta il nome della Danimarca, il che ne fa una sorta di certificato di nascita del paese scandinavo, e per questo dal 1994 fanno parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Notissime agli esperti e agli appassionati di storia vichinga e già oggetto di innumerevoli studi, le due iscrizioni di Jelling sembravano aver rivelato da tempo i loro segreti. Non tutti, però. I ricercatori del Museo Nazionale Danese sono infatti riusciti a stabilire chi ha inciso materialmente le rune di almeno una di esse, la più grande e recente, commissionata tra il 960 e il 965/85 circa da re Harald Gormson, detto Blåtand, dente azzurro, in inglese Bluetooth, più conosciuto come Haroldo I di Danimarca, in memoria dei suoi genitori il re Gorm e la regina Tira. Nell'iscrizione, Haroldo dichiara non solo di regnare sulla Danimarca e sulla Norvegia, rivendicando l'unificazione dei due regni fino a quel momento frammentati, ma anche di aver convertito i danesi al cristianesimo. Un documento straordinario, quindi, che testimonia il momento in cui la Danimarca conobbe per la prima volta un'unità sia politica che religiosa. La scansione 3D effettuata nei recenti studi sulle pietre runiche, in origine vivacemente colorate, consente ai ricercatori di vedere da vicino i solchi tracciati durante l'incisione delle lettere, consentendo di distinguere la tecnica di intaglio con cui sono state realizzate le singole iscrizioni. Ogni lapicida, infatti, regge lo scalpello con una certa angolazione e manovra il martello imprimendo una determinata forza, lasciando tracce ben precise nell'angolazione delle lettere e nella distanza che intercorre tra di esse. Una sorta di firma, insomma, che rende ogni iscrizione unica e riconoscibile. Esaminando le scansioni di 7 pietre runiche rinvenute nello Jutland, Bekke 1 e 2, Lebort, Horne, Randbøl, oltre alle 2 pietre Jelling, gli studiosi hanno riscontrato somiglianze evidenti tra i segni incisi sulla più grande e antica iscrizione di Jelling e quelli che caratterizzano la pietra di Leborg, rinvenuta a una trentina di chilometri circa a sud-ovest della stessa Jelling. Il testo sulla pietra è il seguente. Ravnunge Tue ha scolpito queste rune in memoria di Tira, la sua regina. Essendo la tecnica impiegata per entrambe la medesima, la deduzione è stata inevitabile. Sono state prodotte dalla stessa persona, Ravnunge Tue, appunto. Quanto all'altra pietra di Jelling, la più piccola e antica, purtroppo le rune risultano troppo usurate per fornire dati significativi. Non è da escludere che possa essere stata anch'essa realizzata da Rav Nunge Tue, ma è impossibile provarlo. Ma la ricerca ha rivelato molto di più. Secondo Lisbeth Immer, runologa e ricercatrice presso il Museo Nazionale Danese, la scoperta fornisce anche nuove importanti informazioni sulla regina Tira e sul potere che deteneva in Danimarca. Nelle due pietre di Jelling, Tira è citata come madre di Haroldo Bluetooth e moglie di Gorm il Vecchio. La pietra più antica, ordinata da re Gorm in memoria della moglie, la definisce inoltre orgoglio della Danimarca. Il nome Tira appare però anche su due altre pietre runiche del X secolo, la già citata pietra di Leborg e quella di Becche I, che ci fornisce i nomi dei costruttori materiali del tumulo sepolcrale della sovrana, ossia lo stesso Rav Nunge Tue e altri due, Fundin e Gnuple. I ricercatori si sono a lungo chiesti se la regina Tyra menzionata sulla pietra di Leborg fosse da identificare con la stessa Tyra che governava Jelling. La risposta sembra essere a questo punto affermativa, perché entrambe le iscrizioni sono opera del medesimo scalpellino, Rav Nunge Tue. Secondo Immer, il fatto che la sovrana sia nominata in ben quattro iscrizioni runiche, più di qualsiasi altra persona nella Danimarca vichinga, dimostra senza ombra di dubbio la sua enorme importanza. A titolo di confronto, gli stessi Haroldo e Gorm il Vecchio appaiono citati solamente su due pietre runiche ciascuno, e Gorm soltanto in relazione a Tira. Ciò significa, commenta Immer, che la regina Tira era molto più importante di quanto pensassimo in precedenza. Probabilmente proveniva da una famiglia più nobile e più antica rispetto a Gorm il Vecchio, che siamo soliti considerare il primo re di Danimarca. Tutte e quattro le pietre runiche che menzionano Tira sono state rinvenute nello Jutland meridionale, il che suggerisce che la regina esercitasse la sua influenza soprattutto in quest'area, mentre il potere di Gorm era probabilmente radicato altrove. I risultati della ricerca condotta da Lisbeth Immer insieme ai colleghi Laila Kitzler-Öfeldt del Riksantik Varie Ämbetet, Consiglio nazionale dei beni culturali di Svezia, di Stoccolma, e Henrik Zedig del Lens Tirelsen, Consiglio di amministrazione della provincia del Västergötland, Gotland occidentale, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Antiquity.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Tiberio, l'italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming. Nel 1895 un italiano scoprì la penicillina, ma nessuno lo prese sul serio e il suo studio finì in un archivio polveroso. Di Giuliana Rotondi. Nessuno è profeta in patria e la storia di Vincenzo Tiberio, 1869-1915, lo conferma. 35 anni prima di Alexander Fleming, lo studioso italiano pubblicò osservazioni molto precise sul potere battericida delle muffe sulla rivista italiana Annali di Igiene Sperimentale, 1895. Come mai allora il nostro connazionale fu ignorato, mentre Fleming, per la medesima scoperta, venne insignito addirittura del Nobel per la medicina? Figlio di buona famiglia, Vincenzo Tiberio frequentava la facoltà di medicina di Napoli, quando, ospite a casa degli zii a Darzano, in provincia di Napoli, notò che il pozzo usato per le necessità domestiche incideva sulla salute di tutti. Ogni volta che veniva ripulito dalle muffe, gli inquilini avevano infezioni intestinali che cessavano solo quando le muffe ricomparivano. Il ragazzo iniziò a raschiare le muffe con una spatolina. Non solo, le portò in laboratorio per analizzarle e le catalogò una a una. Farlo non fu difficile. In quegli anni frequentava l'Istituto di Igiene di Napoli. Tiberio non si limitò ad osservare il fenomeno, ma si dedicò anche alla sperimentazione. Dopo aver ottenuto i primi risultati in laboratorio, individuò un terreno di coltura adatto ed estrasse un siero concentrato di quello che può essere considerato un antesignano degli antibiotici. Lo iniettò in alcune cavie precedentemente infettate e attese. I topi di laboratorio guarirono. A questo punto mancava solo la sperimentazione sull'uomo e la messa in produzione dell'antibiotico. Le sue ricerche in facoltà suscitarono poco interesse e soltanto nel 1895, dopo la laurea, pubblicò la sua ricerca dal titolo «Sugli estratti di alcune muffe» negli Annali di Igiene Sperimentale, una delle più importanti riviste scientifiche italiane dell'epoca. Scriveva Tiberio: «Ho voluto osservare quale azione hanno sugli schizomiceti i prodotti cellulari, solubili in acqua, di alcuni ifomiceti comunissimi, Penicillinum glaucum, Mucor mucedo e Aspergillus flavescens. Per le loro proprietà, le muffe sarebbero di forte ostacolo alla vita e alla propagazione dei batteri patogeni. Purtroppo, però, il nostro paese, da poco diventato nazione, era la periferia del mondo scientifico del tempo. Gli Annali di Igiene Sperimentale era una rivista di nicchia nel panorama internazionale e la comunità scientifica italiana si dimostrò assai poco lungimirante. Le conclusioni di Tiberio furono derubricate a semplici coincidenze e il fascicolo archiviato in uno scaffale dell'Istituto di Igiene, dove rimase per 60 anni, riscoperto solo 40 anni dopo la morte. Oltre Manica, le cose andarono diversamente. Quando 35 anni dopo, nel 1929, Alexander Fleming annunciò la sua scoperta al Medical Research Club di Londra, la comunità scientifica inglese intuì immediatamente il potere rivoluzionario di quelle muffe, che potevano essere il primo passo per la creazione di un farmaco, in grado, almeno in linea teorica, di guarire da tubercolosi, broncopolmoniti, infezioni postoperatorie e soprattutto ferite di guerra. Nei 12 anni successivi, gli studi sulla penicillina proseguirono grazie al cosiddetto gruppo di Oxford, composto dall'australiano Howard Florey e dall'ebreo tedesco Ernest Chain. Nel 1940 fu possibile condurre le prime sperimentazioni. Tutte diedero ottimi risultati e il primo uso che si fece della penicillina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, fu proprio sui campi di battaglia. Non a caso, già 2 anni dopo, nel 1943, la produzione a uso militare dell'arma segreta, come veniva chiamata la penicillina, ebbe un'impennata. L'epilogo della storia è risaputo. Nel 1945, a guerra finita, Fleming, Florey e Chain furono insigniti del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nello stesso anno, in Europa, la penicillina sarà distribuita nelle farmacie anche ad uso civile. E Tiberio? Lui morì nel 1915, ad appena 46 anni, stroncato da un infarto. Deluso dalla tiepida accoglienza delle sue ricerche, dopo la sua scoperta, incompresa, abbandonò l'università. Partecipò al concorso per medico nel Corpo Sanitario Marittimo e si arruolò nella Marina Militare, rinunciando alla carriera accademica. Oggi, sulla facciata della sua casa natale a Sepino, in provincia di Campobasso, una lapide lo ricorda così: primo nella scienza, postumo nella fama.
2: Magazine. estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione Europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire,

0: sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri. Chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel Memoriale di Sant'Elena, pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia, abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato, capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche, presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Camberger, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso. Talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda.

0: Ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2.281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati. Ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia. Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. Come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale, purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riserbo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigenti e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista come era per i francesi. Per di più, Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. O meglio, a tutti, purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e quattro caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint-Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. Divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon, di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi pressoché integro in tutta la sua bellezza e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro, l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato, soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. «Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini». Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra: la costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del Seicento introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia, nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dèi, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro che, solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto. Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tuffo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tuffo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Monte Citorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il Sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente, un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti, il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da C'era una ragazza, di Barbara Palombelli. Editore Mondadori, 1999. Letto da Marina Zanon. C'era una ragazza è un'autobiografia di Barbara Palombelli, scritta come una lettera ai figli, in cui l'autrice racconta la propria storia familiare, intrecciata a quella della borghesia romana del Novecento. Tra ricordi, politica e fede, il libro offre uno sguardo intimo sulla società italiana del secolo scorso, tra contraddizioni domestiche e trasformazioni storiche. Buon ascolto.

Sei arrivato una domenica mattina d'inverno. La sera prima eravamo stati a cena da Valeriano e Daniela, genitori del tuo amico Giacomo. Avevo mangiato tortellini e al rientro a casa mi sentivo strana. Mi ero da poco trasferita nell'appartamento di via del Vignola per te. La casetta del rione Monti era piccolissima, senza ascensore, poco adatta alla carrozzina. Oltretutto, come spesso succede alle giovani coppie, la gentile padrona di casa ci aveva sfrattato con la scusa di un esaurimento nervoso della figlia. Fui costretta a traslocare all'ottavo mese. Improvvisamente, come se avessi aperto un rubinetto, la cascata di liquido amniotico. Si chiama rottura delle acque, precede il parto. Telefonai all'ostetrica e partimmo subito per la clinica Santa Famiglia. Papà, senza dirmelo, forse solo per farsi coraggio, avvertì nonna. Io non volevo, speravo di tenerla fuori. Arrivammo a notte fonda. È stata, nonostante i dolori, una bellissima notte. Tu, pigrone, come poi ti sei rivelato, non nascevi, non ci pensavi proprio. Tutte le altre mamme tornavano in corsia col loro fagotto tra le braccia. Io restavo lì a contare gli intervalli fra una contrazione e l'altra e a respirare allo stesso modo di un cane affannato, come mi aveva insegnato l'ostetrica. Al mattino, dopo una notte di fatica, ancora niente. Dopo 4-5 ore di flebo e di contrazioni non proprio delicate, la dilatazione del collo dell'utero era sempre di soli 2 centimetri. Nei pochi momenti di lucidità mi resi conto che era ora di passare al taglio cesareo. L'ostetrica non bastava più. Erano necessari il ginecologo e l'anestesista. Per fortuna, Gianni e Guido sono due amici. Peccato, però, che di domenica il primo vada sempre allo stadio. Mi aveva pregato, Barbarina, ti chiedo una cosa sola, non partorire mentre gioca la Roma, promesso? E il secondo sempre a mangiar fuori, a volte anche a Fregene, con i suoi 4 deliziosi figli. Non ce la facevo più, con un filo di voce chiesi a papà di far venire di corsa Gianni e Guido, subito però, perché io mi sentivo a pezzi. Poco prima di entrare in sala operatoria sentii Gianni che telefonava a un amico. Sono qui con Barbarina, tra mezz'ora puoi passare a prendermi. E così sei nato alle 13:30 di una domenica di dicembre. Ricordatelo per cercare l'ascendente zodiacale. Giusto in tempo per mandare Gianni all'Olimpico a vedere Roma-Inter, finì 2-1. E per non far perdere a Guido la sua colazione domenicale di padre separato, ma presente nella vita dei figli. Porti il nome del prozio patriota Giorgio Marini, morto nella liberazione di Gorizia il 10 agosto del 1916. Il giornale di allora scrisse: poco più che ventenne e già laureato, uscito appena dalla scuola militare di Modena. Era partito l'anno scorso per la Libia. V'era rimasto molti mesi, in un posto dei più avanzati, serenamente. Poi, col sopravvenire dell'estate e dei grandi eventi, era tornato in Italia e con un reggimento famoso per le prodezze compiute e le stragi patite, era andato baldanzosamente al fronte dell'Isonzo. Quivi nell'assalto di Gorizia cadde inseguendo il nemico sulle falde di Monte San Marco. Ha chiuso quei suoi occhi assorti nella luce della vittoria. Degnamente vissuto, si è spento in una fine degna. La sua giornata breve e piena s'è compiuta nell'immortalità della gloria. Di questo zio conservo una strepitosa collezione di cartoline. Tutti gli animali che si possono immaginare. Secondo uno scherzo di tuo padre, invece, porti il nome di un giocatore della Lazio, da lui tanto venerato,
e da me tanto detestato, soprattutto per i gesti plateali e non molto sportivi cui si lasciò andare. Queste lettere sono dedicate a te che leggi di tutto, da Diabolik a Calvino, da Moravia a Hesse, e svuoti il frigorifero, forse perché il piacere di leggere e mangiare, meglio ancora se di notte, è uno dei vizi che hai nei cromosomi. A te che, quando cercavo disperatamente di realizzare il sogno dell'adozione, mi prendevi in giro e dicevi che volevo una famiglia come quella di mamma ho perso l'aereo. E intanto ti premiavo e ti preparavo, tu, il mio principale alleato, con cani, giochi, allegrie. A te che mi spezzavi il cuore ogni volta che durante i 10 anni in cui sei stato figlio unico dovevo lasciarti, ti salutavo mentre eri solo a tavola con il pigiama e la vestaglia scozzese, il piatto sulla tovaglia. Mangiavi come un principino, come mai adesso sembri uno zombie davanti al cibo, mentre chiudevo la porta con gli occhi lucidi. A te che per tanti anni sei stato il mio socio nelle avventure professionali, ti ricordi? Negli anni 80 non c'erano i telefonini, io cercavo di lavorare a casa per stare con te e qualche volta ti capitò di parlare con Forlani. Lui lo ricorda ancora con gran divertimento e con Pertini, il quale una volta pensò di essere al telefono con me. Per fortuna riacchiappai al volo la cornetta. Incontrasti un paio di volte Bettino Craxi. Ci sono le fotografie di quando la domenica mattina ti portavo ai congressi perché non sapevo a chi affidarti. Quando per il giornale lo seguivo nei suoi viaggi all'estero, mi chiedeva sempre di te, quasi come uno zio affettuoso. Nel 1983 avevi 6 mesi. Durante la campagna elettorale io giravo l'Italia su piccoli aerei con il leader socialista. Un giorno tu non stavi bene e dallo studio di Piazza Duomo a Milano, poi diventato famoso per altri motivi, diedi istruzioni su come modificarti la dieta. C'eri anche tu quando Claudio Rinaldi mi propose di passare dall'Europeo a Panorama, promuovendomi vice caporedattore, qualifica che conservo ancora oggi. Da allora nessuno mi ha più promosso. Era l'autunno del 1986. Rinaldi era a Firenze, credo per una partita di calcio, una domenica pomeriggio, e mi convocò da San Casciano, dove eravamo per il weekend tu e io soli, per parlarmi. La trattativa la facemmo nella stanza d'albergo, tenendoti buono con i cartoni animati dei Puffi. Eri il mio socio, e lo sei ancora, al punto che ogni volta che firmo un contratto di lavoro ti spetta una quota regalo. Di quel periodo c'è un filmato carino, ripreso da un regista della televisione radicale Teleroma 56. Tu, dall'alto dei tuoi 4 anni, spieghi che da grande vorresti fare il tassista e che sei un po' stufo di una mamma che cambia sempre telegiornale. È l'unico video della nostra vita. Io detesto i filmini e le telecamere. Forse un giorno mi pentirò, ma è più forte di me, non li sopporto. Non ti abbiamo mai nascosto niente. Non ti abbiamo detto bugie. Questo è il merito che rivendichiamo. Non abbiamo barato con te. Ti abbiamo costretto a seguirci sempre. Non resistavamo a lungo senza di te. A fare la vita dell'adulto invece di quella del bambino, mentre noi ci sentivamo a volte più piccoli e meno saggi di te. Quando avevi 3 mesi, tuo padre sognava di giocare a tennis con te. Quando avevi 3 anni, io volevo farti leggere tutti i libri che ritenevo importanti per te. Siamo stati 2 pazzi, io e tuo padre. Abbiamo bruciato le tappe della tua vita. A 5 anni e mezzo ti abbiamo portato a Disneyland.
E in auto abbiamo attraversato l'America per realizzare un nostro sogno. E invece tu ti sei divertito molto di più a Euro Disney quando eri già grandicello. So che abbiamo sbagliato a voler anticipare sempre le tappe della tua vita, ma è stato l'errore di tutta la nostra generazione. E tu sei stato sempre più saggio di noi, anche quando hai vissuto con il tuo entusiasmo di bambino l'arrivo del nuovo fratello, emozionante per te, forse perfino più che per noi. Siamo genitori immaturi, eternamente figli, falsamente giovani a oltranza. Adoriamo scambiarci con te vestiti e motorini, racchette da tennis e giornaletti. È normale? Non credo. Amici e quasi coetanei, cresceremo insieme, uniti da un amore esagerato che non riesco a dirti, perché tanto è inutile, genitori e figli si capiscono sempre troppo tardi. Tu mi hai regalato il giusto senso della vita, il tuo arrivo, dopo tante morti, ha rimesso a posto equilibri sconvolti. Con te siamo tornati a essere una famiglia, hai ridato il sorriso a mia madre. Hai ridestato la parte migliore di papà, quella che la freddezza e la durezza della politica pannelliana stavano per strappargli. Questo libro è per te che non riesco a fermare più di un attimo sulle scale, mentre mi chiedi un permesso, o i soldi, o di rientrare più tardi, come è giusto che sia a 16 anni. Voglio raccontarti un po' delle storie di casa mia. Ti scrivo sperando che tu capisca, prima di diventare grande, l'immensità di un amore che occupa tutti i momenti della mia giornata, anche e soprattutto quando non ci sei. Mi hai accolto con un fiore. Era il 13 marzo 1993. Piccolo, magro, vestito a festa con gli abiti migliori che le suore erano riuscite a mettere insieme, tenendo per mano suor Angela dietro una vetrata dell'aeroporto di Quito, guardavi preoccupato e felice questi tre stralunati, reduci da 24 ore di volo e di attesa in scali intercontinentali. Ci eravamo parlati tante volte al telefono. Io avevo fatto ingrandire in formato poster la tua fototessera e la guardavo per stamparmi i tuoi lineamenti nel cervello e nella pancia dove non eri stato. Ma vederti lì era diverso. Un minuto prima di atterrare, io che non mi trucco mai, avevo messo un po' di fard e perfino un po' di rossetto. Tu ancora me lo ricordi. Soltanto per cancellare i segni della stanchezza. Per correre da te in Ecuador avevo lasciato, senza preavviso e senza alcun rimpianto, il giornale e la televisione, dove lavoravo con Andrea Barbato in un programma domenicale. Eugenio Scalfari, allora direttore di Repubblica, mi abbracciò e mi lasciò libera praticamente per 9 mesi. Rientrai nel gennaio del 1994, all'epoca della discesa in campo di Berlusconi. Pure Andrea e Angelo Guglielmi, il direttore di Rai 3, furono molto comprensivi, anche se stavo per mollarli da un momento all'altro. Il sogno di adottare un bambino risale alla mia prima infanzia. Ricordo precisamente il giorno in cui progettai la mia futura adozione. Vicino a casa mia abitava una famosa diva degli anni 50, T.D.M. La mia tata e la sua domestica erano amiche. Invece di portarmi al giardino come voleva mamma, la tata mi portava a casa di questa signora. Le due donne chiacchieravano fitto fitto, dicevano anche che la signora doveva stare a casa ad aspettare sempre la telefonata di un uomo molto importante. Io guardavo nel salottone pieno di divani questa donna con la vestaglia di raso rosa,
come s'usava allora. Stava sempre sola e sfogliava fotoromanzi. Io pensavo, non starò mai sola come lei. Anche se non avrò un marito, adotterò un figlio, crescerò in mezzo ai ragazzini. Da allora ho sempre continuato a inseguire questo progetto, aiutata anche dall'esempio di un cugino di mamma, Fabrizio Schneider, giornalista, padre naturale di Fabiola e adottivo di 3 ragazzi maschi e di un'ultima piccolina nata senza gli arti. Fabrizio è un santo e per me rappresenta un esempio. Da ragazzina il sorriso di Fabrizio e di sua moglie Dio, pensa che strano, si chiama come Dio ma con un accento diverso. Mi sembrava così autentico, così profondo. I ragazzi correvano verso di lui gridando «papà». Ogni volta che li vedevo mi sembravano più figli di tanti altri. Per fortuna ho trovato un uomo che mi ha fatto realizzare questo sogno, questa favola. La mia favola, che sei tu. Ci saranno momenti, quando sarai grande, in cui forse potrai dubitare del nostro amore. Succede a tutti i figli. È successo anche a me. Da adolescenti è normale. Per questo voglio dirti ora che l'amore per te è immenso, stratosferico, spaziale, fino al cielo, come dici tu. Per 4 lunghissimi anni, di nascosto da tutti, tuo padre e io abbiamo combattuto una battaglia a suon di certificati e di carte bollate per averti. Siamo stati sottoposti a non so più quanti esami del sangue, a test di igiene mentale, a sedute di terapia di gruppo per verificare le nostre intenzioni reali, a ispezioni domestiche imbarazzanti, a indagini della polizia, dei carabinieri, dei vigili urbani, a blitz delle assistenti sociali della circoscrizione che torturavano Giorgio con interrogatori complicati per un bambino di 6 anni. È in fondo quanto richiede la legge italiana, giusta nonostante le 1000 carte da bollo, alle coppie che desiderano adottare un figlio. Se hai già un figlio, poi nessuno te ne vuole dare un altro o un'altra, anche se è un errore. Nelle famiglie già collaudate, infatti, un bambino si trova meglio. Si dovrebbero sempre fare gli interessi dei piccoli e non concedere ricompense ai genitori. Avevamo già perduto una prima occasione. La strada che ci portava in Colombia si era interrotta di colpo. Mi avvertirono con una cartolina prestampata. Per me fu un trauma così grande da procurarmi una depressione. Per fortuna, Anna Libri, assistente del Servizio Sociale Internazionale, accettò, davanti a un mio pianto disperato, di riprovare con l'Ecuador. Una mattina, era la vigilia di Natale, mi chiamò sul telefonino mentre ero alla Banca di Roma. Quel giorno i nostri destini si sono incrociati per la prima volta. Cominciai a saltare di gioia, chiamai Francesco e insieme andammo di corsa a Via Veneto, dove Anna ci consegnò un atto di nascita con la tua storia e la tua fotografia. Quel Natale del 1992 per me e tuo padre fu speciale. Stavi per arrivare tu, la prossima vita in 4. I mesi di attesa passarono in un attimo. A Quito andammo subito a fare colazione dalle suore. Tutti i bambini della casa ci accolsero con canti e musica, sventolando bandierine italiane. Io piangevo come una fontana e ogni volta che ripenso a quel giorno piango ancora. Provavo una felicità assoluta e insieme l'assoluta disperazione per il destino di tutti gli altri tuoi compagni. Questi sentimenti creavano in noi una sensazione di stordimento indimenticabile. Di quella mattina conservo le foto fatte nella sala da pranzo dell'Istituto della Prensa. Tu ci mostravi il tuo lettino, il tuo unico peluche ridotto a un'ostia,
Noi ti portammo subito in un grande centro commerciale per comprarti dei vestiti nuovi. Eri così felice che volevi conservare anche l'etichetta dei jeans nuovi Osh Kosh. Non volevi buttare niente. Non avevi mai posseduto niente. Ora avevi tanti vestiti e la macchinetta telecomandata che mi avevi chiesto al telefono. Riempiendomi di gioia, mi avevi raccontato della tua passione per le auto e le moto, che è anche la mia. Per fortuna non mi avevi chiesto soldatini o fucili, che per me sono incomprensibili. Ti guardavo giocare con Giorgio sulla moquette dell'Hotel Oro Verde di Quito, la nostra casa ecuadoriana. La prima settimana, a parte le udienze al tribunale dei minori della città, fu una vacanza. Andammo tutti insieme all'Equatore, proprio dove si trova il segno che spacca la terra in due, ricordi? Si chiama la mitad del mundo. Poi andavamo a spasso per la città. Ci facevano da guida l'ambasciatore Crosetti con la moglie. Compravamo cappelli di paglia Panama, che sono in realtà il pezzo forte dell'artigianato locale, le spugne, i cotoni grezzi. Poi, improvvisamente, la vacanza finì. Papà e Giorgio dovevano rientrare in Italia, mentre io sarei rimasta per i certificati sanitari e per il tuo visto. Il giorno della partenza fu una mezza tragedia. Tu avevi la febbre. Mi sentivo sola in mezzo al Sud America. Loro partivano e io avevo paura. Anche l'ambasciatore e la sua famiglia erano partiti per le vacanze in Italia. Le suore avevano giustamente il loro da fare e io avevo un solo indirizzo a Quito. Una pittrice, Adela Tobar. Passai con lei un pomeriggio splendido. Aveva una fox terrier di nome Pepita. Piansi davanti all'aereo che partiva. Rientrata in albergo ti provai la temperatura. Avevi 38 di febbre e mentre ti stavo mettendo a letto mi dicesti: «Mami, basta llorar, basta piangere». Eri diventato mio figlio e mi facevi coraggio come un vero macio. Forse ti eri persino ammalato per avermi tutta per te, per stringermi la notte mentre io ti tastavo la fronte, per farmi la pipì addosso e rovesciarmi l'aranciata sul vestito. Mi sembravi così fragile, così piccolo. Dopo le 6 di sera, in Italia era mezzanotte e dunque non potevo parlare più con nessuno, tu e io restavamo soli. Per fortuna, in albergo potevamo noleggiare la cassetta della Sirenetta. L'abbiamo vista talmente tante volte che l'ho imparata a memoria. Quando ti passò la febbre, dopo i giorni di paura e le mie ansie, dopo le visite mediche e gli sciroppi, ricominciammo a uscire, sempre vicini, quasi in simbiosi. Non volevi lasciarmi neppure quando andavo in bagno. Giocavamo al ristorante, andavamo in piscina quando non faceva freddo. Avevi paura di tutto, per te tutto era nuovo, la televisione, l'ascensore. Finalmente, dopo le ultime analisi del sangue alla croce,

anni fino a distruggerla. Da quel giorno è iniziata una festa familiare che non è ancora finita. Non dovrai mai avere paura di niente. Tu ci hai regalato un nuovo universo. Noi saremo forse inadeguati, pieni di difetti, ma siamo innamorati di te, del tuo rapporto con Giorgio, di quanto tuo fratello ti ama, di quanto è cresciuto anche lui grazie a te. Sei un angelo, non dimenticartelo mai. Fai parte della mia favola, quella progettata da bambina e realizzata da grande. Sei il sogno che mi ha cambiato la vita. A te, che sei arrivato in questa famiglia da un mondo lontano. A te, che forse troverai buffi i racconti di nonni e nonne sconosciuti. Queste lettere sono dedicate a te, Sisko. Le leggerai forse quando sarai un po' più grande. Magari sfogliando gli album delle fotografie che ti raccontano da dove viene tua madre, quella rompiscatole che ti tormenta per farti studiare.

0: Avete ascoltato un estratto da C'era una ragazza, di Barbara Palombelli, editore Mondadori 1999, letto da Marina Zanon.
1: Il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le vere gioie della vita di Patrizia Masello. Sei in difficoltà a causa di una gravidanza? Non rinunciare mai a tuo figlio, anche se ti sembra di non potergli offrire nulla. Anche se sei sola, cerca ogni aiuto possibile. A tutto c'è rimedio. Potrebbe sembrare lo slogan di un cartellone di un'associazione di volontariato pro-life. E in effetti lo è. Questa esortazione, infatti, è inserita nelle locandine del Centro di Aiuto alla Vita di cui faccio parte da 20 anni ormai. Molte sono le madri in difficoltà a causa di una gravidanza giunta in attesa e molte di loro si rivolgono al nostro centro che promuove la vita, le accoglie, le ascolta e offre validi aiuti materiali e sostegno morale. Tuttavia, questa affermazione potrebbe essere benissimo inserita all'inizio della storia che vi racconto di seguito, rivolta a tutti, in particolare a chi ha il compito di custodire la vita. Cara mamma, ti voglio raccontare la mia esperienza. Quarantasei anni fa, a soli 19 anni, diventavo mamma del bambino più bello del mondo. Tutti si fermavano a guardarlo da quanto era bello. Io ero tutta orgogliosa. E lo è ancora bello il mio Luca. Ero piccola, sola, senza genitori, senza un compagno accanto. Con lui ci eravamo appena lasciati dopo 2 anni assieme. Non ero autosufficiente dal punto di vista economico. Non avevo il becco di un quattrino e non lavoravo ancora avendo appena terminato gli studi superiori. La situazione non era delle migliori, me ne rendevo conto, e a volte mi lasciavo un po' prendere dallo sconforto e dalla disperazione. Cosa faccio ora? Pensavo. Dentro di me, però, sentivo che quella era una piccola vita che si andava formando dentro di me ed era la mia vera gioia. Dovevo fare di tutto per proteggerla. Vivevo con mia nonna e una zia, alle quali posso solo dire un grande grazie, perché loro mi sono state vicine e lo hanno cresciuto assieme a me. È vero. Sei sola e aspetti un figlio, tuo figlio, lo so, accanto alla sorpresa e alla gioia di avere un piccolo esserino che cresce dentro di te, da amare e coccolare, cresce anche il timore, il terrore di non farcela, e per pochi istanti potresti anche cedere alla tentazione di rifiutarlo. Ma puoi farcela, basta guardarsi intorno, lasciarsi aiutare, trovare la grinta e la determinazione dentro di sé per lottare per se stessa e per quell'esserino indifeso che ha scelto proprio te, mandato dal Dio della vita. La scelta di accogliere il proprio figlio, pur nelle situazioni difficili, è sempre vincente. Ti senti padrona del mondo col tuo bambino e sicuramente le difficoltà non mancheranno, ma fanno parte della vita. E sarà un bellissimo gioco, a volte un rompicapo, da affrontare insieme. Ed ecco che ogni preoccupazione, ogni dolore lascerà posto solo alle gioie e alle soddisfazioni. Ricorda, tuo figlio ti amerà sempre e ti sarà grato di avergli donato la vita. Concludo così questa mia testimonianza. Scegliere la vita è sempre la scelta giusta. Tuttavia, come in ogni storia scritta, alla fine troviamo i ringraziamenti, io desidero dire innanzitutto grazie a Dio per ogni dono, perché la vita è un bene prezioso, inestimabile, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere. Grazie, nonna. Grazie, zia, perché mi avete aiutata e sostenuta sempre, amando Luca assieme a me. E grazie perché ancora dal cielo continuate a volerci bene. Grazie al mio compagno di vita, arrivato qualche anno più tardi per proteggerci e sostenerci con amore. Grazie alle altre due gioie, i figli arrivati per allargare la famiglia e allietare le nostre vite. Un grazie speciale ai miei amati nipoti, belli, simpatici, intelligenti, creativi, che spesso ricordo appena nati e ripenso alla gioia infinita che hanno portato, trasformando le nostre esistenze e costringendoci a rimanere nonni attivi e non pantofolai, coccoloni e giocherelloni per giocare insieme, per accudirli quando c'è bisogno e far parte integrante delle loro vite. Grazie anche a tutti i bimbi che in questi 20 anni ho visto e coccolato al centro Aiuto alla Vita, ai sorrisi bellissimi che donano a me e agli altri volontari e agli abbracci che ci regalano anche quando più grandicelli vengono a trovarci con le mamme contente di aver fatto la scelta giusta. Figli miei e nipoti miei, siete le gioie più grandi della mia vita dal momento che siete venuti al mondo da bebè sdentati e pelatini, a parte Silvia Cappellona. Non sono state sempre solo gioie, purtroppo, perché ci sono stati, ci sono e ci saranno anche i dolori, quando state male voi o i bambini. Per ogni cosa brutta che vi succede soffro con voi e sapete bene cosa si prova essendo a vostra volta genitori. Tuttavia, mentre i dolori si scordano presto quando se ne vanno, i vostri sorrisi donati non li scorderò mai. Al di là di tutte le foto che vi scatto di continuo, li ho impressi indelebilmente nel cuore. Vi amo tanto e pregherò sempre perché nelle vostre vite ci sia sempre la vera gioia.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri, Teodora. La si può ammirare nello splendido mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna. Teodora di Bisanzio, la moglie dell'imperatore Giustiniano, vi è raffigurata in tutta la sua imponenza e maestà regale, con in capo un ricchissimo diadema di pietre preziose dal quale pendono collane di perle, un largo collare di gemme e coperta da uno sfarzoso mantello dorato color porpora, in mezzo alla schiera delle due dame di corte. Gli storici affermano che Teodora non si limitò ad essere soltanto la moglie di Giustiniano, cioè di colui che liberò Roma dai Goti e raccolse in un corpus unico tutte le leggi del diritto romano, vale a dire il fondamento della civiltà giuridica del nostro mondo, ma ne fu anche la prima collaboratrice negli affari di Stato e soprattutto l'ispiratrice di alcune importanti riforme sociali. Tra l'altro, e non è cosa da poco, fu donna che seppe dimostrare un grande coraggio personale. Procopio di Cesarea, lo storico dell'epoca giustinianea, riporta il discorso improvvisato che tenne ai generali e ai consiglieri dell'imperatore durante la rivolta di Nica, i quali non vedevano altra strada di salvezza che nella fuga. Teodora si intromise nei concitati e contrastanti pareri esordendo con malcelati disprezzo e ironia. Penso che nelle presenti condizioni sia trascurabile la sconvenienza che una donna sia più coraggiosa degli uomini e proponga soluzioni che richiedono audacia a chi invece dimostra paura. Convinse tutti a resistere e così Giustiniano poté fregiarsi di un'altra vittoria. Ma è cosa nota che lo stesso Procopio, il quale ufficialmente ne canta le lodi, nella sua storia segreta invece la denigra, la diffama, la vitupera. È come se volesse spogliarla del sontuoso mantello del mosaico per mostrarcela impietosamente, crudelmente nuda. Procopio non perdona alla crante Basilissa le sue origini, i suoi terribili anni giovanili. La storia segreta è un continuo, accanito, minuzioso e anche fin troppo compiaciuto racconto dell'abiezione nella quale Teodora viveva prima di diventare imperatrice. Ma non sarebbe più giusto se avesse scritto l'abiezione nella quale fu costretta a vivere. Acacio, allevatore di orsi per gli spettacoli, morì giovane lasciando la vedova e tre figlie, Comitò, la più grande, che aveva appena 7 anni, Teodora ed Anastasia. Siccome crebbero tutte e tre molto belle, la madre, che conviveva miseramente con un poveraccio, pensò bene di fare di Comitò una cortigiana appena che ne ebbe l'età. Procopio scrive che in breve primeggiò fra le sue colleghe, addirittura brillò. I ricchi clienti facevano la fila. Si prese come aiutante la sorella Teodora, poco più che bambina. E qui preferisco lasciare la parola a Procopio. Dato che Teodora allora non era ancora matura come donna per giacersi con gli uomini, si accoppiava come se fosse maschio con certi schiavi che in questo obbrobrioso modo trovavano sfogo e anche nel bordello dedicava molto tempo a far usare del suo corpo contro natura. Appena adolescente diventò una prostituta di bassa lega. Però è fermamente decisa a farsi strada o almeno a salire qualche gradino della scala sociale e infatti Procopio racconta come non sapendo suonare nessuno strumento musicale e non sapendo nemmeno ballare, pur tuttavia si faceva notare per la sua bellezza, l'unica cosa che potesse mettere in mostra e così riuscì ad entrare nel mondo dei mimi che all'epoca facevano gli spettacoli più in voga. Spesso, continua Procopio, si spogliava sul palcoscenico rimanendo in perizoma, ma non sempre se lo teneva. Un suo celebrato numero contemplava infatti che delle oche beccassero chicchi d'orzo cosparsi sul suo pube. Procopio ammette che era intelligente e spiritosissima e che aveva una filosofia di vita che la faceva ridere anche se riceveva pugni e schiaffi e che spesso risolveva tutto spogliandosi e mostrando il davanti e il di dietro, parti che, annota pudicamente lo storico, devono restare invisibili agli uomini. E poi, non contento di ciò che ha detto di lei, Procopio la spara grossa, riferendo che Teodora usava farsi accompagnare a pranzo da non meno di 10 giovani forzuti ed esperti nell'esercizio del sesso, coi quali dopo pranzo s'accoppiava ripetutamente fino a stremarli. Allora si ripassava a uno i servitori, una trentina, ma nemmeno così riusciva a placare la sua lussuria. Poi un giorno Giustiniano assiste ad uno spettacolo di mimi al quale partecipa Teodora. ne rimane affascinato, se la prende come amante. E nel 525 se la sposa, facendo dell'ex Mima, non ancora trentenne, la sovrana dell'impero romano d'Oriente. Era un gesto che solo Giustiniano poteva permettersi senza provocare sollevazioni e rivolte. Procopio non ci lascerà nessuna nota malevola sulla condotta della Basilissa, segno che essa, prima da amante e poi da moglie di Giustiniano, fu irreprensibile. Scrive solo, ma accennandone quasi di sfuggita, che col marito si dedicò a pratiche occulte, sperimentando la possibilità di scoprire i segreti della vita e della morte. Probabilmente Teodora cercò di raggiungere, ora che ne aveva la possibilità, quella sapienza mistica orientale ignorata nell'Occidente, senza bisogno che Procopio glielo ricordasse. Teodora non poté e non volle dimenticare gli orrori patiti per l'estrema indigenza quando era ancora bambina. Le leggi che fece promulgare al marito in favore dei miserabili, dei derelitti, ne sono la prova evidente. Sì, la giovanissima prostituta che si vendeva nei bordelli di Bisanzio si è ampiamente meritata il diritto di starsene da imperatrice, ammirata e riverita dentro la basilica di San Vitale a Ravenna. Del resto, aveva concluso il suo discorso ai consiglieri di Giustiniano durante l'assedio di Nica, affermando che lei, personalmente, non sarebbe fuggita anche se l'imperatore l'avesse fatto. Lei sarebbe rimasta a difendersi sino all'ultimo. E prima di morire uccisa, avrebbe pensato che la veste regale è un gran bel sudario. Quella veste regale che nemmeno Procopio è riuscito a toglierle.
0: Il racconto. Giovanni Arpino, la dama dei coltelli. La vide entrare e rimase un attimo nell'angolo buio del negozio per scrutarla, con ironia e curiosità. La vedeva per la terza volta in quella settimana, così ordinata nelle vesti, con un antiquato cappellino, i guanti. La signora aveva già estratto un foglietto di carta. Salutò. Per subito compitare, sillabando e tenendo il foglietto a notevole distanza dagli occhi, cerco un coltello da mezzo colpo, numero 2193P sul catalogo, e vorrei anche vedere la mannaietta centimetri 14-16, numero 3204P sul catalogo. E magari, se vuole essere gentile, il coltello da cuoco forgiato, numero 5806 FP, sempre dal catalogo. Do disturbo? Il negoziante si aprì in un sorriso ambiguo, ma accennando un inchino, e prese a sfogliare nella sua grossa cartella colorata. Ricordava perfettamente che durante le precedenti visite la signora aveva acquistato una cesoia da sarto verniciata nera di 12 centimetri, una forbice per potare di 25 centimetri e due coltelli, uno per disossare stretto rigido e uno costa tonda per scannare. Bene, bene, ruotò sui tacchi e cominciò ad aprire i cassetti con mano sicura. La signora non guardava all'intorno, sembrava essersi fissata sulle scatole allineate colme di chiodi, ma assaporava, come tutti quelli che entravano nel negozio di ferramenta e coltelleria, l'odore forte e buono del ferro, dei legni, che covava tra quelle mura da tanti anni. Ecco la mannaietta. Vorrei dirle che ne ho una più piccola, altrettanto utile in cucina. Questa è probabilmente da macellaio, da cuoco di ristorante. L'altra mi sembra più casalinga, se posso permettermelo, spiegò l'uomo. La signora stava soppesando lo strumento. Sporgeva appena le labbra, criticamente. Alcune rughe le si approfondirono agli angoli della bocca. Questa, decise. Toccò poi al coltello, che venne rapidamente sollevato nel palmo della mano e approvato. Ottima qualità, come lei sa bene, dato che ormai è una mia cliente, si sentì in dovere di dire l'uomo. Anche perché, punto da certe sue curiosità. Coltelleria professionale, manici in faggio evaporato nero, straordinario carico di rottura. Sa cosa dico, vero? Lame in acciaio inossidabile svedese, il migliore del mondo. Il solito pacchettino o una borsa? La signora annuiva, come improvvisamente rattristata però, e aveva già allungato il denaro. Uscì dopo un saluto che si lasciò udire solo per il perfetto silenzio della bottega. «E se fosse una matta? E se fosse una a cui manca un venerdì? Al posto tuo? Mi fiderei mica tanto!» mise fuori la testa dalla retrobottega sua moglie. Lo scrutava avendo abbassato sul naso gli occhiali da cucito. «Eh già!» ghignò lui in risposta. «Così io per vendere coltelli da macellaio dovrei chiedere la patente ai clienti? Sarà la moglie di un trattore, la madre di un macellaio, che ne so? Conosce i cataloghi a memoria?» «Una collezionista», dubitò la moglie prima di rientrare nel suo anfratto invisibile. «E perché no? Col mondo come va oggi, con la gente che dà i numeri e colleziona anche le bambole rotte. Cosa vuoi che si sappiano i due dell'umanità a questo punto, in questa città?» Stava bevendosi il suo bicchiere di vino bianco al bar, poco dopo mezzogiorno, quando la vide passare lungo il marciapiedi di là dei vetri. Quel cappellino, i guanti e la borsetta, un passo cauto ma ancora agile nonostante l'età, e la busta dei coltelli che le pendeva dal gomito. Ebbe un'occhiata per il barista ed una mossa interrogativa del mento a indicare la signora. «Quella sta da queste parti, la vedo da un secolo. Sarà una maestra in pensione, o perlomeno ne ha l'aria. Perché?» si sbrigò rapidamente l'altro. «Da una settimana o forse 10 giorni ce l'ho come cliente fissa. Sa tutto dei coltelli», disse l'uomo battendo col dito sul bicchiere per un altro bianco. Il barista sbuffò. «I tempi! Sai cosa fa mia moglie quando esco? Mette un martello sulla sedia vicino all'entrata. Se suonano, prima afferra il martello e poi guarda». «Mica una brutta idea», accolse l'uomo. «Certo che tu con quei ferri potresti anche far gola alla gentaccia», rise il barista. «Come si chiamano? Armi improprie?» «Coltelleria professionale e da famiglia», si fece con punto l'uomo. «E poi la gentaccia preferisce il mitra, sai bene». Ma già stava riflettendo. «Se torna, le propongo le serie Saturno in 19 modelli con il portacoltelli in frassino massiccio cecoslovacco. Che scemo a non averci pensato prima! Quella sgancia e non fa una piega, ma guarda come sto invecchiando». Era un sabato pomeriggio, sul tardi, con il cielo ormai grigio a pareggiare dall'alto i colori cinerei della strada. I rumori del mercato andavano diradando. Il tram fece stridere tutte le sue giunture rugginose, proprio davanti alla bottega del Ferramenta. La vide entrare. Gli sembrò eccitata. «Mi serve subito un acciaino punta tonda, numero 4402E sul catalogo. Ma presto!» disse senza consultare nessun pezzo di carta annotata. E rimase lì a torcersi le mani inguantate. «Pronti?» fece l'uomo posandole l'arnese. Pareva un pugnale. Nella luce rada del negozio non suscitò alcun brillio. «Tutto bene? Il resto, dico!» provò l'uomo. «A lei, poi, mi sono sempre dimenticato di far vedere le nostre serie complete. Roba di scelta superiore, tra coltelli e forchette e cucchiai. Se vuole...» La donna andava provando la punta dell'acciaino contro il palmo inguantato, assurdamente. «Eh? Come?» si risvegliò corrugando la fronte. Ma poi, quasi mangiandosi le parole di furia, «Basta con mannaiette e coltelli da disossare, sono pesanti, ma che diavolo! Quanto debbo?» Sbatté i soldi infilando l'acciaino nella borsetta. Fuggì con il cappellino tremulo tra l'una e l'altra orecchia. «Quella o la fa o la sta per fare», si allungò dalla retrobottega la moglie. Aveva un pezzetto di filo per cucire tra i denti. «A meno che non sia una che vuole ammazzare il gatto». L'uomo non ebbe voglia di rispondere. Rimise un paio di arnesi nei cassetti, guardò il grigio che andava incupendo sull'asfalto, diede un'occhiata superflua all'orologio. «Qua, mondo assassino!» sentenziò. «Chi non beve si vanta, chi ha vino non canta. Vado al bar!» «Non più di uno!» litaniò la moglie. Fu uscendo dal bar che la vide, nella penombra ormai dilatatasi in chiazze lungo la strada. Camminava con passo stranamente svelto la signora ed un po' curva. Era senza borsetta e teneva un involto ben serrato al petto con le due mani. La vide svoltare verso i giardini con rapide accelerazioni dei piedi ma anche delle spalle, sempre più spinte in avanti. L'ora era umida, con quella pesantezza autunnale che sa dissociare i corpi in trepide carni e quasi isolate ossa. Oltre la piazza del mercato ingombra di carte, i giardini apparvero come un solitario occhio buio. La signora scartò con decisione. Senza guardarsi attorno, prese verso gli alberi che circondavano le aiuole, ma ombreggiavano anche il grande viale, in quel momento percorso da scarso traffico. Erano ippocastani cupi, dal tronco diritto e dalle chiome profonde. Sicura di sé, la signora scelse il terzo della fila. Sfoderò dal pacchetto l'acciaino e con furia prese a ferire quel tronco poderoso. A fatica estraeva la punta del ferro, con rabbia la ricacciava nella corteccia, ansimando, e tutta tremava dalle spalle ai piccoli tacchi male apposti sul terreno. «Prendi!» ma la voce era appena un guaito. «Prendi anche questo!» «E domani ti scortico con qualcos'altro e non avrò pace finché non ti vedrò seccare. Non morirò finché non sarai secco, bastardo. Prendi questo e ancora, Dio mio».

0: assassino! Finì stremata. Lasciò cadere il braccio destro. Aveva quel suo cappellino in bilico, l'acciaino tornò a fatica nell'involto. Ne uscì una forbice da giardiniere, che la donna fece sbattere più volte tra le due lame, aggirandosi attorno all'albero, ma tutti i rami erano troppo alti. O forse no, avvertì l'uomo dal suo angolo nascosto. Erano già stati tagliati in maniera perfida e irregolare rispetto alle chiome degli altri ippocastani, e le punte residue apparivano non più raggiungibili per le braccia e la forbice della signora, che infatti scaraventò l'aggeggio lontano, rabbiosamente, pestando un tacco. Si calmò di colpo, però, appoggiandosi a quello stesso tronco ferito, estrasse il fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Poi fece per muoversi. Vi riuscì con pena. Il passo che la portò via apparve vecchissimo e rotto come le mosse di un consunto burattino. Fu il salumiere al bar a spiegare il fatto. Sì, la signora era un'insegnante in pensione, vedova, con un unico figlio tutto prosciutto di prima scelta, il burro più caro per costui, precisò il salumiere, e si era schiantato col motore contro quell'albero più o meno un anno prima. Gli alberi sono un pericolo, commentò qualcuno. Non c'è strada con alberi dove non vi siano incidenti. Ma sta zitto tu, gli fu risposto. La colpa è di chi non sa guidare. E poi, un albero ci mette 100 anni a crescere e ci vuole un minuto per buttarlo giù. Non facciamo discorsi fessi. Il ferramenta non volle metter bocca. Pensava alla vendetta della signora, ai suoi coltelli, mannaiette e cesoie. Le augurò di poter continuare. Quanto può resistere un albero offeso? Pensò ad un magnifico esemplare di lama per bistecca numero 2115E sul catalogo, centimetri 30, impugnatura che rende facile il lavoro e risulta inattaccabile dagli acidi. In omaggio. Vi sono clienti che non perdi mai più, se sai capirli.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: La gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere, un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli Ottanta, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Kate Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondoschiena della modella Donna Jordan con su i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i benpensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi, che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana e indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disobbedienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi di cui in pochi hanno avuto il coraggio di parlare, scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti. Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero e dissacrante. Esuberante, esagerato, diverso da tutti. Fino alla fine.
3: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Come ci cambia il denaro. Di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi». Ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione, davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta e come, perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i 200.000 dollari all'anno e ha loro regalato 10 dollari, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200 mila dollari. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoli e notò che chi aveva vinto molto, la partita era truccata, poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a far soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto insomma dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione. Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere. Gli psicologi dell'economia hanno notato che anche le piccole differenze hanno importanza. Chi cresce quando l'inflazione è alta, per esempio, ha un'esperienza diversa di chi cresce quando i prezzi sono stabili. Conta anche il paese in cui si nasce. Un giovane italiano spesso ha un piccolo patrimonio alle spalle, almeno la casa di proprietà della famiglia, mentre uno statunitense deve costruire la sua stabilità economica da zero e spesso dopo essersi indebitato con gli studi. Tutti questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il tempo che vogliamo. È questo che può dare il denaro. Perché questo effetto sulla felicità continui, però, la ricchezza deve crescere. A causa del cosiddetto adattamento edonico, ovvero la capacità di abituarci presto alle nuove situazioni, una fortuna finanziaria che non perdura nel tempo, per esempio una vincita che avviene una volta e via, nel lungo termine non rende una persona molto più felice di quel che sarebbe stata in ogni caso. Alcune ricerche indicano infatti che possedere molti soldi spegne il piacere delle cose semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori. Proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti, ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine, tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale di, e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara, ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente i cereali integrali e in generale se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Star Bene, doccia, i benefici di farla al buio. Ti basta spegnere le luci per trasformare un gesto quotidiano in un rituale rigenerante, con tanti vantaggi per la mente, il riposo notturno e la calma. Ecco perché provare il Dark Showering di Gerardo Antonelli. Un momento di cura personale che da banale step dell'igiene quotidiana diventa un viaggio sensoriale che fa tappa nel mondo del rilassamento e della mindfulness. È la doccia al buio.
6: conosciuta anche come dark showering, è diventata virale su TikTok, tanto da suscitare l'interesse di testate web internazionali come The Guardian e New York Post. L'ultima folle idea made in internet? Tutt'altro. A spiegare perché può essere una scelta interessante è il dottor Federico Baranzini, psichiatra e psicoterapeuta a Milano. Un mix effetto relax. La combinazione di acqua calda e buio crea un ambiente che stimola simultaneamente diversi sistemi. La prima induce il rilassamento muscolare e il rilascio di endorfine, mentre il secondo favorisce la secrezione di melatonina e la riduzione della vigilanza. L'attivazione del sistema parasimpatico insieme al calo degli input visivi e cognitivi produce un effetto sinergico sul corpo e sulla mente, migliorando lo stato emotivo e preparando l'organismo al sonno, spiega il dottor Baranzini, ma approfondiamo meglio. Illumina la mente. La doccia al buio, ancora meglio, in un bagno illuminato al minimo necessario, distende corpo e mente. Questo accade essenzialmente per due motivi strettamente collegati alla stimolazione dei sensi, spiega il dottor Baranzini. Di per sé il contatto dell'acqua con la pelle, la sua temperatura e il calore corporeo attivano i recettori tattili e termici. Questi segnali raggiungono il sistema nervoso centrale e stimolano quello parasimpatico, riducendo il battito cardiaco, abbassando la pressione e diminuendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Ma è il buio a mettere il turbo all'effetto relax, amplificandolo. Lavarsi sotto il getto senza esporsi alla luce riduce l'attivazione dei recettori visivi e semplifica l'ambiente, favorendo un senso di calma profonda e immediata, continua lo psichiatra. Amica del buon sonno. A beneficiare della doccia al buio sono anche l'addormentamento e il ritmo sonno-veglia. In questo caso è il contesto in cui viene fatta a dare una marcia in più all'effetto, sottolinea il dottor Baranzini. La diminuzione della luminosità, infatti, riduce l'attività dei recettori retinici e stimola la ghiandola pineale a produrre melatonina, il famoso ormone del sonno. La produzione di quest'ultimo richiede circa un'ora, un fattore che la rende perfetta se effettuato a ridosso dell'appuntamento con il riposo.

0: molto simile a quanto avviene nelle pratiche di mindfulness. Di conseguenza, la concentrazione sul corpo e sulle sensazioni provocate dalla doccia al buio diventa uno strumento che contribuisce a ridurre ansia e tensioni muscolari, permettendoti così di regolare lo stato emotivo. Per staccare la luce, blu. Il dark showering può anche tornare utile contro gli effetti nocivi provocati dall'iperstimolazione dovuta al sovrautilizzo dei device elettronici. In un'epoca in cui siamo costantemente esposti a smartphone, computer e tablet, la doccia al buio crea un ambiente sensoriale semplificato che riduce il sovraccarico visivo e cognitivo e migliora il recupero psicofisiologico, continua lo psichiatra e psicoterapeuta. Potrebbe diventare un vero e proprio atto di igiene digitale, un rito di passaggio di fine giornata, perché al buio ti rilassi, ti concentri sui tuoi sensi. Un momento di abbandono alla stimolazione visiva e dell'iperstimolazione provocata dal bombardamento di messaggi, email e immagini, per un perfetto ritorno alla dimensione del sé. Quando è sconsigliata? Attenzione però, perché fare la doccia al buio non è per tutti. È sconsigliata a chi soffre di pressione bassa, ipertensione e problemi di equilibrio, perché la percezione dello spazio in situazioni di difficoltà visive diventa più difficile da gestire, spiega Enzo Capobianco, presidente dell'Associazione Nazionale Prevenzione Incidenti Domestici. Non è la soluzione ideale anche per chi ha paura del buio, soffre di attacchi di panico e vertigini. Stesso discorso per le persone anziane o che presentano delle difficoltà motorie, aggiunge Baranzini, che tiene a precisare. Questa pratica, in ogni caso, non sostituisce le terapie tradizionali contro i disturbi del sonno, l'ansia o la depressione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio a.C. tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Isacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 a.C., gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 a.C. la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e babilonesi, nel 587 a.C., dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia.

0: il mulino. Nel 538 a.C., tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 a.C. vi ricostruirono il Tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 a.C. al 4 a.C., ampliò il Tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione, Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo, e così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del Tempio, il Muro del Pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata, in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah, ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico tempio ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo Al-Muqaddasi, il Gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la Prima Guerra Mondiale, passò sotto il controllo inglese. Infine, nel 1948, in quei territori, nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme, tra le varie comunità, vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani. Tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Vi do il benvenuto all'episodio numero 36 di Racconti di Viaggio. In questa puntata nuoteremo con i delfini, ci godremo spiagge di sabbia finissima, andremo alla scoperta di imponenti siti Maya, mangeremo fagioli piccantissimi e scopriremo l'esistenza di souvenir decisamente da non acquistare. L'avrete sicuramente capito, la destinazione di cui parleremo è il Messico e più precisamente lo Yucatan. La viaggiatrice che ci accompagnerà in questo viaggio si chiama Paola Arcidiacono. Paola è una vera e propria globetrotter. Ha vissuto all'estero in tantissimi paesi, tra cui anche il Messico, dove ha svolto lavori decisamente particolari. I suoi viaggi sono diventati ora un romanzo, La valigia rossa, edito da Prove d'autore. Non ci resta quindi che immergerci nelle atmosfere caraibiche dello Yucatan. Vi auguro un buon ascolto. Ciao Paola, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie di avermi invitato.
2: Con te è un po' difficile parlare solamente di una destinazione, perché tu sei una grande viaggiatrice e hai vissuto davvero in tantissimi paesi, però alla fine abbiamo scelto di parlare del Messico e più nello specifico dello Yucatan. E soprattutto è molto curioso e romantico il motivo per cui sei arrivata in Messico e hai vissuto lì alcuni anni. Ti va di raccontarcelo?
3: Sì, non ho inibizioni, te lo posso raccontare. Sono partita perché ero nel giusto stato di predisposizione, ero nello stato di predisposizione al nuovo e venivo da anni in cui avevo frequentato sempre le stesse destinazioni. Io comincio a viaggiare per lavoro perché facevo la tour leader sul lungo raggio e facevo l'Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente. Mi trovai in un momento off, avevo un paio di mesi off fra una tournée e l'altra, un'amica mi disse: ma perché non ci facciamo una vacanza? E da lì cominciai a scoprire il vero senso del viaggio. Per me il viaggio erano le vacanze degli altri e andammo in Messico. Io e la mia amica andammo in Messico perché lei, come me, aveva lavorato e vissuto in Egitto ed aveva come me vissuto l'attentato di Sharm el Sheikh del 2005. A seguito di quell'attentato ci furono moltissimi esodati dall'Egitto, moltissimi lavoratori, expatriate che vivevano in Egitto, che si andarono a riciclare in altre destinazioni. Molto staff, molto personale si trasferì in Messico. Quindi noi in questa vacanza decidemmo di andare a trovare degli amici. E trovando degli amici io trovai anche l'amore. E quindi mi sono innamorata non solo di questa persona, ma mi innamorai anche della possibilità di poter scegliere stavolta io una destinazione in cui andare a vivere. E quindi decisi di vivere in Messico. Stavo ad Akumal, che non è lontano da Tulum, quindi proprio nel cuore di quella che viene chiamata la Riviera Maya.
2: Un bel posticino che adesso ci racconterai.
3: Un bellissimo posticino.
2: Sicuramente hai fatto qualcosa di molto diverso e particolare in Messico. Una delle cose che mi ha colpito è stata la tua attività lavorativa di affiancamento a uno sciamano, cosa che, ecco, non è che capita tutti i giorni. E quindi vorrei chiederti, ma dal punto di vista turistico o di un viaggiatore, è un'esperienza che consigli di fare?
3: Allora, io ne ho un ricordo bellissimo, perché fare l'assistente ad uno sciamano non è cosa da tutti i giorni e per me è stata una delle parentesi più belle sotto il punto di vista esperienziale e anche più divertenti, appunto, del mio soggiorno in Messico. Io parlo dall'assunto che, parto dall'assunto, perdonami, che ogni esperienza mistica dovrebbe essere scevra dall'essere commercializzata. Quindi se tu mi chiedi sotto il punto di vista turistico, no, io non la consiglio assolutamente, a meno che non si sia già preparati o predisposti ad accogliere un'esperienza del genere. Quindi, innanzitutto, se già si conosce, nel caso appunto di questo tipo di esperienze che vengono vendute in Yucatan, se già si ha una conoscenza della cultura precolombiana, e allora lì si può essere in grado di accogliere un'esperienza del genere. La cultura precolombiana è una cultura che fa fortissimo riferimento agli elementi della natura, e questi riti, che io fra l'altro appunto racconto anche nel mio romanzo, sono riti in cui attraverso l'evocazione dell'acqua, del fuoco, della terra, dell'aria, si cerca di trarre energia. Altrimenti è un'esperienza assolutamente folcloristica, che comunque può avere il suo senso. Poi ognuno di noi è diverso e gode di cose diverse. Quindi, presa sotto il punto di vista folcloristico, va bene per tutti. Sono dei riti assolutamente affascinanti. Ai fini turistici, il tutto va ovviamente ridotto nei tempi. La tua esperienza diventa un'esperienza di un quarto d'ora, 20 minuti, un'esperienza che poi sarà accompagnata ovviamente a balli e canti, ad una cena. Quindi sono esperienze commerciali che possono essere vissute sotto il punto di vista meditativo se fatte con l'entourage giusto. Quindi se si va con un gruppo di persone, perché ovviamente sono a numero chiuso, se si va con un gruppo di persone che sono predisposte ad accogliere il nuovo e a non ridicolizzare l'esperienza, e allora può avere un valore assolutamente anche mistico. Altrimenti lo si può fare semplicemente a scopo folcloristico ed è molto molto bello. Poi se vi trovate un aiutante sciamano come me, ovviamente sarà fantastico.
2: Hai fatto anche altri lavori in Messico, di cui un altro invece un pochino più classico, cioè la guida turistica, però in dei posti veramente affascinanti, ossia tre siti Maya. E quindi qui veniamo alla domanda: quali ci consigli di vedere e per quale motivo?
3: I migliori siti Maya sicuramente si trovano nello Yucatan, quindi arrivati in Messico, visitando lo Yucatan, si ha semplicemente l'imbarazzo della scelta, perché non si trovano i siti più antichi, quelli li troviamo in Belize, li troviamo in Guatemala. Ma proprio per questo, perché appunto lo Yucatan ha dei siti archeologici che risalgono all'era classica del periodo Maya, quindi sono più recenti, già si va dal 500 al 900 d.C. Quindi sono comunque dei siti assolutamente ben preservati e dei siti che sono stati costruiti quando l'attuale Yucatan era la zona assolutamente più prospera di tutto l'impero Maya. A chi va per visitare e quindi va alla ricerca del sito meglio preservato e meglio costruito in Yucatan, assolutamente non può mancare Chichén Itzá. Chichén Itzá, la famosa piramide che si vede praticamente in tutte le brochure, il castillo che si vede in tutte le brochure riguardanti il Messico, è la famosissima piramide, fra l'altro, che in periodo di equinozio di primavera o equinozio d'autunno ricrea, grazie a un gioco di luci e di ombre, un serpente che risale sulla scalinata che porta appunto all'apice del tempio. Ecco, per questo consiglierei di non andarla a visitare durante l'equinozio di primavera o d'autunno, perché una delle pecche di Chichén Itzá è il fatto che il sito sia assolutamente pieno di visitatori. E comunque, come ti dicevo prima, il sito più ricco anche sotto il punto di vista delle incisioni, ad esempio, il muro del Tempio dei Guerrieri, il muro dei Teschi, le stesse mura che circondano il gioco della pelota, hanno dei bassorilievi assolutamente dettagliati e ben fatti. Ripeto, Chichén Itzá era la città più ricca di tutto l'impero Maya, quindi dove ovviamente confluivano tutte le eccellenze, anche sotto il punto di vista artistico. Un altro consiglio che mi permetto di dare a chi volesse visitare Chichén Itzá è di non visitare Chichén Itzá dalla Riviera Maya. Quindi da Cancun, da Tulum, da quelli che sono i luoghi dove solitamente il visitatore va a risiedere, perché i tempi di percorrenza sono troppo lunghi, dista circa 200 km da Cancun, quindi diventano 300 da Tulum, con 3 ore di percorrenza su bus di linea o su bus turistico per poter arrivare. Quindi si arriva a Chichén Itzá quando c'è assolutamente il caos. Consiglio per questo sarebbe meglio dormire nei dintorni di Valladolid. Valladolid è già a 45 minuti di distanza da Chichén Itzá ed è una cittadina deliziosa. La classica cittadina coloniale dipinta a colori pastello è veramente, veramente carina. Dal sito iconico per eccellenza, poi si passa ad altri siti. Cobá è il sito di cui sono assolutamente innamorata, perché appunto quando raccontavi, dicevi prima che ho fatto la guida turistica appunto nei siti Maya, il sito di Cobá fu il primo sito che mi venne assegnato, quindi sono particolarmente legata a Cobá. Cobá ha la stessa estensione più o meno di Chichén Itzá. Non è interamente scoperto, ovvero le rovine non sono interamente portate alla luce, però Cobá ha un fascino particolare perché si trova affiancato da una laguna in cui si trovano i coccodrilli e si può benissimo vedere i coccodrilli allo stato brado. Poi alcuni di questi coccodrilli magari sono stati ammaestrati, perché vengono fatti avvicinare, ovviamente avvicinando del cibo, quindi diventano un'altra attrattiva turistica. Però Cobà può unire una visita naturalistica alla visita archeologica. Fra l'altro Cobà è delizioso perché si può anche visitare in bicicletta e ad oggi Cobà è l'unico sito che ha una piramide che è scalabile a piedi. Perché fino a qualche anno fa si potevano risalire tutte le piramidi dei siti Maya, oggi non più. Quindi Cobá è rimasto con la sua piramide di ben 42 metri, un sito in cui la piramide è scalabile, ovviamente con l'ausilio di corde, con attenzione, senza andarci con l'infradito, mi raccomando. Comunque ecco, si può godere di questa esperienza. Un altro sito, io prima mi sono sbagliata perché ho detto Chichén Itzá è in assoluto il sito più iconico dello Yucatan, scordandomi di Tulum. Tulum scenograficamente è bellissimo perché è l'unico sito Maya che si trova a strapiombo sul mare, circondato da palme, pieno di iguane che saranno lì a farsi fotografare come fossero delle modelle, e con questo scenario bellissimo, assolutamente appunto alle spalle dei templi. Non è ben preservato, ha una bellissima spiaggia che si raggiunge con una scalinata appunto che costeggia lo strapiombo, il reef che va verso il mare, ed è molto facilmente fruibile, perché comunque è a un centinaio di chilometri da Cancun, vicinissimo dalla città di Tulum, dove si trovano la maggior parte appunto dei resort, delle cabañas, della Riviera Maya, ed è un must do, insomma si deve fare. Fra gli altri siti di maggior importanza poi c'è il sito di Uxmal. Uxmal è distante dai percorsi turistici, e proprio per questo, sotto alcuni aspetti, magari è il più bello. Andare ad Uxmal significa godersi la tranquillità di questa zona archeologica, perché ha veramente pochi turisti, perché è circondata da una vegetazione assolutamente lussureggiante, si trova su una zona collinare, quindi sarete fra le rovine e la selva. Uxmal è bellissimo. Per Uxmal io li consiglio di andare a dormire a Merida. Tu perché da Cancun, dalla Costa Maya, sono 4-5 ore di percorrenza. E Mérida vale assolutamente una visita. Mérida è la capitale dello Yucatan, che è in stile coloniale, fra l'altro col mercato più grande di Quintana Roo, quindi di tutto lo stato del sud-est messicano. Quindi anche una buona opportunità per fare dello shopping a go-go.
2: Però hai parlato di Infradito, a me viene un po' in mente le spiagge. Quindi raccontaci
3: Ovviamente.
2: un po' delle spiagge e delle attività che possono essere fatte.
3: Ovviamente, il Messico è anche una destinazione mare bellissima. Il Messico a volte viene proposto anche come destinazione snorkeling. Chi ha già fatto le Maldive, chi ha già fatto il Mar Rosso, non osi paragonare quello che ha già visto a quello che potrebbe trovare in Messico. Il Messico aveva una bellissima barriera corallina, che comunque una delle più grandi, la mesoamericana è appunto una delle più estese, una delle più lunghe, perdono, una delle più grandi, che è stata praticamente interamente distrutta, credo, dall'uragano Wilma. Poi mi confondo un po' fra questi nomi dei vari uragani appunto che toccano il Centro America. Comunque, ecco, non è una destinazione snorkeling, ma è una destinazione dove ad esempio si può nuotare con le tartarughe. Per questo io consiglio fra le varie spiagge la spiaggia di Akumal. Akumal Beach è deliziosa, sabbia bianca, fine, palme da cocco. Se volete, con escursione organizzata o assolutamente fai da te, si può nuotare con le tartarughe. Un unico accorgimento: evitate di toccare le tartarughe, anche in acqua, perché comunque la nostra acidità della pelle va a danneggiare quello che è invece il pH del carapace della tartaruga. E le tartarughe sono assolutamente abituate ai visitatori, nuotano con voi, quindi un'esperienza ad Akumal va fatta sicuramente con le tartarughe. Le spiagge di Tulum, prima dicevo appunto, zona hotelera più estesa, si trova nei pressi di Tulum. Le spiagge di Tulum, anche queste di spiaggia bianca, finissima. Ci sono spiagge come la spiaggia di Chemuil, praticamente dove camminate sul Borotalco. Come attività sulle spiagge di Tulum, attività sportiva, kitesurf. E poi Tulum è molto più animata, le sue spiagge sono molto più animate durante la notte che non durante il giorno, perché tutti i locali sciccosi, appunto, e la movida super wow si trovano nei pressi di Tulum. Altre spiagge, mi vengono in mente le isole del Messico, l'isola di Holbox, Isla Mujeres. Isola di Holbox, se non siete amanti del turismo di massa, l'isola di Holbox è un paradiso. Poi se andate da giugno a settembre, quindi quando c'è il passaggio degli squali balena, avrete anche l'opportunità di tuffarvi e di nuotare con gli squali balena. E quella è un'esperienza assolutamente unica, che come dicevo prima, appunto però è nel periodo, si racchiude nel periodo fra giugno e settembre, che è il periodo appunto di migrazione di questi cetacei. Altre esperienze appunto di nuoto con gli squali balena si possono fare anche da Isla Mujeres. Isla Mujeres è per antonomasia la destinazione per i mochileros, per i backpacker, quindi è una destinazione un po' più hippie, è allegra, è divertente, e anche in virtù del fatto che è facilissimamente raggiungibile con una ventina di minuti di ferry dal porto di Cancun, ovviamente molto più frequentata. Comunque, queste isole, sia Holbox che Isla Mujeres, hanno una frequentazione che comunque nelle prime ore del giorno, diciamo dalle 10 del mattino, quando arrivano le escursioni giornaliere, fino alle 4 del pomeriggio. Dopodiché si gode di una pace, ne andrete a Playa Norte a prendere il sole, ad Isla Mujeres, bellissime spiagge, assolutamente bellissime spiagge. Poi ci si può bagnare anche nei cenote del Messico, queste grotte verticali, ci si può bagnare nella biosfera di Siancanda. Il Messico, proprio nella penisola dello Yucatan, alla più grande area protetta del Mar dei Caraibi, che è appunto la biosfera di Sian Ka'an, che se non sbaglio quest'anno celebra i 30 anni dall'istituzione del parco naturale. Per chi appunto non è amante della movida, non è amante della folla, non è amante degli assembramenti, questa parola è molto attuale. Sian Ka'an è veramente uno dei pochi angoli del Caribe che non ha subito la contaminazione data dalla speculazione edilizia. Si passa dalla giungla tropicale alla foresta di mangrovie, è un paradiso per i bird watchers, oltre 350 specie di uccelli, aironi, martin pescatore, aironi blu, pellicani, fregata, cormorani, una vastissima fauna, coccodrilli, lamantino, coati, delfini, scimmie urlatrici, tartarughe, insomma chi più ne ha più ne metta, è comunque difficile da poter raggiungere per il turista fai da te. Questo o si ha a noleggio una buona Jeep o conviene assolutamente affidarsi ai tour organizzati. Però andare a Sian Ka'an e veramente vivere quello che immagino potesse essere il Messico prima degli anni Ottanta, quando appunto sono arrivati gli investitori stranieri, hanno cominciato a costruire, costruire, costruire, comunque non togliendo fascino al Messico. Mi dispiace, io forse adesso in questo mio parlare, un po' perché ovviamente quello che dico è viziato dal mio punto di vista. Quindi ho fatto notare più volte come la Riviera Maya abbia subito una forte speculazione edilizia, ma comunque rimane uno dei posti davvero con la natura più sorprendente. Penso che Yucatan e Costa Rica siano i luoghi in cui la natura davvero, nonostante tutto, continua ancora a farla da padrone.
4: E per fortuna. A parte l'ultima zona che ci hai raccontato che è difficile e che non può essere fatta fai da te, secondo te lo Yucatan può essere visitato invece fai da te? Che consigli potresti dare a un viaggiatore che volesse organizzare in questa maniera il viaggio?
3: Lo Yucatan è assolutamente fattibile per il turista fai da te. Quando parlavo appunto della biosfera di Sian Ka'an, dicevo soltanto che fai da te se noleggi un 4x4. Quindi lo Yucatan si può visitare benissimo con auto a noleggio, le strade sono assolutamente in buono stato, a parte l'esempio che appunto ho fatto prima di zone sterrate, ma perché ovviamente ci troviamo in dei parchi naturali. La viabilità è buona, le strade sono buone, si può tranquillamente noleggiare un'automobile, si può altrimenti viaggiare con praticità e con dei buoni servizi con i pullman di linea, perché comunque il trasporto funziona, sia i bus Gran Turismo, quindi per le lunghe percorrenze, con dei buoni servizi, viene coperto praticamente, viene coperto tutto il territorio e con una frequenza abbastanza costante. Per i piccoli spostamenti con i bus collettivi, insomma, assolutamente la potete fare fai da te. Un consiglio: se prendete gli autobus di linea, se vi spostate anche nelle lunghe percorrenze con gli autobus di linea, portatevi un plaid o un maglione, perché in tutti i terminal terrestri, cioè nelle stazioni, i bus vi venderanno i plaid, perché l'uso dell'aria condizionata all'interno dei bus a lunga percorrenza è a dir poco smodato. Altri consigli? Boh, non saprei che dire. Portatevi un buon repellente. Comunque sono zanzare innocue, vi daranno dei grandissimi pruriti, non ci sono problemi di malaria, non ci sono problemi di dengue, non dovete fare alcuna profilassi prima di partire, quindi l'Autan Jungle diventerà ovviamente il vostro migliore amico. Portatevi una buona protezione solare, benché in molte spiagge del Messico adesso è vietato usare la protezione solare, proprio perché può interferire ovviamente con gli equilibri dell'ecosistema, soprattutto nelle spiagge in cui vengono le tartarughe. Come dicevo prima ho fatto Ho fatto un piccolo appunto raccomandando a tutti i
4: Giustamente.
3: viaggiatori o gli escursionisti di cercare di non essere troppo confronti ovviamente degli animali, anche di quelli che sembrano più inclini a farsi avvicinare dall'uomo. Quindi un repellente, la protezione solare, l'oxamamine. Come si dice l'oxamamine in italiano? Penso che sia l'oxamamina. Farmaco contro il mal di mare, perché comunque il mare, dicevo, come la natura, il mare in Messico la fa da padrona. Quindi delle escursioni in barca ve le dovete fare per andare a vedere, non per forza gli squali balena, se non siete così avventurosi, però anche solo per andare a vedere le mante giganti, piuttosto che i delfini, nuotare nella laguna accanto ai manglar. Insomma, un'escursione in barca fatela e l'oceano non è il Mar Mediterraneo. Portatevi dei dollari se li avete, i dollari sono assolutamente bene accetti. Magari venite da un viaggio negli States o da qualche altra destinazione, o magari per vostro business personale avete dei dollari in tasca, non avete bisogno di cambiarli, anzi, se pagate in dollari potete anche ottenere uno sconto sul prezzo ufficiale. I dollari vengono accettati dappertutto, addirittura anche nei supermercati, quindi questo per farti capire quanto sia diffuso, c'è la doppia.

0: assolutamente rispettato e tutelato. Le camionette della polizia magari vi potranno un po' intimorire perché sono dappertutto, perché i controlli ci sono. Quindi viaggiate senza inibizioni, ma soltanto col piacere di vedere e di arricchirvi attraverso i vostri occhi, attraverso i vostri ricordi.
1: Diciamo che ci hai convinto, però manca la domanda fondamentale di questo podcast. Vediamo se con questa andiamo subito a prendere un biglietto per il Messico. Come si mangia in Messico?
0: Ma si mangia benissimo,
1: Lo
0: si mangia
1: sapevo.
0: benissimo. Ma ovviamente si mangia
1: Ovviamente.
0: benissimo. Il Messico ha fra i suoi piatti forti il ceviche, di cui forse avrei già sentito parlare perché è molto popolare in tutto il Centro America. Il ceviche non è altro che pesce crudo marinato con lime. Nella versione messicana, ovviamente, non possono mancare i cubetti di cipolla, cubetti di avocado, pomodoro e cos'altro. Ah sì, i messicani mettono a volte anche un po' di coriandolo, in caso Sinsilander, quindi senza coriandolo. Se dice è assolutamente un piatto ottimo ed è fra i piatti più rappresentativi del Messico. I tamales sono lo street food messicano più corrente, insomma, più ricorrente. Stavo dicendo degli arancini, no, non sono degli arancini, quello perché sono sicula. Mi sono venuti subito in mente degli arancini. È un impasto di riso cotto all'interno delle foglie di banana. Poi nelle versioni più sciccose può avere anche un ripieno di carne o di verdura. Questo è uno street food assolutamente popolare. Ovviamente se parlo di street food mi vengono in mente tacos, enchilada, burritos, quesadilla, nachos, diciamo tutte quelle che sono le varianti di questa praticamente una piadina di mais, che poi nella sua forma di cottura o nel suo tipo di ripieno appunto prende i nomi che ho menzionato prima. Solitamente le trovi ripiene di fagioli, di formaggio o di carne, diciamo che questi sono i ripieni più frequenti. I fagioli ovviamente li trovate ovunque nella cucina messicana, li trovate nel mole, che è una salsa diffusissima. Si pensa che la salsa messicana per eccellenza sia il guacamole, la salsa messicana per eccellenza invece è il mole, è questa salsa che ha appunto una base di fagioli, cacao, sette tipi di peperoncino, farina di mais che si usa come accompagnamento per il pollo, per la carne di maiale, per il manzo, insomma è la salsa assolutamente più diffusa. Segue ovviamente il guacamole. Il guacamole penso che sia abbastanza conosciuto. Avocado, lime, sale, chi vuole ci aggiunge la cipolla, chi vuole ci aggiunge anche gli alini di pomodoro, chi vuole oggi ci aggiunge anche lo yogurt, la maionese. Orrore! Non mettete né yogurt né maionese, ma godetevelo così, natura, che è assolutamente più buono. Cos'altro mi viene in mente sulla cucina messicana? Ah, la sopa di lime. La sopa di lime è una zuppa di lime, fortissima. Ecco, quella, se volete provare un gusto assolutamente particolare, piccantissimo, aglio, jalapeño, appunto, peperoncino super piccante, lime, pomodori, allungata con brodo di pollo e servita talvolta con i pezzettini di pollo. Comunque, dopo aver mangiato così bene, un bicchierino di mezcal non fa male. Il mezcal è un distillato d'agave, quello che spesso viene venduto col verme, col bruco dell'agave. Il mezcal è appunto questo distillato che nei posti più turistici viene venduto col verme, ma ovviamente i messicani non lo bevono col verme. Adesso il mescallo viene prodotto industrialmente, quindi questi vermi sono appunto i vermi della pianta stessa. Quindi nelle preparazioni più spartane del mescal poteva capitare di trovarci dentro il verme. Ecco da dove viene il mescal col verme. Poi ho sentito, ma non so quanto sia leggenda o quanto ci sia di fondo di verità, che comunque al verme, a questo verme gusano, se non mi ricordo male, viene chiamato questo piccolo bruco, vengono attribuite delle proprietà afrodisiache.

0: legandolo al fatto che comunque l'agave è la pianta che rappresenta nel pantheon delle divinità Maya la fertilità, quindi la dea femmina. Comunque bevetevelo senza verme, che è meglio, o altrimenti bevetevi una bella cerveza, perché i messicani bevono birra a volontà.
1: Le tue esperienze in giro per il mondo, che adesso ci stai raccontando, sono diventate, per chi li volesse un pochino approfondire e anche leggere e deliziarsi del tuo modo molto particolare, simpatico e coinvolgente di raccontarle, sono diventate anche un libro, un pochino ce l'avevi già anticipato, Valigia Rossa, che poi è
0: Assolutamente
1: la
0: per
1: valigia.
0: deliziarvi, assolutamente per deliziarvi, condivido.
1: Beato il piacere di poterlo vedere in anteprima e di leggerlo, e quindi ve lo assicuro. Quindi la valigia rossa è la valigia che ti ha accompagnato in tutti i tuoi viaggi, che un pochino ci hai raccontato. Perché hai deciso di scrivere un libro?
0: Ho deciso di scrivere un libro perché sono rientrata io in Italia, io ho avuto una ventina d'anni appunto itineranti. Fra Nord Africa, Centro America, Europa. A febbraio dell'anno scorso sono rientrata in Italia, venivo dalla Thailandia, capii immediatamente che non ci sarebbe più stata possibilità di partire a lungo, perché purtroppo, fra l'altro, fra le esperienze che racconto, io già ho vissuto una pandemia. Nel 2009, proprio in Messico, ci fu la gripe suina. E già avevo visto gli effetti che una pandemia aveva causato sul turismo. Lì la pandemia fortunatamente si riuscì a circoscrivere, non aveva un rischio di mortalità così alto come invece poi si è verificato col Covid. Comunque per un anno circa il turismo in Messico è crollato. Quindi già reduce da questa esperienza capì che per un anno sicuramente non avrei lavorato. E volendo continuare a vivere, per me vivere è viaggiare, perché appunto per diletto o per lavoro io ho sempre viaggiato, ho viaggiato nella memoria e quindi ho deciso di fare quello che prima il tempo che mancava non mi aveva dato la possibilità di fare. Ho deciso di continuare a viaggiare, ripercorrendo quindi con la memoria alcuni momenti della mia vita nei posti che più ho amato, che sono appunto alcuni dei luoghi in cui ho vissuto. Quindi, come dicevi tu, non soltanto il Messico, racconto di viaggi appunto in Medio Oriente, di Israele, della Giordania, racconto dell'Egitto, racconto della Tunisia, racconto dell'Europa. Racconto anche la mia Sicilia, ovviamente, e lo racconto in un viaggio in cui il viaggio è un po' metafora di vita. Ecco, racconto delle esperienze, delle emozioni che fanno parte della vita di tutti, perché racconto tu appunto il mio libro l'hai letto, racconto l'innamoramento, racconto l'amicizia, racconto il rapporto genitoriale, racconto le sconfitte, così come racconto i successi, ma li racconto con uno scenario che varia da paese a paese. E ho scelto quei paesi che sono rimasti maggiormente nel mio cuore, con un particolare riferimento al Centro America. Non solo il Messico, io sono particolarmente innamorata della Colombia e del Costa Rica, dove non vedo l'ora di poter tornare.
1: Il tuo libro, lo ricordiamo, si chiama La Valigia Rossa, edito da Prove d'Autore. Poi nelle note vi lascio comunque il link per poterlo acquistare direttamente. Metterò anche tutti i riferimenti di Paola se la volete contattare per chiedere anche informazioni di tutti i suoi viaggi e anche del suo libro. Siamo però arrivati, Paola, all'ultima domanda, prima di salutarci. Che souvenir ci consigli di riportarci dallo Yucatan?
0: Allora, se volete fare shopping, altro che la valigia rossa, ve ne dovete portare due di valigie.
1: Consigli a partire sempre leggeri per tornare poi con buone cose.
0: Assolutamente sì, anzi fate come me, io quando parto mi porto dietro roba vecchia che poi vado a buttare durante il mio viaggio e posso avere spazio in valigia per potermi portare con me un po' di souvenir. Allora, souvenir dallo Yucatan, ceramiche coloratissime, i colori del Messico
1: Belli.
0: sgargianti, bellissimi, li trovi in tutti gli oggetti di souvenir. Appunto, dalle piccole pot, come si dice, dalle piccole ciotoline, che sono appunto le ciotoline che vengono usate per il sedise, quindi coloratissime, con i peperoncini e col sole, con l'arcobaleno, dalle ceramiche alle amache, anche queste coloratissime. Compratevi un'amaca in Messico, se avete dove metterla, scoprirete quanto è comoda un'amaca. È un'amaca originale messicana. È un'amaca realizzata in sisal. Ci sono anche quelle in cotone, ma le amache perfette che non assorbono umidità, infatti spesso i messicani continuano anche oggi a dormire nelle amache, sono appunto realizzate con questo tessuto che si ottiene dall'agave, che non assorbe l'umidità. Oggetti in cartapesta, che possono essere dai pesci colorati che rievocano ovviamente i pesci della barriera corallina, i pappagalli, le calaveras. Le calaveras sarebbero i teschi che rievocano la tradizione del culto dei morti, ovviamente che è caratteristico del Messico. Oggetti in cuoio, perché prima parlavo di Merida, ad esempio, e del grande mercato di Merida, dove si ha una grandissima produzione appunto di oggetti in cuoio, quindi dai sandali alle borse e poi che altro? I cappelli, non solo i classici sombreros, appunto, che adesso sono qualcosa di puramente folcloristici, ma proprio a Merida vengono prodotti i Panama, che vengono prodotti con foglie di palma. E secondo tradizione realizzate in grotte dove l'umidità riesce a mantenere le fibre flessibili. Quindi un Panama perfetto realizzato nelle grotte di Merida è un Panama che si può piegare, mettere in tasca e poi riassumerà assolutamente la sua forma originale. Fra tutti comunque i souvenir che potete comprare in Messico, the winner is il Makesh. Il Makesh è uno scarafaggio vivo, nasce come pegno d'amore, scarafaggio sul quale vengono applicate perline, brillantini, insomma decorazioni varie, al quale viene legata una catenina, non so come si chiama il carapace dello scarafaggio, insomma la conchiglia esteriore, non lo so, la scorza dello scarafaggio. Comunque, il povero scarafaggio viene sottoposto al supplizio di essere ricoperto da colla acrilica, quindi gli vengono inserite tutte queste decorazioni sparkling e luminose ed evidenti e coloratissime. Viene anche inserita una catenina in maniera tale che voi possiate passeggiare con la vostra cucaracia al collo, che si potrà fare delle passeggiate sul vostro décolleté, sulle vostre spalle, sulla vostra camicetta, senza comunque abbandonarvi mai. Vi vengono vendute con delle scatoline con tanto di mangime, in maniera da poi poterla riporre nell'apposito portagioie. Credo assolutamente che il Makesh sia il vincitore nell'elenco, ovviamente, di tutti questi souvenir. E poi portatevi delle salse piccanti. Le salse piccanti, fatevi un giro al supermercato. Io consiglio sempre ad ogni viaggiatore di andarsi a fare un giro al supermercato. Dal supermercato si possono veramente, attraverso i consumi del paese, capire parte della cultura del paese. Quindi fatevi un giro nel supermercato e comprate del caffè molido messicano e comprate delle salse super piccanti dai nomi fantasiosissimi, dalla Iguana Wild, non ricordo che cosa. Comunque anche i souvenir gastronomici possono essere d'effetto.
1: Sì, magari meglio un souvenir gastronomico e lasciare il piccolo scarafaggio libero di volare, e non così.
0: Però lo scarafaggio lo dovevo assolutamente menzionare, perché una
1: Sì,
0: cosa
1: sono
0: come appunto come il Makesh in giro per il mondo, e ho girato tanto, non l'avevo mai visto.
1: Paola, io ti ringrazio per averci raccontato le atmosfere, i colori e i sapori del Messico. Devo ammettere che probabilmente chi ascolterà questa puntata avrà una voglia matta di andarci.
0: Me lo
1: È
0: auguro, è comunque una voglia di viaggiare, è comunque
1: quello,
0: voglia di
1: sì.
0: viaggiare. Sono contenta che tu mi abbia appunto ospitato in questa registrazione. perché mi fa piacere ovviamente che ci sia chi diffonda il verbo del viaggiatore e avendoti conosciuta mi fa particolarmente piacere poterlo fare con te. Quindi grazie di avermi dato quest'opportunità di parlare anche del mio romanzo, ma di parlare soprattutto di viaggi. Torneremo a viaggiare e quando torneremo a viaggiare lo faremo con più entusiasmo, perché a un viaggiatore la possibilità di non poter partire ovviamente manca, quindi teniamo duro e torneremo a viaggiare.
1: Magari anche con una maggiore consapevolezza di quello che faremo quando si viaggerà e dei posti che
0: Assolutamente,
1: visitiamo.
0: però sì, lo raccomando anch'io, abbiate una maggiore coscienza ambientale e il mondo vi ringrazierà.
1: Io ringrazio te Paola per essere stata mia ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Fino a quando la mia stella brillerà, di Liliana Segre. Letto da Martina Raschillà.

Ad Auschwitz superai la selezione per 3 volte. Quando ci chiamavano, sapevamo che era per decidere se eravamo ancora utili e potevamo andare avanti, o se eravamo vecchi pezzi irrecuperabili da buttare. Era un momento terribile. Bastava un cenno ed eri salvo. Un altro ti condannava. Dovevamo metterci in fila, nude, passare davanti a 2 SS e a un medico nazista. Ci aprivano la bocca, ci esaminavano in ogni angolo del corpo per vedere se potevamo ancora lavorare. Chi era troppo stanca o troppo magra o ferita veniva eliminata. Bastavano pochi secondi agli aguzzini per capire se era meglio farci morire o farci vivere. Io vedevo le altre. Orrendi scheletri impauriti. E sapevo di essere come loro. Gli ufficiali e i medici erano sempre eleganti, impeccabili, tirati al lucido, in pace con la loro coscienza. Era sufficiente un cenno del capo degli aguzzini che voleva dire «avanti» ed eri salva. Io pensavo solo a questo quando ero là, a quel cenno. Ero felice quando arrivava perché avevo 13 anni, poi 14. Volevo vivere. Ricordo la mia prima selezione. Dopo avermi analizzata, il medico notò una cicatrice. Forse mi manderà a morte per questa, pensai, e mi venne il panico. Lui mi chiese di dove fossi, e io, con un filo di voce, ma cercando di restare calma, risposi che ero italiana. Trattenevo il respiro. Dopo aver riso insieme agli altri del medico italiano che mi aveva fatto quell'orrenda cicatrice, il dottore nazista mi fece cenno di andare avanti. Significava che avevo passato la selezione. Ero viva. Viva. Viva. Ero così felice di poter tornare nel campo che tutto mi sembrava più facile. Poi vidi Jeanine. Era una ragazza francese. Erano mesi che lavoravamo una accanto all'altra nella fabbrica di munizioni. Jeanine era addetta alla macchina che tagliava l'acciaio. Qualche giorno prima quella maledetta macchina le aveva tranciato le prime falangi di 2 dita. Lei andò davanti agli aguzzini, nuda, cercando di nascondere la sua mutilazione. Ma quelli le videro subito le dita ferite e presero il suo numero tatuato sul corpo nudo. Voleva dire che la mandavano a morire. Jeanine non sarebbe tornata nel campo. Jeanine non era un'estranea per me. La vedevo tutti i giorni. Avevo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo. Feci finta di niente. E ricominciai a mettere una gamba dietro l'altra e camminare, pur di vivere.
racconto sempre la storia di Janine. È un rimorso che mi porto dentro. Il rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire in quel momento che Janine stava andando a morire, che la sua vita era importante per me. Che noi non eravamo come gli aguzzini, ma ci sentivamo ancora e nonostante tutto capaci di amare. Invece non lo feci. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto tempo. Sapevo che nel momento in cui non avevo avuto il coraggio di dire addio a Janine, avevano vinto loro, i nostri aguzzini, perché ci avevano privati della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la loro vittoria. Era questo il loro obiettivo. Annientare la nostra umanità.

0: Il racconto.
1: Jack Kerouac, da Sulla strada. Subito fuori Gregoria la strada cominciò a scendere. Grandi alberi si rizzarono da entrambi i lati e mentre si faceva scuro sentimmo in mezzo agli alberi il gran ronzare di miliardi di insetti che risuonava come un acuto e continuo grido stridulo. «Woohoo!» fece Dean e accese i fari davanti, ma non funzionavano. «Che accidenti! Cosa c'è adesso?» E diede dei pugni e si infuriò col cruscotto. «Oh, povero me! Dovremo viaggiare nella giungla senza fari! Pensate che orrore! Le sole volte che riuscirò a vedere sarà quando incroceremo un'altra macchina, e qua semplicemente non esistono macchine! E naturalmente non c'è nemmeno una luce! Ah, come faremo, accidenti! Andiamo avanti lo stesso! Forse sarebbe meglio tornare indietro, però... No, mai, mai! Andiamo avanti! Riesco appena a vedere la strada, ce la faremo!» E così filammo in una oscurità d'inchiostro in mezzo al frinire degli insetti, mentre il forte, ricco, quasi putrescente sentore ci avvolgeva. E ricordammo e capimmo che la carta geografica indicava proprio dopo Gregorie l'inizio del Tropico del Cancro. «Siamo in un nuovo tropico, non c'è da meravigliarsi dell'odore, sentite!» Sporsi la testa dal finestrino. Degli insetti mi si appiccicarono sulla faccia. Un immenso ronzio si levò il momento che drizzai le orecchie verso il vento. Tutto a un tratto i fari si accesero di nuovo e frugarono avanti, illuminando la strada deserta che correva in mezzo a solide mura di alberi cadenti e contorti, alti fino a 30 metri.
2: «Figlio di cagna!»
1: urlò Stan dietro.
2: «Accidentaccio!»
1: Era sempre sbronzo. Ci rendemmo improvvisamente conto che era tuttora ubriaco e che la giungla e i guai non incidevano affatto sulla sua anima felice. Ci mettemmo a ridere tutti e due. «E al diavolo! Ci tufferemo in questa maledetta giungla stanotte e ci dormiremo dentro! Andiamo!» gridò Dean. «Il vecchio Stan ha ragione, il vecchio Stan se ne frega! È così sbronzo di quelle donne e di quella marijuana e di quel pazzo mambo fuori del mondo, impossibile ad assorbire, urlante così forte che le mie orecchie ancora ne rintronano. Uhii! È così sbronzo che sa quello che fa!» Ci levammo le magliette e filammo avanti nella giungla a torso nudo. Nessun paese, niente. Solo la giungla sperduta per chilometri e chilometri. E in discesa, sempre più infuocata, con gli insetti che stridevano sempre più forte, la vegetazione che cresceva sempre più alta, la puzza più densa e più calda, finché cominciammo ad abituarci ad essa e a goderne. È come se ci mettessimo nudi e ci rotolassimo e rotolassimo in questa giungla, disse Dean. No, diavolo, amico, è proprio quello che farò appena avrò trovato un bel posticino. E tutto a un tratto, davanti ci apparve Limon, un paese della giungla. Poche luci fioche, ombre scure, immensi cieli sul capo, e un gruppo di uomini davanti a un agglomerato di capanne di legno. Un crocevia tropicale. Ci fermammo, nell'inconcepibile dolcezza. Faceva caldo come nell'interno di un forno da panettiere in una notte di giugno a New Orleans. Su e giù per tutta la strada, intere famiglie stavano sedute in cerchio nel buio a chiacchierare. Ogni tanto si avvicinava qualche ragazza, ma estremamente giovane e solo curiosa di vedere come eravamo fatti. Erano scalze e sporche. Ci appoggiammo sul portico di legno di uno scalcinato magazzino di generi vari, con sacchi di farina e ananassi freschi che marcivano sul banco per le mosche. Là dentro c'era un unico lume a petrolio e fuori qualche altra luce fioca e tutto il resto era nero, nero, nero. Adesso naturalmente eravamo talmente stanchi che dovevamo metterci subito a dormire e così spostammo la macchina di pochi metri lungo una strada polverosa verso l'altra parte del paese. Faceva un caldo talmente incredibile che era impossibile dormire. Perciò Dean prese una coperta e la stese fuori, sulla soffice sabbia calda della strada, e ci si buttò sopra. Stan s'era steso sul sedile davanti della Ford, con tutti e due gli sportelli aperti per fare un po' di corrente, ma non c'era nemmeno il più leggero alito di vento. Io, nel sedile di dietro, soffrivo, immerso in una pozza di sudore. Uscii dalla macchina e rimasi a barcollare nel buio. L'intero paese era andato a dormire in un lampo. L'unico rumore adesso era l'abbaiare dei cani. Come avrei mai potuto dormire? Migliaia di zanzare avevano già punto tutti noi sul petto, sulle braccia e le caviglie. Poi mi venne un'idea luminosa. Saltai sul tetto d'acciaio della macchina e mi stesi supino. L'aria era sempre immota, ma l'acciaio aveva dentro un elemento di frescura e m'asciugò il sudore sulla schiena, formando sulla mia pelle grumi di migliaia di insetti morti. E io capii che la giungla ti sopraffà e tu ti immedesimi in essa. Giacere sulla cima della macchina col viso rivolto al cielo nero era lo stesso che giacere in un baule chiuso in una notte d'estate. Per la prima volta in vita mia il clima fu qualcosa che non mi toccava, non mi accarezzava, ghiacciava o impregnava di sudore, ma qualcosa che diventava me stesso. L'atmosfera e io diventammo un'unica cosa. Dolci, infinitesimali cascate di microscopici insetti mi sventagliavano sul viso mentre dormivo ed erano estremamente piacevoli e carezzevoli. Il cielo era senza stelle, completamente invisibile e greve. Avrei potuto giacer lì tutta la notte col volto esposto ai cieli e non mi avrebbe fatto più male di un drappo di velluto steso su di me. Gli insetti morti si mescolarono al mio sangue. Le zanzare vive ne scambiarono altre porzioni. Cominciai a formicolare dappertutto e a mandare lo stesso odore della greve, calda e putrida giungla, dovunque, dai capelli e dal viso ai piedi e alle dita dei piedi. Naturalmente ero scalzo. Per sudare il meno possibile, indossai la maglietta tutta schizzata di insetti e mi stesi di nuovo. Una massa scura sulla strada ancora più scura indicava il punto dove Dean dormiva. Potevo sentirlo russare. Anche Stan russava. Di tanto in tanto una luce fioca lampeggiava in paese e si trattava dello sceriffo che faceva la sua ronda con una debole torcia elettrica e borbottava da solo nella notte della giungla. Poi vidi la sua luce zigzagare verso di noi e sentii i suoi passi giungere attutiti sul tappeto di sabbia e di vegetazione. Si fermò e investì di luce la macchina. Io mi rizzai a sedere e lo guardai. Con voce tremolante, quasi querula ed estremamente intenerita, disse: «Dormiendo?», indicando Dean sulla strada. Sapevo che questo voleva dire dormire. «Sì, dormiendo». «Bueno, bueno», disse come fra sé, e si voltò, pieno di riluttanza e di tristezza, per tornare alla sua ronda solitaria. Dei poliziotti così adorabili, Dio mai ha creato in America. Nessun sospetto, nessuna storia, nessuna noia. Egli era il custode del paese addormentato. Punto e basta. Tornai al mio letto d'acciaio e mi distesi a braccia spalancate. Non sapevo nemmeno se proprio sopra di me ci fossero rami o il cielo aperto, e tanto non faceva nessuna differenza. Aprii la bocca verso di esso e aspirai profonde boccate dell'atmosfera della giungla. Non era aria, mai aria, ma l'emanazione palpabile e vivente di alberi e paludi. Rimasi sveglio. Galli cominciarono ad annunciare l'alba in qualche punto al di là dei cespugli. Ancora niente aria, niente brezza, niente rugiada, ma sempre quella pesantezza del tropico del cancro che ci teneva tutti agganciati alla terra, alla quale appartenevamo e che ci faceva rabbrividire. Non c'era segno di alba nel cielo. A un tratto sentii i cani abbaiare furiosamente nel buio e poi il debole clip-clop degli zoccoli di un cavallo. Si avvicinava sempre di più. Che genere di pazzo cavalcatore notturno poteva essere quello? Poi vidi un'apparizione. Un cavallo selvaggio, bianco come un fantasma, arrivò trottando lungo la strada proprio in direzione di Dean. Dietro a lui i cani abbaiavano e litigavano. Non riuscivo a vederli. Erano sporchi vecchi cani della giungla, ma il cavallo era bianco come la neve e immenso e quasi fosforescente e facile a vedersi. Non sentii paura per Dean. Il cavallo lo vide e trotterellò proprio accanto alla sua testa. Superò la macchina come un vascello, nitrì dolcemente e tirò avanti attraverso il paese, tormentato dai cani, e col suo clip-clop tornò dall'altra parte verso la giungla. E tutto quello che sentii fu il debole scalpitare e svanire in mezzo al bosco. I cani si chetarono e s'accucciarono per leccarsi. Cos'era quel cavallo? Quale mito e fantasma? Quale spirito? Lo raccontai a Dean quando si svegliò. Lui pensò che avessi sognato. Poi ricordò vagamente di aver sognato un cavallo bianco e io gli dissi che non si trattava di un sogno. Stan Shepherd si svegliò lentamente. Al minimo movimento eravamo nuovamente immersi di sudore da capo ai piedi. Era sempre buio fitto. «Mettiamo in moto la macchina e facciamo circolare un po' d'aria», gridai. «Sto morendo di caldo!»
0: Il racconto. Dino Buzzati. I sette messaggeri da 60 racconti. Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare. Ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di 8 anni sono passati, esattamente 8 anni, 6 mesi e 15 giorni di ininterrotto cammino. Credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno, invece ho continuato ad incontrare sempre nuove genti e paesi. E dovunque uomini che parlavano la mia stessa lingua, che dicevano di essere sudditi miei. Penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita e che, credendo di procedere sempre verso il meridione, noi in realtà siamo forse andati girando su noi stessi, senza mai aumentare la distanza che ci separa dalla capitale. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora non siamo giunti all'estrema frontiera. Ma più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista, che il regno si estenda senza limite alcuno e che, per quanto io avanzi, mai potrò arrivare alla fine. Mi misi in viaggio che avevo già più di 30 anni, troppo tardi forse. Gli amici, i familiari stessi, deridevano il mio progetto come inutile dispendio degli anni migliori della vita. Pochi, in realtà, dei miei fedeli acconsentirono a partire. Sebbene spensierato, ben più di quanto sia ora, mi preoccupai di poter comunicare durante il viaggio con i miei cari, e fra i cavalieri della scorta scelsi i 7 migliori che mi servissero da messaggeri. Credevo inconsapevole che averne 7 forse addirittura un'esagerazione. Con l'andar del tempo mi accorsi al contrario che erano ridicolmente pochi. E sì che nessuno di essi è mai caduto malato, né è incappato nei briganti, né ha sfiancato le cavalcature. Tutti e 7 mi hanno servito con una tenacia e una devozione che difficilmente riuscirò mai a ricompensare. Per distinguerli facilmente, imposi i loro nomi con le iniziali alfabeticamente progressive: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico, Gregorio. Non uso alla lontananza dalla mia casa Vi spedì il primo, Alessandro, fin dalla sera del secondo giorno di viaggio, quando avevamo percorso già un'ottantina di leghe. La sera dopo, per assicurarmi la continuità delle comunicazioni, inviai il secondo, poi il terzo, poi il quarto consecutivamente, fino all'ottava sera di viaggio, in cui partì Gregorio. Il primo non era ancora tornato. Ci raggiunse la decima sera, mentre stavamo disponendo il campo per la notte in una valle disabitata. Seppi da Alessandro che la sua rapidità era stata inferiore al previsto. Avevo pensato che, procedendo isolato, in sella ad un ottimo destriero, egli potesse percorrere nel medesimo tempo una distanza due volte la nostra. Invece aveva potuto solamente una volta e mezza. In una giornata, mentre noi avanzavamo di 40 leghe, lui ne divorava 60, ma non più. Così fu degli altri. Bartolomeo, partito per la città alla terza sera di viaggio, ci raggiunse alla quindicesima. Caio, partito alla quarta, alla ventesima solo fu di ritorno. Ben presto constatai che bastava moltiplicare per 5 i giorni fin lì impiegati per sapere quando il messaggero ci avrebbe ripresi. Allontanandoci sempre più dalla capitale, l'itinerario dei messi si faceva ogni volta più lungo. Dopo 50 giorni di cammino, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri cominciò a spaziarsi sensibilmente. Mentre prima me ne vedevo arrivare al campo uno ogni 5 giorni, questo intervallo divenne di 25. La voce della mia città diveniva in tal modo sempre più fioca. Intere settimane passavano senza che io ne avessi alcuna notizia. Trascorsi che furono 6 mesi, già avevamo varcato i Monti Fasani, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri aumentò a ben 4 mesi. Essi mi recavano oramai notizie lontane. Le buste mi giungevano gualcite, talora con macchie di umido per le notti trascorse all'addiaccio da chi me le portava. Procedemmo ancora. Invano cercavo di persuadermi che le nuvole trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia fanciullezza, che il cielo della città lontana non fosse diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l'aria fosse la stessa, uguale il soffio del vento, identiche le voci degli uccelli. Le nuvole, il cielo, l'aria, i venti, gli uccelli mi apparivano in verità cose nuove e diverse, e io mi sentivo straniero. Avanti, avanti! Vagabondi incontrati per le pianure mi dicevano che i confini non erano lontani. Io incitavo i miei uomini a non posare, spegnevo gli accenti scoraggiati che si facevano sulle loro labbra. Erano già passati 4 anni dalla mia partenza. Che lunga fatica! La capitale, la mia casa, mio padre, si erano fatti stranamente remoti, quasi non ci credevo. Ben 20 mesi di silenzio e di solitudine intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri. Mi portavano curiose lettere ingiallite dal tempo e in esse trovavo nomi dimenticati, modi di dire a me insoliti, sentimenti che non riuscivo a capire. Il mattino successivo, dopo una sola notte di riposo, mentre noi ci rimettevamo in cammino, il messo partiva nella direzione opposta, recando alla città le lettere che da parecchio tempo io avevo apprestate. Ma 8 anni e mezzo sono trascorsi. Stasera cenavo da solo nella mia tenda quando è entrato Domenico, che riusciva ancora a sorridere, benché stravolto dalla fatica. Da quasi 7 anni non lo rivedevo. Per tutto questo periodo lunghissimo, egli non aveva fatto che correre attraverso praterie, boschi e deserti, cambiando chissà quante volte cavalcatura per portarmi quel pacco di buste che finora non ho avuto voglia di aprire. Egli è già andato a dormire e ripartirà domani stesso all'alba. Ripartirà per l'ultima volta. Sul taccuino ho calcolato che, se tutto andrà bene, io continuando il cammino come ho fatto finora e lui il suo, non potrò rivedere Domenico che fra 34 anni. Io allora ne avrò 72. Ma comincio a sentirmi stanco ed è probabile che la morte mi cogliera prima. Così non lo potrò mai più rivedere. Fra 34 anni, prima anzi, molto prima, Domenico scorgerà inaspettatamente i fuochi del mio accampamento

0: Porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio. I più recenti messaggi mi hanno fatto sapere che molte cose sono cambiate, che mio padre è morto, che la corona è passata a mio fratello maggiore, che mi considerano perduto, che hanno costruiti alti palazzi di pietra là dove prima erano le querce sotto cui andavo solitamente a giocare, ma è pur sempre la mia vecchia patria. Tu sei l'ultimo legame con loro, Domenico, il quinto messaggero, Ettore, che mi raggiungerà, Dio volendo, fra un anno e 8 mesi. Non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a tornare. Dopo di te il silenzio, o Domenico. A meno che finalmente io non trovi i sospirati confini. Ma quanto più procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera. Non esiste, io sospetto, frontiera, almeno nel senso che noi siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo. Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure e continuerò ad andare avanti ignaro. Per questo io intendo che Ettore e gli altri messi dopo di lui, quando mi avranno nuovamente raggiunto, non riprendano più la via della capitale, ma partano innanzi a precedermi, affinché io possa sapere in antecedenza ciò che mi attende. Un'ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera e non è più il rimpianto delle gioie lasciate, come accadeva nei primi tempi del viaggio. Piuttosto è l'impazienza di conoscere le terre ignote a cui mi dirigo. Vado notando, e non l'ho confidato finora a nessuno, vado notando come di giorno in giorno, man mano che avanzo verso l'improbabile meta, nel cielo irraggi una luce insolita, quale mai mi è apparsa, neppure nei sogni. E come le piante, i monti, i fiumi che attraversiamo sembrano fatti di una essenza diversa da quella nostrana, e l'aria rechi presagi che non so dire. Una speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti, verso quelle montagne inesplorate che le ombre della notte stanno occultando. Ancora una volta io leverò il campo mentre Domenico scomparirà all'orizzonte dalla parte opposta, per recare alla città lontanissima l'inutile mio messaggio.
1: Avete ascoltato? Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: 20 agosto 1997. Bosco di Mandra Castrata. Siamo nei pressi del passo San Leonardo sul Monte Morroni in Abruzzo. Tre amiche decidono di recarsi alle pendici della Maiella per un'escursione estiva fino alla cima del Monte Morrone, nel cuore pulsante dell'Abruzzo appenninico. Il delitto del Morrone è un evento di cronaca nera che ebbe un grande eco mediatica per tutti gli italiani. Questo soprattutto a causa della natura particolarmente violenta e barbara del crimine. Il delitto venne commesso da Alivei Piasani ai danni di Diana Olivetti, Silvia Olivetti, l'unica sopravvissuta, e Tamara Gobbo, tre giovani originarie del Padovano. Alivebi era un pastore macedone di giovane età ed era molto conosciuto nella comunità locale con il soprannome di Ali. Viveva in totale solitudine, in uno stazzo, poco più che ventenne quando vennero commessi i reati. Era giunto in Italia nel corso delle migrazioni di massa dai paesi balcanici dopo lo sgretolamento dell'ex Jugoslavia. Arrivato in Italia aveva trovato impiego come pastore, trascorreva lunghi periodi in quasi totale isolamento, guidando il gregge sui pascoli di montagna. Il caso, per la sua particolare violenza, venne accostato addirittura al famoso massacro del Circeo, avvenuto circa 20 anni

0: Diana Olivetti, Silvia Olivetti, Tamara Gobbo vennero aggredite durante una gita su Monte Morrone. Tre ragazze, amiche, incontrarono casualmente il pastore Alirebi. Dopo aver chiesto al giovane alcune informazioni per arrivare fino alla cima del monte, ebbe luogo la tremenda aggressione. Diana infatti gli aveva domandato, sempre mantenendosi a giusta distanza, se la strada che avevano imboccato fosse quella corretta per arrivare in cima al monte. L'uomo fece loro un cenno con la mano, come se volesse indicare di proseguire per quella via. La mattina del 20 agosto, dalla località di Sant'Eufemia a Maiella, dove si erano accampate per la nottata, avevano imboccato il sentiero delle signore. Un sentiero sterrato che, con 2 ore di buon cammino, conduce in cima alla montagna. Alì, incontrate le amiche, con gesto cortese le accompagnò fino all'ingresso del bosco. Il giovane si presentava con vestiti particolarmente trasandati, non era curato e aveva una visiera calata sul volto. Ma le ragazze inizialmente non ebbero paura. Il giovane ebbe anche modo di giustificarsi con accento straniero, spiegando alle ragazze che era meglio evitare di passare davanti a uno stazzo dove erano presenti dei cani e quindi indicò loro una strada alternativa. Fece loro strada, precedendole di qualche metro. Giunte all'ingresso del bosco, le giovani si prodigarono i ringraziamenti per questo cortese ragazzo che in qualche modo le aveva scortate fino a quel punto. Nessuna delle tre poteva immaginare che Ali nascondesse sotto gli abiti una pistola. Nessuna delle tre avrebbe potuto immaginare che l'esito di quella che doveva essere una gita fra amiche, un momento di divertimento, si sarebbe trasformato nel loro più terribile incubo. Erano partite infatti quella calda mattina per godersi lo splendido panorama dall'alto del monte che sovrasta la città di Sulmona. Il quartetto giunse senza problemi all'ingresso del bosco. Alì non dava segno di essere pericoloso, anzi alle giovani sembrò un gesto galante quello di accompagnarle. Ma poi, con fare veloce, estrasse la sua pistola e sparò su Silvia e Tamara, un colpo ciascuna. Pensò di averle uccise, quindi si avventò su Diana nel tentativo di violentarla, per poi esplodere un terzo colpo, dritto al cuore di Diana. In realtà Silvia, sorella di Diana, non era affatto morta, si finse morta subito dopo gli spari, giacendo immobile al fianco di Tamara che era appena defunta. Silvia dovette assistere a tutta la violenza usata sul corpo della sorella, senza poter gridare, senza poter piangere, ma proprio grazie alla sua testimonianza di unica sopravvissuta, le indagini ebbero esito favorevole in pochissime ore. La sopravvissuta era anche l'unica testimone oculare dei fatti. Silvia riuscì a dare l'allarme immediatamente, a descrivere con freddezza e lucidità tutto quello che era accaduto. Fu anche particolarmente precisa nell'identificare il colpevole. Le vennero esibite delle foto segnaletiche di altre persone, sette oltre ad Alì. Riuscì a individuare immediatamente il colpevole nella persona del pastore. Tanto era dettagliato il suo racconto che gli inquirenti dovettero compilare ben 10 pagine di verbale. Silvia era un fiume in piena nel ricordo fresco e lucido di quanto era accaduto poco prima all'amica e alla sorella. Dal ricordo della sopravvissuta emerse che le ragazze implorarono Alì di lasciarle andare. Non avrebbero raccontato nulla a nessuno, un segreto oscuro fra di loro. Provarono ad offrirgli tutto quello che era in loro possesso in quel momento, ma lui, freddo come il ghiaccio, esplose i primi 2 colpi di arma da fuoco verso Silvia, all'addome, e poi verso l'amica Tamara, che venne ferita così gravemente, tanto da morire sul colpo. In un moto di pietà, l'aggressore permise a Diana di poter controllare le condizioni delle due. Una supplica, quella di Diana, nelle lacrime, nei singhiozzi, Alì disse sì, ma colse l'attimo di distrazione di Diana per tentare di carpirla ed aggredirla e l'aggressione si concluse nello stupro e poi nell'omicidio. Nel momento di trambusto, Silvia ebbe una grande lucidità mentale e decise di fuggire, corse con tutto il fiato che aveva. Corse fra lacrime e singhiozzi fino ad arrivare a un caseggiato dove venne soccorse, da dove vennero allertate le ambulanze e le forze dell'ordine. 5 ore di lungo cammino, una giovane 21enne, unica sopravvissuta alla strage, piena di sangue, si guadagna la vita. Grida verso il caseggiato con tutta quella forza che le resta in quel corpo. Hanno ucciso mia sorella e la mia amica. Poco dopo, per lo sforzo, perdi i sensi. Silvia, seppur braccata dal pastore con una pallottola nel fianco, è salva. Le indagini vennero affidate alla polizia coordinate dal PM Laura Scarsella del Tribunale di Sulmona. A lì venne ritrovata il 20 agosto, vicino alla sua abitazione, uno stazzo dove viveva solo, in pessime condizioni igieniche, e confessò il giorno seguente, nemmeno 24 ore passate dagli omicidi. La polizia, tramite la perlustrazione dell'area, ebbe modo di disporre il sequestro delle armi che erano possedute da lì, una pistola automatica e due a tamburo. L'omicida dichiarò che in realtà le pistole appartenevano a un suo datore di lavoro, quello che chiamava il padrone, Mario Jacobucci. La polizia rinvenne anche gli abiti che Ali indossava al momento del delitto. Il giovane, messo davanti ai fatti, tentò in qualche maniera di giustificarsi, per poi confessare i delitti di omicidio, tentato omicidio, ma negò fermamente la violenza sessuale. Coi mezzi investigativi di cui si disponeva allora non fu possibile sviluppare ulteriori accertamenti. Venne anche dato atto dell'esistenza di un'ipotetica quarta pistola che forse poteva essere l'arma degli omicidi, ma venne definita la pistola fantasma, perché non venne mai trovata. Il mistero della pistola fantasma è ancora ad oggi un mistero. Addirittura venne ipotizzato che in quel terribile 20 agosto qualcuno, oltre a Silvia la sopravvissuta, potesse aver assistito al bagno di sangue, ma la procura non riaprì mai più le indagini sul caso. Uno degli avvocati di Ali disse che la sua difesa era un'impresa disperata e sostenne anche che le condizioni in cui il pastore aveva vissuto lo avevano reso privo di senso civico e forse privo di qualsiasi senno sufficiente per condurre una normale esistenza. Il ragazzo, infatti, era di una sconcertante immobilità espressiva, abituato com'era a non avere neanche un contatto umano. La Corte d'Assise dell'Aquila nel 1999 lo ha condannato all'ergastolo per i reati di omicidio volontario plurimo aggravato, tentato omicidio, violenza sessuale, porto e detenzione abusivo di armi da fuoco. Venne patteggiata la pena per il reato di porto e detenzione di armi ad un anno. Asani è stato detenuto fino al 2016 nelle carceri italiane, poi è stato trasferito nel paese di origine, dove sconta il resto della sua condanna. Avvalendosi della Convenzione di Strasburgo, infatti, ha ottenuto di poter scontare il resto della pena in Macedonia. Un delitto radicatosi nella memoria del popolo abruzzese e di tutti gli italiani. Nel 2021 il procuratore di Sulmona Giuseppe Belelli ha dichiarato al giornale che il delitto Morrone scosse profondamente noi abruzzesi e ancora oggi, nonostante la vicenda giudiziaria sia conclusa da tempo, la ricordiamo con profondo dolore. Dopo 20 anni Silvia ha ripercorso ancora una volta quel sentiero fino a giungere a quel luogo maledetto. È salita in forma privata insieme ai genitori di Tamara, Cesare Fiorenza, ed è stata accompagnata dai suoi genitori, Alfio e Gabriella. Il 26 agosto 1997 Silvia ha scritto una commovente lettera aperta che è stata pubblicata da Famiglia Cristiana. «Vorrei dire ai giovani come me di vivere la vita e non lasciarla là, andare o sfuggire e di stare attenti al mondo». Il mondo porta via dei valori, dei sentimenti umani. Parlo ai genitori, state vicini ai vostri figli e insegnate loro i valori della vita, della famiglia e del rispetto degli altri. Sopra i monti vedo una croce, ma sullo sfondo vedo il tutto sormontato dai raggi del sole. Nulla resterà inutile e senza senso.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista National Geographic. Che cosa sono i safari per vegani? È ormai risaputo che il veganismo non è solo una scelta alimentare. Ma i safari africani sono all'altezza della sfida? Di Jennifer Billock. I vegani sanno che alcune esperienze potrebbero provocare loro un certo disagio. Il safari africano è fra queste. Durante il suo svolgimento, infatti, generalmente si consumano piatti a base di carne, si frequentano luoghi arredati con divani in pelle e per osservare gli animali selvatici si fanno escursioni in veicoli alimentati a diesel. Questo significa che per il crescente numero di persone che scelgono di essere vegane, i safari potrebbero essere un'esperienza alla quale dover rinunciare, soprattutto perché tale scelta comporta uno stile di vita che non solo prevede una dieta priva di carne, ma si concentra anche sulla sostenibilità e la conservazione delle risorse del pianeta. Adesso, tuttavia, alcuni tour operator offrono safari che sono più in linea con i valori vegani. In queste spedizioni si servono piatti a base vegetale, ma si punta anche a limitare l'utilizzo di materiali di origine animale, a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a compensare le emissioni di carbonio del viaggio stesso. Ma fino a che punto i safari possono davvero essere adatti ai vegani? Cos'è un safari adatto ai vegani? I primi safari vegani sono nati intorno al 2017 da Vegan Safari Africa e World Vegan Travel, agenzie che offrono esperienze in Botswana, Sudafrica e Ruanda. Ora che sempre più turisti abbracciano una filosofia di vita vegana o vegetariana, i safari non sono solo più accessibili e sostenibili, ma rappresentano anche una nuova fonte di guadagno per gli operatori del settore. L'agenzia Vegan Safari Africa, che ha sede in Botswana ed è gestita da Helen e David Forward, da circa 6 anni propone tali esperienze appoggiandosi a strutture locali. Non hanno una struttura ricettiva permanente e, quando necessario, preferiscono appoggiarsi a logge vegan friendly già esistenti, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. I campeggi applicano una politica leave no trace, ovvero senza lasciare tracce. Gli ospiti sono forniti di borracce riutilizzabili, i saponi biodegradabili e non testati su animali sono fatti a mano dagli abitanti del luogo e tutto il cibo preparato è vegano. Le escursioni partono ogni mattina e nel resto della giornata i clienti possono rilassarsi nel campeggio. Le guide sono molto attente nel modo in cui conducono le escursioni e nell'osservazione degli animali, afferma Helen. Un altro tour operator offre safari in Sudafrica e in Botswana. Qui i prodotti per l'igiene personale non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. La biancheria è realizzata senza fibre di lana e seta e si evitano poi gli spazi in cui sono presenti oggetti realizzati con pelle animale, come sedie in pelle, o trofei di caccia, come corna appese al muro. Tra le attività vengono proposte escursioni per l'avvistamento di grandi felini, elefanti e giraffe in riserve in cui l'utilizzo dei fuoristrada è limitato. Attività di piantagione per compensare le emissioni di carbonio e volontariato presso santuari e centri di riabilitazione per cuccioli di fauna selvatica rimasti orfani. Tra le altre possibilità ci sono il King's Camp in Sudafrica, che offre cibo vegano e la cui guida safari è vegana, ed Embu Camp in Kenya. Quest'ultima è la prima realtà dell'Africa orientale ad avere un'intera flotta di veicoli elettrici che vengono ricaricati a energia solare. Il numero degli operatori locali che offrono safari adatti ai vegani è ancora piuttosto basso. Il mercato è ancora di nicchia, ma la causa potrebbe anche essere nella differenza culturale. La cultura dei paesi in cui si svolgono i safari ha un'alimentazione prettamente carnivora, in parte a causa della natura semiarida del territorio che rende l'agricoltura difficoltosa. Il successo di tali iniziative è senza alcun dubbio spinto dall'interesse che il veganismo suscita nella popolazione. Secondo le rilevazioni di Eurospace, in particolare, in Italia i vegani nel 2022 sono stati circa 800.000, corrispondenti all'1,3% della popolazione. Sembra tuttavia che tale dato sia in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 la percentuale era del 2,4% e nel 2020 del 2,2%. Opportunità od opportunismo? La scelta di evitare di consumare carne è tuttavia solo uno degli aspetti che caratterizza il viaggiare secondo un'ideologia vegana. Tutti i safari esercitano un impatto sull'ecosistema e sull'ambiente, in particolar modo nelle riserve più note, dove potrebbero verificarsi episodi di maltrattamento degli animali, distruzione dell'habitat, inquinamento e uscita dei veicoli dai percorsi previsti. In certe aree del Masai Mara abbiamo riscontrato una riduzione delle zone da pascolo e anche una rilevante erosione del suolo, causate da un intenso traffico fuori strada. Afferma Shem Wambugu Mainji, esperto di ecoturismo dei safari e docente presso la Kenyatta University in Kenya. I principi della sostenibilità globale dovrebbero essere applicati anche alle compagnie aeree e alle aziende che offrono servizi di trasporto in auto, alle quali i turisti si rivolgono per arrivare a destinazione, e alla scelta delle materie prime alimentari, che dovrebbe prediligere quelle locali o comunque provenienti da luoghi il meno lontani possibile. Se in cima alle priorità dei turisti ci sono l'ambiente e le comunità locali, questo tipo di safari può giovare sia alle persone che al pianeta. Interagite con persone di tutto il mondo e conoscetene le vite. Esplorate la natura e apprezzate profondamente quello che potremmo perdere. Consiglia Helen Forward. Lasciatevi affascinare e ispirare e contribuite alle possibili soluzioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web Città News. Roma, ancora Caput Mundi? Di Anna Maria Stefanini. All'alba dell'Unità d'Italia, la scelta più naturale per la capitale del nuovo Stato sembrava essere Napoli. A quei tempi, la popolazione della città partenopea era pari alla somma degli abitanti di Roma, Milano e Venezia. Napoli era sede di primarie istituzioni economiche e culturali, aveva un centro monumentale e un grande e importante porto. Napoli dunque era l'unica città italiana che potesse confrontarsi con le altre grandi capitali europee. Roma era una città di medie dimensioni, profondamente diversa da come è oggi. Il Colosseo era circondato da campi coltivati e pascoli, e il Vaticano si trovava ai limiti del centro abitato. Nonostante ciò, Roma aveva un significato ben più importante che ne giustificava la scelta, e non solo per l'eredità dell'impero romano. Roma era in primo luogo la capitale della Chiesa cattolica, il potere che era in antitesi con la stessa Unità d'Italia. Scegliere come capitale una qualsiasi altra città o addirittura lasciare Roma fuori dallo Stato unitario avrebbe significato permanere in uno stato di conflitto perenne tra i due poteri. Inoltre la posizione era invidiabile. Con la sua centralità geografica e storica, Roma fu scelta per diventare la definitiva capitale del Regno d'Italia. Già il 25 marzo 1861 Cavour aveva fatto un lungo discorso. La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli quello che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali. Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio. Di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza il patriottismo di tutti i cittadini d'Italia e dei rappresentanti delle più illustre sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo paese a fronte delle esteri e potenze possa dire: la necessità di avere Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta, che Roma, Roma sola, deve essere la capitale d'Italia. Nella seduta del 27 marzo 1861, la Camera approvò alla quasi unanimità che Roma capitale, acclamata dall'opinione nazionale, sia congiunta all'Italia. Tuttavia non sembrava vicina nel 1861 la possibilità di trasferire veramente a Roma la capitale. Lo Stato Pontificio godeva della protezione della Francia di Napoleone III e nel 1864, con la Convenzione di Settembre, lo Stato italiano si impegnò a non cercare di occupare Roma, sottoscrivendo un apposito trattato con Napoleone III. Per questa ragione, l'anno successivo la capitale d'Italia venne trasferita da Torino a Firenze, avvicinandosi però geograficamente a Roma. Nel 1870, però, la Francia fu messa alle corde nella guerra franco-prussiana e Napoleone III fu costretto a richiamare le proprie truppe da Roma. Il Regno d'Italia colse questa opportunità e il 20 settembre 1870 entrò in città attraverso la breccia di Porta Pia, annettendo così Roma al Regno d'Italia e proclamandola come propria capitale l'anno successivo, il 21 gennaio 1871. Il 3 febbraio, esattamente 150 anni fa, Roma veniva proclamata capitale del Regno d'Italia e per la città dei Papi, espugnata dai bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna il 20 settembre 1870, con la breccia nella cerchia delle mura aureliane, nei pressi di Porta Pia, iniziò una delle più imponenti modifiche urbanistiche, architettoniche e funzionali. Con la legge del 3 febbraio 1871, numero 33, fu deciso dunque il trasferimento della sede del governo da Firenze alla città eterna. Il trasferimento ufficiale si realizzò il 1 luglio successivo. Il giorno dopo, il 2 luglio 1871, il re Vittorio Emanuele II fece ufficialmente il suo ingresso solenne nell'urbe per insediarsi al Quirinale, visto che, sempre il 3 febbraio 1871, era stato approvato il relativo regolamento per il trasferimento del governo a Roma e nominata la commissione governativa con il compito di attuare, coordinare e sovrintendere a tutte le operazioni per l'insediamento degli organi di governo nella nuova capitale. Il nuovo re si insediò così in quello che era stato il Palazzo del Papa, uno dei più grandi al mondo, sul colle più alto della città. Il Papa non accettò l'unificazione d'Italia e si rifugiò nel Vaticano, dando luogo alla rinomata questione romana, ovvero la disputa politica fra il governo italiano e il pontefice. Questa si concluse l'11 febbraio 1929, quando Pio XI e Mussolini firmarono i patti lateranensi con cui si riconobbe legalmente lo Stato Vaticano. La data del 3 febbraio ha una pura valenza simbolica, perché in realtà, dal punto di vista storico, le due date importanti sono la presa di Porta Pia e poi il plebiscito del 2 ottobre del 1870. Tuttavia, il 3 febbraio sancisce l'avvio di una nuova stagione. Roma subì profonde trasformazioni grazie a questo passaggio di status, diventando più aperta all'Europa e più moderna. Da subito furono scelte le sedi delle massime istituzioni. Il Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del Papa, fu destinato a Palazzo Reale. A Palazzo Madama, già sede del Ministero delle Finanze Pontificio, fu insediato il Senato. A Palazzo Montecitorio, già sede dei Tribunali, fu insediata la Camera dei Deputati, convertendo in aula il cortile centrale. Sono trascorsi 150 anni da allora. In occasione della ricorrenza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto: «Il Paese assicuri sostegno per le sue funzioni. Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese. Con questa consapevolezza, la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della capitale siano svolte al meglio e creino così vantaggi per l'intero sistema». Per l'anniversario sono stati presentati ufficialmente sia il francobollo dedicato ai 150 anni della proclamazione di Roma capitale, realizzato dal Campidoglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane, che la moneta coniata dalla Zecca dello Stato. Su di essa è rappresentato il volto della Dea Roma, una scultura realizzata da Angelo Zanelli che si trova al centro dell'Altare della Patria. Da questo importante anniversario, Roma dovrebbe ripartire per una nuova riqualificazione politica, culturale, umanitaria, ambientale e per assumere un ruolo ancora più importante a livello europeo. Roma di nuovo caput mundi, o per dirlo in romanesco sulle note di Antonello Venditti, Roma capoccia. Tutti noi glielo auguriamo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica In, Ivan Konev. Osservando le vicissitudini della vita di Ivan Konev, abbiamo l'ennesima conferma di quanto il destino e la casualità incidano nell'esistenza di un uomo. Sappiamo bene quanto furono terribili le purghe che Stalin inflisse ai ranghi del partito e dell'esercito alla fine degli anni 30. Le forze armate furono del tutto decapitate e le conseguenze si videro quando le divisioni corazzate tedesche attaccarono la Russia nel giugno del 1941. Gli scacchi iniziali subiti dall'Armata Rossa furono memorabili. Tutto questo per dire che se il protettore di Konev, che era il maresciallo Voroshilov, assai vicino per tutta la sua esistenza al piccolo padre Iosif Vissarionovich Stalin, avesse fatto la fine dei tantissimi gerarchi sovietici giustiziati o spariti senza lasciare tracce, di Konev forse non avremmo mai sentito parlare. Invece la sorte volle che Voroshilov riuscisse a restare sempre a galla, a fianco del dittatore, passando indenne attraverso le bufere che periodicamente si addensavano sui suoi pari. Fu proprio a causa di questa sopravvivenza che Ivan Stepanovich Konev poté completare con grande soddisfazione la sua carriera militare. Era nato nel 1897 nel centro della Russia, presso il paesino di Lodeino. Cominciò a lavorare come allievo macellaio finché non fu chiamato alle armi nel 1916. Come è noto, al momento della rivoluzione di ottobre, la Russia si ritirò dalla guerra, pagando un pesante pedaggio agli imperi centrali. E Konev ritornò a casa. Nel 1919 si iscrisse al Partito Comunista ed entrò nell'Armata Rossa come artigliere, combattendo contro le armate bianche nell'estremo oriente russo. Il suo comandante, Kliment Voroshilov, diverrà più tardi commissario del popolo per gli affari militari e navali e stretto collaboratore del futuro dittatore. E fu questa la chiave della carriera di Konev. Nel 1926 riesce a entrare nell'Accademia Militare Frunze per seguire i corsi da ufficiale e da qui inizia la sua scalata agli alti gradi. Nel 1938 raggiunge il comando di un corpo scelto. È il periodo in cui le carriere militari procedono velocemente per coloro che non sono vittime delle purghe. Nel frattempo diviene anche deputato al Soviet Supremo nel 1937 e nel 1939 membro candidato al Comitato Centrale del Partito. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale lo vede al comando della 19ª armata nella regione di Vitebsk e alla direzione di tutta una serie di battaglie difensive, prima intorno a Smolensk e poi nella zona di Mosca. Cominciano a emergere le sue doti di stratega e il suo apporto alla difesa di Mosca è notevole. Si distingue anche nella controffensiva sovietica durante l'inverno 41-42. È in questa fase della guerra che viene promosso generale. Gli incarichi che riceve sono sempre di importanza vitale e così lo vediamo prima dirigere il fronte occidentale fino al febbraio 1943, poi il fronte del nord fino a giugno, e poi il fronte ucraino dal luglio 43 fino al maggio 45. In quest'ultima veste è al comando durante la battaglia di Kursk, il più importante scontro di mezzi corazzati di tutta la Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto nella parte nord della controffensiva russa, con la quale riesce a circondare l'armata del grande comandante tedesco di carri armati von Manstein. Dopo questa vittoria, in un lampo raggiunge la frontiera romena e per questi successi, invero molto brillanti, viene promosso maresciallo dell'Unione Sovietica nel febbraio 44. I suoi soldati avanzano in Polonia e in Cecoslovacchia, e l'attacco appare inarrestabile. A luglio arriva alla Vistola, nel centro della Polonia, e viene decorato della più alta onorificenza militare, la stella di eroe dell'Unione Sovietica. Nel gennaio del 45 i tedeschi sono respinti dalla Vistola all'Oder e viene liberata Cracovia. In aprile le sue forze sono a Berlino. A questo punto Stalin ne commette una delle sue. Invece di decidere chiaramente a chi spetti la gloria della conquista della capitale nemica fra Zhukov e Konev, mette i due marescialli in concorrenza tra di loro, dando spunto a una terribile gara fra i due, gara che nell'imminenza del crollo tedesco provoca una perdita di più di 100.000 uomini. Perdita che si sarebbe potuta evitare aspettando che il frutto maturo della resa tedesca cadesse dall'albero spontaneamente. Berlino viene occupata dalle truppe del maresciallo Zhukov e Konev viene direttato a sud-ovest per incontrare gli americani, fermi in attesa a Torgau, e liberare nel contempo Praga. Altra decisione fatale, questa degli americani, di fermarsi in attesa sull'Elba, invece di proseguire nella loro avanzata che li avrebbe portati con grande facilità a Berlino, favoriti anche dai tedeschi che non li avrebbero ostacolati eccessivamente, desiderosi come erano di arrendersi agli occidentali e non ai russi. Decisione che avrebbe portato alla guerra fredda e a tutte le sue tragiche conseguenze. Dopo la guerra, Konev diviene dapprima comandante delle truppe russe in Germania e poi comandante supremo delle forze del Patto di Varsavia. Muore nel 1973, mentre viene unanimemente considerato uno dei più grandi soldati russi di tutti i tempi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Wired.it. Dalla canna da zucchero, un'arma contro l'antibiotico resistenza. Una nuova ricerca dimostra l'efficacia di una tossina vegetale, l'albicidina. I risultati aprono così la strada a una nuova potenziale arma contro i superbatteri. Marta Musso. Si chiama albicidina ed è uno dei più potenti candidati antibiotici che sia stato scoperto negli ultimi decenni, tanto forte da superare l'antibiotico resistenza. Ad affermarlo è un team di ricerca internazionale, coordinato dal John Innes Center, nel Regno

0: nell'uccidere i superbatteri, come Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Tuttavia, sebbene abbia già dimostrato il suo potenziale antibiotico e la bassa tossicità negli esperimenti preclinici, lo sviluppo farmaceutico dell'albicidina è stato finora ostacolato perché la comunità scientifica non riusciva a capire con esattezza come la molecola interagisse con il suo bersaglio, il DNA girasi, o semplicemente girasi, un enzima responsabile di un processo noto come superavvolgimento del DNA, vitale per il corretto funzionamento delle cellule. Per svolgere correttamente il suo lavoro, infatti, l'enzima deve momentaneamente tagliare la doppia elica e riunire il più rapidamente possibile le due estremità di DNA. Ma, stando ai nuovi risultati, l'albicidina impedisce che questo accada, provocando la rottura del DNA e la conseguente morte batterica. Per capirlo, i ricercatori si sono serviti dell'innovativa tecnica della microscopia crioelettronica, ottenendo un'istantanea dell'albicidina legata alla girasi. Dalle successive analisi hanno appurato che l'albicidina agisce un po' come una chiave inglese gettata tra due ingranaggi. La tossina, infatti, forma una sorta di L che le consente di interagire sia con la girasi che con il DNA. In questo modo, quindi, non permette alla girasi di svolgere il proprio compito. Il meccanismo d'azione dell'albicidina è, come sottolineano i ricercatori, sufficientemente diverso da quello degli antibiotici esistenti ed è quindi molto probabile che questa molecola e i suoi derivati siano altamente efficaci contro molti dei superbatteri esistenti oggi. Sembra che per la natura dell'interazione l'albicidina si rivolga a una parte essenziale dell'enzima ed è difficile per i batteri sviluppare una resistenza a questo, ha commentato Dmitry Gilarov, tra gli autori dello studio. Ora che ne sappiamo di più, possiamo cercare di sfruttare ulteriormente questa molecola e apportare ulteriori modifiche per migliorarne l'efficacia e le proprietà farmacologiche. E i ricercatori sono già al lavoro. Hanno sintetizzato infatti diverse versioni dell'albicidina, con proprietà ancora migliori, che si sono dimostrate, nei test di laboratorio, efficaci contro alcune delle più pericolose infezioni batteriche ospedaliere, tra cui Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella typhimurium. Crediamo che questo sia uno dei nuovi candidati antibiotici più entusiasmanti da molti anni, conclude l'esperto. Ha un'efficacia estremamente elevata in piccole concentrazioni ed è molto potente contro i batteri patogeni, anche quelli resistenti agli antibiotici ampiamente utilizzati, come i fluorochinoloni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Napoleone, tic e manie imperiali. Ambizione, superbia e manie di grandezza erano i tratti caratteristici del condottiero francese, che sognava di trasformare l'Europa in una colonia di Parigi. Di Roberto Roveda. Scorbutico, introverso, taciturno e piccolo di statura, sono queste alcune delle caratteristiche, neanche tutte giuste. Era alto 1,68, non così poco per l'epoca, che ci sono state tramandate su Napoleone. Ma un uomo così, come fece a soggiogare la Francia e a farsi seguire in battaglia per anni da migliaia di uomini? Ciò che spiccava di più in Napoleone, ci racconta lo scrittore Luigi Garlando, autore del libro per ragazzi Mister Napoleone, era il carisma, la forza di un leader che era mosso da un'ambizione sconfinata e da un'assoluta certezza di essere un predestinato. I suoi sogni di gloria diventarono così i sogni anche di chi gli stava accanto. I grandi successi militari gli regalarono inoltre una patente di invincibilità e di superiorità, di cui il condottiero, del resto, non aveva mai dubitato.

0: tutta la mia ascesa si è svolta sotto il segno della guerra. Uomini come me tengono in poco conto le vite di 1 milione di altri uomini», amava ripetere, rivelando con queste parole tutta la superbia del personaggio. Una superbia che a volte diventava arroganza, tracotanza, ci spiega Garlando, e lo portava a sottovalutare le situazioni e a commettere errori. Errori talvolta giganteschi. Qualche esempio. È divenuta leggendaria la risposta data nel 1805 all'ingegnere statunitense Robert Fulton quando gli presentò i progetti per il primo battello a vapore. «Come, signore? Voi fareste navigare una nave contro vento e contro corrente accendendo un falò sotto coperta? Vi prego di scusarmi. Non ho tempo di ascoltare simili sciocchezze». 2 anni dopo, però, la nave di Fulton prendeva il largo e cambiava per sempre il mondo della navigazione. Con la stessa tracotanza intraprese la fatale campagna di Russia, che segnò drammaticamente il suo destino. Più del Papa e della Vergine. Insomma, se l'ambizione di Napoleone era enorme, il suo ego era smisurato e non tollerava che qualcuno o qualcosa lo mettesse in ombra. Così, nel 1806, costrinse Francesco II d'Asburgo a mettere fine al Sacro Romano Impero che esisteva dai tempi di Carlo Magno, perché non doveva esserci corona imperiale più blasonata di quella che aveva cinto lui stesso nel 1804. Una corona imperiale che Napoleone si era posto sul capo da solo, dicendo tra l'altro «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca», rifiutando che l'incoronazione avvenisse per mano del Papa o di un vescovo, come era sempre accaduto fino a quel momento. Anzi, il pontefice, Pio VII, fu costretto a presenziare alla cerimonia, ma nelle vesti di semplice spettatore. Questa mania di grandezza raggiungeva a volte picchi di parossismo. Per esempio, Bonaparte non poteva accettare che mancasse un santo con il suo nome e di non poter celebrare il proprio onomastico. Fece allora fare delle ricerche e venne scovato un oscuro martire del IV secolo chiamato Neopolus. Divenne San Napoleone e la sua ricorrenza fu fissata nel 1806 per il 15 agosto, giorno di nascita del piccolo caporale. Inutili furono le proteste del Papa, dato che in quella data viene celebrata l'importante ricorrenza religiosa dell'Assunzione di Maria. San Napoleone rimase al suo posto fino alla caduta del Bonaparte. Naturalmente, questa assoluta fiducia nei propri mezzi e questa sfrontata superbia portarono anche a risultati eccezionali. Il suo genio militare e il suo coraggio seducevano i suoi soldati e intimorivano gli avversari, mentre la sua intraprendenza alimentava progetti di grande portata, conferma ancora Garlando. Determinazione, carisma, genio militare erano questi i segni di Bonaparte, insieme alla smania di potere. Napoleone è stato un innovatore in molti campi: nella strategia militare, nelle armi da guerra, nell'amministrazione pubblica, nell'urbanistica, nel sistema scolastico, che ha reso statale e non più solo privato a disposizione dei più ricchi. Anche fuori dal campo di battaglia, il condottiero Corso era assolutamente certo di poter lasciare un segno indelebile, tanto da scrivere, dopo aver approvato il suo codice civile, la grande raccolta di leggi dello Stato francese. «Ho creato un codice che eternerà il mio nome fin nei secoli più lontani». E qui non sbagliò di molto, perché le leggi napoleoniche influenzarono profondamente il diritto di molte nazioni d'Europa, Italia compresa. La frase, però, ci fa capire quanto per Napoleone fosse importante rendere eterni il proprio nome e le proprie imprese. Dopo la vittoria di Austerlitz del 1805, fece realizzare a Parigi l'Arco di Trionfo, a imitazione degli imperatori romani. E già durante la campagna d'Italia, la prima delle imprese militari, fece pubblicare e distribuire opuscoli che raccontavano i suoi successi, per crescere in popolarità. Inoltre, fu sempre molto attento a curare la propria immagine, affidandola ai migliori pittori dell'epoca, tra cui spiccò Jacques-Louis David, l'artista che ebbe il compito di trasmettere ai contemporanei e ai posteri la figura di un uomo perennemente trionfante. David, del resto, si dedicò all'impresa con fervore ed era solito ripetere: Napoleone è un uomo al quale si sarebbero innalzati altari nell'antichità. Sì, amici miei, Bonaparte è il mio eroe. Se qualcuno non la pensava in questo modo, poteva incorrere nelle ire del piccolo caporale, come conferma Garlando. Nel 1800 chiuse in un colpo solo una cinquantina di redazioni di giornali a Parigi e tenne sotto stretto controllo tutti gli altri fogli. Bisognava scrivere solo ciò che era gradito all'imperatore, che ripeteva: «Temo di più tre giornali che mille baionette». Inoltre, mise sotto censura anche le opere teatrali. Impossibile quindi dubitare delle scelte di Napoleone. È impensabile parlare, almeno apertamente, delle sue umane debolezze, che pure aveva. Sembra che provasse un timore irrazionale per i gatti, ma probabilmente era superstizione nei confronti dei gatti neri, considerati portatori di sventura. A chi osava domandargli se credeva nella sfortuna, rispondeva: «Io non sono un superstizioso, solamente non sfido ciò che non conosco». Se i felini lo mettevano in difficoltà, anche con le donne, tanto sicuro di sé non doveva essere, almeno agli inizi della carriera militare. Per pavoneggiarsi con una nobildonna, allestì una finta battaglia tra i suoi soldati, che però costò la vita a ben 12 reclute. Non è dato sapere se la donzella apprezzò il sacrificio offerto per le sue grazie, però in seguito il condottiero raccontò che gli pesavano sulla coscienza più quei 12 caduti delle migliaia di morti della campagna di Russia. Anche nel caso di Giuseppina di Beauharnais fu lei a sedurlo, coprendolo di lusinghe per le sue imprese. Bonaparte sopportò non solo qualche tradimento, ma anche la presenza nel talamo nuziale dell'amatissimo Carlino della moglie, un cane che Napoleone detestava, anche perché sembrava gli avesse lasciato l'impronta dei denti su una coscia durante un amplesso con Giuseppina. Ma all'imperatore non mancarono le distrazioni femminili, a mano che la sua carriera progrediva. Ebbe infatti moltissime amanti, che però dovevano mantenere totale riservatezza per non ledere la sua immagine di uomo tutto dedito alla cura dello Stato e della famiglia. Gli incontri avvenivano in luoghi appartati e discreti, e i pettegoli dell'epoca non ci hanno tramandato se anche dalle amanti il piccolo caporale pretendesse che non si lavassero prima dei rapporti sessuali, come ingiungeva la moglie. Napoleone, infatti, amava gli odori forti nell'intimità, ma non era l'unica mania. Quando era di buon umore, dava pizzicotti sul naso, guance e lobi delle orecchie delle persone che incontrava, un vezzo che non tutti apprezzavano, ma che ci fa sembrare il superbo Napoleone un po' più umano.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè, di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna, mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità, e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra. Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina. A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%. Risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino. Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta, le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarquin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo, ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima, quotata alla borsa di New York. Ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop. L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. Ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere, e già hanno, un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La collezionista di lettere di Jorge Díaz, traduzione di Roberta Marasco, edizioni Mondo Libri 2014, letto da Elisabetta Pasin. Mentre la Prima Guerra Mondiale minaccia di fare in pezzi l'Europa, il re di Spagna Alfonso XIII riceve una lettera che cambierà per sempre il corso della sua guerra. La lettera di una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per ritrovare suo fratello disperso al fronte. Lo chiede proprio a lui, l'unico re che ha deciso di non fare la guerra. Alfonso, che ha appunto scelto la via della neutralità, di fronte a quelle parole piene di speranza, capisce che quando una guerra minaccia il tuo mondo, non puoi restare a guardare. Decide così di aiutare all'insaputa del governo francese la piccola Sylvie.
3: Buon ascolto.
4: ...1914. Mentre la Prima Guerra Mondiale minaccia di fare in pezzi l'Europa, il re di Spagna Alfonso XIII riceve una lettera che cambierà per sempre il corso della sua guerra. La lettera di una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per ritrovare suo fratello disperso al fronte. Lo chiede proprio a lui, l'unico re che ha deciso di non fare la guerra. Alfonso, che ha appunto scelto la via della neutralità, di fronte a quelle parole piene di speranza, scritte con la grafia incerta dell'infanzia, capisce che quando una guerra minaccia il tuo mondo, non puoi restare a guardare. Decide così di aiutare all'insaputa del governo francese la piccola Sylvie. Da quel momento moltissime altre lettere cominceranno ad arrivare a corte, lettere di madri, figli, mogli, e il re sceglierà una donna, Blanca, la figlia ribelle dei marchesi di Alerces, determinata, emancipata, decisa, per mettere insieme un ufficio clandestino che li aiuti. Sotto la guida di Blanca e dei suoi collaboratori molte lettere troveranno risposta, molte vite si ricongiungeranno e molti destini si compiranno. E la stessa Blanca troverà un amore che forse non sapeva di stare aspettando. Un episodio vero della storia europea raccontato per la prima volta. La missione di pochi, coraggiosi eroi che negli anni in cui il vecchio mondo spariva per lasciare il posto alla modernità, aiutarono tantissime persone e che Jorge Díaz racconta in un intreccio avvincente di storie, amori, perdite e ricongiungimenti degno di Ken Follett. Jorge Díaz è nato ad Alicante nel 1962. È scrittore, giornalista e sceneggiatore per la TV. È uno dei creatori e autori della serie TV Hospital Central, un enorme successo in Spagna, vincitore di tutti i premi di settore. La collezionista di lettere è il suo terzo romanzo, un bestseller in Spagna, in corso di traduzione in tutta Europa, e presto diventerà una serie TV. Quando il mondo è sconvolto dalla storia, si può essere davvero neutrali? Lo straordinario romanzo del Ken Follett spagnolo. Caro re Alfonso, scusa se mi rivolgo a te, ma non c'è nessun altro a cui posso scrivere. Mi chiamo Sylvie, ho 8 anni e sono francese. Mio fratello Pierre, anche se voleva fare il panettiere, è partito soldato. È da luglio che non abbiamo più sue notizie. La mia mamma piange tutte le notti. Sta per arrivare il Natale e vorremmo tanto che tornasse a casa. So che tu sei re e hai tante cose da fare, però ti chiedo, mi puoi aiutare? Sylvie. La poesia di Kipling riportata nel testo è tratta da Rudyard Kipling Poesie, a cura di Tommaso Pisanti, Newton Compton Editori, Roma 2012. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per serbare e un tempo per buttar via. Un tempo per stracciare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Il giorno del matrimonio sarà anche il più bello della vita, ma ti assicuro che quello prima non lo è affatto. È dal mattino presto che i colpi risuonano nel palazzo dei Marchesi di Alerces. I falegnami stanno costruendo il palco da cui l'orchestra dell'Hotel Ritz allieterà il banchetto che i Marchesi offriranno il giorno dopo per le nozze della figlia Blanca. Guarda il cielo. Più di un mese senza pioggia e adesso è da ieri che diluvia. Sono passata dalle Clarisse prima di venire. Per scongiurare il maltempo, l'usanza vuole che si portino 2 dozzine di uova alle Clarisse del Paseo de Recoletos e le si lasci nella ruota del convento insieme ad un biglietto con i nomi degli sposi, il luogo e la data delle nozze. Il compito è spettato a Elisa Fuentes, la migliore amica di Blanca, la stessa che ora ride della sua agitazione. «Non ti sposare mai, Elisa, c'è da impazzire!» «Ma se sta facendo tutto tua madre, tu devi pensare soltanto al grande passo!» «Mia madre mi nervosisce più di tutti. Ci scommetti che fra meno di un minuto sarà qui. E le martellate stamattina mi hanno svegliata che non erano neanche le 8. Non ce la faccio più. Quando mai ho deciso di sposarmi?» Elisa si affaccia alla finestra che dà sul giardino. Una dozzina di operai sono al lavoro. Presto i colpi per costruire il palco finiranno, ma a quel punto toccherà agli operai che monteranno i tavoli. In cucina hanno iniziato a predisporre il menù e le cameriere assunte per aiutare nei preparativi e dare manforte ai domestici di casa da 3 giorni puliscono gli argenti e passano la cera sul pavimento del salone da ballo nel caso il cielo non permettesse di celebrare le nozze all'aperto. Donna Anna entra nella stanza senza bussare, quasi temesse di superare il minuto previsto dalla figlia. «Ciao Elisa, hai consegnato le uova?» «Sì, arrivo proprio ora, 2 dozzine». 13 in realtà. Mi hanno detto che portava bene lasciare 13 uova, non so se si dica così, comunque l'ho fatto. Queste monache ne inventano una al giorno per spillare soldi alla gente. Grazie. Mi fido di più del pasticcere a cui abbiamo ordinato la torta. È sicuro che farà bel tempo, dice che se lo sente nelle ossa. Sono certa che non pioverà, mamma. Dobbiamo avere fede, che sia nelle Clarisse o nelle ossa del pasticcere. I colpi di martello proseguono, uniti alle grida di un operaio che dà istruzioni alla squadra impegnata a scaricare i ripiani per i tavoli da alcuni carri trainati da muli. Elisa non ha mai visto l'amica tanto nervosa e non può essere solo per la confusione causata dagli operai. Deve esserci sotto qualcos'altro. Di sicuro Blanca glielo racconterà non appena resteranno sole. «Mamma, mi fanno impazzire. È proprio necessario tutto questo rumore?» «Fattene una ragione. Sarà così tutto il giorno». È arrivato un telegramma di Don Alfonso XIII, ti manda le sue congratulazioni e si scusa di non poter essere presente. Non sapevo che l'avessimo invitato. Certo che l'abbiamo invitato, è andato tuo padre. Se fosse stato a Madrid ci avrebbe onorati della sua presenza. Allora meno male che è già partito per la Grania. Non voglio neanche immaginare il caos che ci sarebbe stato se il re fosse venuto a casa nostra. Magari avesse potuto, l'avremmo ricevuto come si conviene. Un'altra cosa, la sarta dovrebbe essere qui a minuti. Quando arriva le dico di salire. Vado a vedere come procedono le cose in cucina. Blanca ed Elisa, quasi coetanee, sono amiche sin da bambine, da quando si sono conosciute nel parco del Retiro. Sono sempre state molto unite, nonostante i periodi trascorsi all'estero da Blanca per via dei viaggi diplomatici del padre. Quante volte hanno fantasticato insieme sul giorno del loro matrimonio? Migliaia, da ben prima di avere l'età per sposarsi. Però non avevano immaginato che il giorno prima delle nozze potesse essere tanto stancante. Devo dirti una cosa, Elisa, non so se voglio sposarmi.
2: Che cosa?
4: Non so, e se non fossi innamorata?
2: Che assurdità, certo che sei innamorata. Ieri lo eri, non puoi esserlo un giorno sì e quello dopo no.
4: Ci si può innamorare all'improvviso, ma per disinnamorarsi ci vuole più tempo.
2: Non lo so. Forse non lo ero neanche ieri, forse non lo sono stata mai.
4: Magari anche questo è normale. È probabile che tutte le spose pensino di tirarsi indietro alla vigilia delle nozze, o forse è uno dei capricci di Blanca a cui Elisa ormai è abituata. Hai visto Carlos oggi? No, oggi no, e neppure ieri. Credevo che avrebbe avuto voglia di vedermi, ma evidentemente mi sbagliavo. Forse neanche lui vuole sposarsi. Carlos della Era, duca di Camino e futuro sposo, è uno degli uomini più belli che le due ragazze abbiano mai visto. Elegante, alto, forte, educato e, dicono, molto ricco. Non è possibile che Blanca non sia innamorata di lui. Elisa lo è, e come, lo è sempre stata, anche se non l'ha mai confidato all'amica. Lo sogna, invidia Blanca e a volte arriva addirittura ad odiarla per essere la prescelta. Quanto darebbe per trovarsi al suo posto domani? Ma no, è sempre stata Blanca quella che si prendeva tutte le attenzioni. Bella, raffinata, simpatica, con un sorriso che le illumina il viso. Quante volte Elisa avrebbe voluto essere al suo posto, lasciare l'appartamento e vivere nel palazzetto degli Allerses, scambiare suo padre, un generale autoritario, con il cordiale e signorile Don Jaime, dimenticare la madre morta che ricorda sempre triste, sempre vestita di nero, per l'elegante donna Ana, sostituire i propri fianchi rotondi con la magrezza di Blanca, i piccoli occhi scuri con quelli chiari e allegri dell'amica. Ma soprattutto, ciò che l'invidia è che sia stata così fortunata da far innamorare un uomo come Carlos della Era. Dalla finestra Elisa vede Don Jaime, il suo amato giardino, il posto che fino a qualche ora prima preferiva al mondo, non è più lo stesso dopo essere stato calpestato da tutti quegli operai. L'uomo si guarda intorno desolato e la tristezza è tale che Elisa non sa se ridere o provare pena per lui. Ma il marchese non dice nulla. Dopo aver valutato i danni, entra in casa in silenzio. In fondo sono le nozze della sua unica figlia, la cosa più importante che ci sia. Potrà tornare a seminare il giardino tutte le volte che sarà necessario. Blanca invece si sposerà solo una volta. Blanca, non puoi dire di non volerti sposare a questo punto. Tuo padre morirebbe di dolore. Lo so, per questo lo dico a te e non a lui. E che cosa farai? Mi sposerò, ma sarò molto infelice. Devo farlo. Mi aspettano 300 invitati, un palco per l'orchestra, un telegramma del re, un esercito di camerieri e di cuochi, e ogni 2 per 3 mia madre entra in camera mia. Non ho scelta. Magari Blanca non lo amasse davvero, pensa Elisa. Le piacerebbe che Carlos lo scoprisse e annullasse il matrimonio. Lei si offrirebbe di consolarlo e finirebbe fra le sue braccia e poi all'altare. Ha provato a lungo il sorriso per domani affinché tutti pensino che sia felice per l'amica, quando in realtà sarà la persona più triste della chiesa, quando li vedrà diventare marito e moglie. La porta si apre di nuovo ed è ancora donna Anna, con il giornale in mano. L'ABC, come si conviene a una famiglia di alto rango, nonostante Don Jaime sia azionista del Noticiero de Madrid. Ti lascio il giornale, parlano delle nozze. E la sarta ha fatto recapitare un messaggio, arriva con mezz'ora di ritardo. Grazie, mamma. Approfittane per scrivere un biglietto di ringraziamento alla Marchesa di Oliveira. La zia di tuo padre ti ha mandato in regalo un ventaglio di Luigi XV, molto bello. Ah, c'è giù una donna che vuole vederti, una certa Pilar Marin. Che cosa vuole? Non lo so. Ha detto che deve parlarti. Non l'ho vista, me l'ha riferito il segretario di tuo padre. Avanti, Elisa, mia figlia oggi sembra una sonnambula. Leggile tu il giornale. Io intanto vado a controllare che in giardino sia tutto in ordine. Mio marito potrebbe anche ammazzare qualcuno se gli calpestano un'altra aiuola. Quello sul giornale è soltanto un annuncio nelle pagine mondane. Dopo la celebrazione delle nozze, alla notizia sarà dato molto più spazio e ci sarà perfino una fotografia degli sposi sul supplemento bianco e nero, come si usa negli ultimi tempi. Domani, nella cappella dell'asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Don Carlos de la Era, duca di Camino, contrarrà matrimonio con la signorina Blanca Alerces, figlia dei marchesi di Alerces. Perché nominano prima lui? Non lo so, forse perché si nomina sempre prima l'uomo. O duca è più importante di marchese? Che importanza ha? Ascolta. Il futuro sposo ha regalato alla promessa un lungo sator di magnifiche perle e un fazzoletto di pizzo pregiato. I regali sono stati inviati in una piccola urna di grande valore. La sposa indosserà un abito bianco con pizzi di Bruxelles. La signora Alerces ha regalato al suo promesso una bottoniera, una spilla di perle e un orologio di platino. Felicitazioni vivissime agli sposi da parte nostra. Felicitazioni vivissime. Decisamente non voglio sposarmi. La pianteranno mai con queste martellate. Vengono a dirci che non sono nobili, che non sono conti, duchi o principi, che sono come noi, che sono nati schiavi anche loro. Non credetegli. Sono molto peggio degli aristocratici. Sono borghesi. Con quelli ci sapevamo regolare. Questi vogliono soltanto succhiarci il sangue. È l'ennesimo discorso di questo tipo che Manuel Campos ascolta, pronunciato con lo stesso accento italiano dal compagno anarchico che si nasconde in Spagna perché la polizia gli dà la caccia nel suo paese e chissà in quanti altri. Gli stessi concetti, le stesse idee di fondo. Fra il pubblico vi sono operai dal viso segnato, che stringono il cappello fra le mani abituate a lavorare e che seguono a fatica il discorso dell'oratore. Giovanni Rossi, l'uomo che ascoltano con la stessa devozione con cui i loro avi ascoltavano i sacerdoti, è molto diverso da loro, per quanto dica di essere un semplice lavoro. È l'unico dei presenti in giacca e panciotto. Porta scarpe nere lucide e al collo una cravatta perfettamente annodata. È evidente che ha pronunciato lo stesso discorso decine di volte. Sa quando il pubblico si entusiasmerà e prorromperà in un applauso. Cerca di contagiarli con la sua enfasi, ma c'è qualcosa di meccanico di cui solo Manuel sembra accorgersi. Secondo lui bisognerebbe solo arrivare al dunque, lasciando perdere le frasi d'effetto. È necessario diffondere le idee anarchiche fra gli operai poco istruiti, ma devono per forza esserci altri modi per farlo, che diano risultati migliori. Opere teatrali, divertenti, corte varie, sarebbero più utili per educare gli operai. Eccolo qua, Lope de Vega, reincarnato in un tipografo anarchico. Non scherzare. Potremmo mettere in scena situazioni diverse che mostrino che cosa è giusto e ingiusto. Così le persone saprebbero come comportarsi in ogni occasione. A che cosa ci servono i bei discorsi se la gente non li ascolta e chi li ascolta non li capisce? Questa sera c'erano più di 40 persone ad ascoltare il camerata Rossi. 40 persone. 40 persone che erano già convinte fin dall'inizio. È una goccia nell'oceano e non ci serve a niente. Dobbiamo arrivare a migliaia di persone, a milioni. Dobbiamo imparare dal nemico. Dalla Chiesa Cattolica con le sue parabole, gli inni, gli auto da fè, le promesse di un futuro irrealizzabile. Il Papa, i Vescovi, i preti si procurano schiavi in questo mondo promettendo una vita inesistente dopo la morte, una presunta salvezza che in ogni caso, anche volendo credere all'idea assurda che esista l'aldilà, non dipenderebbe da loro. Noi anarchici dobbiamo convincere gli operai che l'unica vita che conta è questa, prima della morte. La vita che ha un termine e non quella eterna, l'unico paradiso possibile è qui. Ma lo dobbiamo difendere e non permettere a nessuno di rubarcelo, né ai nobili né ai borghesi. Sei un sognatore come loro. Prova ad immaginare gruppi di attori che il sabato sera vanno in giro per i quartieri operai di Madrid, Barcellona, Bilbao, Valencia. Offrono un divertimento gratuito agli operai e alle loro famiglie e al tempo stesso fanno conoscere l'anarchia, gli sforzi del sindacato o i soprusi della Chiesa. Meglio metterli tutti a fabbricare bombe e a combattere nell'unico modo che capiscono i borghesi e i preti, con la forza. Manuel non riuscirà mai a convincere il suo amico Luis Segura e non si lascerà mai convincere da lui. Vogliono entrambi la stessa cosa, ma i mezzi per ottenerla non potrebbero essere più diversi. L'educazione degli operai contro la lotta armata, i libri o le bombe. Con la violenza non otterremo nulla, a parte farci dare la caccia dalla polizia. Un giorno perfino loro staranno dalla nostra parte. Arriverà il momento in cui i poliziotti si renderanno conto di essere anche loro operai e passeranno nelle nostre file con le loro armi per affrontare i nemici comuni. Quanto hai bevuto per delirare così? Scoppiano a ridere. Hanno bevuto poco, solo una caraffa di vino in due. Il fatto è che non la penseranno mai allo stesso modo, neanche sugli argomenti su cui in fondo sono d'accordo. Andiamo a bere qualcosa al Paseo del Prado? Non ho molto tempo, però. Domani lavoro. Farò il cameriere al palazzetto degli Allerses. Si sposa la figlia. Bellissima. L'ho vista ieri di sfuggita quando mi hanno dato il lavoro. Davvero bellissima. Tanto parlare di lotta armata. E poi vai a servire champagne alle feste dell'alta società. Devo guadagnarmi da vivere, caro mio. E poi chi lo sa. Forse mi porto una bomba e la piazzo nel salone da ballo. Magari arriva anche il re e lo faccio fuori. Tu non uccideresti il re se potessi? Ah beh, il re. Non so. Forse il re sì. Ma non ne avrò l'occasione. Quando mai lo incontrerò io, il re? E soprattutto non fatevi prendere vivi. Gavrilo Princip non la smette di tossire, ha la tisi, e sa che non gli resta molto da vivere. Qualche mese, un paio d'anni al massimo, a voler essere ottimisti, ma forse non vivrà tanto a lungo, forse morirà fra meno di 24 ore. Domani, 28 giugno 1914, parteciperà ad un evento storico. Combatterà per qualcosa per cui non ha potuto lottare fino a ora, a causa del suo fisico malaticcio, la grandezza della Serbia. Nato in Bosnia, ma di origine serba, veniva da una famiglia molto povera, al limite della miseria. Il padre era un postino di campagna che aveva visto morire da piccoli sei dei nuovi figli. Gavrilo ha sempre desiderato essere un eroe per il suo popolo, ma la bassa statura, la salute delicata e il fisico gracile gliel'hanno a lungo impedito. Aveva cercato di entrare nell'esercito serbo durante la guerra del 1912 contro l'impero ottomano, ma era stato respinto. Non lo volevano neanche per gli attentati, come se ci fosse bisogno di un superuomo per lanciare una bomba. Ora però ha la sua occasione, la più grande di tutte. Deve ringraziare i fallimenti del passato, se domani raggiungerà il proprio obiettivo. Accarezza la boccetta del cianuro che gli hanno appena consegnato. Se tutto andrà bene, ingerirà il contenuto dopo aver assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe e erede al trono austro-ungarico. Gavrilo morirà senza fare nomi. La storia lo ricorderà come un eroe. I sei uomini pronti ad uccidere l'arciduca hanno estratto a sorte le proprie posizioni lungo il percorso della Grafenstift decapitabile su cui Francesco Ferdinando attraverserà Sarajevo. Sarà il caso a decidere per loro chi lo ucciderà. Hanno tutti meno di 20 anni, tutti sono serbi nati in Bosnia e membri della Mano Nera. Tutti desiderano la stessa cosa, la gloria e la morte. Nessun onore più grande. Si riuniscono nella taverna di un irredentista serbo e con lui ci sono uomini che Gavrilo ha sempre ammirato e non avrebbe mai sognato di conoscere, come Ilic, Tankosic o Mehmet Basic. È Ilic a dirigere l'operazione, il leader a cui tutti obbediscono. Qualche dubbio? La tosse di Gavrilo impedisce agli altri di rispondere. In ogni caso, che domanda? Non è il momento per i dubbi. Nella Mano Nera non c'è posto per i ripensamenti, tutti i presenti hanno un compito da svolgere e se non lo porteranno a termine saranno giustiziati dai loro stessi compagni. Un mese prima, Gavrilo, Gabrez e Gabrinovic avevano lasciato Belgrado e navigato lungo il fiume Sava fino a Sarajevo. Erano stati addestrati, armati, introdotti nell'impero austro-ungarico attraverso lo stesso tunnel da cui arrivavano le armi per la Mano Nera e la giovane Bosnia. Protetti dalla rete di spie e nazionalisti serbi. Hanno saputo solo da pochi minuti chi sarà la vittima e sono contenti ed eccitati. È un personaggio molto più importante di quanto sperassero. Princip è felice come compagni ed è così emozionato che non gli importa che gli altri lo guardino con disgusto per via della tosse. Sono pronti a morire il giorno dopo, ma nessuno vuole prendersi la tisi. Confido che sarete all'altezza del compito e che il vostro comportamento sarà eroico. Gavrilo non osa dire nulla, ma è certo che sarà così. Il debole, malato, fragile Gavrilo domani dimostrerà che il suo amore per la Serbia è forte come quello di chiunque altro. Le sue gesta faranno di lui un gigante. È felice di lasciare la riunione e non essere più costretto a vedere gli altri, soprattutto Gabrinovic. Ha discusso spesso con lui da quando sono partiti da Belgrado. Ha sopportato le sue minacce e le sue battute. Il compagno lo ha preso in giro per la bassa statura, perché è debole, per la voce flautata. Domani si vedrà se Gavrinovic è davvero coraggioso o le spara solo grosse, se avrà il coraggio di uccidere l'arciduca quando ce l'avrà davanti o se è solo uno dei tanti bravi a fare gli spacconi in una taverna con un bicchiere di acquavite in mano. La serata è buia e fredda e a dispetto della stagione è l'ideale per ritirarsi e andare a dormire, ma Gavrilo non ha voglia di rinchiudersi nella pensione. Gli piacerebbe pagare una donna e trascorrere con lei quella che potrebbe essere la sua ultima notte. Ma nessuno accetterebbe. Fuggirebbero a gambe levate dopo aver sentito la tosse. Si sarebbero pentite presto però di quel rifiuto. Avevano avuto l'occasione di andare a letto con un eroe, magari di avere un figlio da lui, e se l'erano lasciata scappare. Attraversa il ponte Latino, sopra il fiume Miliaca. Fa parte dell'itinerario dell'arciduca e se tutto va bene è lì che morirà l'indomani. Avrebbe voglia di entrare in una taverna e bere un bicchiere di Slivovitz, l'acquavite serba, ma sa che al primo ne seguirebbe un secondo e poi un terzo e molto probabilmente un quarto. Non può, non con una pistola alla cintola e una boccetta di cianuro in tasca. È troppo pericoloso. Non può rischiare di non essere in condizione di uccidere Francesco Ferdinando d'Austria. è il suo passaporto per la storia. 11.500 pesetas. Che follia. Meglio che ce la godiamo perché è l'ultima che esce dalla fabbrica e me l'hanno regalata. L'auto, un ispano-suiza modello Alfonso XIII, battezzato così in onore del suo attuale proprietario, raggiunge 120 km all'ora, ha 4 cilindri in linea e 60 cavalli. Cambia 4 marce e retromarcia, una meraviglia. 4? Non ne aveva solo 3. A quest'ultimo modello ne hanno aggiunto una quarta, hanno realizzato anche una versione a 4 posti. Ma io continuo a preferire questa a 2 posti, è più sportiva. Vuoi guidarla? Meglio che guidi lei, maestà. Nonostante il trattamento ossequioso, poche persone sono tanto in confidenza con Don Alfonso XIII come Alvaro Guiner. A nessun altro il re avrebbe offerto di guidare la sua nuova auto. Andiamo a fare un giro. Fra un po' arriverà l'ambasciatore francese e devo pranzare con lui. Il re sceglie quasi sempre la strada per Torre Cavalleros, ben tenuta e poco trafficata. La routine è sempre la stessa. Arriva al bivio per Palazuelos de Eresma, saluta con la mano i pochi passanti e si ferma in una locanda accanto al santuario per un bicchiere di vino e qualche fetta di salame. A servirli è la figlia del proprietario, abituata alla presenza del re, una giovane ben poco graziosa. Meglio così, mio caro Alvaro, meglio evitare le tentazioni. Ricorda che sono un uomo sposato e un padre di famiglia, con un figlio in arrivo. Lo ricordo, maestà, ma questo non ci impedisce di lustrarci gli occhi. È una ragazza simpatica e diligente, inoltre discreta, serve a tavola e poi si dilegua. Credo che preferirei restare qui e ordinare un po' di affettati in più e un pezzo di pane, piuttosto che presenziare al pasto in onore dell'ambasciatore francese. Con questo vino da 2 soldi, che cosa vuole che le dica? Io per la cucina e la cantina del palazzo. Ti piace proprio la bella vita, Alvaro? A volte mi chiedo come hai fatto a sopportare la guerra in Marocco. Chi si abitua a tutto. Per quanto ami la bella vita, Alvaro Guiner è un medico militare in riserva ed è capace di rispettare la disciplina e svolgere il proprio dovere. Lo ha dimostrato in una situazione non facile. 5 anni prima ha operato per quasi 36 ore di fila durante il disastro del barranco del Lobo. Poi ha chiesto di essere incorporato nella riserva e non ha più esercitato. Si dedica a gestire, o meglio, a godersi la grande fortuna di famiglia. Alfonso XIII lo prende in giro, sa che l'amico non si offende. Domani andrai alle nozze della figlia del marchese di Alerces? Ho detto che non potevo, resto qui. Povera ragazza. Il fidanzato, Carlos de la Era, è un mascalzone. Avrei voluto averti

penso non deve prendere parte alle riunioni interminabili di Don Alfonso XIII con gli ambasciatori. Il presidente del governo, i ministri, i militari. Ammira il re e prova un grande affetto nei suoi confronti. Lo considera un buon amico, ma non farebbe a cambio con lui. Alvaro sarà presente al pranzo del Palazzo Reale della Grania de San Ildefonso, ma prima, mentre Don Alfonso riceverà l'ambasciatore, andrà a trovare la sua amante, Beatrice Vargas, nella casa vicina al palazzo che ha affittato per lei. Fra pochi giorni la famiglia reale partirà per San Sebastian e trascorrerà il resto dell'estate al palazzo di Miramar, dove si godrà le vacanze. Alvaro seguirà Don Alfonso e sarà il suo compagno di svago. Andranno in giro in macchina per le strade della zona, a fare il bagno in mare, a fare qualche visita clandestina a Biarritz. Usciranno senza scorta, come hanno fatto oggi, soltanto lui e il re. Ha cercato più di una volta di avvertirlo che è pericoloso. Lui stesso, nel giorno delle nozze reali, si era trovato a pochi metri di distanza quando una bomba lanciata sul corteo nella Calle Mahor per poco non aveva ucciso il sovrano e la moglie, donna Vittoria Eugenia di Battenberg, ma Don Alfonso ci ride sopra. Morirò il giorno in cui mi toccherà, né uno prima né uno dopo. Ti do la mia parola. Quando andranno al nord, al palazzo di Miramar, Beatrice li seguirà. Alloggerà in un appartamento di proprietà di Alvaro, davanti alla spiaggia della Concia. Nei momenti liberi andrà a trovarla lì, proprio come fa adesso alla Grania. Mi annoio qui. Settimana prossima andiamo a San Sebastian. Non vedo l'ora. Lì almeno posso passeggiare in spiaggia e andare per negozi, non come qui. Vengo a trovarti appena posso. Non avrei mai dovuto smettere di cantare, avrei dovuto proseguire con la mia carriera. Adesso sarei a Parigi, Vienna, Milano, non in un paesino sperduto. Beatrice Vargas non è mai stata una cantante famosa, anche se le piace far credere che Alvaro abbia interrotto una carriera di successo. Aveva al massimo fatto parte del coro di qualche zarzuela. Alvaro è certo di non aver neanche distinto la sua voce tra le altre. La sera in cui la vide per la prima volta, a febbraio, alla prima di Las Golondrinas, al teatro Circo Price di Plaza del Rey. Non fu certo la voce a richiamare la sua attenzione, ma la bellezza della corista, la statura, i capelli biondi e gli occhi azzurri, così simili a quelli di una donna del nord. E non fu certo per la sua voce che l'aspettò all'uscita del teatro con un mazzo di fiori e la invitò a bere una coppa di champagne a una festa privata, in un appartamento della vicina Calle Barchillo. Alvaro non conosce la sposa di domani, Blanca. Gli hanno detto che è molto bella, ma dubita che lo sia più di Beatrice. La sua amante per oggi è di cattivo umore, così gli tocca tornare a palazzo. Al pranzo con il re e i suoi ospiti, senza aver soddisfatto il desiderio che l'aveva portato da lei. Ogni tanto Alvaro pensa che dovrebbe dare retta ai consigli dei familiari e cercarsi una donna da sposare, con cui formare una famiglia. Ma sono solo momenti che passano, senza lasciare traccia.

0: Avete ascoltato un estratto da La collezionista di lettere di Jorge Díaz, traduzione di Roberta Marasco, edizioni Mondo Libri 2014, letto da Elisabetta Pasin.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.